0: Il fisarmonicista perfetto,
1: Mio papà, perché mio papà, diciamo che in casa è arrivato un ragazzo, amico di mio papà,
0: sì.
1: che suonava l'organetto, è nato il duo prima tra di loro, io mi sono innamorata dell'organetto, di questo connubio perfetto tra fisarmonica e organetto, e da lì ho iniziato a suonare l'organetto. E per duettare con mio papà, quindi,
0: Per duettare
1: sì,
0: col papà. Tu
1: abbiamo
0: lo
1: fatto
0: vuoi
1: parte.
0: proprio tanto tanto bene a tuo papà,
1: Sì, anche alla mia mamma,
0: eh? Assolutamente,
1: naturalmente.
0: però guarda, è una meraviglia sentirtene, cioè, ne parli con un orgoglio, con...
1: C'è una piccola parentesi da fare. Mio papà, certo, mi ha dato tanto e mi ha insegnato tanto. Gli studi del pianoforte, quando mi avete visto nella
0: Sì?
1: foto col pianoforte, lui si avvicinava sempre a me, ma non per obbligarmi, proprio per stimolarmi e proprio farmi appassionare ancora di più alla musica.
0: Per tirare fuori, guarda, abbiamo aperto parlando di talento, lo ripeto ancora una volta, per tirare fuori quella capacità che un musicista riconosce poi quando lo riconosce nel proprio figlio, nel proprio nipote, bingo, è
1: Eh sì.
0: ancora meglio, però riconosce, perché ci sono anche tanti bambini che si mettono lì, suonano, ma non saranno mai pianisti. Non...
1: Stimolati e magari
0: Esatto, bisogna essere
1: spronati.
0: spronati,
1: Probabilmente.
0: bisogna venire,
1: Qui con il gruppo
0: trovare, ecco. Ma vabbè, ma come
1: folcloristico.
0: siete belli però, anche a livello proprio di costumi, di tutto.
1: Qui siamo proprio in veste di gruppo folcloristico, per il quale promuovevamo anche la cultura cimbra, quindi nascevano
0: Certo.
1: delle
0: Cultura
1: composizioni.
0: cimbra, sicuramente molti tra di voi che ci staranno seguendo da quelle zone o che provengono da quelle zone sentiranno il moto di orgoglio ed è così ed è giusto che sia così. Per chi non la conoscesse, andatela a cercare. Andate a cercare questa cultura, perché è una cultura bella, speciale, antichissima, nostra, e quindi va così, va avvicinata con particolare cura. Quando è che Giuseppe ti avvicina o tu ti avvicini a Giuseppe? Quando è che vi siete incontrati e conosciuti?
1: Allora, io ho avuto una metamorfosi, proprio anche una crescita artistica, si può dire, perché in tutta la mia vita, da quando sono nata finora, ho sempre mantenuto questo aspetto musicale e artistico, però ho fatto il mio personaggio, ho cercato di creare Veila proprio,
0: Sì,
1: oltre a Ilaria Vellar.
0: certo.
1: E dunque ho iniziato a scrivere canzoni, a comporre, e ho presentato nel 2000. Non era la prima che scrivevo, però nel 2021,
0: Ma che bella questa.
1: qui in veste rock,
0: Esatto.
1: nel 2021 mi sono avvicinata alle Edizioni Farfallina, etichetta discografica che gestisce Giuseppe. Noi abbiamo portato anche una
0: La
1: maglietta
0: nostra farfalla
1: con il
0: musicale.
1: logo.
0: Certo.
1: Ecco,
0: Allora.
1: ho presentato la mia canzone a Giuseppe all'edizione, perché lui è il direttore, però ovviamente non sapevo ancora chi fosse. Ci siamo presentati, la canzone è piaciuta, ha detto possiamo creare questa collaborazione e iniziare una strada
0: Senti
1: insieme.
0: Veila, tu sei laureata in musicoterapia. Tu
1: Sì.
0: porti la tua musica negli ospedali, nelle cosiddette case di riposo, dovunque ci
1: Nell'RSA,
0: sia
1: casa di
0: bisogno che la musica sappia fare il suo mestiere, cioè essere anche medicina. Lo fai
1: Esattamente, in
0: questo?
1: maniera ovviamente palliativa, ma è un grande supporto, un grande aiuto per chi necessita
0: Certo.
1: di in qualche modo stare bene anche solo per i 10 minuti, il quarto d'ora preziosissimo con una nota di allegria, di positività, che non è
0: Sì.
1: solo spettacolo, la musica, ma è anche un canale molto forte per ravvivare il cuore di qualcuno.
0: Quindi abbiamo capito questo. Buoni, sono buoni come il pane, proprio buoni, buoni d'animo, buoni, puliti. Loro sono due persone trasparenti e pulite. Bravi, sono bravi, ma bravi, bravi, bravi, bravi assai. Sono bellissimi. La loro farfalla in realtà li comprende tutti e due e sono una coppia eccezionale. Noi ci riteniamo fino alla fine della puntata, ci fermiamo solo per un istante, ma solo per un istante perché abbiamo un'altra grande storia da raccontarvi, ma tanta grande musica da farvi ascoltare. Questo è il programma, signori. A tra poco, grazie. Ma
2: La luce valgo è una deformità progressiva.
3: Lentamente in questa posizione.
4: Stiamo mandando diversi suoni.
5: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
6: Ti rilassi completamente.
7: Cadono 100 capelli al giorno.
8: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
9: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
10: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
11: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
10: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 15.15.

sicuramente super italiani, bravissimi, eccezionali, portano la loro musica in Italia, ovunque nel mondo, e sono la nostra bandiera. Un paese pieno di ricchezze e di creatività. Lo studio si è popolato di figure che arrivano dalla Puglia, come arriva dalla Puglia Stefania Guarascio, cartapestaia salentina, poche immagini e poi, puff, appare lei. Guardate.

0: artista meravigliosa. Ben arrivata all'Ora Solare.
1: Buongiorno Paola.
0: Allora Stefania, mi dica innanzitutto se dicendo carta pestaia ho fatto una gaffa o ho detto bene.
1: No, è giusto. Carta pestaia.
0: Carta pestaia. Sì, sì. Allora, ha accanto a sé, sul divano, il motivo, la ragione, il punto numero uno di tutti i punti, numero uno, per il quale lei a un certo punto della sua vita ha detto: sai che c'è, sarò una carta pestaia, cioè?
1: Sì. Cioè, allora ti racconto la mia storia. Io ero una bambina e nella stanza da letto di mia nonna, in mezzo a tanti pizzi, merletti, poggiato su un baule, c'era questo bambolotto. E che era realizzato in cartapesta, perché anticamente la cartapesta veniva utilizzata anche per fare i giocattoli, essendo un materiale infrangibile, era adattissimo a questa realizzazione. Quindi io mi sono innamorata da piccola di questo bambolotto. Solo che la nonna non mi dava la possibilità di poterci giocare.
0: Gioca con tutto il resto, con questo no.
1: Con questo no, perché si può rompere. Quindi era molto gelosa di questo bambolotto. Poi ho frequentato la scuola d'arte perché ero molto appassionata di arte, di dipingere, di modellare con le mani.
0: E torniamo al talento, torniamo alla capacità innata che però va messa poi in una scuola, chiaramente.
1: Quindi ho frequentato la scuola.

0: Scuola d'arte a Lecce
1: Ecco,
0: e
1: direi.
0: nei corsi pomeridiani ho frequentato un corso di cartapesta. E questo corso di cartapesta mi ha dato una certa sicurezza che in realtà, diciamo, poi non si è rivelata una
1: No,
0: buona
1: perché signori, quella
0: consigliera.
1: storia è questa, c'è un primo tentativo.

0: Spieghiamoli questi danni per
1: allora,
0: un attimo.
1: Allora, volevo fare uno stampo e ho allagato il garage di mamma con il gesso perché sono
0: crollate. Con il gesso? Di quelle cose stupende? Ma mamma, che è successo?
1: Sì.
0: Mamma, ho allagato. Ah, l'acqua, finché acqua. No,
1: ho allagato con il gesso. Con il quindi gesso. Per poter pulire il garage è stato, diciamo, una faticaccia riuscire poi a ripulire il garage. E poi ho realizzato questa bambola, però non era tanto bella da vedere, quindi non potevo presentarla alla nonna, perché la mia intenzione era realizzarne una da regalare alla nonna.
0: Quanto sei carina, mamma mia.
1: Quindi mi sono ritrovata, grazie a questa bambola, perché non riuscivo a continuare ad andare avanti nel lavoro, nella bottega di un maestro artigiano della cartapesta, perché a Lecce c'è proprio una tradizione della cartapesta che dura fin dal 1700 e tutte le statue delle chiese sono realizzate con questo materiale.
0: Allora, un attimo, quando noi diciamo cartapesta, cosa si intende? Cioè cartapesta,
1: carta
0: che cos'è?
1: Che viene bagnata con una colla che prepariamo sempre noi cartapestai. Questa colla è fatta con farina, acqua e farina.
0: Pensa tu.
1: Viene bollita sul fuoco. E quindi quando diventa densa come una crema, all'interno si mette un pizzico di solfato di rame. Il solfato di rame serve come antitarlo, quindi protegge tutte le statue che io andrò a realizzare dal tarlo in futuro, perché la cartapesta una volta lavorata diventa come il legno, quindi può essere attaccata dal tarlo se non viene trattata col solfato di rame.
0: Io la immagino come i maghi, no? Dentro questo laboratorio dove un pizzico di solfato di rame
1: poi la carta viene modellata e si prepara prima la testa, le mani e i piedi con la terracotta, li faccio sempre io, avendo fatto una scuola di ceramica, quindi diciamo la prima cosa che ho imparato a fare è lavorare la terracotta. Poi si prepara una struttura all'interno della statua fatta con fil di ferro e paglia.
0: Ecco, la paglia che vedevamo girare all'inizio del filmato.
1: Sì, sì. E alle estremità si applicano la testa, le mani e i piedi che nel frattempo sono stati cotti nel forno. Il forno per la ceramica arriva fino a 1000 gradi, quindi la cottura della terracotta da grigia, che è quando io la lavoro. Già c'è una magia, quando la tiro fuori dal forno diventa rossa.
0: E si è completamente trasformata.
1: Si è trasformata e si è diciamo vetrificata, quindi diventa molto resistente e con questo faccio io testa, mani e piedi per le statue.
0: Per le statue, signori, però accanto a me, ecco, grazie al nostro Enzo Pirone in regia, grazie come sempre. E vedete qua.
1: Ecco, questa è la vestizione.
0: Eccola.
1: Questa è un'altra fase della lavorazione molto importante che si chiama fuocheggiatura.
0: Fuocheggiatura, esatto.
1: Sì, sulla carta una volta asciutta vengono passati questi ferri arroventati nei carboni che servono per stirare la carta e per renderla più liscia, più compatta.
0: Tu fai un lavoro di eccezionale valore e è legato ad un tempo antico, perché c'è una tradizione.
1: Sì, è una tradizione.
0: C'è una tradizione in Puglia, ma c'è una tradizione comunque dei cartapestai che è importantissima.
1: Sì, tutte le statue delle chiese a Lecce, anche in tutta Italia e penso anche in tutto il mondo, la maggior parte delle statue, sono state realizzate intorno al 1700. E la cartapesta era il materiale preferito perché era molto leggero alla statua in cartapesta rispetto ad una statua tutta in legno,
0: tutta
1: molto
0: lignea,
1: pieno.
0: Certo.
1: Sì. E invece essendo in cartapesta era più leggera da trasportare durante le processioni religiose.
0: Allora, noi qui abbiamo non lo tocco.
1: No, puoi toccarlo, è molto resistente, è come il legno.
0: Ma che meraviglia, mamma mia.
1: Questo è un corpetto che ha realizzato mia figlia, perché mia figlia...
0: Tu hai due figlie, giusto?
1: Ho due figlie, sì, Antonella e Francesca. Questa l'ha realizzato Antonella perché lei, avendo studiato moda, ha voluto applicare il mondo della mamma, diciamo,
0: nella moda. Ma che bella Antonella, che vestito stupendo! Il mondo della mamma, che tenerezza! Quindi lei si è dedicata...
1: L'ha unito al mio e quindi ha realizzato questi corpetti con la cartapesta, diversi corpetti, questo è uno dei tanti, e ha fatto diverse sfilate.
0: Ma quindi si possono indossare?
1: Sì, sì, sì.
0: Sì, è un vestito, si possono indossare. Sì. Ti chiedo, prima di arrivare alle mostre che vanno da

0: Tokyo, a Praga, giustamente Stefania gira il mondo ed è motivo di grande orgoglio portare la tua arte in giro con te. Si possono fare davvero tutti gli oggetti in cartapesta?
1: Sì, io ho realizzato per esempio questi orecchini, sono fatti in
0: Sono in
1: cartapesta.
0: cartapesta i tuoi
1: Sì,
0: orecchini?
1: sì,
0: È incredibile.
1: sì. Poi ho portato per te una collana come omaggio. L'ho
0: Mi
1: fatta.
0: regali in onda? No, vabbè. No,
1: Puoi
0: intanto grazie
1: aprirla.
0: ovviamente, ma dice ti seguo, hai fatto la brava? No. Mamma mia, che bella!
1: Questa è un'evoluzione, diciamo, più moderna della cartapesta, che qui a Lecce nasce come arte sacra, però poi si sviluppa anche realizzando dei gioielli.
0: Io vado, eh.
1: Vai.
0: È delicatissima. È fortissima. Guardate che bella che
1: È una damina con
0: è. La
1: l'ombrellino.
0: vedo. Sto tenendo l'ombrellino. Scusate il mio. Vedete che c'è un modo per farmi stare zitta, stupire. Allora, innanzitutto grazie, ma si va da questi meravigliosi oggetti a cose più
1: Sì, anche,
0: grandi?
1: vabbè, queste sono le più piccoline che ho potuto portare perché le ho portate in valigia.
0: Ma cioè, sei arrivata con
1: Sì,
0: una valigia in realtà alta come lei, ma.
1: però io realizzo anche statue a grandezza naturale. Faccio delle
0: Statue grandi.
1: statue grandi anche alte 1,5 m, 2 m.
0: Ascoltami Stefania, il tuo successo in giro per il mondo, che è comprensibilissimo, innanzitutto è il mondo che viene a trovare te,
1: Sì.
0: ma il tuo successo in giro per il mondo, guardate qui che statua, in questa fotografia, voglio
1: Sì,
0: dire,
1: questo è il saggio.
0: veramente più grande di te.
1: Questo è il saggio.
0: Ecco, che forma di ammirazione in genera all'estero? Dove magari le cose si fanno in stampante 3D, non so come dirti.
1: Sì,
0: Questo
1: allora,
0: tipo di arte, questo tipo di
1: quando
0: lavoro.
1: ho avuto l'occasione di andare in Giappone, ho avuto l'occasione e mi sono, diciamo, stupita dal fatto che un materiale come la carta possa unire due paesi così lontani, no? E loro avevano la cultura della carta, diciamo, però in piatto, mentre io gli ho portato la carta un po', diciamo, lavorata in 3D per
0: Questa
1: loro.
0: sì, questa
1: Sì,
0: ovviamente è 3D in
1: ed
0: tutti i
1: erano
0: sensi.
1: molto affascinati, tanto che alcune persone ci hanno regalato, perché ero andata insieme con mio marito, mi aveva accompagnato mio marito, ci hanno regalato una gru fatta d'origami.
0: Oh, che
1: Perché è un
0: meraviglia. Certo.
1: simbolo di buona fortuna, avevano talmente apprezzato il mio lavoro che hanno voluto omaggiarmi di
0: Senti
1: questo
0: Stefania,
1: origami.
0: come è assolutamente comprensibile che abbiano voluto omaggiarti. Quanto impegno costa? La cartapesta, intendo dire, per realizzare un presepe come questo, per realizzare un lavoro grande, un lavoro piccolo, quante ore?
1: Allora, dall'inizio alla fine la lavorazione dura circa un mese. Perché sì, vabbè, non si lavora sempre sulla stessa statua, però bisogna rispettare tutti i vari tempi della lavorazione. Tipo per realizzare la testa, quando faccio la terracotta, poi devo aspettare che asciughi bene prima di metterla nel
0: Il
1: forno.
0: tempo, eh?
1: Sì, il
0: Ci
1: tempo.
0: vuole il
1: Questi sono
0: tempo.
1: dei mestieri lenti, mestieri che si facevano una volta.
0: Questo parlavamo poco fa di cultura, che è tutta quanta da andare a cercare, ritrovare, guardare, studiare con cura e attenzione. Stefania Guarascio, io la ringrazio doppiamente. Ora
1: Grazie,
0: respirerò, vedrò di
1: anche a te.
0: respirare piano piano piano con questa bellezza
1: No,
0: accanto
1: no,
0: a me.
1: è
0: Veramente
1: abbastanza
0: grazie,
1: resistente.
0: grazie, ma grazie ovviamente alla mia redazione. A questo punto, Giuseppe Veila,
1: Ci sta.
0: con cosa possiamo chiudere? Intanto grazie a voi di essere stati in nostra compagnia.
2: Grazie.
0: Con quale meraviglia possiamo chiudere?
2: Io direi di chiudere con la nostra musica e quindi, visto che abbiamo composto parecchi brani per fiso e organetto, chiudiamo con la nostra Tarantella, uno dei primi brani che
0: Esattamente.
2: abbiamo composto insieme per questi due fantastici strumenti.
0: Buona vita e tutta la fortuna del mondo per voi.
2: Grazie,
0: Grazie.
2: a voi.
0: Grazie Veila, grazie
3: Grazie.
0: Giuseppe, grazie, grazie Stefania, grazie davvero.

0: Buon pomeriggio a tutti, bentornati assieme a noi. A gennaio scorso, in occasione del World Economic Forum di Davos, 400 super ricchi appartenenti a ben 24 diversi paesi, incluso il nostro, hanno firmato una lettera aperta, una lettera indirizzata ai super potenti della Terra che erano lì pronti a confrontarsi e a riunirsi. Che cosa chiedevano questi super ricchi? Chiedevano di essere tassati di più. E perché? Lo capiremo tra poco direttamente da uno dei super ricchi e questa proposta noi oggi vogliamo in qualche modo rilanciarla anche grazie all'aiuto dei nostri ospiti, ma con l'immediata lucida consapevolezza che non ha nulla a che vedere con quel concetto, quella definizione che blocca ogni riflessione sul tema, la cosiddetta patrimoniale, che è un argomento, un tema imbracciato quasi sempre con poca buona fede in modo strumentale. Scopriremo che la questione è opportunamente posta, ben posta, probabilmente non incontrerebbe troppa opposizione. E allora io do il benvenuto ai nostri ospiti, a un amico del nostro programma, a Misha Maslenikov, che come ormai sapete per Oxfam segue i dossier che sono legati ai temi della giustizia fiscale e al tema spinosissimo e attualissimo delle crescenti diseguaglianze socio-economiche. Bentornato Misha.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: E accanto a lui, benvenuto al dottor Demetrio Guzzardi, economista, ricercatore alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, ha contribuito a redigere un manifesto che va in questa stessa direzione e che è stato firmato da ben 130 economisti per chiedere un'imposta sui grandi patrimoni dei ricchi e sottolineo l'aggettivo grandi, anche grandissimi. Allora, tra poco cominciamo questa nostra riflessione in studio. Vi chiedo ancora qualche istante di pazienza perché vorrei proporvi, farvi ascoltare un estratto di una lunga intervista a Morris Perle. Chi è Morris Perle? È l'uomo che vedete sui nostri schermi. È a capo dell'organizzazione americana Patriotic Millionaires, i milionari patriottici, che annovera circa 200 super ricchi statunitensi. Tanto per capirci, ci sono gli eredi di John Rockefeller, quelli di Walt Disney. È una delle rare, delle poche interviste che Pearl ha rilasciato, la seconda ad una televisione, e tra poco lo sentiremo condividere, confidare a Marta un aneddoto, Marta Manzo, che ha impresso una significativa svolta nella sua vita professionale.
2: Qual è stata la motivazione alla base del suo impegno in questa campagna?
3: Ero direttore generale della BlackRock, la grande compagnia di gestione finanziaria, ed ero in Grecia nel 2013. Mi trovavo ad un meeting di dirigenti all'ultimo piano dei quartier generali della banca di Sofocleos. Durante la pausa pranzo sono passato davanti a una finestra, mentre stavo andando a prendere due muffin al cioccolato come dessert. Ho pensato di star guardando una parata, poi ho capito che non era una parata, era una dimostrazione o forse anche una rivolta che marciava verso la piazza del Parlamento.
4: E mi sono chiesto se stavo davvero facendo qualcosa di buono per il resto delle persone in Grecia, al di là di quel paio di dozzine di manager i cui posti di lavoro stavamo cercando di salvare con la Banca Centrale Europea, la Commissione Europea e il Fondo Internazionale.
3: Ho realizzato che avrei potuto aiutare molto di più mia nipote cambiando il corso della politica che non guadagnando un altro milione di dollari da lasciarle. Pochi mesi dopo ho spiegato alle persone della BlackRock che avevo fatto il possibile per loro. Ho lasciato la BlackRock e da allora ho iniziato a fare questo tipo di lavoro a tempo pieno.
0: Ecco, Michelle BlackRock, ci è capitato di menzionarla più volte in questi anni e l'abbiamo sentito, una delle più grandi società di investimenti al mondo, e Pearl rievoca un tempo dolorosissimo per la Grecia, che per far fronte ad un prestito di circa 300 miliardi, insomma, ha affrontato sacrifici durissimi con tagli ingenti a pensioni, a stipendi. Diciamo la verità, un peso, un carico affrontato per non far precipitare il paese, la Grecia, in bancarotta, soprattutto dalla gente comune, non tanto dai super ricchi. Questo un po', naturalmente, le condizioni drammatiche sono differenti, però ci ricorda qualcosa che accade anche nel nostro paese. Quante volte tu ci hai detto, io la riassumo brutalmente, anche diciamo a rischio di sembrare, di suonare un po' demagogica, che i contribuenti più ricchi, in proporzione al loro reddito, nel nostro paese pagano meno tasse di un insegnante o di un infermiere.
1: Sì, sì, questa immagine che rievocava Maurice Pearl chiaramente parla anche al nostro paese. Il dramma che la Grecia ha vissuto in quel periodo, il dramma sociale, è legato chiaramente a una situazione di finanza pubblica dissestata, necessità di reperire risorse sui mercati che non, chiaramente non gli facevano accedere, era drammatica. Non è questo, dal punto di vista della finanza pubblica, il quadro chiaramente italiano, però quello che, se vogliamo, emerge come analogia è la situazione pressante sociale. Quello è un contesto veramente duro, con rivolte di cui parla Maurice e che tutti noi ricordiamo. Il contesto però dell'area della vulnerabilità che nel nostro paese si espande, vuoi guardando la dinamica della povertà assoluta, vuoi guardando le evoluzioni e le dinamiche sul mercato del lavoro. Il lavoro in Italia non basta più a condurre...
0: Tra l'altro una povertà che comincia a colpire in grandi proporzioni anche i minori, e quindi insomma con possibilità minori, sempre più ridotte.
1: I minori, e soprattutto comincia a mordere, insieme alla crisi energetica del caro vita, anche la nostra classe media. Quindi, se vogliamo, c'è un momento sociale delicato anche nel nostro paese e c'è chiaramente un bisogno di intervenire su queste vulnerabilità vecchie e emergenti, e qui chiaramente la leva fiscale c'entra e come.
0: E la strada c'è. Ora, a proposito di questa strada, dottor Guzzardi, il fatto è che ogni volta, io lo so che il tema è spinoso ovunque, anche nel resto dell'Europa, però mi domando che cosa continuiamo a sbagliare e perché ogni volta che noi parliamo di tassazione, specificando che la stiamo pensando riferita a grandissimi patrimoni, che sono la minoranza della minoranza, si scivola sul concetto di patrimoniale. E il cosiddetto, sempre più esiguo, in via d'estinzione ceto medio, che dispone in generale di un appartamento di proprietà, va in fibrillazione. Vogliamo provare a spiegare nella maniera più accessibile al nostro pubblico, più semplice, che non è questo che si intende quando si parla di proposta di una maggiore tassazione sui grandi patrimoni?
5: Certo, certo. Salve a tutti, grazie per avermi invitato. Sì, il problema è questo, fondamentalmente. Le persone pensano che quando parliamo di un'imposta sui super ricchi vada a intaccare anche loro, ma quando parliamo noi di un'imposta sui super ricchi parliamo di un'imposta con soglie di esenzioni molto alte, parliamo di 5,4 milioni di euro di patrimonio netto. Non va assolutamente a intaccare la classe media. Secondo i dati di Banca Italia, una famiglia mediamente ha 120.000 euro di patrimonio. Stava agitando una casa di proprietà, anche se pensiamo possono avere una casa di proprietà da 200.000, 300.000, 400.000 euro, anche 500.000 euro. Assolutamente non arriviamo alla soglia di esenzione che stiamo proponendo, che va a intaccare esattamente i super ricchi. Chi ha un patrimonio di almeno 5 milioni, e in media queste persone hanno molto di più di 5 milioni.
0: Aggiungo che neppure se ne accorgerebbero, di fatto.
5: Certo, anche questo è vero, anche perché in media hanno 17 milioni di patrimonio. Quindi le prime persone che sono nel top 0,1% hanno 5 milioni, poi quella successiva ne ha 6, poi 7, 10, 17, 20, 50. Quindi stiamo parlando di persone molto ricche, che però appunto non contribuiscono tanto quanto dovrebbero secondo il nostro sistema fiscale.
0: Senti Miscia, continuiamo a quantificare quante sono le persone che nel nostro paese, in Italia, rientrano in questa fascia di super ricchi? Che percentuale rispetto alla popolazione totale? L'ha detto il dottor Guzzardi, ma insomma riassumiamo.
1: Sì, riassumiamo.

0: È molto semplice. La proposta di cui parlava il dottor Guzzardi è che Oxfam Avanza è esattamente un'imposta che grava su chi possiede più di 5,4 milioni di euro. In realtà questo numero, che sembra così sconclusionato, ma perché non è così preciso, è in realtà legato al fatto che è la soglia che consente per entrare nello 0,1% più ricco della popolazione italiana, e stiamo parlando di circa 50.000 individui adulti. Un'imposta del genere non graverebbe di fatto con questa scelta sul 99,9% dei contribuenti cittadini italiani.
1: E ci assicurerebbe notevoli maggiori entrate, ci aiuterebbe a restituire il nostro sistema fiscale a quella progressività che almeno nelle intenzioni, insomma, gli è sempre appartenuto. Quindi cercheremo di capire subito dopo la pubblicità perché questo sistema da progressivo, come è stato pensato nella Costituzione, è regressivo e favorisce in realtà i più ricchi. E continueremo a sentire anche altri brani dell'intervista a Per Morris.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
3: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
4: Effettivamente ti piace.
2: Lo so. Alla fine non è difficile.
3: No?
2: Scola sta pasta, va?
5: Cioè, la telecamera va bene
2: ecco,
5: qua.
2: Idee a profusione.
6: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
7: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
8: La marmellata è solo a base di agrumi.
9: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative.
10: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
11: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
6: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
12: Buongiorno!
13: Ecco Napoleone Veleto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
14: Siamo nel cuore di Cascia.
15: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
16: Sono in movimento continuo le nostre maestre infioratrici.
17: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
18: Vi faccio una bella fotografia.
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
1: Ben rientrati in studio, siamo noi. Allora, il 71% degli italiani intervistati nel settembre 2024 per conto di Oxfam Italia dall'Istituto Demopolis si è dichiarato convinto che le diseguaglianze nel nostro paese siano aumentate. Sono diseguaglianze di vario genere, intanto di reddito, di accesso a diversi servizi, soprattutto quelli sanitari, perfino di qualità dell'istruzione. E sono temi che abbiamo voluto affrontare anche nell'intervista a Morris Pearl, a capo di Patriotic Millionaires. Adesso capiremo tra l'altro anche meglio chi sono questi signori, cosa chiedono e perché lo chiedono.
19: Mr. Pearl, chi sono i Patriotic Millionaires?
20: I Patriotic Millionaires sono un gruppo di persone ricche che sostengono politiche che non abbiamo. Ci sono pochi ricchi e molti poveri e questo non funziona per il nostro paese. Siamo alcune centinaia di membri negli Stati Uniti, ne abbiamo qualche dozzina nel Regno Unito e tra i 10 e i 20 membri in Canada. Abbiamo iniziato negli USA circa 12 anni fa.
19: Cosa vi ha spinto a lanciare un appello globale affinché i milionari accettino una tassazione più elevata sui propri patrimoni?
20: Vogliamo vivere in un paese in cui chiunque può permettersi economicamente di sopravvivere. Quando vivo a New York City è fantastico che io sia ricco, ma ho anche bisogno che ci siano altre persone nella mia città. Ho bisogno delle persone che guidano le macchine, che servono il cibo, che insegnano alla scuola di mia nipote. Ho bisogno di vivere in una città dove anche tutte queste persone possono permettersi di vivere. Ho bisogno di vivere in una città che abbia abbastanza gettito fiscale per pagare le scuole, per pagare gli ospedali, per pagare gli autobus, per pagare tutte le cose di cui le persone hanno bisogno, come la cura dei bambini, così che anche loro possano vivere in questa città.
19: Quali effetti positivi avrebbe a livello globale una maggiore tassazione sui patrimoni?
20: Penso che abbiamo bisogno che le persone ricche, sto parlando di persone molto ricche, non medici, avvocati, ma miliardari, proprietari di media companies, abbiamo bisogno che queste persone ricche paghino le stesse tasse ovunque siano. e questo sarà almeno un passo in direzione di una diminuzione della disuguaglianza. Questa disuguaglianza fa sì che le persone votino per gli autocrati.
19: A suo avviso, perché il sistema fiscale tende generalmente a favorire i più ricchi?
20: Qui negli Stati Uniti chi lavora ha una busta paga ogni settimana e anche le tasse vengono calcolate settimanalmente. Le persone ricche come me, che non devono lavorare, guadagnano denaro dagli investimenti. Non dobbiamo pagare tasse su questi soldi. Paghiamo qualche tassa quando vendiamo gli investimenti. Può essere dopo anni, decenni, oppure mai. E anche quando paghiamo le tasse sui nostri investimenti, paghiamo una percentuale molto più bassa rispetto alle persone che lavorano per vivere. Questa è una delle ragioni per cui i ricchi stanno diventando più ricchi e più ricchi. Tante persone che le pagano fanno fatica ad arrivare a fine mese.
4: È perché le persone che lavorano pagano una percentuale in tasse molto più alta dei soldi che guadagnano rispetto a chi è già ricco e non ha bisogno di lavorare.
1: Allora, da questa intervista, Misha, a Maurice Pearl riceviamo diversi spunti, tra l'altro poi vi faremo ascoltare ancora uno stralcio di conversazione. Proviamo a italianizzarli. Ci avete entrambi parlato di un numero di circa 50.000 milionari in Italia. E verso questa fetta di popolazione si dirige, è indirizzata a questa fetta di popolazione la vostra proposta di maggiore tassazione. Che stime avete fatto, per esempio, in Oxfam aumento, in termini di aumento delle entrate fiscali, e quali sarebbero gli effetti quasi immediatamente visibili?
0: Allora, le stime le abbiamo fatte chiaramente grazie in realtà a Demetrio, certo, a Demetrio Guzzardi e ai suoi colleghi della Sant'Anna di Pisa, che dispongono di dati sulla distribuzione delle ricchezze in Italia. E il gettito stimato per la nostra imposta, che è un'imposta personale annuale ricorrente sul patrimonio netto, è una forbice fra i 13 e i 16 miliardi di euro all'anno, tenendo conto anche che alle persone che pagherebbero questa imposta personale non chiederemmo di pagare chiaramente le patrimoniali reali esistenti nel nostro paese, come l'IMU sulla seconda casa, il bollo sui conti correnti, eccetera. Queste risorse chiaramente confluendo nell'erario, nelle casse pubbliche, possono essere utilizzate in vario modo. Non credo sia necessario spiegare ai nostri telespettatori il bisogno sociale crescente che può essere messo sulla sanità, sull'istruzione, su
1: politiche
0: che accompagnano le transizioni economiche, ma sono anche risorse che possono essere utilizzate per, volendo, riequilibrare il carico fiscale complessivo che grava in modo così sproporzionato, e lo raccontava benissimo Maurice Pearl, realtà presente nel nostro paese, su alcuni piuttosto che sugli altri.
1: Sanando quel divario crescente che anche si pone, e qui abbiamo la descrizione da cui siamo partiti delle manifestazioni di piazza in Grecia, come veramente anche per il futuro un serio rischio di instabilità politica e sociale. Allora, dottor Guzzardi, abbiamo detto che in Costituzione il nostro sistema fiscale è descritto, ma è stato pensato, così l'hanno voluto i costituenti, come progressivo. In realtà eccoci qua con un sistema regressivo che avvantaggia soprattutto i super ricchi. Allora, come è accaduto? Perché succede questo? Dove diventa regressivo? E poi come si può invertire questo meccanismo, risanarlo?
21: Sì. Allora, noi abbiamo fatto questo studio con i miei colleghi, appunto, Elisa Palagi, Andrea Roventini, Alessandro Santoro anche, dove praticamente quello che facciamo è ridistribuire a tutta la popolazione quali sono le tasse che pagano. In questo modo riusciamo a capire com'è la distribuzione del sistema fiscale. Quello che troviamo è questo: il sistema è fondamentalmente piatto, cresce leggermente per quando diventano le persone iniziano a diventare più ricche, e poi inizia a decrescere, diventa appunto regressivo, come stavamo dicendo adesso, e inizia già a essere regressivo per il 5% delle persone più ricche. Mediamente intorno al 43%, e poi per il top 0,1% che menzionavamo prima, arriva anche al 35% di imposizione fiscale, quindi pagano un'aliquota effettiva molto minore rispetto alla maggior parte della popolazione. E i motivi sono sostanzialmente due, se vogliamo, che sono simili a quelli che sono stati detti prima. Uno è l'IVA, cioè le imposte sui consumi. Le persone più povere, che hanno un reddito più modesto, spendono una parte maggiore del loro reddito. Se certo. guadagni 1000 euro al mese, spendi tutto fondamentalmente. Se invece guadagni 5000 euro al mese, magari riesci a spenderne 3000, una parte la risparmi. Quindi paghi una quota minore di IVA. E questo fa sì che

0: L'IVA è un, diventi una...
1: È già un discrimine.
0: Esatto, una tassa regressiva.
1: Sì.
0: Dopodiché c'è la questione dei redditi da investimenti. Sugli investimenti, sui dividendi, sugli interessi, su tutte le attività finanziarie che abbiamo, paghiamo un'aliquota molto minore dei redditi da lavoro. Quindi l'aliquota sui redditi finanziari è intorno al 23%, per i redditi da lavoro, se una persona lavora, arriverà a pagare anche il 40%, il 43%. Questo fa sì che al top della distribuzione, quando la gente non lavora più perché ha così tanti redditi da investimenti e finanziari che non ha bisogno di lavorare, paga anche un'aliquota effettiva molto più bassa.
1: Chiarissimo. Già abbiamo detto a sufficienza, diciamo, per un pubblico non tecnico, per comprendere che insomma c'è un problema. Si può sanare come?
0: Noi facciamo varie stime, facciamo varie proposte. Una è aumentare ad esempio la tassazione sui redditi finanziari, magari includendoli all'interno della base imponibile IRPEF, che fa parte del manifesto Tax the Rich che abbiamo fatto insieme ad Oxfam. Un altro modo potrebbe essere quello di usare una patrimoniale, quindi un'imposta sui super ricchi, appunto, come dicevamo, è stata fatta appositamente le simulazioni per capire quanto dovrebbe essere. Abbiamo trovato questa imposta del 1% sui patrimoni oltre i 5 milioni.
1: Così abbiamo affrontato, posto il tema qui in studio, io immagino senza procurare attacchi cardiaci o fibrillazioni a chi è esponente di questo ceto medio sempre più assottigliato, addirittura insomma si percepisce e è molto sotto come condizioni. Correttamente posta, con i termini giusti, le giuste spiegazioni, insomma è una questione di equità, di giustizia fiscale, sociale. Gli italiani come rispondono? Perché voi avete fatto un sondaggio, sì. Avete spiegato loro il senso della proposta?
2: Abbiamo spiegato il senso della proposta, abbiamo spiegato soprattutto a chi è rivolta. Quindi il sondaggio è stato molto specifico nel presentare la proposta con la nostra franchigia elevata. Quindi 5,4 milioni di euro, e il 70% dei nostri concittadini, 2 anni fa quando facemmo lo sondaggio, mostrò il favore per una misura del genere. E la cosa, se vogliamo, più aneddotica, perché abbiamo anche la divisione per scelte di voto dei nostri sondaggiati, la cosa più interessante è che la maggioranza relativa degli attuali partiti di governo, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, la maggioranza relativa, c'è sempre l'opzione non so, quindi non è sì o no, ha risposto positivamente, quindi c'è un consenso anche, che in un certo senso è...
1: Quindi non si perderebbero le elezioni se la impostassimo così, possiamo
2: nella base
1: dire
2: di quei partiti che in realtà, stando al governo, la avversano la misura.
1: E i vantaggi ci sarebbero tutti, e li stiamo descrivendo. E ovviamente questa è una questione molto spinosa e delicata, non solo in Italia, anche in altri paesi d'Europa, però ci sono dei paesi che l'hanno affrontata con una maggiore aliquota sui grandi patrimoni. Noi adesso andiamo in pubblicità, poi per esempio, appunto, evocando paesi che ci sono vicini, cugini mediterranei, vi portiamo a capire come funziona in Spagna.
3: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
4: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
5: Buongiorno!
6: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7.30.
12: La Lucevalgo è una deformità progressiva.
13: Lentamente in questa posizione.
14: Stiamo mandando diversi suoni.
15: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
16: Ti rilassi completamente.
17: Cadono 100 capelli al giorno.
18: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
19: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
4: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
1: Eccoci rientrati in studio. Siamo noi, stiamo capendo che le diseguaglianze socio-economiche sono notevolmente aumentate un po' ovunque, ma anche nel nostro paese in modo rilevante. Il sistema fiscale pensato come progressivo è in realtà regressivo.

0: perché favorisce i più ricchi e stiamo vedendo come la proposta portata avanti da Oxfam e non solo, abbiamo sentito anche i Patriotic Millionaires di proporre una maggiore tassazione sui grandi patrimoni, insomma, porterebbe notevoli vantaggi. Allora, ci sono dei paesi, sempre controversa, diciamo, la questione anche in Europa, però ci sono dei paesi che hanno imboccato una strada simile. La Spagna, per esempio, Miscia. La Spagna ce la puoi descrivere come situazione, che tipo di imposte?
1: Sì. Gabriella, l'esempio spagnolo è molto importante perché è un paese che l'aveva abolita e l'ha reintrodotta. A proposito di tesi che si sentono spesso dai nostri detrattori, queste imposte vengono spesso abolite. E non solo, non ha una sola patrimoniale sulle grandi fortune, ma ben due patrimoniali. La prima era una patrimoniale che veniva riscossa dalle regioni, dalle comunità autonomas spagnole, ma c'era una possibilità per le regioni di fissare l'aliquota a zero.
0: Ah, quindi fondamentalmente quindi
1: di annullarla. E c'erano la regione di Madrid, per esempio, fece questa scelta, molti ricchi si concentrarono a Madrid, le regioni hanno cominciato a competere fra di loro. Il governo centrale, per annullare questa dinamica, ha introdotto un contributo di solidarietà sulle grandi fortune, inizialmente temporaneo, ora strutturale,
0: dal 2022,
1: nazionale, invertendo chiaramente la dinamica. C'è un'imposta sui grandi patrimoni, è strutturale e le regioni si sono adeguate, la patrimoniale regionale non è stata cancellata, ma le aliquote sono iniziate.
0: Possiamo già vederne gli effetti e in qualche modo avere un'idea di quanto siano aumentate le entrate fiscali?
1: Allora, questo è un punto invece più delicato per quanto riguarda la Spagna, perché spesso si dice le imposte patrimoniali anche sui grandi ricchi raccolgono poco. La risposta è, la domanda è mal posta, o l'affermazione è mal posta, perché in realtà il gettito dipende da come disegni la misura. Aliquote, scaglioni, esenzioni, deduzioni, eccetera, eccetera. L'imposta spagnola non raccoglie tantissimo, circa 2 miliardi e mezzo all'anno, ma questo è dovuto al fatto che ha dei seri problemi di disegno, esenzioni di alcuni titoli come le società, le business assets.
0: Quindi bisognerebbe intervenire su quelle per vedere.
1: Molti stanno suggerendo di ritoccarla in modo di, come dire, abbracciare un principio facile: patrimonio, la base imponibile più ampia possibile con le aliquote più basse possibili.
0: E quindi il dibattito è aperto, diciamo, c'è una discussione, un confronto su questo. E stiamo capendo, no, tutti i vantaggi. Resta un'obiezione che qualcuno abbraccia spesso, che è, va bene, se noi facciamo questo, introduciamo una maggiore tassazione sui grandi patrimoni, chi le detiene scappa, se ne va, si dirige verso i paradisi fiscali e quindi poi collassa tutto. Cosa possiamo rispondere?
2: Che in realtà le evidenze empiriche e gli studi mostrano che questo non avviene in modo così ampio come si pensa. Maggiormente gli spostamenti ci sono all'interno degli stati, come dicevamo sulla Spagna ad esempio, ma anche in Svizzera, però la maggior parte degli studi che fanno questi studi appunto sulla Norvegia ad esempio, sulla Francia, sull'Inghilterra, sulla Spagna anche, trovano che le imposte patrimoniali non hanno un grande effetto macroeconomico. Significa che qualcuno se ne va, è vero, però l'effetto complessivo di tassazione, di raccolta fondi che si riesce ad avere è molto più alto.
0: Quindi riequilibria.
2: Sì, anche quindi non c'è realmente un problema di fuga di capitali, anche perché le persone vogliono giustamente vivere nel paese in cui vivono e non necessariamente se ne vogliono andare, ma comunque il legislatore potrebbe prevedere dei metodi per ovviare a questo problema, e penso per esempio al più semplice di tutti, che è uno che c'è attualmente, c'è sempre stato in America, negli Stati Uniti, in cui la tassazione è legata alla cittadinanza, e questo sarebbe molto semplice perché mantenendo la cittadinanza dovresti continuare a pagare le imposte anche se ti spostassi in
0: Stato. Dov'è che sta funzionando meglio, diciamo, questo sistema fuori dall'Italia, dove non c'è la tassazione con l'aliquota?
2: In Norvegia non funziona male, in Svizzera anche in Spagna ci sono dei problemi ovviamente, però si possono sicuramente ristrutturare e migliorare.
0: Allora, noi ci avviamo alle conclusioni di questo viaggio, di questa riflessione, però volevamo proporvi l'ultimissimo miglio della conversazione con Morris Perle, della nostra Marta Manzo, a capo dell'organizzazione, lo voglio ricordare, Patriotic Millionaires, che affronta il tema della grande ricchezza, grandissima ricchezza, della democrazia, anzi delle nubi che si addensano sulla democrazia. Sentiamo.

0: Se
1: La concentrazione di
0: concentrazione
1: ricchezza crea una concentrazione di potere. Qui, negli Stati Uniti d'America, abbiamo avuto un'elezione quasi 2 anni fa ormai. Una persona ha speso centinaia di milioni di dollari nel suo movimento politico. Onestamente, io non voglio vivere in un paese in cui una persona ricca può controllare la politica di un paese. Non è democrazia. Una democrazia significa che ognuno di noi ha uguale voce in capitolo, uguali diritti. Se una persona è così ricca che può fondare il suo movimento politico con i suoi soldi, questa non è democrazia.
2: E qui, Mish, proprio arrivati alla conclusione, tocchiamo un nervo scopertissimo che non dovrebbe riguardare una sola puntata, ma un ciclo di puntate. Il tema della democrazia e della concezione del potere politico in chi detiene la ricchezza, il riferimento al presidente americano Donald Trump, che sappiamo che nel 2025 ha incassato 3 miliardi, di cui più della metà dagli investimenti in criptovalute. E diciamo la verità, una dichiarazione dei redditi da parte di un presidente americano, la Financial Disclosure, assolutamente inedita a quanto a cifre, in cui forse l'opposizione democratica dovrà guardare meglio dentro, ma questo per dire che appunto c'è un problema di concentrazione di potere politico in chi troppo detiene e che insomma c'è un problema di anche presenza ormai di quella che abbiamo denominato una tecno-oligarchia.
3: Sì, io direi, nell'esempio che citavi, direi qua nel nostro paese sarebbe chiamato un gigantesco conflitto di interessi, tema che non abbiamo mai affrontato come società e come politica, ma sì, il tema di fondo è esattamente il circolo vizioso che esiste fra l'estrema concentrazione di ricchezza a cui stiamo assistendo e la strabordante concentrazione di potere politico nelle mani di pochissime persone, e le persone più ricche lo esercitano con efficacia, condizionando le scelte dei decisori politici, utilizzando strategie clientelari e addirittura, come negli Stati Uniti d'America, arrivando ad occupare le posizioni, le cariche pubbliche più importanti, chiaramente proponendo soluzioni, solitamente bassa tassazione o deregolamentazione per poter arricchirsi ulteriormente, che chiaramente beneficiano pochi. E il potere pubblico, purtroppo, tanto in America quanto anche nel nostro paese, si è da molto tempo, da troppo tempo, dimenticato invece di tutte quelle misure che dovrebbero beneficiare e beneficerebbero le condizioni dei segmenti più fragili della nostra società: imposte progressive, controlli agli affitti, percorsi di inclusione sociale e lavorativa efficaci. Perché succede questo? E questo è il succo di quello che ci dice Maurice Pearl, e lo sappiamo benissimo: perché le persone che stanno ai margini contano poco e riescono a esprimere una rappresentanza politica debole. E questo chiaramente va invertito, perché ne vale chiaramente la
2: qui c'è
3: tenuta,
2: il posto in gioco e il futuro.
3: La tenuta della nostra democrazia e del modo in cui abbiamo organizzato
2: sulla
3: la nostra
2: questione
3: società.
2: Del mattering, della impossibilità, della percezione di non contare e del non contare, veramente si gioca la partita del futuro. Io vi ringrazio di averci accompagnato in questa riflessione, che insomma è destinata a proseguire adesso inevitabilmente la prossima stagione, e lo farà. E quindi grazie davvero, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Come sapete, noi siamo qui dal lunedì al venerdì, sempre intorno alle 15:15.
4: Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme, un nuovo appuntamento di In Cammino. Quest'oggi vi portiamo a raccontare una bella iniziativa di formazione per i laici e non solo della Diocesi di Iglesias, dopo la sigla.

0: La consapevolezza di una Chiesa disposta a formarsi per rispondere alle necessità pastorali di una comunità. Oggi parliamo della scuola SEME, un acronimo che impareremo a conoscere, parleremo della diocesi di Iglesias e del cammino che li ha portati ad intraprendere questo percorso, un racconto che facciamo insieme a Don Giuseppe Tilocca. Ben trovato Don Giuseppe.
1: Buonasera.
0: Benvenuto dai nostri studi, direttore della scuola SEME della diocesi di Iglesias, ma anche vicario per la pastorale e tanti altri incarichi, ne dico uno solo, docente di filosofia morale presso la Pontificia Facoltà di Teologia Teologica della Sardegna. Sì. Quindi grazie per essere qui con noi.
1: E parlo, altrimenti non posso rientrare.
0: Bravo.
1: In parrocchia.
0: Parroco di?
1: Bacuabis, saluti i parrocchiani.
0: Non sia mai. Ecco. Collegato da Iglesias c'è anche con noi padre Fabrizio Congiu, ben trovato padre Fabrizio, cappuccino, eccolo qua, ben trovato.
2: Buonasera a voi in studio e a tutti i telespettatori.
0: Grazie, rettore del santuario di Nostra Signora delle Grazie di Iglesias e formatore presso la scuola SEME, che insomma lo sveliamo, è l'acronimo di Scuola per l'Evangelizzazione e i Ministeri Ecclesiali. Ma prima di arrivare a capire come funziona questa proposta formativa, Don Giuseppe, ci racconti che chiesa è quella di Iglesias?
1: La chiesa di Iglesias, la diocesi di Iglesias, è una chiesa antica. Risale come istituzione sicuramente al IV-V secolo. La cronotassi dei vescovi segna vitale intorno a questo periodo, alla fine del 400 dopo Cristo. È una chiesa però che è stata evangelizzata secoli prima da un laico nordafricano, che dal Nord Africa, dalla Mauritania, giunge nelle coste sud-occidentali della Sardegna, nella città di Solci, di Sulcis, per iniziare il cammino dell'evangelizzazione. Questo è l'inizio, potremmo dire così, di una storia che porta oggi ad essere costituita da 120.000 abitanti nel territorio del Sulcis Iglesiente. Il vescovo Mario Farci è a capo di 64 parrocchie per le quali sono al servizio pieno della pastorale diocesana una quarantina di presbiteri. Quindi siamo, come dire, dentro un momento storico in cui non c'è, ecco, un numero di sacerdoti che riesce a coprire le esigenze pastorali di ogni singola comunità. Alcuni confratelli debbono essere a capo anche di più comunità parrocchiali.
0: Che periodo è stato questo del cammino sinodale? Avete scoperto delle situazioni che non conoscevate del vostro territorio, oppure ha confermato risorse e problematiche?
1: È stato un prendere coscienza sicuramente di una situazione che sicuramente era già nota e anche condivisa per certi versi anche agli altri diocesi della Sardegna, una Sardegna che sta vivendo un momento storico particolare dal punto di vista sociale, sociologico meglio, perché dopo il Giappone è il territorio al mondo con il più basso indice di denatalità. Se si considera poi che è una terra che ha avuto sempre una vocazione industriale legata all'attività estrattiva mineraria, con la fine del lavoro delle miniere si è anche amplificato il problema della disoccupazione, del lavoro che non c'è e che ha costretto tante persone a prendere il largo, ad andare altrove per trovare lavoro, soprattutto i giovani. Per cui è una terra che si sta un po' alla volta spopolando e che sta vedendo anche ridotta numericamente la componente più giovane della nostra società del Sulcis Iglesiente.
0: Mi raccontavi prima della diretta anche dei numeri che danno un po' la misura di quello che sta accadendo a proposito di natalità o denatalità, il confronto con i funerali, no?
1: I funerali sono diventate le celebrazioni più frequenti. Facendo soltanto un esempio, ma la mia parrocchia non ha dinamiche differenti rispetto alle altre. Sono parroco di una comunità di 1.500 abitanti. Mediamente celebriamo 25-30 funerali all'anno. Per ogni 25-30 persone che noi salutiamo ci sono soltanto uno o due nati ogni anno.
0: Molto, purtroppo è una fotografia nitida da questo punto di vista. Padre Fabrizio Congiu, questi dati, questo racconto, la lettura di un territorio, di una chiesa come quella di Iglesias, che cosa dice? che cosa mette in moto? Poi tra pochissimo parleremo di questa scuola di formazione, ma saper leggere i segni dei tempi, non tutto viene per nuocere, mi viene da dire. La speranza, questo giubileo ci ha riconfermato il senso della direzione della Chiesa. Questa è la situazione e quindi anche dal punto di vista del rettore di un santuario che insiste in una diocesi come quella di Iglesias, che cosa commenta?
2: Ci sono davvero tanti segni di speranza in tutto quello che sta accadendo. Ci potrebbe essere, come al solito, una lettura pessimista che dice che i numeri nelle nostre chiese stanno calando. In realtà il cammino della Chiesa ci sta dicendo qualcos'altro. Ci sono tanti germogli di speranza in tutto ciò che stiamo vivendo, perché, come hanno già detto in tanti, a partire da illustri teologi, si sta vivendo quel passaggio epocale all'interno della Chiesa, del passaggio dalla cristianità al cristianesimo. Cioè, come accennava Don Giuseppe, c'è un passaggio sociologico anche della Chiesa, per cui ciò che era un'incrostazione sociale di religiosità adesso sta passando verso una maggiore consapevolezza, ed ecco perché ci sono sempre più laici che chiedono un aspetto formativo, perché nei tempi che stiamo vivendo, nelle situazioni territoriali specifiche, c'è bisogno di capire come incarnare il Vangelo anche oggi. Per cui da questo punto di vista è una sfida enorme che si presenta come la buona notizia della vita della fede cristiana. Per cui davvero una sfida grande, bella, vincente, come sempre. Gesù è partito con 12, noi oggi abbiamo numeri più grandi di 12 e la sfida è sempre bella.
0: Don Giuseppe, è un cammino sinodale che vi ha aiutato a discernere, a fare domande, a provare a dare anche risposte. L'iniziativa di istituire una scuola di formazione è un'iniziativa, diciamo così, impegnativa, perché comunque è emerso dall'ascolto, è emersa la voglia di conoscere, di essere sempre più corresponsabili anche nella formazione e quindi poter dire la propria. Parlo dei laici in questo caso.
1: Dai numeri che prima citavo, potrebbe sembrare che una scuola di formazione per laici alla ministerialità nella Chiesa possa essere in qualche modo la risposta alla carenza del clero. Per cui certo, vedere i laici come una sorta di supplenti, di sostituti. Non è questo quello che abbiamo maturato. Il cammino della sinodale ci ha aiutato invece ad assumere consapevolezza che la Chiesa è ministeriale per sua natura, come diceva uno dei teologi fondamentali del Concilio Vaticano II, Yves Congar. La Chiesa è viva nella misura in cui tutte le vocazioni sono al servizio della vita pastorale delle nostre comunità. Per cui fare in modo, in questo caso, che il laicato assuma la possibilità di, formandosi, mettersi in gioco nella responsabilità in modo corresponsabile nelle diverse forme di ministerialità significa in qualche modo dare una continuità a questo cammino sinodale e dandogli concretezza e visibilità, facendo in modo che tutti in qualche modo ci sentiamo protagonisti e chiamati in prima persona a giocarci dentro la vita delle nostre chiese.
0: Ci fermiamo solo per un attimo di pubblicità, poi quando torniamo in onda vi portiamo proprio a conoscere più da vicino la scuola SEME, che vi ricordo è l'acronimo di Scuola per l'Evangelizzazione e i Ministeri Ecclesiali della Diocesi di Iglesias. Dopo la pubblicità.
3: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
4: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
5: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
4: Chiesa Viva, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 17.30.
3: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
4: Siamo noi, tutti i giorni dal lunedì a venerdì alle 15.15.
0: Bentornati, questa sera siamo nella diocesi di Iglesias in Sardegna per raccontare di una bella notizia, diciamo così, post-sinodale, post-cammino sinodale, parliamo della scuola per l'evangelizzazione e i ministeri ecclesiali, con un acronimo che parla di speranza, di germoglio, seme, la scuola seme. È un racconto che stiamo facendo con Don Giuseppe Tilocca, che è il direttore della scuola, nonché docente, insieme a un altro docente, padre Fabrizio Congiu,

0: Puccino collegato con noi da Iglesias, che ringraziamo per essere con noi. Allora, come promesso, andiamo, entriamo nella scuola, vediamo l'esperienza della scuola assieme, proviamo a sentire le voci di chi ha deciso di intraprendere il percorso e anche la voce del vescovo, Monsignor Mario Farci, servizio di Giorgio Brancia. Vediamo.
1: Siamo a Iglesias, nel seminario diocesano. La scuola per l'evangelizzazione e i ministeri ecclesiali nasce per formare il laicato ad essere protagonista dell'evangelizzazione, appunto, e dei ministeri. Si tratta di una scuola di formazione. Credo che risponda anzitutto alle esigenze dello spirito. Lo Spirito oggi ci sta chiedendo di camminare verso una maggiore corresponsabilità, ci chiede di essere tutti protagonisti dell'evangelizzazione, ci chiede di strutturare le nostre comunità in modo più partecipativo, ci chiede insomma di vivere il nostro battesimo.
2: Ci aspettano 2 anni di incontri e il mercoledì per 2 ore andremo avanti in questa grande avventura. Speriamo di riuscire ad arrivare fino alla fine.
3: Ho deciso di iscrivermi perché era da tempo che aspettavo di essere accompagnato in questo percorso, perché io all'interno della mia parrocchia sono ministrante ed è un percorso che mi aiuta anche ad avere il senso del ministero.
4: Faccio parte dell'associazione Scout, sono abituato alla vita comunitaria e spero di trovare una bella comunità di adulti che si confrontano nella fede e con l'aiuto del Vescovo Mario ci permetta e ci permettano di fare una bella esperienza e di crescere in maniera tale da poter dare qualcosa agli altri.
2: Io sono una moglie, una mamma e faccio parte anche dell'equipe dell'ufficio catechistico e con molto entusiasmo ho deciso per riuscire a trasmettere con le parole giuste, con le competenze precise, la fede che ho. La fede in questo Dio che si è incarnato ed è venuto a salvarci.
1: Io credo che chi partecipa a questa scuola lo faccia rispondendo a una chiamata che ha sentito, forse anche in maniera semplice, forse non riflessa, ma una chiamata che comunque il Signore ci ha fatto giungere di un maggiore impegno all'interno della comunità.
2: Sono convinta che questo è il momento dei laici. In questo momento i laici si devono stringere ai sacerdoti con davvero corresponsabilità, con molto entusiasmo, anche se a volte è faticoso, perché noi laici abbiamo tanti impegni, tante fatiche, dobbiamo riuscire a stare un po' negli orari con i figli, con il lavoro, però è il momento di fare questa strada tutti insieme.
4: Ma io credo che sia compito di ogni cristiano camminare nella fede e cercare di aiutare gli altri a camminare con lui.
3: Questa è una nuova evangelizzazione che richiede oggi il mondo, ecco quello che ci richiede oggi la Chiesa.
0: Torno da padre Fabrizio. Rispondere alle esigenze dello spirito, si diceva nel servizio, essere protagonisti e corresponsabili, una bella sfida. Anche perché chi arriva lì poi ritorna nelle proprie comunità con molta più forza, consapevolezza.
5: Sì, credo che bisogna recuperare questa consapevolezza proprio a partire da quello che è l'attività della prima comunità cristiana, dove ognuno aveva il suo ministero, il suo servizio all'interno della comunità e si collaborava con la sinergia possibile, con la comunione possibile, legata al camminare insieme verso Cristo, ma in Cristo, ma anche con tutti i nostri percorsi umani, ecco, tutto quello che comporta. Quindi davvero quello che abbiamo ascoltato anche dai laici che si sono iscritti a questa scuola è quella possibilità che concretamente si vuole realizzare di una Chiesa viva, di una Chiesa vera, autentica, fatta di persone concrete, normali, che vogliono vivere il Vangelo.
0: E tra l'altro, Don Giuseppe, è una proposta anche impegnativa. Chi decide di intraprendere

0: Questo percorso dovrà, come abbiamo sentito, camminare per 2 anni perché è un cammino biennale con lezioni che spaziano dalla Sacra Scrittura alla teologia dogmatica e morale, dalla liturgia alla teologia spirituale, fino alla catechetica, alla storia della Chiesa locale. Quindi un percorso completo, ma anche, credo, impegnativo.
1: Impegnativo, distribuito in un biennio, sono 56 incontri complessivamente.

0: quella riflessione teologica, per cui chi parteciperà all'intero corso avrà una proposta complessivamente che gli consentirà di poter fare un'esperienza di immersione in contenuti che chiaramente non hanno la finalità di formare dei teologi, perché la nostra non è una scuola di teologia,
1: Non
0: non
1: è
0: è
1: un
0: una
1: istituto
0: facoltà
1: di scienze
0: teologica
1: religiose,
0: e neanche un
1: certo.
0: istituto di scienze religiose, è una scuola per l'evangelizzazione. Quindi serve innanzitutto per chi è già presente dentro la vita pastorale delle comunità, per acquisire maggiore consapevolezza del proprio servizio, per fondarlo maggiormente in una fede consapevole, in modo tale da fare in modo che le nostre comunità diventino comunità vive, missionarie, delle comunità sinodali, nel vero senso della parola, delle comunità che possano in qualche modo esprimere con l'azione evangelizzatrice e con la testimonianza personale ciò che può permettere al Vangelo di camminare nel mondo e di poter essere accolto dalle persone che
1: Certo.
0: ancora non hanno un'esperienza di appartenenza ecclesiale.
1: Padre Fabrizio, l'altra bella notizia che vedo io qui, insomma, guardandovi, è che c'è un sacerdote del clero diocesano, un religioso che si sono messi intorno ad un tavolo, insieme chiaramente ad altri collaboratori con il vescovo, per proporre un cammino comune, se vogliamo, anche seme, ci ricorda un po' la Laudato Si', quindi un po' anche francescana l'idea di questa scuola. Siamo ancora negli 800 anni delle varie, insomma, feste francescane, quindi tante cose che portano ad un cammino comune. Padre Fabrizio.
2: Sì, senz'altro. Beh, penso che in tantissime diocesi d'Italia ci sia una stretta collaborazione tra clero diocesano e clero religioso, una sinergia abbastanza viva in tantissime diocesi. Nella diocesi di Iglesias, noi cappuccini siamo rimasti gli ultimi religiosi maschi, quindi speriamo di poter continuare ad essere sempre presenti in questa città, in questa diocesi francescana, perché sono tante le presenze anche storiche dei francescani in questa terra. Ad Iglesias c'è l'unica cattedrale al mondo dedicata a Santa Chiara d'Assisi. Fino a qualche anno fa erano presenti ancora i frati minori conventuali. Noi serviamo due chiese, una parrocchia e un santuario. E siamo presenti dal 1500, i frati sono arrivati nel XIV secolo, insomma una storia francescana molto intensa, ma direi religiosa in generale, perché
1: Certo.
2: Iglesias e la diocesi pullulavano di religiosi. E questo seme di spiritualità religiosa, francescana anche, ancora è presente nella fede della gente e davvero abbiamo la possibilità di coltivare questo
1: Bello.
2: seme anche attraverso la scuola.
1: Una bellissima notizia abbiamo annunciato questa sera qui a In Cammino, e per questo ringrazio Padre Fabrizio Congiu e Don Giuseppe Tilocca, e grazie alla Diocesi di Iglesias per questa bella
0: Grazie a voi.
1: iniziativa. Noi torniamo domani sera con un'altra puntata In Cammino, come sempre a partire dalle 19:30. Buona serata e a presto.

E se Dio fosse capace di rendermi felice anche in questa strada? Se Gesù fosse capace di riempirmi il cuore anche in una vita che non riesco a immaginare? Il terrore e il fascino al tempo stesso.

quindi è un'attività, una vita molto, molto intensa. E questa passione per la musica l'ha trasmessa, l'ha contagiata a tutti quanti noi. Dai miei 12 anni papà cominciò a organizzare concerti invitando artisti che venivano soprattutto dall'Unione Sovietica e quindi tanti artisti passavano per casa e noi passavamo le serate ad ascoltare pianisti, ad ascoltare musica, così. Parallelamente a questo però c'era anche, ed era molto importante, c'era l'esperienza della fede, per cui il rapporto con Dio è sempre stato molto facile, molto naturale, molto spontaneo. La sera, tutte le sere, si dicevano le preghiere tutti quanti insieme, nella stessa stanza. All'inizio la musica non mi interessava, ero molto piccolo, avevo 6 o 7 anni, studiavo con questa insegnante che aveva una grande pazienza con noi, ma con nessuna voglia. Superato il primo esame di teoria e solfeggio in conservatorio, ho avuto il permesso di smettere per un anno e quindi ho potuto giocare a tennis. Dopo quell'anno però ho ripreso il pianoforte, sempre perché papà insisteva su questa cosa. E tra molte lacrime ho lasciato la racchetta, però ho cominciato a studiare con un uomo straordinario, il quale mi ha portato dentro il mondo straordinario, magico, della musica. Essendo anche un adolescente un po' introverso, la musica invece mi permetteva di avere un linguaggio con il quale potevo esprimermi attraverso le musiche di Mozart, di Chopin, eccetera. Però poi erano sopravvenute anche tante difficoltà dentro di me, anzitutto la grande tensione emotiva legata ai concerti, il bisogno sempre di primeggiare, di essere migliore degli altri, questa mentalità competitiva in una persona molto emotiva come me avevano dei contraccolpi forti. Ma soprattutto era successo che mi ero innamorato e questa vicenda è iniziata con un certo favore, con qualche possibilità, in realtà poi è miseramente naufragata. Questo però mi ha profondamente afflitto, ecco, sono entrato in un momento di tristezza, quasi di depressione. È successo che una sera papà è andato a sentire un concerto da un suo amico, c'era un pianista francese giovane, bravissimo, e alla fine hanno parlato un po' di Parigi, del conservatorio, delle scuole di Parigi, dei maestri di Parigi. Quando mio padre fa a questo pianista il nome di questo insegnante, lui conferma che è la migliore insegnante del conservatorio di Parigi. E papà, il mattino dopo, quando mi sveglio, mi dice: ma Carlo, cosa ne diresti di andare a Parigi? C'erano due realtà molto forti dentro di me. La prima, stavo male e dicevo, magari a Parigi succede qualcosa. Non so che cosa, ma ho 22 anni, posso giocarmela, insomma. E in secondo luogo, l'altra cosa che sentivo molto forte, ma era molto personale, sentivo che Parigi era la risposta di Dio alla mia preghiera. La nuova insegnante mi ha indicato un college per musicisti appena costruito alle porte di Parigi. Ciascuno aveva un monolocale indipendente, chiavi di casa. Ero il primo italiano che arrivava, quindi c'era una grande curiosità in una comunità di questo genere. Sono stato accolto con molta simpatia e avevo un grande bisogno, una grande sete di amicizie e sono rimasto là per 3 anni.

Papà e mamma hanno una storia meravigliosa. Siamo tre fratelli e due sorelle. Quando noi siamo nati, papà ci ha un po' introdotti tutti alla vita della musica, perché lui stesso si è diplomato in pianoforte, si era già laureato a suo tempo in economia e commercio.

Di fatto, a conclusione dei miei studi a Parigi, alla fine del terzo anno, mi ero iscritto a un concorso internazionale a Milano, al Teatro alla Scala, però portavo questo concorso anche dentro la mia preghiera, chiedendo un po' al Signore di capire anche dal risultato del concorso quale fosse la mia strada, perché non ero del tutto persuaso che fosse veramente soltanto la musica. In realtà il risultato del concorso fu molto chiaro, perché fui eliminato subito, alla prima prova in cui suonai. Per me fu uno shock molto violento, quasi un incubo, sembrava impossibile, anche perché poi capivo che, finito questo concorso, dovevo rientrare da Parigi. Sono andato a fare un corso di perfezionamento con un insegnante che era nella commissione del concorso. A Ravenna è successo qualcosa di nuovo. Al mattino andavamo a studiare alla scuola musicale e lungo il tragitto dalla pensioncina dove abitavamo fino alla scuola c'era una grande chiesa sulla destra, molto molto grande, si chiamava Santa Maria al Porto. E io entravo in questa chiesa e dicevo il rosario. E lì succedeva una cosa nuova. Avvertivo che io pregavo, ma anche Gesù.

parlava. E parlava non con delle visioni o con delle voci, o con dei fenomeni particolari, ma riecheggiava nel mio cuore con grande forza una pagina del Vangelo, che è quella del giovane ricco che incontra Gesù. Quello che per me in quel momento era molto chiaro, era che quel giovane ero io. Ero giovane anch'io, ricco, sì, ricco più che dei soldi del papà, soprattutto ricco dei miei tesori, dei miei amici di Parigi, dei miei sogni personali, insomma. Capivo che il Signore mi proponeva una cosa nuova. O scegliere il mio sogno o il sogno di Dio su di me. E capivo che i due sogni non coincidevano. Poi un giorno ero in casa mia, stavo suonando perché dovevo preparare un concorso, un concerto, però non riuscivo più a suonare. Sono andato in camera mia, mi sono chiuso lì, ho detto io esco di qua solo quando ho deciso. In quella stanza, nel buio della stanza, quando hai l'impressione proprio che il Signore è lì davanti a te, che ancora un po', se allunghi una mano lo tocchi. Ecco, quella sera ho detto a Gesù di sì. Un sì piccolo, però deciso. Dopo un certo periodo di ricerca, ho preso contatto col seminario di Milano per verificare se fosse questa la mia strada. Mi sono accorto che ero felice, stavo molto bene. Egli prese il pane, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Il giorno dell'ordinazione ero molto emozionato, sentivo che quel sì che avevo detto a Gesù vari anni prima e trovavo una conferma definitiva da parte di Gesù nella mia vita. E questa era la certezza che Gesù suggellava quel sì e che era confermato dalla Chiesa. Questa è stata la grande certezza che continua ad accompagnarmi ancora adesso. Spesso si dice che il nostro è un lavoro. Io non lo interpreto esattamente così. Mi accorgo che è proprio un servizio dentro la comunità. E questo servizio è reso possibile perché c'è un grande amore della Chiesa, la Chiesa fatta di fedeli, di persone, che non soltanto con la preghiera, ma anche concretamente, partecipa e rende possibile la nostra vita. E mi accorgo quindi che tutto quello che io svolgo è sempre sostenuto, no? da questa grande famiglia, grandissima famiglia che è la Chiesa, e dalla donazione di molti, dalla generosità dei cuori di molti, dei cristiani che sanno benissimo che la Chiesa ha bisogno di essere accompagnata anche molto concretamente in questo modo. Per cui lo sento proprio come un'offerta che rende possibile il mio ministero, non tanto come un dovere, ma come un gesto d'amore nei miei confronti e nei confronti della Chiesa universale. In questi anni ho scoperto di essere infinitamente amato dal Signore, in tutto quello che io sono, di essere molto valorizzato. L'esperienza con Lui mi ha permesso di diventare sempre di più me stesso e non ha oscurato i miei punti deboli. In questo sperimento ho una misericordia sconfinata e questo mi rilancia giorno dopo giorno, no, nella vita che il Signore mi chiede di affrontare e di vivere. È un'esperienza particolarmente entusiasmante, forte, difficile a volte, però umanamente molto molto ricca, per cui sono infinitamente grato.

0: La luce valgo è una deformità progressiva.
1: Lentamente in questa posizione.
2: Stiamo mandando diversi suoni.
3: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
4: Ti rilassi completamente.
2: Cadono 100 capelli al giorno.
5: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
6: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
7: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
8: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
7: Chiesa Viva, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 17.30.
9: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
7: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 15.15.
10: Sei preoccupato?
11: No.
10: No. Sicuro?
11: No, sono sicuro. Ho pregato.
10: Hai pregato tanto?
11: Sì.
10: Va bene, allora cominciamo.
11: Cominciamo. Grazie a te.
10: Vai, Don Alfredo. Vai.

questo ho sentito fortemente, cioè che questa chiamata per me a essere prete, eccomi, non è stato un tanto un eccomi mio, ma è stato proprio sia fatto. Cioè tu mi stai dicendo che lo voglio? Tu Dio vuoi farmi prete? Ok, sia fatto. Sia fatto in me, io ci sto.

Sono andato da una famiglia alto borghese, ai Parioli. Mio padre era avvocato, figlio di un avvocato famoso, che è stato anche ministro di grazia e giustizia sotto il fascismo nella Repubblica di Salò, poi condannato a morte dai fascisti. L'altro nonno di mia madre è stato sindaco di Roma. Mio nonno si chiamava De Marsico Alfredo, come me. Testimoni di nozze dei miei genitori furono Andreotti e Leone. Con mio padre, insomma, crescendo il conflitto si è allargato perché lo consideravo assente, e con mia madre mi difendevo dal suo affetto desbordante per me, perché era, dicevo io, un po' ansiosa. Mi chiamavano l'hippie anarchico solitario a scuola perché non mi convinceva nessuno, tra virgolette. Sicuramente ero antifascista, pur abitando ai Parioli, e un po' più vicino alla sinistra per le idee, perché non capivo perché si dovessero imporre le idee agli altri. Questo ha fatto sì però che mi isolassi sempre di più, e alla fine perché cercavo qualcosa di vero che non trovavo, neanche nella politica. It was the next time I saw your eyes. Mai mi sarei immaginato di entrare in fila con Giovanni Paolo II dietro, in San Pietro tutta illuminata, piena di gente. Eravamo poi un mucchio, come eravamo 41 ordinati. Mi ricordo che io, non so, io camminavo a 2 metri da terra, e mi è durato un mesetto questo camminare 2 metri da terra. Il mio fare la prima messa per me fu sconvolgente, perché già il solo vestirmi in sagrestia, mettermi queste vesti, mi sembrava così strano. E poi mi guardavo le mani e dicevo: io con queste santifico il pane, cioè lo trasformo in corpo e sangue di Cristo, con le mie mani, con la... dicevo, non sono più mie. Mi ricordo che dicevo: non mi appartengo più, c'ho il vestito da prete che dovunque vado devo stare così, per cui non sono più Alfredo, sono un altro. Let's close our eyes, forget all our worries. Quel giorno mi ricordo che era una domenica, annoiato profondamente perché la domenica era tutto chiuso a quell'epoca. Giravo con la moto. A un certo punto, da lontano, ho visto la mia fidanzatina dell'asilo, quella con cui ho fatto la prima comunione, che era cresciuta ormai. L'avevo vista da dietro, non so come l'ho riconosciuta, non ne ho idea, però l'ho chiamata correndo, ho lasciato la moto e correvo e dicevo: Marzia, Marzia! E lei non mi sentiva e correva velocissima. Poi ho capito perché è entrata in chiesa, stavamo a Sant'Eugenio, e io gli sono entrato dietro. Però quando mi sono reso conto che sono entrato in chiesa, all'epoca avevo collanine dappertutto, ero un po' hippie, mi sono fermato alla porta e lei ha continuato ad entrare, e io però sono rimasto ascoltando l'omelia del prete, per questo lei era in ritardo, correva. E questo prete poi l'ho saputo dopo, era lo stesso che mi aveva fatto la prima confessione, la prima comunione da piccolo, quel prete fantastico, che faceva un'omelia e diceva: guarda, che voi pensate che io sia bravo, onesto, intelligente, io no, sono un disgraziato, un orgoglioso, ma Dio mi ama come ama te come sei. E io sono rimasto così, continuava a parlare in questo senso, e io non mi sono dimenticato di Marzia, sono rimasto sulla porta come un cretino.

come se vivessi con una oscurità sopra di me, cioè non vedevo il senso di niente. E questi incontri mi hanno aperto il cielo, mi hanno parlato della Pasqua, e questo poi mi hanno detto: se vuoi adesso comincia un percorso in una comunità. E io lì mi ricordo che questa gente, che io non sapevo chi era, che mi sembravano tutti matti, alla fine in questo incontro si creava quello che nella Chiesa si chiama la comunione, che non è né la simpatia né niente. E non sapevo perché, era gente diversissima da me. E però si creava, e questo mi ha convinto, ho detto sì, va bene. E ho cominciato questo che poi ho scoperto dopo, che era il cammino neocatecumenale, dove ho scoperto la mia fede e sono maturato insieme agli altri.

Nell'università ho scelto di fare giurisprudenza perché chiamandomi De Marsico era facile trovare lavoro, anche forse continuando lo studio di mio padre, eccetera. Per cui mi laureai con grande fatica perché nel frattempo, quando ci siamo lasciati con la mia ragazza, ho perso il senso di sposarmi, di tutto. Quando mi lasciò, mi ricordo che io stavo sul letto e a un certo punto mi sono detto: io perché soffro? Perché non sto con lei. Però quante volte sono stato a casa senza di lei? Poi ho mosso i piedi, ho mosso le gambe, mi sono mosso e ho detto: allora soffro perché mi sto proiettando che lei non sarà mai più con me. Ma se io vivo il momento, non soffro, perché quante volte sono stato solo a casa. E da lì ho capito che potevo stare senza di lei, perché potevo stare solo. Ma se vivevo il momento, perché se lo pensavo che non sarei mai più stato con lei, soffrivo come un cane. E ho imparato a vivere il momento.

lì mi resi conto che era la prima volta che parlavo con Dio. E piano piano ho cominciato a parlare con Lui sempre in questi momenti. E mi dava pace, mi dava tranquillità. E per questo che dico che il Signore in qualche modo Lui, senza che io mi sforzassi, mi ha tolto tutto quello che mi deviava da Lui, perché i miei amici continuavano con la loro mentalità di far soldi, carriera e anche l'affetto, cioè di per sé il Signore mi stava aiutando a non cercarlo più, per cui non mi interessava se loro non mi capivano. All'inizio andavo e dicevo: se volete uscire con me dovete aspettarmi fuori dell'Eucaristia e vengo poi con voi il sabato sera. E all'inizio feci così, durò quasi 3-4 anni e poi piano piano la cosa si scollò.

Se trovassi Marzia, questa ragazza che mi fece suo malgrado entrare in chiesa, da dove cominciò tutto, io mi metterei in ginocchio e gli direi grazie, sei stato un angelo per me. E vorrei farlo perché lei non sa niente di tutto questo. Cioè lei non sa che è stato lo strumento per me dell'inizio di tutto. Per questo che mi piacerebbe tantissimo. L'ho cercata dappertutto, ma non l'ho mai trovata. Magari. Questa è una cosa che Dio mi deve fare regalo, se no glielo in cielo, se la vedo. Io non c'entro niente, mi sono fatto prete perché l'ha voluto un altro. Io non c'entro niente. Posso dire che Dio mi ha fatto prete nonostante me. Io ho fatto di tutto, tra virgolette, per non... Io mi volevo sposare, volevo tutto un'altra cosa. A me questa parola che ho ricevuto tante volte, tu sei sacerdote per sempre, mi ha sempre confermato in questa chiamata a seguire Cristo. E la parola di Cristo che mi ha colpito, che generata da questa, tu sei sacerdote per sempre, è il chicco di grano in terra se non muore non porta frutto. Allora per me questo abito nero, che significa la morte al mondo, con questo bianchetto qua che significa risorto dentro, è la dimensione del prete, cioè morto per dar frutto di vita eterna, non solo per me, ma per gli altri.

La mia vita ha fatto cortocircuito quando ha scoperto in modo netto, forte ed evidente un'indigenza, una povertà, e questa povertà si è fatta riconoscere attraverso la forma del desiderio, il desiderio di sentirsi desiderati, il desiderio di sentirsi desiderabili, il desiderio come esperienza di una ricerca, ma anche l'esperienza di essere trovati da qualcuno che ti sta cercando. Io sono nato a Firenze in un anno, diciamo, un po' caldo, nel 1968, quindi forse qualcosa di quei fermenti deve essere entrato nell'ospedale di Careggi, dove appunto sono venuto alla luce. Avendo fatto il liceo classico, il rischio era quello di diventare uno dei tanti avvocati che pullulano in questo nostro paese. Poi, un pomeriggio d'estate, vidi un documentario che raccontava degli scavi etruschi e mi persuasi che in realtà quello che veramente mi appassionava era lo scavo della storia. Quindi, nel rush finale delle scelte universitarie, con sorpresa un po' di tutti, mollai questo presunto Francesco avvocato, spiegabile solo con una certa parlantina con la quale vi sto affliggendo, per immaginarsi armato di strumentazioni necessarie per scavare civiltà antiche.

Poi in realtà all'università scoprì che la maniera che più mi interessava era quella della parola. La letteratura come espressione di un impegno sociale, di un dramma personale, di una condivisione culturale, quindi progressivamente ecco, lasciare i reperti fisici per occuparsi dell'arte della parola e quindi la riscoperta della letteratura, della filologia e in modo particolare di questo mondo di cui è adesso pienamente circondata la mia vita, cioè il mondo medievale. Benedetto ci chiede di avere il pensiero della morte sempre davanti ai nostri occhi. Può sembrare sconcertante, squalificante, mortificante tutto questo. In realtà è riportare al nostro cuore l'esperienza sorgiva di un limite. Riconoscere il limite della morte e desiderare la vita eterna. Le due cose si intrecciano. È un'esperienza in questo senso di desiderabilità della vita eterna, l'ho sperimentato constatando, ecco, e lasciando che lo stesso protagonista di tutto questo lo constatasse nell'affievolirsi delle forze fisiche del mio babbo per la rara malattia degenerativa che lo ha condotto in tempi tutto sommato abbastanza rapidi, per grazia di Dio, all'incontro con l'assoluto. Un doversi lui, quasi novantenne, inarrestabile spirito e corpo di servizio per tutti, rendersi conto che arrivava quel limite. La vigilia di Natale sono andato da lui e sono riuscito ad avvicinare alla bocca, sotto il respiratore dell'ossigeno, questa croce che lui stesso mi aveva donato. E che lui ha baciato come può un bambino accostare le labbra al latte della madre. La bellezza di diventare, come dire, padre del proprio padre. La data e il luogo sono la notte di Natale del 1992. Nella chiesa delle monache benedettine di Rosano, vicino Firenze, dove un amico non credente mi aveva invitato per ascoltare il canto gregoriano, per ascoltare la bellezza di una esperienza di spiritualità. Partì molto presto, nonostante che Tommaso, vivendo lì vicino, fosse invece partito con più comodo, ma per Tommaso non ci fu posto. Per me sì, arrivando un'ora prima, in prima fila, e quindi ebbe la possibilità di assistere alla celebrazione in una sorta di solitudine. E in quella solitudine avere tutta la concentrazione per l'incontro imprevisto, imprevedibile, con tutto quello che stava a monte di quelle presenze di dedizione, di cura, di intensità, di preghiera che sono incarnate nella realtà di una comunità monastica. E quindi, finita la messa, misi da parte Tommaso, che essendo rimasto in gran parte del tempo fuori dalla chiesa nemmeno si era potuto rendere conto di quello che non solo accadeva dentro la chiesa, ma soprattutto quello che accadeva dentro il mio cuore. E in un attimo di sua distrazione chiesi a questo monaco, vestito come me adesso, di dove fosse, in che monastero vivesse, che storia avesse. Lui mi disse di essere monaco a San Miniatal Monte, che era, come lo è ovviamente tuttora e lo sarà per sempre, la chiesa per me più bella del mondo. E quindi mi sembrò come quando a un certo punto accendi una luce e tutto si illumina perfettamente, perché era come una sorta di suggello, di conferma che
che quella notte accadeva uno sguardo che si estendeva misteriosamente fino agli estremi confini della mia vita. E quindi dopo pochi giorni ero intorno a San Miniato in appostamento per vedere come sarebbe andato, ecco, il mio passaggio verso il futuro. Il monastero sono arrivato il 7 ottobre del 1996, erano passati dunque 4 anni quasi da quella notte di Natale, 4 anni necessari per, come dire, reimparare l'alfabeto della fede e imparare l'alfabeto di quell'esperienza che mi aspettava, l'esperienza monastica. La mamma era abbastanza convinta che l'esperimento durasse, diciamo, al massimo 1 o 2 mesi, poi sarei sicuramente ritornata a casa, ma diciamo dopo 24 anni adesso, insomma, credo abbia capito che l'intuizione era buona. La gioia di essere desiderati e desiderabili è l'inizio della conversione, è l'inizio della vocazione. Perché questa consapevolezza, che non risparmia dalla verità della vita, e la verità della vita è fatta anche di sofferenze, di prove, di fatiche, di perdite, di errori, diciamola pure questa parola, di peccati, però è una, come dire, è una forza che genera gioia, perché ti riporta alla ragione stessa della tua esistenza, che è in fondo la grande missione di ogni uomo e di ogni donna, scoprire in se stessi e far scoprire negli altri il fatto di essere vivi in forza di un desiderio che ti precede. Questa intuizione qui è la ragione della mia conversione, la ragione della vocazione che ho ricevuto e la ragione di ogni mia gioia.

0: buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Beh, oggi una puntata davvero ricca di argomenti per la nostra salute. Inizieremo parlando di alimentazione e ipertensione. Quanto è importante? Beh, l'alimentazione può far molto per abbassare i valori quando sono troppo alti. Ed ancora parleremo di intervento di protesi d'anca. Ci sono delle tecniche mini invasive, ma anche novità per quanto riguarda i materiali. Ed ancora mal di testa e vertigini, due disturbi frequentissimi. Ebbene, l'osteopatia può fare molto, vi faremo vedere in diretta i trattamenti, ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
2: La marmellata è solo a base di agrumi.
3: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
4: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
5: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
6: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
7: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
8: Effettivamente piace.
6: No. Alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
9: Cioè, la telecamera va bene,
6: ecco,
9: qua.
6: Idee a profusione.
5: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11:00.

Buongiorno, buongiorno a tutti voi e benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Iniziamo parlando di pressione alta. Pensate, sono 15 milioni gli italiani, un numero importante che soffre di pressione alta e che prende magari uno più farmaci proprio per controllare la pressione. Ebbene, l'alimentazione gioca un ruolo cruciale. Dovete fare attenzione a cosa vi dirà il professor Attilio Speciani.

0: Bentornato innanzitutto.
1: Grazie,
0: mio medico.
1: Un piacere essere qua.
0: Io ricordo che il professore medico specialista in allergologia e immunologia clinica è docente al master in nutrizione umana all'Università di Pavia. Allora, l'alimentazione, io ho detto, professore, incide in maniera non determinante in alcuni casi, proprio per la prevenzione e anche magari per ridurre qualche farmaco di troppo. E in che modo però?
1: Allora, intanto l'elemento cardinale è che per fortuna abbiamo i farmaci per l'ipertensione.
0: Assolutamente sì, non devono essere
1: fantastici. Ma sia queste che oggi sono diversi tipi di pillole. Abbiamo delle pillole di conoscenza che possono contribuire, ad esempio, a modulare, a migliorare, a supportare l'azione dei farmaci, certe volte a ridurle e, devo dire, in molti casi anche a eliminarle, sempre sotto controllo medico. Ora, gli elementi...
0: Dopo noi faremo, perché vedete il nostro tavolo che è bellissimo, no?
1: Bello,
0: insomma, ci saranno, perché poi, come sempre, il professor Speciani, da quando lo conosciamo e viene qua in studio, ci fa proprio degli esempi anche molto pratici per come in questo caso abbassare il nostro consumo di sale, perché ovviamente il sale è la prima cosa imputata, è il primo errore che noi facciamo perché ne consumiamo troppo. Però cosa fare, professore, per modificare un po' anche la nostra dieta quotidiana?
1: Ma allora, ci sono tre o quattro cose che dobbiamo ricordare sulla pressione. Una è il sonno, l'equilibrio del sonno. Mi viene in mente come elemento cardinale della gente che va a letto col cellulare e si addormenta col cellulare acceso. Poi lo trova scarico al mattino, ma anche con il cortisolo al massimo e quindi con una possibilità di aumento della pressione. Un aspetto di controllo del sale, da quello che avete preparato, ritengo che adesso ne parliamo sicuramente.
0: Sicuramente.
1: E l'aspetto di controllo della ripetizione alimentare che genera infiammazione e della parte legata agli zuccheri o l'eccesso di carboidrati che genera glicazione. Tutti elementi che obbligano assolutamente non a eliminare dei cibi, neanche il sale, lo vedremo, ma a scegliere secondo i propri bisogni individuali. Quindi in modo tale da poter adattare un'alimentazione corretta e personalizzata.
0: E questo, evitare l'eccesso di zucchero e carboidrati. Allora, torniamo al sale, perché io ho detto che è, come dire, è l'imputato numero uno. Lei ha detto non bisogna sicuramente toglierlo del tutto dalla nostra alimentazione, ma sicuramente ridurlo.
1: Sì.
0: In che modo?
1: Ma, ci sono una serie di possibilità, no? per toglierlo, per ridurlo. E qui possiamo partire anche con alcuni elementi. Anche se so che c'era una... Eccola lì, guarda che l'ho vista. Una distribuzione del sale in Europa. È impressionante.
0: Noi ne consumiamo troppo.
1: L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha detto dobbiamo mangiare solo 3 grammi al giorno di cloruro di sodio. E poi dopo si è ravveduta, perché ha detto la gente si dava delle martellate sulle ginocchia, no? Perché
0: certo.
1: Ha detto almeno 5, ma io cito ancora di più, e vedete che l'Italia insieme alla Spagna e alcuni paesi anche del nord abbiamo dei valori di assunzione di 8, 10, 12 grammi di sale al giorno. Un lavoro del New England Journal of Medicine già qualche anno fa ha definito che basta ridurre di 1 grammo per avere una riduzione nettissima di infarti, ipertensione, ischemie cardiache, ictus cerebrali. Capito? Cioè, non serve eliminare, basta trovare un equilibrio maggiore. E la cosa fondamentale, visto che stiamo parlando di sale, è provare a cogliere come effettivamente farlo. E io ho portato qui due esempi pratici.
0: Prima di, ovviamente, di far vedere l'esempio pratico, perché lo faremo adesso fra un po', però bisogna anche considerare che c'è molto nella nostra, perché meravigliosa industria agroalimentare, io dico sempre la nostra industria alimentare ci fornisce anche, soprattutto a noi donne, molta praticità nel fare la spesa, però è anche vero che sono tanti cibi che sono ricchi di sale nel loro contenuto. Quali sono i cibi che comunque dovremmo fare attenzione?
1: Ma guarda, io cito anche un esempio pratico. A volte mi capita di vedere persone con l'ipertensione che usano il sale iposodico. E allora usano questo credendo di ridurre il sale e dall'altra parte mangiano dei toast, dei prosciutti o quintalate di formaggio. Allora, ricordiamo quali sono, vedete che avete un cartello qui dietro, credo alle mie spalle o di fianco, non lo so, che spiega esattamente che i cibi conservati ne contengono molto, che abbiamo pane, cracker, grissini, biscotti che ne contengono, tant'è che addirittura noi il pane con un po' meno sale lo chiamiamo il pane toscano sciocco, no? Cioè, per dire, come elemento.
0: Che non vale nulla, in realtà.
1: Invece non è vero, perché potrebbe essere estremamente utile. E quindi, purtroppo, formaggi, salumi, e lo dico purtroppo perché sono buonissimi, il dado da brodo, sono tra gli elementi più potenzialmente critici.
0: Li dovremmo ridurre, il problema sì. È che ci sono tante persone che nella loro alimentazione quotidiana, insomma ogni giorno mangiano i salumi, senza demonizzare i salumi, sono un prodotto, come diceva il professore, buonissimo, della nostra tradizione culinaria, però dobbiamo fare dei, come dire, degli esempi molto pratici.
1: Dai, facciamoli.
0: Non vedeva l'ora, professore.
1: Non vedevo l'ora, ero qui fin da prima.
0: All'inizio della trasmissione. Allora, lì ci sono ben due panini.
1: Uguali.
0: Oggi vi diamo una ricetta.
1: Uguali.
0: Il nostro professore vi darà una ricetta sana, quello sbagliato e quello invece che...
1: è sbagliato, diciamo che quello può essere scelto perché uno in quel momento ha voglia.
0: Una volta l'anno. E un altro,
1: allora,
0: magari.
1: Uso le manine, che così vediamo meglio. Mi hanno detto in regia
0: piano, piano.
1: Fabrizio e Francesco, mi hanno detto piano piano. Uh-huh. Facciamo un panino classico. Questi sono uguali, che hanno un contenuto di sale identico. Facciamo un classico panino con prosciutto.
0: Prosciutto ci mettiamo, per cui il pane, adesso nel cartello poi vedremo anche il contenuto di sale contenuto in ogni panino. Allora qua ci mettiamo anche un po' di formaggio proprio.
1: Bello, con i buchini che mi piacciono tanto,
0: buono,
1: mi ricordo Topo Gigio da piccolo.
0: Esatto, e questo è il panino,
1: e questo è il panino classico. Non lo copro perché mi hanno detto guai a te se lo copri, e io obbedisco.
0: Assolutamente, per far vedere il contenuto. E adesso prepariamo un altro.
1: Adesso un altro panino, al posto del prosciutto mettiamo una fetta di pollo o di tacchino, ad esempio, che hanno un contenuto di sale. Ma prima di mettere la fetta di pollo, direi, ecco,
0: che ci spalmiamo
1: sempre formaggio che ci piace.
0: Che formaggio è questo?
1: Questo sono fiocchi di latte, hanno lo stesso contenuto proteico quasi del formaggio classico che possiamo utilizzare, dà un sapore ottimo, contenuto di sale ridottissimo. Benissimo. Ecco qua.
0: E ci mettiamo sopra,
1: potrebbe anche essere più sottile, d'accordo?
0: Ecco,
1: abbiamo ricreato
0: pollo,
1: lo stesso tipo di situazione dal punto di vista delle proteine e del sapore di formaggio, ma ragazzi, pam e pam.
0: Ecco.
1: Uno c'ha quasi 3 grammi di sale e l'altro 0,89. Cioè un terzo. Significa che mangiando questo tipo di panino di toast siamo in grado, se abbiamo voglia, di mangiarci un pezzo di parmigiano aggiunto, perché ci piace, perché abbiamo anche delle cose buonissime nella nostra. L'importante è modulare, come abbiamo detto prima, senza eliminare. Però questa è una pillola di consapevolezza che ci consente di trovare assolutamente gli elementi solidi. Rivediamo, allora, qui
0: gli
1: abbiamo messo prosciutto e formaggio,
0: classico
1: toast, quello che troviamo dovunque.
0: Esatto.
1: Questo ce lo facciamo con un po' di attenzione, potrebbe anche essere, tu dicevi, la fesa di tacchino pulita, ce ne sono anche senza sale proposte già confezionate, quindi una. Qui in questo caso delle fettine di pollo, possono essere fatte alla brace o al vapore o quello che possa essere, con dentro dei fiocchi. Fiocchi di latte, ecco,
0: che danno sempre gusto comunque al nostro panino, perché insomma comunque è saporito, cioè non è un panino.
1: Ma ti dirò di più, uno dice ma non c'è il sapore, benissimo, guarda, ci
0: e
1: mettiamo sopra un po' di maionese fatta in casa, senza
0: in casa.
1: Sale,
0: con
1: su un po' di erbette.
0: Che è molto anche molto semplice, però dobbiamo dare un po' di granella anche, ci mettiamo.
1: E se volessimo
0: granella di nocciole.
1: Questo vale anche quando dobbiamo ad esempio condire degli spaghetti. Questo mi ha portato una lasagna, ma va bene lo stesso, perché ok, qui il ristorante è un po' particolare.
0: È un po' così.
1: Ma dal punto di vista pratico, se io sugli spaghetti, anziché il parmigiano che ha un contenuto di sale elevato, ci metto della granella di nocciola o di mandorle, ho le proteine, il sapore, il gusto, ma non il sale.
0: E allora, sostituire il sale, già un po' l'abbiamo capito, perché insomma al posto del sale che cosa possiamo usare, professore, per inventarci, per rendere
1: ad esempio,
0: la granella di nocciole già ha il suo perché, no?
1: Ha il suo perché, ed è facile da utilizzare. Delle patate arrosto, delle patate bollite, che sono comunque contenuto di sale e hanno anche del potassio che migliora, eccetera. Abbiamo la possibilità di farci dei dadi da brodo simpatici, con affettandoli e mettendoli nel congelatore, quindi con sedano, carota, cipolla, li facciamo saltare, poi li mettiamo nel congelatore, abbiamo degli ottimi insaporenti ma non salati. Possiamo utilizzare il petto di pollo al posto del prosciutto, possiamo usare la marinatura. Allora qui abbiamo aglio, capperi, prezzemolo, facciamo una salsina e mettiamo sia le verdure che la carne, ad esempio, con una preparazione di questo tipo, e questo ci consente di non utilizzare il sale nella preparazione.
0: Di abituare poi il palato, perché come noi ci dobbiamo un po' disabituare un po' ai prodotti pieni di sale o ai prodotti pieni di zucchero, perché come lo diciamo sempre, basta
1: 10 giorni.
0: Ci vogliono 10 giorni, solamente 10 giorni.
1: Per passare all'abitudine, 10 giorni. Assolutamente.
0: Va bene, adesso allora rispondiamo a Donato. Le scrive, professore, dalla provincia di Ragusa le chiede: faccio sport e mangio sano. In estate la pressione si abbassa, potrei ridurre i farmaci? Attenzione qui. Attenzione,
1: domanda interessantissima. Sui farmaci, sempre sotto controllo medico, e che però va fatto. Ma quello che ci dice Donato è bellissimo, perché in realtà lui dice che la sua pressione, quindi non è una roba stabile, no? Cala durante l'estate quando c'è minore acqua. Il sale trattiene i liquidi dentro. Allora lui dice: mangio bene, ma anche questo non è così cattivo, è solo ricco di sale. Se lui facesse un'attenzione al quantitativo di sale anche in inverno, probabilmente potrebbe modulare, ridurre o controllare con il proprio medico anche una riduzione dei farmaci durante quel periodo.
0: E quel periodo, perché sicuramente, insomma, anche in questo caso l'alimentazione è molto importante. Bisogna controllare la pressione. Tutti noi dovremmo, come dire, controllarla almeno una volta ogni tanto, per chi ha problemi invece di pressione alta, insomma, almeno una volta al giorno. Però, professore, ci sono, anche perché sembra un atto banale, ma non è un atto banale, come deve essere misurata la pressione?
1: Due cose semplicissime. Allora, primo, state 3 minuti fermi, perché la gente corre e poi si misura la pressione. La pressione si misura dopo 3 minuti di resting, di riposo. E seconda cosa, la pressione oscilla, perché ci tiene in vita. Io, quelli che hanno più di 70 anni come me, in realtà spesso arrivano dicendo: ma prima era 135, poi era 142, poi c'è... Oscilla la pressione, teniamola in un equilibrio, vediamola. Una cosa che chiedo, anche da confrontare col proprio medico: se avete la pressione bassa e potrebbe essere un eccesso dei farmaci che prendete, misuratela da seduti e da in piedi. Se da in piedi c'è una caduta ulteriore, down, parlatene con il medico.
0: Allora, l'ultima domanda, 20 secondi, anzi 10, di meno. D'estate deve essere rimodulata la terapia farmacologica, professore?
1: Spesso deve esserlo, e quando abbiamo questo tipo di necessità, ancora di più dobbiamo pensare a una scelta alimentare che ci contribuisca anche durante l'inverno a funzionare bene.
0: Più consapevole, grazie per queste pillole di saggezza, grazie ovviamente di questi esempi per rendere più pratico un, come dire, un argomento che sembra difficile, ma che difficile non è. Grazie, grazie di cuore.
1: Grazie.
0: Adesso
1: a voi.
0: Mi sposto e raggiungo il dottor Pierantonio Gardelin. Benvenuto, bentornato.
2: Grazie, Monica, caro, grazie mille.
0: Dottore, io ricordo che il dottore ortopedico referente della chirurgia mini-invasiva anteriore di rivestimento dell'anca presso l'Humanitas San Pio X di Milano, perché oggi ci sono tante novità di cui dobbiamo parlare, per fortuna, perché l'intervento di protesi di anca preoccupa tante persone che magari in questo momento ci stanno seguendo. Allora, la prima domanda è: in quali casi è indispensabile un intervento di protesi di anca?
2: Innanzitutto capiamo di che articolazione stiamo parlando. Quindi stiamo parlando di un'articolazione composta da due ossa, come vediamo il femore e l'acetabolo. Le ossa sono tenute insieme a volte da una serie di legamenti, si chiama capsula articolare, e la testa del femore scorre e ruota all'interno di questa cavità acetabolare del bacino. In caso di alcune patologie genetiche, post-traumatiche o di esagerato utilizzo, si consuma la cartilagine. Ecco che parliamo di artrosi. Quando è anche soggettivo, c'è un miglioramento, un netto miglioramento della vita del paziente dopo che si fa l'intervento. Quindi il paziente deve capire se stesso, innanzitutto l'età, le richieste funzionali, quanto dolore ha e se vuole finalmente tornare alla vita che vuole.
0: Allora, dottor Gardini, lei ha detto insomma quanto dolore ha, e allora parliamo di sintomi. Il dolore sicuramente, come dire, è il principale. Sintomo principale, però poi ci sono anche altri, e poi che tipo di dolore è?
2: Esatto, normalmente il dolore dell'anca è un dolore che difficilmente è localizzato sempre nello stesso punto, molto spesso inguinale, perché a livello inguinale c'è appunto questa testa femorale. A volte il paziente per esempio ha dolore solo al ginocchio e per anni magari viene curato solo per il ginocchio, oppure un dolore posteriore che mima una sciatalgia, quindi sembra che noi dobbiamo curare la colonna vertebrale. Il dolore è presente, ma è presente al movimento. Quindi è raro trovare un paziente che ha un'artrosi dell'anca che mi dica io ho dolore 24 ore su 24. Quello potrebbe richiamare magari più la schiena. Invece ho dolore quando cammino, quando mi muovo, quando cerco di mettermi le scarpe o le calze. Ecco, questi movimenti...
0: Quello identificativo proprio che c'è
2: tipico.
0: Qualcosa all'anca.
2: E poi camminando aumenta questo dolore. Quindi io zoppico. Alcuni pazienti mi entrano in ambulatorio zoppicando e dicono io non ho dolore, ma zoppicano vistosamente. Perché zoppicano? Perché cercano di sfuggire dal dolore.
0: Al dolore, allora cambiando anche la postura
2: cambiando
0: e adottando
2: postura.
0: Magari una postura sbagliata. Allora, ci sono, io immagino che la visita, l'analisi, l'anamnesi, cioè la visita clinica è determinante, ma a supporto della visita che voi fate,
2: sì,
0: l'abbiamo fatta vedere anche tante volte, quali sono anche gli esercizi,
2: esatto,
0: test che devono essere fatti, ci sono anche degli esami diagnostici a supporto,
2: sì,
0: dottore?
2: Il principale, io direi, di presentarsi in ambulatorio dall'ortopedico con una radiografia del bacino in carico, cioè in carico vuol dire in piedi. Questa radiografia che si vede adesso a monitor vede nella parte destra, cioè quella che noi vediamo a sinistra del teleschermo, un annullamento dello spazio che ci dovrebbe essere tra la testa del femore e l'acetabolo. Lo vediamo nella parte destra, cioè nell'anca sinistra, che è presente, mentre nella parte destra dell'anca non c'è. Quindi questo vuol dire che la cartilagine è completamente consumata. A volte invece abbiamo un dolore dell'anca che non ci spieghiamo, allora ripassa l'esame supplementare, che è quell'altro accertamento che vediamo accanto, che è la risonanza magnetica, perché a volte la risonanza magnetica ci fa vedere quello che la radiografia non ci fa vedere. Per esempio una patologia dell'osso. La necrosi della testa femorale, l'edema della testa femorale sono dolorosissime, alla radiografia molte volte non si vede e si fa diagnosi con la risonanza magnetica senza mezzo di contrasto.
0: Per cui insomma comunque il primo atto è la visita e poi sarà l'ortopedico, il medico che indirizzerà o un esame piuttosto che un altro. E rispondiamo a Paola, dottore, le scrive da Matera e le chiede: ho spesso dolori all'anca, in quali casi sono consigliate le infiltrazioni e si può evitare il cortisone visto che sono allergica? Prima di tutto, che cosa sono le infiltrazioni e quali sostanze vengono utilizzate, dottore?
2: Quindi le infiltrazioni, tornando al nostro manichino, diciamo, la risposta a Paola, sono quindi con un ago per via ecografica, perché dobbiamo vedere bene dove entrare, entriamo proprio qui tra la capsula articolare e l'osso, iniettiamo dei liquidi. Allora, più frequentemente si usa l'acido ialuronico, che è un viscosupplementazione dell'articolazione, quindi come un olio lubrificante. Il cortisone in effetti si usa raramente. Quelle che sono le terapie migliori sono con le cellule staminali mesenchimali. Sono cellule che preleviamo dal tessuto adiposo del povero paziente con un mini intervento in anestesia locale, con una semplice siringa. Perché estraiamo il grasso? Qui facciamo vedere
0: cosa
2: si fa. Chiaramente in questo caso il grasso è benefico, quindi abbasso i magri in questo momento. E con una cannula attaccata a una siringa, come vedete, si preleva in anestesia locale questo grasso. Ricco di cellule staminali, ma non tutto viene utilizzato. Per cui c'è una lavorazione, si usano questi reservoir o anche altri come dei tablet con dei filtri. Alla fine si ottiene questo liquido giallastro ricco di cellule mesenchimali staminali che viene filtrato in un'unica soluzione nell'anca.
0: Ne basta una di seduta?
2: Ne basta una e normalmente dà un beneficio di 3-4 anni mediamente.
0: Allora, però quando c'è necessità di intervento di protesi, per fortuna ci sono queste tecniche mini invasive, per fortuna ci sono delle protesi davvero innovative. Vi diremo tutto e ve le faremo vedere subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
3: Buongiorno! con Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
4: Siamo nel cuore di Cascia.
5: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva l'enfant terrible.
6: Sono in movimento continuo e le nostre maestre infioratrici.
7: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
8: Vi faccio una bella fotografia.
9: Di Buon Mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
10: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
9: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del dottor Pierantonio Gardelini. Stiamo parlando di intervento di protesi ed anche vogliamo capire di più, perché ci sono tante novità al riguardo. Non dovete avere paura, questo è il primo messaggio che noi dobbiamo dare. Quando bisogna farlo, bisogna farlo. Cioè, questi

0: intervento, e per fortuna molte cose sono cambiate negli anni. E allora ci siamo lasciate con le protesi, quelle più innovative. Sì. Rispetto alle tradizionali che lei ci ha portato, qual è la differenza innanzitutto?
1: Allora, facciamo un excursus un po' di quello che è una protesi tradizionale,

0: gravemente osteoporotico o precedenti interventi già fatti nell'anca. Perché normalmente è stata soppiantata dalla protesi mini-invasiva, una protesi più piccola, più curva, più leggera, che si andrà a inserire a livello dello canale femorale. Ecco, in questo modo. E poi avrà una testina in ceramica o in oxidium. Tutto questo a sacrificio della testa del femore. Ma purtroppo oggigiorno sono sempre di più giovani sportivi che soffrono di questa patologia. Quindi come fare a dare a un giovane sportivo o a una giovane sportiva non solo la vita quotidiana senza dolore, ma anche un'attività sportiva performante?
1: Certo.
0: Ecco che sono state inventate le protesi di rivestimento. Fino adesso si usava una protesi di rivestimento metallo su metallo, molto resistente, non si usura, non si rompe, quindi materiali che anche nel giovane sportivo può essere l'ultimo intervento della sua vita e può tornare a praticare qualsiasi attività sportiva che faceva precedentemente. Ma erano esclusi le donne e i soggetti allergici ai metalli. Come vedete, la dimensione della testa del femore qui è molto grande.
1: Sì, grande.
0: Le taglie piccole erano state proprio abolite.
1: E per quello è stata dipinta di rosa?
0: Esatto, questa qui è la protesi rosa, la protesi per la donna. Quindi parliamo di una estrema novità in campo internazionale. In Italia è il primo anno che la stiamo utilizzando.
1: E lei è uno dei primi, no?
0: Io sono stato scelto come uno dei primi, perché ho un grosso background sulla protesi di rivestimento in metallo, quindi l'azienda multinazionale americana mi ha scelto in Italia per portare avanti questo nuovo concetto di ceramica molto leggera, resistente anche lei, attrito praticamente nullo, stabilissima, che si va a inserire sulla testa del femore senza tagliarla.
1: Senza tagliarla. E a proposito, questo, le novità, guardate quanto è andata avanti anche la ricerca per dare a tutti la possibilità di tornare ad avere una qualità della vita ottimale.
0: Esatto.
1: Parliamo anche di tecniche mini-invasive, perché non sono cambiati solamente i materiali eccezionali, sono cambiate anche le tecniche. Che cosa significa tecniche mini-invasive? E anche a livello di cicatrice è cambiato qualcosa, vero?
0: Esatto, bisogna stare attenti quando si può a risparmiare quello che è possibile risparmiare. Quello che è già stato rotto, quello che è stato rovinato, purtroppo non si può più ricreare. Però come incisione, soprattutto a livello muscolare, essere meno invasivi possibili. Allora, la tecnica che vi faccio vedere qui, in cui è quasi impossibile capire dove possa essere la cicatrice di questa signora, a cui ho fatto una tecnica bikini, vedete solo col cerchietto aiutati che c'è una piccola incisione alla parte laterale dell'inguine. Allora, questa tecnica, oltre che non tagliare la muscolatura, lascia anche un minimo inestetismo, che però si confonde poi alla fine con la piega inguinale e quindi viene chiamata bikini perché non si vede anche quando siamo al mare. Ma il recupero assolutamente più veloce, meno doloroso, con risparmio dei tessuti.
1: Questo è importante. Allora, sicuramente la riabilitazione è fondamentale. Che significa intraprendere una riabilitazione? Dopo quanto tempo il paziente torna a camminare? Quali sono i tempi?
0: Allora, oggigiorno, anche grazie all'aiuto delle tecniche nuove anestesiologiche, il dolore post-operatorio è minimo e il paziente, come vedete questa signora a cui ho fatto una tecnica bikini, in giornata zero si può alzare.
1: Cioè nella stessa giornata dell'intervento?
0: Bravissima, esatto. Giornata zero vuol dire nella stessa giornata dell'intervento.
1: Mamma mia!
0: Si può alzare con poco dolore, usare le stampelle e fare qualche passettino in camera, giusto per sgranchirsi un po' per non stare tutto il tempo a letto. Questo è permesso grazie a questa mini-invasività della tecnica.
1: E questo è, cioè, la paziente in quel momento sente dolore quando
0: magari del fastidio lo sente. Dipende,
1: però
0: poi è molto soggettivo.
1: Ah, sì, certo,
0: però come vedete quasi non zoppica. Certo, è sorretta dalle stampelle.
1: Certo.
0: È più una paura la sua anche.
1: Esatto.
0: Ma non c'è una vera zoppia di fuga da dolore.
1: È questo, magari
0: questo
1: cambia perché ha paura, perché magari
0: questo
1: ha sofferto.
0: Questo dà molta serenità
1: anni
0: al paziente. Che
1: e allora però
0: dopo
1: è importante impostare bene la riabilitazione.
0: Esatto.
1: Ci sono degli esercizi da fare, esercizi che
0: da evitare.
1: Quali sono?
0: Esattamente.
1: Ecco, noi dovremmo avere un video.
0: Dovremmo avere un video. Allora, ci sono alcuni esercizi da fare subito, tipo muovere le caviglie, per esempio, da subito, perché facilita la circolazione. Questo esercizio, che a volte i fisioterapisti fanno fare ai pazienti, qualsiasi sia la tecnica, cioè quella di elevare la gamba, quella non andrebbe fatto. Invece questi sì, muovere su e giù le caviglie.

0: piegare le ginocchia fino al
1: certo.
0: dolore. Questa paziente aveva poco dolore, quindi le piegava già tanto
1: Mamma mia, è
0: ad
1: vero.
0: uscita dalla sala operatoria. Quindi non c'è un limite
1: Per
0: di
1: cui sollevare le
0: flessione.
1: gambe non va fatto, un
0: Sollevare le
1: esercizio
0: gambe, secondo me, nelle
1: sconsigliato.
0: prime settimane non andrebbe fatto. Invece sollevare il bacino, come fa la signora, sì, perché
1: Il
0: noi
1: ponte, così
0: esercitiamo lì una
1: chiamato,
0: pressione sui
1: no?
0: glutei. Ricordiamo che il muscolo più importante è il medio gluteo, non sono i muscoli anteriori della coscia, che bisogna lasciarli tranquilli, è il medio gluteo. Quindi il ponte, per esempio, è un
1: Per cui
0: ottimo esercizio.
1: dobbiamo rinforzare. Allora, dopo quanto tempo si recupera del tutto? Perché abbiamo detto
0: Questo, per
1: questi sono
0: esempio,
1: i
0: non è da
1: momenti.
0: fare, questo non è da fare, ricordiamo.
1: Per cui sollevare la gamba no.
0: Esatto.
1: Allora, dopo quanto tempo su per giù il recupero completo? Perché abbiamo detto questi sono i momenti subito dopo l'intervento a cui bisogna porre un po' di attenzione. Invece il recupero completo
0: Io
1: dopo
0: dico ai
1: quanto tempo?
0: pazienti di prevedere circa un 3 settimane di stampelle. C'è chi le abbandona dopo 2 settimane, c'è chi dopo 4 settimane. C'è chi anche per paura si porta dietro la stampella anche per un paio di mesi, ma questo poi è proprio molto
1: E
0: soggettivo.
1: certo, è
0: Però
1: molto.
0: inizialmente guidare, tornare all'attività, diciamo, quotidiana, il ritorno di un'attività quotidiana è tra le 3 settimane
1: 3 settimane si
0: mediamente.
1: torna. Allora rispondiamo a Lia, le scrive da Barletta e le chiede: ho già messo una protesi e l'ortopedico mi ha detto che rischio di metterla anche all'altra anca. Si può fare qualcosa per evitarla, giustamente?
0: Molte volte l'artrosi è bilaterale, si opera una paziente di un'anca, poi si vede che l'altra potrebbe essere in procinto di. La prima cosa importantissima, operare l'anca malata, perché se no noi andiamo a sovraccaricare l'anca meno malata. Secondo, è una patologia cronica, quindi starci sempre dietro. Con l'esercizio giusto, abbiamo visto prima alcuni esercizi, con la cyclette, cercare comunque di fare un'attività fisica moderata, evitando chiaramente quegli sport troppo traumatici. E anche l'alimentazione è molto importante, perché ci sono degli alimenti, ci ha detto prima il nostro collega, che possono anche infiammare o disinfiammare le articolazioni. Quindi stare attenti che, di mangiare in maniera
1: È
0: corretta. E
1: un percorso sistemico, come
0: quindi anche il
1: diciamo,
0: peso è
1: sull'intervento.
0: importante,
1: È
0: chiaramente.
1: importante, perché entrano in gioco l'alimentazione, l'ortopedia, la fisioterapia, insomma,
0: Tutto
1: tutto
0: insieme, di una
1: insieme
0: patologia
1: può fare
0: cronica
1: la
0: che è difficile
1: differenza.
0: debellare.
1: Grazie, grazie a dottor
0: Grazie a te,
1: Gardening,
0: Monica.
1: grazie per questi consigli. Adesso seguitemi perché continuiamo a parlare di disturbi che tormentano a volte la nostra vita quotidiana. Parliamo di mal di testa e vertigini, ma intanto io saluto e ringrazio il dottor Gabriele Benedetti e beh, la nostra anche Donatella. Benvenuti a tutte e due, farò da paziente.
2: Grazie a voi.
1: Allora, benvenuto Gabriele. Iniziamo a capire perché questi due disturbi, mal di testa e vertigini, spesso vengono, come dire, beh, dedicati alla cervicale. Chi soffre cervicale ha questi sintomi così fastidiosi, è vero? Perché?
2: Assolutamente sì, poi argomento complesso, no? Parliamo di
1: Sì.
2: emicrania, cefalea, cercherò di semplificarlo al massimo. Partiamo da un comune denominatore, il dolore che noi abbiamo alla testa, che spesso il paziente può definire come pulsante, pressorio. Ecco, questa è la chiave di differenza tra i due, perché l'emicrania solitamente ha questa serie di pulsazioni, sentiamo gli occhi quasi che vengono spinti da dietro, come se ci fosse una pressione, e quindi carattere pulsante del dolore e soprattutto lo abbiamo da un lato del cranio, quindi l'emicrania dice proprio che lo sento più localizzato da una parte, mentre invece la cefalea è un dolore generalizzato che lo sentiamo irradiato a livello di tutta quanta la testa e solitamente a carattere si dice tensiva. Dici perché tensiva? Perché noi abbiamo la cervicale che, come vedi, è ricoperta di muscoli, quindi la nostra cervicale rappresenta il collo che abbiamo qui con Donatella e questi muscoli possono andare a tirare la nostra cervicale. Tu pensa che al di sotto del nostro cranio, quindi vedi questo è il nostro cranio, al di sotto, quindi alla base, noi abbiamo queste due bozze. Io vado, provo a farle vedere, vedi, queste due bozze. Per quale motivo? Perché qui ci sono i muscoli sottocipitali, proprio quelli del collo, che a forza di tirare hanno creato addirittura delle escrescenze sull'osso, pensa. Quindi pensa quanto tirano. E allora cosa succede? Abbiamo la cefalea che di solito viene definita cefalea miotensiva e invece la emicrania che ha carattere pressorio. Pressorio di solito è legato a un liquido. Il liquido deve uscire da questo foro che vedi. Da questo foro esce questa struttura rossa che è l'arteria cerebellare, poi vedi continua con quella che è l'arteria vertebrale. E se di solito abbiamo un liquido che entra nel cranio, deve anche poi fuori
1: E certo.
2: uscire, altrimenti fa aumentare la pressione.

0: pressione.
1: La pressione.
0: Potrebbe esserci una vertebra, come la prima vertebra cervicale, che va a occludere questo foro. Ok? Mm. Quindi che cosa succede? Il sangue continua ad arrivare, non potendo defluire, aumenta la pressione, ecco, parte l'emicrania. Quindi bisogna liberare questo foro che si chiama foro occipitale.
1: E qui adesso noi faremo vedere oggi proprio i trattamenti per liberarci da questo mal di testa provocato da questa nostra cervicale. Parleremo di mal di testa, ma parleremo anche di vertigini, perché è un altro disturbo molto diffuso. E ci sono dei trattamenti che possiamo far vedere grazie anche alla nostra Donatella. E allora qual è il primo trattamento?
0: Il primo trattamento mira proprio a sbloccare l'occipite, ovvero la nostra sfera sul piccolo piedistallo, per creare quindi questa pervietà, ovvero questa possibilità al fluido di appunto fuoriuscire. Tu lasciati cadere completamente, brava, devo far rilassare al massimo il paziente. Questa è una tecnica particolarmente complessa, perché non andiamo come al solito sull'articolazione cervicale, ma su una sfera che dovrà slittare rispetto al piedistallo. Puoi completamente lasciarti cadere e ti guido io, bravissima. Allora, tu abbandonati, brava, abbandona il corpo che ti tengo io. Benissimo, più rilassata che puoi. Lascia cadere la testa, abbandona il braccio, brava. Ferma così. Eccolo qui. Si sente un tac, non si sente il solito croc, proprio perché scivola l'occipite sulla prima vertebra.
1: Ecco, cosa avverte? Donatella non è microfonata, perché non può dirlo, però insomma già dagli occhi si può intuire qualcosa. Cosa avverte? Però non
2: Soglie.
1: Per cui è subito, cioè è sollevata dal dolore.
0: È immediato, perché ovviamente viene sbloccato. Lei è stata molto brava, perché mi ha collaborato poi in diretta su una tecnica non semplice.
1: Sì, certo.
0: Tra l'altro c'era anche una suspense nel backstage, perché sto su un piccolo piedistallo che tutti quanti, ma reggerà, arretto.
1: Arretto, per cui ce l'abbiamo
0: andata,
1: fatta.
0: E quindi abbiamo la liberazione immediata. Mm. Bastano pochi secondi e il sangue va a defluire. Infatti, c'è un piccolo test che possiamo fare anche sugli occhi, per esempio. Se riusciamo a inquadrare bene gli occhi di Donatella, abbiamo la famosa sclera, la parte bianca, okay, dei nostri occhi, che solitamente per chi soffre di emicrania abbiamo un colore più grigiastro, più rossastro, proprio perché i capillari spingono questo sangue. E allora nel momento in cui noi registriamo questa pressione, si chiama retrobulbare, rilasciamo il sangue finalmente, gli occhi sembrano quasi rientrare e si schiarisce il bianco.
1: Il bianco del nostro occhio. Quello è il primo trattamento. Il secondo abbiamo visto, che insomma abbiamo visto una tecnica fatta da mani esperte. Vediamo il secondo trattamento, Gabriele.
0: Il secondo praticamente passa di pochi millimetri al di sotto, perché prima eravamo, vedi, all'occipite e a liberare l'arteria cerebellare e vertebrale, adesso si scende di neanche un centimetro e siamo proprio sulla prima vertebra cervicale. Quindi andiamo a liberare la zona che riguarda i muscoli di cui parlavamo, delle protuberanze sottoccipitali. Puoi rilassarti completamente, vedi che questa volta il paziente si trova di fronte a una tecnica molto più semplice, lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare, prova ad abbandonare la testa, sì, ti guido io, fantastico, abbandona ancora di più la testa, abbandona, brava, eccoci qua. Questa volta invece è un crack, va bene?
1: Esatto, si è sentito.
0: Di una vertebra che si sistema in base alla sua articolazione.
1: E quante sedute occorrono? Cioè basta una seduta e sto meglio? Perché insomma Donatella ci ha detto che già sentiva un po' di sollievo. In questo caso, ovviamente questi sono due trattamenti, ma immagino probabilmente
0: fanno parte di un unico trattamento. Un'unica seduta.
1: E quante sedute occorrono?
0: Gabriele? Una seduta è sufficiente? Ce ne sarà a seguire una di controllo, che può essere a un mese, per controllare che tutto sia andato bene, perché poi seguiremo insomma la vita quotidiana del paziente.
1: Certo, quello sì, poi a mano.
0: Però funziona subito, perché l'obiettivo è meccanico, non passa il fluido, lo liberiamo, defluisce.
1: E per cui si sente meglio. E parliamo di vertigini. Io ho detto è un altro disturbo molto diffuso. Quali potrebbero essere le cause? Tu porti tutti giustamente i modellini per far capire meglio. Un po' di anatomia non fa mai male.
0: Collezione completa di giocattoli.
1: Esatto.
0: Mi inviti proprio.
1: E fai bene, perché così capiamo anche meglio.
0: Un bello orecchio, direi che fino a qua ci siamo. Entriamo nell'orecchio interno e vedi il timpano e vado a prendere questa lumachina. Questa lumachina è il vestibolo, che spesso conosciamo anche come labirinto, quindi chi soffre di vertigini conosce la labirintite, ha avuto a che fare con questo, quando appunto poi fa la sua prima visita dall'otorino, per

0: E ricordiamoci che
1: È vero.
0: contattare subito l'otorino qualora ci fosse questa perdita di equilibrio, la vertigine che porta a trovarci completamente spaesati e la sensazione è descritta dai
1: Ma è
0: pazienti
1: poi
0: come una
1: l'otorino che
0: delle.
1: manda dall'osteopata e fisioterapista
0: Di
1: oppure
0: solito io
1: succede?
0: consiglio di andare subito all'otorino perché può anche proporre degli esami specifici di esclusione, ok?
1: Certo.
0: Ci sono tanti esami che possono essere fatti, ma di solito, ad esempio, se ci fosse una problematica di vertigini da otoliti, è l'otorino che riesce con una manovra a sbloccarlo. Qualora non riuscisse, allora sa che abbiamo dei mezzi
1: Dei mezzi,
0: importanti a disposizione di sblocco vertebrale per risistemare quello che serve. E in questo caso siamo all'interno dell'orecchio. Questo è il nostro vestibolo, questa è l'omachina, ci sono tante cose interessanti, il sacco, l'utricolo, i canali semicircolari. Dobbiamo immaginarli come un qualcosa che abbia all'interno questo liquido verde, ok? Questo liquido verde è l'endolinfa che passa all'interno di questa lumachina e man mano che la lumachina si muove nell'orecchio di Donatella, fa questo. Quindi che cosa succede? Il nostro cervello riesce a capire che il liquido è esattamente centrato. Manda l'informazione al cervelletto e al tronco dell'encefalo e capiamo dove siamo a livello spazio-temporale. Noi integriamo questo vestibolo con la vista e la propriocettività, quindi i nostri, diciamo, la nostra sensorialità che ci dice dove siamo e cosa
1: Cosa?
0: tocchiamo. Momento in cui, pancia in su,
1: E noi
0: rilassata.
1: facciamo adesso il trattamento, no? Perché dobbiamo
0: Sì,
1: togliere questa
0: perché
1: sensazione così
0: momento.
1: fastidiosa.
0: Scendi anche
1: Un
0: un
1: po' più
0: pochino
1: giù?
0: giù,
1: Eh sì.
0: brava, sì. Perché momento in cui salta questo vestibolo perché è incastrato a livello di questo occipite che deve essere, sai, deve avere un paziente che ha gli occhi in asse rispetto all'asse, si dice, temporomandibolare, rispetto alla nostra prima vertebra cervicale. Quando questo non avviene, si blocca l'articolazione e noi dobbiamo andarla a liberare. Si tratta di rimettere in asse ancora una volta il nostro occipite. Quindi ti rilassi completamente. Vedi che vado a trazionare in maniera, si dice, assiale, tu abbandonati del tutto, sotto l'occipite. Eccoci qui. E senti proprio il tac dell'occipite che viene di nuovo centrato. A questo punto abbiamo il piedistallo con la sfera, che sarebbe il cranio, completamente centrata. Questo è fondamentale per il vestibolo per essere in asse con gli occhi, altrimenti salta l'integrazione.
1: Anche in questo caso, quante sedute? Siamo in chiusura, quante
0: Ne
1: sedute occorrono?
0: facciamo una anche in questo caso perché basta sbloccare, problema meccanico, risolto il
1: Il
0: vestibolo.
1: vestibolo. Grazie di cuore al dottor
0: Grazie
1: Gabriele
0: a
1: Benedetti,
0: voi.
1: grazie ovviamente alla bellissima Donatella.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo della pasta, la regina della tavola, la mangiamo tutti, magari quotidianamente, ma fa bene, fa male, come scegliere la pasta giusta e soprattutto gli abbinamenti, quanto contano per la nostra salute e la nostra alimentazione. Ne parleremo oggi nella nostra trasmissione, ringraziamo con il professor Giorgio Calabrese, che ringraziamo sempre, medico nutrizionista, grazie professore per la presenza nei nostri studi e come sempre siamo in diretta, quindi potete rivolgere delle domande attraverso Maris al professor Calabrese. Maris.
1: Eccomi qui, io allora ringrazio anche i nostri telespettatori perché sono già super attivi, stanno già mandando dei messaggi, vi ringrazio e anche, anzi esorto chi ancora non l'avesse fatto e volesse partecipare alla diretta a farlo, semplicemente mandando un messaggio al nostro numero WhatsApp. Il numero è il seguente, memorizzatelo, 340-880-1035. Vi ricordo, se preferite, anche la mail, vediamoci chiaro, @tv2000.it, e vi ricordo anche, perché no, di partecipare e condividere le vostre domande durante la diretta tramite Facebook, Instagram ed X.
0: Professore, cominciamo proprio dalla pasta che noi quotidianamente quasi tutti mangiano, ma è importante mangiare la pasta perché viene sempre un po' demonizzata. Un po'.
2: La mangiavano. Noi abbiamo un grande problema in Italia. Siamo i padroni del mondo della dieta mediterranea. Siamo coloro che abbiamo dato alla pasta e ai cibi che contengono carboidrati complessi un valore di grande importanza e ci siamo convinti che per vivere più a lungo dobbiamo fare come i popoli che sono ricchi, gli amici americani. Io amo molto l'America. E devo dire che loro hanno esportato in Italia la regola della dieta iperproteica o addirittura chetogenica, che non prevede né la pasta né i carboidrati. Ma noi viviamo da sempre più tanto, più anni di loro, e noi stiamo

0: imparando a vivere meno, togliendo la pasta e i carboidrati complessi. È fondamentale mangiare la pasta ogni giorno.
1: Quanto è importante anche guardare l'etichetta, perché il grano ha una funzione importante quando sta scritto grano italiano, 100%, è qualcosa di rilevante.
0: Professore. È rilevante nella misura in cui noi abbiamo, la nostra nazione aveva tanti tavolati, come si dice, dove c'era tanto grano, e le altre nazioni, quando erano in guerra con Roma, questo me lo ricorda sempre mia moglie Caterina, che mi fa ricordare questi meccanismi.
1: Questi ricordi storici perché lei è attenta a tutte queste aspetti.
0: È una tecnologa elementare, ma è anche una storica. E da giornalista mi spiega sempre, vedi, non ci attaccavano, sempre la nostra Sicilia, la Val di Noto, non l'attaccavano perché si faceva il grano, e il grano ti permetteva di sopravvivere, è fondamentale. Certo, ci sono dei meccanismi nelle etichette che bisogna conoscere, perché noi non abbiamo la capacità di produrre il grano per soddisfare il fabbisogno nutrizionale della nostra nazione.
1: Prima di andare ai nostri telespettatori, vedo che stanno arrivando tante domande, professore, lei ha detto va bene mangiare la pasta, però le faccio una domanda: se la mangiamo tutti i giorni, se sta a tavola tutti i giorni, fa bene o fa male?
0: Non solo se la mangiamo tutti i giorni, dobbiamo mangiarla tutti i giorni. Certamente possiamo alternarla con il riso, cioè con altri cereali, perché il problema non è dire pasta, ma è dire un prodotto cerealicolo che ha una dose di amido molto importante, ricca di amilosio e meno di amilopectina, e nel contempo questa pasta si alterna, ma ci dà l'energia pronta facendo produrre lentamente l'insulina.
1: Il problema è la quantità, però.
0: Bravo, questo è interessante,
1: perché
0: questa domanda.
1: Perché bisogna mangiare quanto? Ci dica subito la
0: perché
1: quantità.
0: Le dico, se lei va al ristorante, gli ottimi ristoranti italiani di base danno 80 grammi di pasta da crudo, che poi diventa più di 160 grammi. Questa è la pasta secca, perché la pasta fresca invece è di meno. Cosa succede? Che in effetti molto spesso si ha che ti danno 80 grammi, però poi dice al cameriere me ne dà ancora un po', addirittura me ne dà un'altra porzione. E allora il concetto è, da essere chiari, se noi stiamo bene, se noi non siamo obesi, se noi non siamo diabetici, gli 80 possono diventare 100, a volte anche 120, soprattutto se facciamo sport. Ma se noi siamo con qualche chiletto in più, se noi siamo in una condizione, come dire, di salute non perfetta, non dico ammalati, ma non perfetta, gli 80 grammi sono giusti.
1: Domande da casa, Maris.
2: E non sono poche. Allora, Antonella, arrivo subito da lei per fare le sue domande, ma la prima che ci ha scritto è stata Chiara. A proposito di chi ha magari delle difficoltà, Chiara ci racconta che i suoi genitori soffrono di diabete, di pressione alta e di colesterolo. Ecco, loro devono avere delle accortezze particolari sul consumo della pasta?
0: Devono scegliere soprattutto prodotti integrali, perché il prodotto vegetale integrale ha la fibra. La fibra è una sostanza che non viene digerita dal nostro intestino di mammiferi umani. Allora cosa fa? Si interpone all'interno del colon, tra la mucosa del colon e la massa fecale. Se noi abbiamo introdotto 10 di grassi e di zuccheri, con la fibra ne assorbiamo solo 2. Se noi non mangiamo la fibra, di 10 che abbiamo introdotto ne assorbiamo 8. Quindi la differenza è notevole, non è 8 contro 6 o contro 7. Quindi dica sempre molto prodotto integrale, e può mangiare, se sono diabetici, i 50-60 grammi in uno dei due pasti.
1: Tra poco inizieremo anche un viaggio. Sì. Nella pasta scenderemo in Campania, una zona famosa per la pasta, Gragnano. Prima di vedere questo servizio, professore, le chiedo, c'è un momento della giornata ideale per mangiare la pasta? Perché qualcuno dice la sera bisogna assolutamente evitarla, meglio a pranzo, ma è un problema personale o comunque davvero c'è anche una valenza scientifica?
0: Se mi posso permettere, senza offendere nessuno, è un problema di ignoranza tecnica, che si può essere molto intellettuale, ma poi parli. Perché no la pasta la sera? La pasta cosa contiene? Amido. L'amido ti dà la possibilità di far produrre alcuni aminoacidi da cui deriva la serotonina, l'ormone del buon umore. Le immagini, fa il giornalista, Maris fa la giornalista, vi mettete qua, siete stressati, avete ancora fatto poi nel pomeriggio altro lavoro, tutta la preparazione della trasmissione dell'indomani, arrivate a casa siete molto stanchi, un piatto di spaghetti con un po' di salsa di pomodoro fresco, un filo d'olio extravergine a crudo, un po' di parmigiano, grana, pecorino, quello che volete, grattugiato sopra, e una foglia di basilico, ma cosa volete di più?
2: Una coccola.
1: Professore, il problema è la quantità, come ha detto lei.
0: Siamo sempre là, ma quello è un problema non più di pasta, ma anche di carne, anche di pesce.
1: Certo.
0: Quindi dobbiamo stare attenti alla quantità.
1: Vogliamo vedere, professore, scendiamo con le nostre telecamere. A Gragnano è famosa per questa pasta trafilata in bronzo, è particolare, siamo andati a fare un servizio e si parlerà anche di un aspetto economico che voglio chiedere anche al professore, che è una massima autorità scientifica, però conosce benissimo gli Stati Uniti d'America. Il servizio...
3: È un periodo d'oro per la pasta di Gragnano IGP che, secondo il rapporto Ismea Qualivita 2024, si conferma decimo prodotto assoluto per valore tra le DOP IGP food italiane e secondo tra quelli del Mezzogiorno. Negli ultimi anni il prodotto continua a superare i risultati dell'anno precedente. Sono oltre 100.000 le tonnellate prodotte, per un fatturato al consumo di oltre 400 milioni di euro e un export oltre il 50% della produzione totale. Ma quali sono i segreti della pasta di Gragnano?
4: La nostra è una pasta che utilizza un rigido disciplinare, soprattutto per l'acqua che utilizziamo, che viene direttamente dalle falde dei Monti Lattari che circondano questo meraviglioso paese che è Gragnano, e dal microclima particolare che viene da Castellammare di Stabia, che è una terra di mare, e con il suo vento che viene verso Gragnano si incontra con i venti che vengono dai Monti Lattari e creano questo microclima particolare che rendono la nostra pasta particolarmente buona e particolarmente digeribile.
5: Oltre acqua e semola, che sono gli unici due ingredienti, e quindi l'acqua rigorosamente di Gragnano e il semola di grano duro, poi c'è la passione, c'è la dedizione, quindi ogni pastaio ha un po' un suo segreto, ma la passione e l'esperienza sono gli altri due grandi ingredienti che vanno ad aggiungersi alla semola e all'acqua.
3: Proprio l'export però preoccupa a causa dei dazi annunciati da Trump.
5: Parliamo del 107%, per cui per noi è una situazione comunque molto preoccupante, perché l'America e le Americhe per noi sono sempre stato un paese di riferimento di una esportazione che per noi vale più del 20% del mercato estero, quindi parliamo veramente di una quota importante della nostra produzione.
4: Ci sono proprio delle pedane che sono in partenza per New York e noi abbiamo dei grossi clienti negli Stati Uniti. Per noi sarebbe veramente un grave danno se succedesse una cosa del genere, ma non solo per noi, anche per tutti i pastifici italiani sicuramente.
3: Da Gragnano alle tavole del mondo, dunque la pasta trafilata al bronzo è sempre più un alimento vivo, ricco di storia, tradizioni e straordinarie qualità, decisive per una dieta equilibrata e salutare.
1: E allora siamo tuffati in questo mondo della pasta, professore, che sicuramente è una grande eccellenza italiana, però sottolineava il servizio, c'è questo problema delle esportazioni che può mettere in ginocchio anche un po' un settore che è fondamentale. Lei ha una profonda conoscenza degli Stati Uniti, c'è questo rischio reale?
0: Veda, il brillante presidente americano che è un po', se fosse un presidente di squadra di calcio, comprerebbe ogni settimana giocatori nuovi per vincere il campionato, ma no, bisogna fare invece squadra. E in America, in effetti, in questi tempi si è visto che è diminuita la presenza dell'obesità perché sta facendo alcune terapie. Ecco, noi non dobbiamo fare le terapie, dobbiamo spiegare al nostro presidente Trump che se facesse più presenza di pasta invece di avere tutti i grassi che hanno in America, il suo paese sarebbe più magro ma soprattutto più salutista e quindi spenderebbero meno a livello da un punto di vista sociale e politico. La pasta per loro non può essere penalizzata al 107%, ma le dico un'altra cosa: recentemente in un'altra trasmissione dove ero, ho lanciato il messaggio anche in Italia: togliamo l'IVA a prodotti come la pasta, i prodotti che salvano la vita. La pasta è un prodotto salvavita. Poi ci sono quelli che fanno le diete iperproteiche e chetogeniche, che lo fanno soltanto perché vogliono vederti solo più magro, non più sano. Ricordatevelo, essere più magri non significa essere più sani. Si è più sani quando tu sei più magro mangiando la pasta.
1: Domande da casa.
2: Allora, e non sono poche, allora cerco di farne il più possibile. Avevo promesso alla signora Antonella che avrei fatto la sua domanda e tra l'altro vorrebbe sapere dove visita, così prende appuntamento. Chiede, perché se mangio la pasta in busta non la digerisco e quella fresca no? Questa è la signora Antonella, ma Piera dice anche, è preferibile utilizzare grani italiani bio? Perché dice spesso si vede pasta al supermercato che arriva dall'Australia.
0: Avete, avete un pubblico di alto livello, perché qua...
1: Sono preparatissimi i nostri telespettatori,
0: sono
1: professore.
0: Sono domande intelligenti e soprattutto... motivate, hanno ragione. La metti in busta, nella busta devi conservare, quindi non c'entra più la pasta, sono i conservanti che ti creano qualche possibilità. Sono sempre legali, sono assolutamente innocui, però ad alcune persone, come ogni cibo, ci può essere sempre qualche reattività. Quindi quella persona che ha questo tipo di reattività è meglio che prenda o la pasta fresca o comunque la pasta che è secca. L'altra del bio, ma certo, qual è? Attenzione. Io dico sempre, il Padre Eterno, quando noi parliamo di bio, stiamo dicendo che, come faceva il Padre Eterno, non mettete chimica e andiamo benissimo. Se l'ha fatto il Padre Eterno, che è il più grande pastaio del mondo, cioè noi siamo, ci fidiamo del Padre Eterno. Però attenzione, non è che noi in Italia, se dovessimo mangiare tutti bio, riusciremmo ad andare al 30%. E gli altri 70% cosa mangiano? Quindi sì al bio, ma non esageriamo.
1: Abbiamo capito, professore, che la pasta è fondamentale, certo, per la nostra salute e alimentazione. Certo. Le chiedo però, i condimenti quanto incidono? Perché forse è lì che bisogna stare maggiormente attenti.
0: È come quando lei era bambino e usciva e la sua mamma diceva mi raccomando non sbagliare le compagnie. Ecco, noi con la pasta dobbiamo fare come con il nostro bambino. Uscendo, quando andiamo al ristorante, attenzione, perché se io faccio gli spaghetti come ho descritto prima, salsa di pomodoro fresco, olio extravergine d'oliva, parmigiano, grana... Se invece ci metti la carbonara o la matriciana, che è buonissima come gusto, ma ci fermiamo al gusto, perché la salute è un'altra cosa. Sono le cattive compagnie che creano problemi alla pasta, ma non è la pasta che crea problemi.
1: Andiamo a casa, i nostri telespettatori, Maris.
2: A proposito dei condimenti, chiedo l'aiuto della regia per far vedere, insomma, le foto che ci stanno arrivando su WhatsApp. Ecco, questi sono degli gnocchi al sugo e poi vedo ancora appunto della matriciana, delle trofie, insomma, al pesto, chi più ne ha più ne metta, anche gli spaghetti con le vongole. Ecco, ci sono magari degli accostamenti da preferire, magari con il pesce, insomma,
0: ad esempio col pesce è un bel matrimonio, funziona, perché veda, il pesce dà la possibilità a quell'amido di arricchirsi di un po' di proteine nobili, che sono importanti, ma con grassi poliinsaturi, specie nel pesce omega 3. Però la stessa cosa potrebbe essere col pesto. Ricordiamoci sempre che la differenza degli omega 3 del pesce che vive nel mondo salato, perché il pesce d'acqua dolce è un'altra cosa, il mondo salato, e ha gli omega 3 che hanno due sostanze ancora in più, si chiamano EPA e DHA. Poi facciamo invece il pesto che ha, metti le nocciole, metti
2: pinoli
0: e tutto, che hanno gli omega 3 ma non hanno l'EPA e il DHA, quindi sempre salutisti, ma se facessimo la classifica del campionato più quella col pesce che non col pesto, ma il pesto è buonissimo e io lo adoro, quindi non dico no,
2: anch'io.
0: Dobbiamo solo differenziare chi è più salutista, non chi è meno salutista. Certo.
1: In questo viaggio, professore della pasta, siamo stati in Campania, risaliamo la penisola, arriviamo in Emilia Romagna dove c'è la tradizione della pasta fresca e poi lei ci dirà se fa bene, fa male, vediamo.
0: Diciamo.
6: Siamo a Rimini, nel nostro laboratorio di pasta fresca. Dal 1990 noi produciamo pasta fresca quotidianamente. Io e mia moglie Simona abbiamo rilevato un negozio che serviva principalmente pensioni ed alberghi e negli anni lo abbiamo trasformato in un servizio alle famiglie, perché a noi piace definire il nostro prodotto integratore di felicità. Le tagliatelle, le pappardelle, gli strozzapreti, il passatello che si fa o in brodo principalmente, ma oggi si fa anche asciutto, ma soprattutto le paste ripiene. Oggi il mercato propone sempre farine diverse, dalle semole di grano duro tipo il senatore Cappelli a paste primitive fatte con la farina grezza tipo 1 o tipo 2. Però sulle paste ripiene una farina che non aggredisca il ripieno è ancora la più consigliata. L'aumento delle materie ciclicamente è sempre accaduto, ma poi c'era anche il rientro dei costi e negli ultimi 2-3 anni questo non avviene. Fatichiamo perché non possiamo non aumentare il prodotto, perché sennò automaticamente pagare gli stipendi ai nostri dipendenti e garantire i costi è difficile, ma non vogliamo neanche caricare tutto sul cliente perché capiamo che le famiglie sono comunque un po' in difficoltà. E allora cerchiamo di trovare sempre la via virtuosa, che non è facile. Quando si acquista della pasta fresca, l'importante, oltre che sia fresca la pasta, è anche la catena del freddo, non interromperla. E soprattutto nel frigorifero, conservarla nel ripiano più basso, che è quello più freddo. Noi ai nostri clienti diamo una stampa che si chiama Le 10 parole, che sono i 10 consigli per far funzionare bene il prodotto dalla produzione alla tavola. Perché noi diciamo sempre che la pasta fresca è femmina e bisogna trattarla con grande delicatezza. Quindi portarla a casa in maniera refrigerata e soprattutto quando si cuoce, piccoli accorgimenti, perché ho visto spesso cuocere molta pasta in poca acqua, gli amidi non riescono a idratarsi e la pasta poi diventa collosa. La pasta fresca ad oggi è ancora un motivo di unione per le nostre famiglie, perché a tavola si riscopre l'amicizia, la relazione.

0: si risolvono anche un sacco di problemi delle volte, e con un bicchiere di sangiovese e un piatto di pasta fresca credo che la vita sia veramente una gioia.
1: Professor Calabrese, è un'altra tradizione italiana quella della pasta fresca, ma quali sono le differenze?
2: La pasta fresca, come dice la stessa parola, è fresca, ha più acqua, ha una quota di amido uguale a quello che, perché il grano è sempre uguale, e la tecnica, io amo molto la pasta fresca, certamente molto spesso la pasta fresca, come le tagliatelle, è addizionata di uova, le ottime uova. È chiaro che quando noi cuociamo la pasta fresca, andiamo da 100 grammi andiamo a 160 grammi, se è la pasta secca da 100 grammi andiamo a 250, quindi abbiamo una differenza nella resa, ma anche nelle calorie, perché la pasta fresca ha meno calorie, però se è addizionata di uova mette poi le calorie dei grassi. È ottima la pasta fresca, quando lei va nel mondo o trovi degli italiani che ti fanno la pasta fresca, o comunque cuochi che sono magari di quella nazione ma che hanno imparato in Italia, altrimenti la pasta fresca non la trovi, ed è eccezionale. Sto pensando in questo periodo col tartufo, è una meraviglia.
1: Immagino, un abbinamento
2: direi
1: al top.
3: Ha dato la sua dimensione, quindi va bene. Allora, tantissime
1: Maris.
3: Domande, intanto Fulvio vuol sapere che cosa ne pensa il professore della pasta al grano saraceno, ma soprattutto Rosa, 51 anni, dice: io da un po' ormai ho tolto del tutto la pasta sostituendo con cereali veri, ad esempio amaranto, quinoa, grano saraceno. Ecco, è sbagliato?
2: Allora, la prima domanda era
3: sul grano saraceno.
2: Il grano saraceno non è un grano, si chiama grano e tutti pensano che sia un cereale. In effetti è una sostanza gradevolissima, buonissima, però siccome sentiamo la parola grano pensiamo di stare mangiando un altro grano. No, non ha le stesse caratteristiche della pasta, ma è buona. Quella grano, pasta saracena, è buona, ma non è pasta che non ha gli amidi uguali a quello. Poi l'altra domanda era
3: La sostituzione della pasta, sì, totale con i cereali.
2: Allora, una cosa è la sostituzione con gli amidi dei legumi, perché quelli hanno una similarità quasi sovrapponibile a quella della farina regolare, del grano duro o diciamo farina zero. Invece, quando noi abbiamo gli altri cereali, hanno una similarità ma con meno capacità di leggere la zona energetica, però è sempre positivo.
1: Professore, un'ultima domanda: abbiamo visto la pasta fresca, ravioli, tortellini, piatto unico è meglio?
2: Assolutamente, perché quando fai quello ci metti sempre la buona salsa di pomodoro, sto pensando io al piennolo o al pachino fatto come si deve, ci metti l'olio extravergine d'oliva a crudo, grattugiata, è fantastico. Quello è un piatto, ci mangi poi un po' di verdura e la frutta e è finito il pasto.
1: Ci ha fatto venire fame il professor Calabrese, stasera seguirò la sua indicazione tornando a casa.
2: Bene.
1: Professore, grazie davvero al
2: grazie
1: professor Giorgio Calabrese per la sua preziosa presenza nei nostri studi, medico nutrizionista. Grazie professor Calabrese. A domani, grazie a tutti, serena giornata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i

pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi torni la pace. Come ogni venerdì, vogliamo ricordare e pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Entrato nella lotta, Gesù pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Mentre preghiamo questo mistero, Dio ci conceda di riconoscere il nostro male, l'amarezza che contiene e tutta la devastazione che produce in noi e attorno a noi.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci
1: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
1: nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
1: e nell'ora
2: della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
1: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del

0: del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Nella passione di Cristo la cattiveria ha reagito di fronte alla bontà di Dio. La percossa e Dio si è lasciato percuotere per dare una svolta alla nostra storia attraverso la terapia dell'amore.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati intrecciarono una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Viene proclamato re dei Giudei e Gesù lascia fare. Il suo è un mondo liberato dal male, non segnato dalla violenza, ma segnato dalla bontà e dalla misericordia di Dio.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
4: e ora della
1: nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della
4: nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Pilato lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota. Gesù vive così la sua via crucis, sale al Calvario, è l'ultimo suo passaggio.

0: saggio, là conoscerà la morte, ma la sua è una morte ed è un dono di sé per tutti noi.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
0: morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero doloroso. La crocifissione e la morte di Gesù. Stava presso la croce di Gesù sua madre. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Nella morte di Gesù noi lo crediamo, riceviamo la vita, l'offerta di un amore e di una fedeltà che non arretra dinanzi a nulla, ma invece manifesta l'infinita alleanza di Dio per noi.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

Maria. Ti lodiamo, Maria, che con tuo figlio Gesù hai aperto le porte del paradiso alla nostra umanità fragile, sofferente e affranta, ignara del grande amore paterno di Dio per le sue creature.

0: creature. Ti lodiamo, Madre di Dio e Madre nostra, che ogni giorno ci soccorri nelle umane sventure del dolore, del peccato, dell'infedeltà, della prevaricazione. Come una madre sei sempre pronta a stringerci tra le tue braccia amorose. Ti lodiamo, Maria, Regina dell'Universo, per la mediazione di ogni grazia che ci viene da Dio, ogni volta che ci affidiamo totalmente alla Sua volontà, come tu per prima hai fatto per poterti imitare nelle nostre vite. Ti lodiamo, Maria, ti vogliamo lodare ora e sempre nella nostra vita, per poter godere della tua presenza nell'eternità. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme, un nuovo appuntamento di In Cammino. Quest'oggi vi portiamo a raccontare una bella iniziativa di formazione per i laici e non solo della Diocesi di Iglesias. Dopo la sigla.

0: La consapevolezza di una Chiesa disposta a formarsi per rispondere alle necessità pastorali di una comunità. Oggi parliamo della Scuola SEME, un acronimo che impareremo a conoscere, parleremo della Diocesi di Iglesias e del cammino che li ha portati ad intraprendere. Questo percorso, un racconto che facciamo insieme a Don Giuseppe Tilocca. Ben trovato, Don Giuseppe.
1: Buonasera.
0: Benvenuto nei nostri studi, direttore della Scuola SEME della Diocesi di Iglesias, ma anche vicario per la pastorale e tanti altri incarichi, ne dico uno solo, docente di filosofia morale presso la Pontificia Facoltà di Teologica della Sardegna. Sì. Quindi grazie per essere qui con noi.
1: E parroco, altrimenti non posso rientrare.
0: Bravo.
1: In parrocchia.
0: Parroco di?
1: Bacuabis, saluti i parrocchiani.
0: Non sia mai. Ecco. Collegato da Iglesias c'è anche con noi padre Fabrizio Congiu, ben trovato padre Fabrizio, cappuccino, eccolo qua, ben trovato.
2: Buonasera a voi in studio e a tutti i telespettatori.
0: Grazie, rettore del Santuario di Nostra Signora delle Grazie di Iglesias e formatore presso la Scuola SEME, che insomma lo sveliamo, è l'acronimo di Scuola per l'Evangelizzazione e i Ministeri Ecclesiali. Ma prima di arrivare a capire come funziona questa proposta formativa, Don Giuseppe, ci racconti che chiesa è quella di Iglesias?
1: La chiesa di Iglesias, la diocesi di Iglesias, è una chiesa antica. Risale come istituzione sicuramente al IV-V secolo. La cronotassi dei vescovi segna vitale intorno a questo periodo, alla fine del 400 d.C. È una chiesa però che è stata evangelizzata secoli prima da un laico nordafricano, che dal Nord Africa, dalla Mauritania, giunge nelle coste sud-occidentali della Sardegna, nella città di Sulcis, per iniziare il cammino dell'evangelizzazione. Questo è l'inizio, potremmo dire così, di una storia che porta oggi a

0: essere costituita da 120.000 abitanti nel territorio del Sulcis Iglesiente. Il vescovo Mario Farci è a capo di 64 parrocchie, per le quali sono al servizio pieno della pastorale diocesana una quarantina di presbiteri. Quindi siamo, come dire, dentro un momento storico in cui non c'è, ecco, un numero di sacerdoti che riesce a coprire le esigenze pastorali di ogni singola comunità. Alcuni confratelli debbono essere a capo anche di più comunità
1: Che
0: parrocchiali.
1: periodo è stato questo del cammino sinodale? Avete scoperto delle, come dire, delle situazioni che non conoscevate del vostro territorio oppure ha confermato risorse e problematiche?
0: È stato un prendere coscienza sicuramente di una situazione che sicuramente era già nota e anche condivisa per certi versi anche gli altri diocesi della Sardegna, una Sardegna che sta vivendo un momento storico particolare dal punto di vista sociale, sociologico meglio, perché dopo il Giappone è il territorio al mondo con il più basso indice di denatalità. Se si considera poi che è una terra che ha avuto sempre una vocazione industriale legata all'attività estrattiva mineraria, con la fine del lavoro delle miniere si è anche amplificato il problema della disoccupazione, del lavoro che non c'è e che ha costretto tante persone a prendere il largo, ad andare altrove per trovare lavoro, soprattutto i giovani. Per cui è una terra che si sta un po' alla volta spopolando e che sta vedendo anche ridotta numericamente la componente più giovane della nostra società del Sulcis Iglesiente.
1: Mi raccontavi prima della diretta anche dei numeri che danno un po' la misura di quello che sta accadendo a proposito di natalità o denatalità, il confronto con i funerali, no?
0: I funerali sono diventate le celebrazioni più frequenti, facendo soltanto un esempio, ma la mia parrocchia non ha dinamiche differenti rispetto alle altre. Sono parroco di una comunità di 1.500 abitanti. Mediamente celebriamo 25-30 funerali all'anno. Per ogni 25-30 persone che noi salutiamo ci sono soltanto uno o due nati ogni anno.
1: Molto, purtroppo è una fotografia nitida da questo punto di vista. Padre Fabrizio Congiu, questi dati, questo racconto, la lettura di un territorio, di una chiesa come quella di Iglesias, che cosa dice? Che cosa mette in moto? Poi tra pochissimo parleremo di questa scuola di formazione, ma saper leggere i segni dei tempi, non tutto viene per nuocere, mi viene da dire. La speranza, questo giubileo ci ha riconfermato il senso della direzione della Chiesa. Questa è la situazione e quindi anche dal punto di vista del rettore di un santuario che insiste in una diocesi come quella di Iglesias, che cosa commenta?
2: Ci sono davvero tanti segni di speranza in tutto quello che sta accadendo. Ci potrebbe essere, come al solito, una lettura pessimista che dice che i numeri nelle nostre chiese stanno calando. In realtà il cammino della Chiesa ci sta dicendo qualcos'altro. Ci sono tanti germogli di speranza in tutto ciò che stiamo vivendo, perché, come hanno già detto in tanti, a partire da illustri teologi, si sta vivendo quel passaggio epocale all'interno della Chiesa, del passaggio dalla cristianità al cristianesimo. Cioè, come accennava Don Giuseppe, c'è un passaggio sociologico anche della Chiesa, per cui ciò che era un'incrostazione sociale di religiosità adesso sta passando verso una maggiore consapevolezza. Ed ecco perché ci sono sempre più laici che chiedono un aspetto formativo, perché nei tempi che stiamo vivendo, nelle situazioni territoriali specifiche, c'è bisogno di capire come incarnare il Vangelo anche oggi. Per cui, da questo punto di vista, è una sfida enorme, che si presenta come la buona notizia, della vita, della fede cristiana. Per cui, davvero una sfida grande, bella, vincente, come sempre. Gesù è partito con 12. Noi oggi abbiamo numeri più grandi di 12 e la sfida è sempre bella.
1: Don Giuseppe, un cammino sinodale che vi ha aiutato a discernere, a fare domande, a provare a dare anche risposte. L'iniziativa di istituire una scuola di formazione è un'iniziativa, diciamo così, impegnativa, perché comunque è emerso dall'ascolto, è emersa la voglia di conoscere, di essere sempre più corresponsabili anche nella formazione e quindi poter dire la propria. Parlo dei laici in questo caso.
0: Dai numeri che prima citavo, potrebbe sembrare che una scuola di formazione per laici alla ministerialità nella Chiesa possa essere in qualche modo la risposta alla carenza del clero. Per cui vedere i laici come una sorta di supplenti, di sostituti. Non è questo quello che abbiamo maturato. Il cammino della sinodale ci ha aiutato invece ad assumere consapevolezza che la Chiesa è ministeriale per sua natura, come diceva uno dei teologi fondamentali del Concilio Vaticano II, Yves Congar. La Chiesa è viva nella misura in cui tutte le vocazioni sono al servizio della vita pastorale delle nostre comunità. Per cui fare in modo, in questo caso, che il laicato assuma la possibilità di, formandosi, mettersi in gioco nella responsabilità in modo corresponsabile nelle diverse forme di ministerialità significa in qualche modo dare una continuità a questo cammino sinodale e dandogli concretezza e visibilità, facendo in modo che tutti in qualche modo ci sentiamo protagonisti e chiamati in prima persona a giocarci dentro la vita delle nostre chiese.
1: Ci fermiamo solo per un attimo di pubblicità, poi quando torniamo in onda vi portiamo proprio a conoscere più da vicino la scuola SEME, che vi ricordo è l'acronimo di Scuola per l'Evangelizzazione e i Ministeri Ecclesiali della Diocesi di Iglesias. Dopo la pubblicità.

0: Visita pastorale di Papa Leone XIV a Lampedusa. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta domani dalle 9:10. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Domani alle 17:30. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
1: Bentornati, questa sera siamo nella diocesi di Iglesias in Sardegna per raccontare di una bella notizia, diciamo così, post-sinodale, post-cammino sinodale, parliamo della scuola per l'evangelizzazione e i ministeri ecclesiali, con un acronimo che parla di speranza, di germoglio, seme, la scuola seme. È un racconto che stiamo facendo con Don Giuseppe Tilocca, che è il direttore della scuola, nonché docente, insieme a un altro docente, padre Fabrizio Congiu, cappuccino collegato con noi da Iglesias, che ringraziamo per essere con noi. Allora, come promesso, entriamo nella scuola, vediamo l'esperienza della scuola seme, proviamo a sentire le voci di chi ha deciso di intraprendere il percorso e anche la voce del vescovo, Monsignor Mario Farci, servizio di Giorgio Brancia. Vediamo.
2: Siamo a Iglesias, nel seminario diocesano. La scuola per l'evangelizzazione e i ministeri ecclesiali nasce per formare il laicato ad essere protagonista dell'evangelizzazione, appunto, e dei ministeri. Si tratta di una scuola di formazione. Credo che risponda anzitutto alle esigenze dello spirito. Lo spirito oggi ci sta chiedendo di camminare verso una maggiore corresponsabilità, ci chiede di essere tutti protagonisti dell'evangelizzazione, ci chiede di strutturare le nostre comunità in modo più partecipativo, ci chiede insomma di vivere il nostro battesimo.
3: Ci aspettano 2 anni di incontri e il mercoledì per 2 ore andremo avanti in questa grande avventura. Speriamo di riuscire ad arrivare fino alla fine.
4: Ho deciso di iscrivermi perché era da tempo che aspettavo di essere accompagnato in questo percorso, perché io all'interno della mia parrocchia sono ministrante ed è un percorso che mi aiuta anche ad avere il senso del ministero.
5: Faccio parte dell'associazione Scout, sono abituato alla vita comunitaria e spero di trovare una bella comunità di adulti che si confrontano nella fede e con l'aiuto del Vescovo Mario ci permetta e ci permettano di fare una bella esperienza e di crescere in maniera tale da poter dare qualcosa agli altri.
3: Io sono una moglie, una mamma e faccio parte anche dell'equipe dell'ufficio catechistico e con molto entusiasmo ho deciso per riuscire a trasmettere con le parole giuste, con le competenze precise, la fede che ho. La fede in questo Dio che si è incarnato ed è venuto a salvarci.
2: Io credo che chi partecipa a questa scuola lo faccia rispondendo a una chiamata che ha sentito, forse anche in maniera semplice, forse non riflessa, ma una chiamata che comunque il Signore ci ha fatto giungere di un maggiore impegno all'interno della comunità.
3: Sono convinta che questo è il momento dei laici. In questo momento i laici si devono stringere ai sacerdoti con davvero corresponsabilità, con molto entusiasmo, anche se a volte è faticoso, perché noi laici abbiamo tanti impegni, tante fatiche, dobbiamo riuscire a stare un po' negli orari con i figli, con il lavoro, però è il momento di fare questa strada tutti insieme.
5: Ma io credo che sia compito di ogni cristiano camminare nella fede e cercare di aiutare gli altri a camminare con lui.
4: Questa è una nuova evangelizzazione che richiede oggi il mondo, ecco, quello che ci richiede oggi la Chiesa.
1: Torno da padre Fabrizio. Rispondere alle esigenze dello spirito, si diceva, nel servizio, essere protagonisti e corresponsabili, una bella sfida, anche perché chi arriva lì poi ritorna nelle proprie comunità con molta più forza, consapevolezza.
6: Sì, credo che bisogna recuperare questa consapevolezza proprio a partire da quello che è l'attività della prima comunità cristiana, dove ognuno aveva il suo ministero, il suo servizio all'interno della comunità e si collaborava con la sinergia possibile, con la comunione possibile legata al camminare insieme verso Cristo, ma in Cristo, ma anche con tutti i nostri percorsi umani, ecco, tutto quello che comporta. Quindi davvero quello che abbiamo ascoltato anche dai laici che si sono iscritti a questa scuola è quella possibilità che concretamente si vuole realizzare di una Chiesa viva, di una Chiesa vera, autentica, fatta di persone concrete, normali, che vogliono vivere il Vangelo.
1: E tra l'altro, Don Giuseppe, è una proposta anche impegnativa. Chi decide di intraprendere questo percorso dovrà, come abbiamo sentito, camminare per 2 anni, perché è un cammino biennale, con lezioni che spaziano dalla Sacra Scrittura alla teologia dogmatica e morale, dalla liturgia alla teologia spirituale, fino alla catechetica, alla storia della Chiesa locale. Quindi un percorso completo, ma anche, credo, impegnativo.
7: Impegnativo. Distribuito in un biennio, sono 56 incontri complessivamente, 28 ogni anno, distribuiti in 7 moduli. A ciascun modulo è assegnata un'area tematica, un ambito particolare della riflessione teologica, per cui chi parteciperà all'intero corso avrà una proposta complessivamente che gli consentirà di poter fare un'esperienza di immersione in contenuti che chiaramente non hanno la finalità di formare dei teologi, perché la nostra non è una scuola di teologia, non è una facoltà teologica e neanche un istituto di scienze religiose, è una scuola per l'evangelizzazione. Quindi serve innanzitutto per chi è già presente dentro la vita pastorale delle comunità, per acquisire maggiore consapevolezza del proprio servizio, per fondarlo maggiormente in una fede consapevole, in modo tale da fare in modo che le nostre comunità diventino comunità vive, missionarie, delle comunità sinodali, nel vero senso della parola, delle comunità che possano in qualche modo esprimere con l'azione evangelizzatrice e con la testimonianza personale ciò che è, può permettere al Vangelo di camminare nel mondo e di poter essere accolto dalle persone che ancora non hanno un'esperienza di appartenenza ecclesiale.
1: Padre Fabrizio, l'altra bella notizia che vedo io qui, insomma, guardandovi, è che c'è un sacerdote del clero diocesano, un religioso, che si sono messi intorno ad un tavolo, insieme chiaramente ad altri collaboratori, con il Vescovo, per proporre un cammino comune. Se vogliamo, anche Seme ci ricorda un po' la Laudato Si, quindi un po' anche francescana questa l'idea di questa scuola. Siamo ancora negli 800 anni delle varie, insomma, feste francescane, quindi tante cose che portano ad un cammino comune. Padre Fabrizio.
6: Sì, senz'altro. Beh, penso che in tantissime diocesi d'Italia ci sia una stretta collaborazione tra clero diocesano e clero religioso, una sinergia abbastanza viva in tantissime diocesi. Nella diocesi di Iglesias noi cappuccini siamo rimasti gli ultimi religiosi maschi, quindi speriamo di poter continuare ad essere sempre presenti in questa città, in questa diocesi francescana, perché sono tante le presenze anche storiche dei francescani in questa terra. Ad Iglesias c'è l'unica cattedrale al mondo dedicata a Santa Chiara d'Assisi. Fino a qualche anno fa erano presenti ancora i frati minori conventuali, Noi serviamo due chiese, una parrocchia e un santuario, e siamo presenti dal 1500, i frati sono arrivati nel XIV secolo, insomma una storia francescana molto intensa, ma direi religiosa in generale, perché certo. Iglesias e la diocesi pullulavano di religiosi. E questo seme di spiritualità religiosa, francescana anche, ancora è presente nella fede della gente, e davvero abbiamo la possibilità certo. di coltivare questo Bello. Seme anche attraverso la scuola.
1: Una bellissima notizia abbiamo annunciato questa sera qui a In Cammino, e per questo ringrazio padre Fabrizio Congiu e don Giuseppe Tilocca, e grazie alla diocesi di Iglesias per questa bella
7: grazie
1: iniziativa.
7: A voi.
1: Noi torniamo domani sera con un'altra puntata In Cammino, come sempre a partire dalle 19:30. Buona serata e a presto.
8: Accettatemi con i miei limiti, le mie difficoltà, i miei difetti.
9: Lui viveva di amore di Dio e lo trasmetteva.
10: Era sempre presente, non si rifiutava mai, non si risparmiava.
11: E questa impronta che lui dava ai rapporti umani è stata una caratteristica del suo sacerdozio.
12: U parrino nostru.
13: Rimasto nella memoria collettiva come vero parroco di Roma.
12: Padre Giuseppe Policardi da Lampedusa.
8: Vogliamoci bene.
12: Domani alle 8.
14: Ti sei mai chiesto cosa vuoi fare della tua vita, Pier Giorgio?
15: C'è sempre qualcuno o qualcosa vicino a me che mi spinge ad agire, che mi obbliga a dare.
16: Tuo figlio sarebbe un militante nel partito di Don Sturzo.
17: Cosa fa tuo padre?
15: Ambasciatore d'Italia a Berlino.
18: Ti sei messo contro la società e la classe a cui appartieni.
15: Vorrei che Cristo fosse presente nella scuola, nella politica, nelle fabbriche, ovunque. La carità, che è amore, è un'altra cosa.
12: Se non avessi l'amore, questa sera, in prima serata. In diretta da Lampedusa, Santa Messa con Papa Leone XIV. Domani alle 10:30, su TV 2000.
19: Buongiorno, è scattata l'ora solare, si incomincia a colori, perché loro sono colore puro, sono ospiti che amiamo molto, sono già stati nostri ospiti, ma tornano nostri ospiti, sono belli, giovani, bravissimi e riempiono di musica il nostro cuore e tutte le vostre case. 3, 2, 1, via.

0: della La Veila, Ilaria Vella e Giuseppe Spinelli. Bravi! Tornano i nostri ospiti e ci sarà tanto da ballare, da raccontare e da ascoltare. Sentite, lui è uno splendido comico e saper far ridere è un'operazione complicatissima che richiede di base una cosa, il talento eccezionale, o ce l'hai o non lo puoi comprare. Poi è un imitatore, è uscito da un sacco di guai anche con la sua mamma facendo le imitazioni e ha una voce d'oro e ha un nome, Lino, il cognome fa Barbieri! Lino Barbieri!
1: Americano. Siendo meglio fa fa, tu vuoi vivere la moda, ma se bevi whisky and soda, o decidi di disturbare.
2: Ciao! Bebe col carosone, sai!
0: Aspetta, ho fatto un danno, aspettate.
2: Non è successo niente, è
0: bellissimo. No, c'è un danno qua. E possiamo avere una incursione del nostro fonico che aggiusti? Non staccare, siamo in onda.
2: Che fai? È bello della diretta, dicevano.
0: Ecco, Francesco, il nostro super Francesco. Allora, Francesco. Lino Barbieri l'avete appena visto, ci siamo anche abbracciati con tale furor che alla fine si staccò un microfono. È uno splendido artista poliedrico, di quel tipo di poliedro che a seconda di dove tu lo appoggi suona, dove lo metti suona, dove suoni lui riesce nell'operazione più splendida, per esempio in quella di conoscere
2: loro
0: il maestro.
2: Mi hanno fatto ricordare il maestro. Quest'anno qui è il 91 e con il grande Carosone io facevo un programma su Rai 2 con Eter Parisi e Giancarlo Magalli.
0: Oh sì?
2: E la mia fortuna avevamo lo stesso agente, per cui io facevo le serate col maestro.
0: Che bello!
2: E lui mi dava del lei, pensa, aveva 71 anni, io avevo 24 e lui mi diceva quando andavamo a fare le serate insieme, vado prima io perché sa, poi io domani mi devo svegliare per le prove, lei è più giovane, quindi vada lei dopo di me. E io dicevo, maestro, ma dopo di lei c'è la sigla. No, ma lei è bravo, non si preoccupi. C'è un uomo straordinario, di un'umiltà disarmante.
0: Però, questo vi dice che se a 24 anni questo ragazzo, Barbieri Lino, era già accanto a Renato Carosone, per carità, le figure degli agenti sono fondamentali, importantissime, però, Lino, il tuo talento, quel tuo talento smisurato, bello, no, fatto di... No, veramente,
2: devo
0: fatto
2: dire che
0: di armonia.
2: All'epoca non c'entravano neanche gli agenti, all'epoca esistevano i bei provini. Li facevi, io il primo provino l'ho fatto con Pierfrancesco Pingitore. Con la triade di autori, hanno fatto la storia, Cerruti, Porcelli, Santoro.
0: Ecco,
2: io neanche sapevo chi fossero, ero uno scugnizzo, mi presentai lì a fare il provino a Teulada e facemmo Stasera vi butto a Bandiera Gialla.
0: Ma
2: con
0: che
2: Sabani,
0: meraviglia, con Gigi.
2: Per cui io mi sono ritrovato con loro, ma senza, ma non era un fatto di agente.
0: No, perché dicevi facevamo le serate con lo stesso agente.
2: Le serate, sì, perché avevamo.
0: Insomma, il ragazzo è bravo, questo è il concetto.
2: È troppo buona, Paola, non è vero.
0: Allora,
2: non alziamo le aspettative.
0: Guarda, non solo alziamo le aspettative, sappiamo quello che stiamo dicendo. Allora, dunque, com'è stato il fatto che tu

0: hai imparato a fare tutte le voci possibili ed immaginabili? Cioè, tu sei un imitatore
1: studiato da bambino, ma non per scelta, per necessità, Paola.
0: Perché?
1: Perché io avevo una mamma, cioè ancora viva, 83 anni, ma serenissima, che prima non esisteva il telefono azzurro. Se esisteva il telefono azzurro, sotto casa mia c'era tutta la redazione di telefono ogni giorno, perché la cosa più delicata era i battipanni. Cioè
0: ma i battipanni ci sono passati.
1: Ma era la carezza quella lì, no? Allora io capii che mamma, siccome avevamo molti comici dell'epoca, bastava le facessi qualche imitazione e lei placava la sua ira. Ho cominciato con Franco Franchi. Allora, lei si avvicinava, bastava le facessi. Mammena, mammena, mammena, ti prego, non mi picchiare! E lei si calmava. Da quel momento ho detto, allora io farò le imitazioni. Ovviamente questo cagnava... Cambiavo anno per anno, cambiava gusto. E poi è arrivata la volta di Neo Bam. Ma perché mi scende? Mi piace perché mi prende? Poi la cosa difficile divenne quando lei cominciò a diventare fan di miti americani. Rambo, De Niro.
0: Sì. Sì.
1: E lì dissi, ma questi sono americani. Ma era un grande doppiatore.
0: Come no?
1: Era Ferruccio Amendola. E io imparai a fare l'imitazione dei doppiatori di questi americani. Allora, quando lei si avvicinava e stava per picchiarmi, io le dicevo... Ce l'hai con me? Non sei niente, mamma, ok? Sei assolutamente solo chiacchiere e battipanni, ok? Non sei niente! Assolutamente niente! Insomma, e da lì poi è diventato un lavoro, capito?
0: Allora, scusate, ma oggi è così, oggi butta così.
1: È diventato
0: butta
1: un lavoro.
0: Avevo una fotografia su cui dobbiamo andare, perché si parla di scimpanzé.
1: Sì,
0: no?
1: Attenzione,
0: questa fotografia non è la fotografia di un piccolo scimpanzé, ma è la fotografia di
1: un
0: capolavoro.
1: Sì,
0: questo bimbo è il tuo ultimo bimbo della serie?
1: Sì, io ho tre figli, uno di 28 e questo di 7 mesi e mezzo, pazzo io.
0: Uno di 28, fatto
1: uno
0: da ragazzetto proprio.
1: Uno di 24, avevo 30 anni.
0: Uno di 24, in una maniera eccezionale.
1: Uno di 24 e poi a 57 anni, io sono sposato due volte, la mia seconda moglie... più giovane di me e avevo questo desiderio di maternità
0: e
1: io ho detto
0: Emanuele.
1: Ma va bene, è nato Emanuele.
0: E che c'entra lo scimpanzé?
1: Lo scimpanzé è un'altra cosa. Lo scimpanzé ho raccontato ai tuoi autori che io da bambino, mi racconta mamma, la mia nonna aveva una salumeria.
0: Sì.
1: E praticamente quando arrivavano i clienti io mi mettevo su questo bancone.
0: Sì, lo so.
1: E facevo lo scimpanzé.
0: Sì.
1: E lo faccio anche lui, lui si diverte tantissimo. Insomma, stavo lì sulla, compravo la mozzarella, io mi mettevo sul banco, ero piccolino. E lui, insomma, mamma mi racconta questo. E lui si diverte tantissimo quando faccio lo
0: Allora, provate a mettervi nei panni dei figli di Rino Barbieri. Cioè, voglio dire, non deve esistere cosa più bella di sentire papà è tornato a casa. Allora noi lo restituiamo subito questo papà, poi dopo a Emanuele e a tutta la sua famiglia, però ce lo teniamo caro caro, stretto stretto. Tra poco, un po' di pubblicità, scatta nuovamente l'ora solare con Lino Barbieri. Tu sei proprio una...

0: Periciclo Stelle senza tempo.
1: Conosci Frank Valente, il vedovo? Sai cosa ha detto? Che gli sembri un'orchidea nera.
2: Dove stai andando?
3: Fuori.
2: Papà,
4: credevo che vi fosse tornato il giudizio e che non veniste.
3: Già, ma intanto mi tenevate il posto a sedere.
4: Ah, della frutta per Ralphie.
3: Andiamo a un cinema?
4: Ma io sono in lutto.
3: Andremo a un film triste. Ralphie, io vorrei sposare tua madre e spero che a te non ti spiace.
4: Vorrei un vestito molto semplice, non di gran lusso.
0: Orchidea nera, domenica in prima serata. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Domani alle 17.30.
5: Allora, signori, Lino Barbieri, un artista.

0: pace. Allora, dicevamo, intanto mandiamo un grandissimo abbraccio a Nini Pingitore.
1: Assolutamente,
0: un
1: maestro.
0: Un bacio grande.
1: Grazie di tutto,
0: grande,
1: maestro.
0: Ti aspettiamo.
1: Grazie di
0: allora,
1: tutto.
0: Allora, abbiamo detto, tu hai lavorato con i più grandi, hai citato poco
1: sì,
0: fa
1: per fortuna,
0: Gigi Sabani,
1: così.
0: Hai lavorato con Raffaella.
1: Con la grande Raffaella Carrà.
0: Raffaella Carrà,
1: che mi adorava quando facevo Maradona, mi adorava lei.
0: Che meraviglia.
1: Qui siamo al bagaglino.
0: E qui siete al bagaglino.
1: Qui sono, Pingitore mi diede il piacere e l'onore di fare una stagione teatrale a fianco a questi grandi artisti.
0: Vabbè.
1: Cioè Oreste Leonello,
0: una meraviglia, che... la meraviglia.
1: Quando ti doveva dare un consiglio, ti chiedeva scusa.
0: No.
1: Mi perdoni, le posso suggerire una cosa? Io pensavo prendessi in giro, ma questo che fa? Invece no, lei era proprio così.
0: Era così. E abbiamo appena iniziato parlando di Carosone, grandi signori, no? E vabbè. Senti, Massimo Troisi, tu hai... Allora, in realtà, raccontare Lino Barbieri ci crea qualche problema in questo senso. Dovremmo stare qui 6 ore e mezza, però non possiamo stare qua 6 ore e mezza.
1: Si addormenterebbero pure
0: loro. Esatto. Ecco, no, non si addormenterebbero, anziché...
1: Allora, questo qui è un regalo che mi fece Clarissa Barth, che di quel programma della Carrà, che fu un programma che faceva 6 milioni a domenica pomeriggio, io lavorava con me, stavamo insieme con Neri Marcorea, avevamo un gruppo, il TGX, no? E io importunavo questa Clarissa, tu mi fai conoscere a Massimo, hai capito? No, quella è napoletana con me, io avevo 23 anni, qua è dicembre del 90. Questa un giorno mi fa, stasera siete impegnati? Io, no, perché abbiamo una cena a casa di Massimo, tutti liberi. E quest'uomo, quando ci accorse, io pensavo che, sai, aprisse la porta un maggiordomo, aprì lui.
2: Ti fatti tanto? No, sto mangiando qua da tardi, si è fatto fritto, ma sono fatti di cose, sta bene. Fa niente, comunque ancora si apre, non vi preoccupate.
1: C'è un uomo di un'umiltà disarmante.
0: Sai cosa è stupendo in questa fotografia?
1: Perché io tremavo.
0: Tu hai la faccia della felicità quando uno scoppia di felicità.
1: Mi vengono i brividi perché io là avevo un po' di soggezione, no? E lui, vedi, mi pone la testa su per rassicurarmi.
0: Per rassicurare.
1: Era una persona straordinaria e mi piacque tanto e io, non lo so, poi... Nella mia cultura c'è stato un po' di contaminazione di questi grandi. Lui andava già 35 anni fa contro gli stereotipi della Napoli, no? La pizza, sfugliatello. Mamma mia, come detestavo
0: lui
1: queste
0: era,
1: cose.
0: Lui era modernità prima che noi ci accorgessimo che fosse modernità. Questo è. Senti, tu sarai in tour con Tessuto da Lino. Che cos'è Tessuto
1: da Lino? Tessuto da Lino è uno spettacolo di satira, di costume. È una fotografia irriverente al nostro paese. C'è tutto dentro. Questo l'ho scritto con Lello Marangio, che è un altro esimio sarto,
0: sì, esatto.
1: Con Cinzia De Martino e Federica Grimaldi. E 2 ore di... non è più un one-man show, perché ho messo anche delle attrici, dove praticamente trattiamo le cose più varie, dalla satira sociale, perché parlo anche della disabilità. Interpreto un disabile sulla carrozzina.
0: Cioè, c'è un detto, ridendo e scherzando...
1: Ci dice la verità. Certo.
0: Pulcinella dice la verità.
1: Sì, sì.
0: E... picchia Pulcinella, siamo ancora lì a dover
1: poi
0: imparare.
1: Poi faccio ovviamente delle imitazioni, molte imitazioni.
0: Senti, no? Il signor, l'ho adorato, il signor Remo Contro.
1: Remo Contro nasce perché io da bambino, c'era nella mia cittadina un signore, aveva, posso alzarmi per fare questo tic, avviso il regista, faceva così questo, guarda, si guardava e faceva così, guarda. Non sono d'accordo.
0: Non sono d'accordo.
1: E dicevo così. Allora io dico, c'è gente che dice la TV deve cambiare, purtroppo c'è troppa TV spazzatura. Non sono d'accordo. E vi spiego perché. Siete voi a dover cambiare. Se non volete vedere Grande Fratello, L'Isola dei Famosi e programmi volgari e rissosi, potete sempre cambiare canale. Ma se non cambiate, ve li guardate. E non sono loro che fanno la TV spazzatura. Siete voi che scegliete la munnezza dei programmi.
0: Ma no.
1: Sei d'accordo?
0: Il signor Remo Contro. Poi c'è il signore Fisio. Qui ce ne siamo segnato alcuni. Dobbiamo andare a teatro, mica possiamo fare
1: Fisio,
0: teatro
1: appunto,
0: qua.
1: E sulla carrozzina simuliamo una passeggiata a Milano, perché le barriere architettoniche, che Lello Marangio, questo mio coautore, è disabile. Per cui io con lui ho vissuto questa cosa.
0: Certo.
1: E qui abbiamo scritto dei pezzi, no? E quindi troviamo barriere architettoniche ovunque e noi diciamo, che ne so, per esempio, in Italia è più facile andare in pensione come falso invalido che come lavoratore vero. Questo paese è pieno di ciechi che guidano le macchine, paraplegici che ballano il rock and roll e sordomuti che fanno i concerti di Vasco Rossi. Si scoprono interi quartieri di disabili. Alla domanda legittima da parte di un maresciallo, ma come

0: possibile. In questo quartiere siete tutti disabili. Loro rispondono candidamente: pare c'è possibile. Abitiamo vicino vicino. Secondo me ci siamo contagiati.
1: Oh, oh.
2: Ci sono tante cose.
1: E ridendo, ribadiamo, ridendo e scherzando, si passa questo tempo vestiti da questo tuo tessuto,
0: esatto.
1: la mettiamo in questa maniera.
0: Poi parliamo anche dei personaggi di oggi e di ieri, proprio per fare un parallelo, no? Per esempio, io invito molti cantanti, allora mi piace molto, senza preconcetti, io lo mostro,
1: sì.
0: No? Oggi va di moda, per esempio, che ne so, un Achille Lauro,
1: sì.
0: Sguardo fisso, voce che quando canta sembra quasi c'è la pressione a ben dotto, no? Quando cade, così, guarda così. Sì, dai, sì. Che qui siamo sale qui, sì. Fai di me intanto a casa, fai di me perché vuoi solo qui. Noi siamo cresciuti con i Daniele ben accocciante. Se stiamo insieme ci sarà un perché e vorrei riscoprirlo stasera.
1: È stupendo.
0: Questi ti svegliavano, ecco.
1: Eccoti.
0: Siamo da Michele
1: Cucuzza. Cocciantato, meraviglioso, cocciantato.
0: Sì.
1: Senti, un'ultima cosa, l'ho detto 6 ore, però poi non dite a casa che io non ve lo dica. Allora, un'ultima cosa. Roberto Saviano. Come ti è venuto in mente?
0: Lo faccio da tanti anni, che mi piaceva molto fare alla faccia. No, mi alzo sempre, avviso il regista che piano piano...
1: Sì.
0: Piaceva molto questi suoi tempi, queste pause che c'è con... Scusate il ritardo, ma abbiamo bucato una gomma in macchina, non c'avevo la ruota di scorta. Ho rimproverato anche le mie guardie del corpo, non è possibile. Con 7 devi di scorta non deve rimanere una ruota. E questo ci deve far riflettere. Oggi voglio parlarvi... Su consiglio del mio psicanalista, per smettere di parlare di mafia, dei fiori. I fiori sono presenti ad ogni festa, pure alla festa dei morti. E per questo vi voglio ricordare i morti ammazzati nel 1980. E quindi, cade sempre.
1: Esatto, cade.
0: Cade sempre.
1: Nonostante il consiglio del suo psicologo.
0: Cade sempre.
1: Allora, facciamo una cosa. Prendete
0: attaccato
1: la macchina, bravo. Prendete la corriera, prendete quello che volete e andatelo ad applaudire.
0: Grazie.
1: Lino
0: grazie.
1: Barbieri, grazie.
0: Grazie.
1: Ma che facciamo? Un po' di musica? Andiamo via con la musica, via.

0: scusate, un po' di tosse. Allora, molto teneri, mi hanno detto ci siamo appena colorati un po'.
1: Poco.
0: Io mi sono messa tutta quanta bigiolina, tutta così. Loro sono un'esplosione di colore, di amore e di bravura. Veniamo a Veila, che mi ha corretto perché io nel lancio avevo detto Veila, ho sbagliato. Veila, un
2: non
0: nome bellissimo.
2: Non ti preoccupare, Paola.
0: Bellissima anche tu. Ma Veila perché? Da dove nasce?
2: Adesso lo spieghiamo subito.
0: Spieghiamo.
2: Veila, ho scelto il mio nome d'arte perché ho fatto una vera e propria fusione tra il mio cognome e il mio nome. Vellar Ilaria. Vellar ha radici alto-tedesche.
0: Sì.
2: Io sono originaria dall'altopiano di Asiago, Roana, il mio paese.
0: Bello.
2: E da lì sono scese le popolazioni cimbre all'epoca.
0: Sì.
2: E queste popolazioni si sono stabilite sull'altopiano e io ho radici cimbre, ecco.
0: Che bellilla, lei ha radici cimbre? Ma che tenerezza! Ed è una grande storia.
2: Ci tengo a dirlo perché nell'altopiano cerchiamo di rivitalizzare sempre questa cultura, questa tradizione.
0: Che ha una storia e ha dei nomi di persone che l'hanno abitato, che sono nate lì, insomma. È una terra da visitare sotto tutti i punti di vista, bella e speciale. Va detto che loro due su bello e speciale hanno azzeccato in pieno. Passione per la musica è una passione che fra tutti e due viene dalle vostre famiglie. Ecco, tu,
1: già.
0: Insomma, citavi l'altopiano di Asiago, lì la musica
2: sì,
0: diciamo conta, è importante.
2: È partita, questa passione mi è stata trasmessa da mio papà,
0: sì,
2: ma un po' tutta la famiglia paterna, direi.
0: Uh-huh.
2: Mio papà suona la fisarmonica e casa mia era sempre piena di strumenti musicali.
0: Chi sono costoro?
2: Eccoli qua. Mio papà, che probabilmente aveva proprio la mia età, sui 30 anni,
0: sì,
2: e io da piccolina.
0: Cioè, niente, sì, abbiamo le prove. Praticamente dice, tu ascolta musica da un papà con questa faccia innamorata.
2: Sono la prima di quattro fratelli.
0: Oh,
2: sono l'unica ad avere la forte passione per la musica, ma probabilmente perché mio papà, essendo la prima, magari aveva più tempo, si è preso più tempo a restare a
0: magari
2: casa.
0: Magari c'è anche quel talento, no?
2: E suonava proprio nel pancione, quando mia mamma aveva il pancione, quindi io ho sentito la musica ancora prima di nascere.
0: È uscita dalla pancia della mamma ballando, questo è il senso. Allora, attenzione! Tra un attimo ci occupiamo dell'organetto, perché ieri è stato tutto uno studio qua, organo, organetto, fisarmonica e la metà bastia. Allora, nonno Giuseppe, tuo nonno materno, se
1: sì,
0: non vado errata,
1: sì,
0: anche lui innamorato.
1: Innamorato di questo strumento e me l'ha trasmesso sin da piccolo, quindi le nostre storie sono molto simili.
2: Ah, sì.
1: Infatti, che dire, io da sempre la fisarmonica è il mio strumento.
0: Ma quando hai iniziato a suonare fisarmonica?
1: Beh, avevo 4-5 anni.
0: 4-5
1: anni? Sì, perché mio nonno in casa continuava a comprare, all'insaputa anche di mia nonna, continuava a comprare fisarmoniche piccole, grosse.
0: Perché giustamente per un bambino ci vuole...
1: Ma è piccolo, vabbè, la compro piccola, allora... Ce n'era sempre e quindi...
0: Ce n'era sempre, è sì, meraviglioso. Tuo nonno Giuseppe è la persona alla quale tu hai dedicato anche il tuo...
1: Il mio primo disco.
0: Il tuo primo disco.
1: Caro nonno, sì.
0: Sì. Me lo ricordo, ne abbiamo parlato.
1: Sì, sì, sì. E io sono veramente felice di poter ritornare in questa fantastica
0: anche
1: puntata.
0: Anche noi siamo molto contenti.
1: Insieme a Veila, ci tengo a precisare, da quando siamo stati in questa puntata... diciamo che abbiamo avuto
2: una
1: bella evoluzione musicale.
0: Amore, ma perché siete bravi voi?
1: Ci ha portato probabilmente anche
0: ma per perché siete bravi voi, noi portiamo
2: sì,
0: con le piedi fortuna. Allora,
2: certo,
0: attenzione. Organetto e fisarmonica. Organetto già di suo è piccino, diciamo più facilmente
2: è
0: trasportabile.
2: Sì.
0: No? Ecco. Fisarmonica è la regina che... Quando c'è cioè l'apertura all'area della fisarmonica è pari a quella, non so, di un'aquila, è una meraviglia.
2: È grande, è grande.
0: Qual è la differenza? La differenza proprio da un punto di vista musicale.
2: La spieghiamo in maniera tecnica e poi ci aggiungi.
0: Spiegatela in una maniera più semplice al mondo,
2: più semplice
0: al mondo.
2: Allora, innanzitutto, l'hai già detto Paola, ma la fisarmonica è più grande. Quindi, prima differenza, è anche uno strumento più completo.
0: Eccolo là.
2: ha più tasti o più bottoni in base alla fisarmonica se è a tasti o cromatica. Poi ha una bottoniera anche dalla parte sinistra molto completa, dove ti accompagni. E mentre l'organetto è più limitato come strumento, mancano delle note, ma perché è basato su una scala diatonica, si dice. E in più con un bottone si producono due note. Una mentre si apre il mantice,
0: e l'altra
2: se volete
0: mentre...
2: facciamo anche sentire in
0: diretta. Ma andiamola a prendere questo organetto, possiamo? Possiamo? Sì,
1: nel
0: certo.
1: Nel frattempo che lei la prende l'organetto, in 5 secondi ho trovato il modo di spiegare
0: l'organetto. Attenzione signori, è partito
1: perché
0: Giuseppe.
1: Perché nelle nostre serate noi siamo sempre di fretta, è tutta una fretta. Infatti il nome d'arte lei l'ha inventato proprio per presentarlo in modo spiccio. Ilaria Vellar è troppo lungo, quindi Veila è più veloce. Stessa cosa la spiegazione dell'organetto. Praticamente l'organetto con un tasto lei riesce a suonare due note. Pensate,
2: una mentre apro il mantice.
1: Generalizzo, non me ne vogliate, amici uomini. Noi uomini con due neuroni facciamo fatica a fare.

0: ne funzionare uno.
1: Ma quest'uomo lo amiamo molto.
0: Pazzesco.
1: Amiamo questo ragazzo meraviglioso. Quindi l'organetto più piccino, ma mettiamolo. Attenzione. Eh sì, mettiamolo qua, che è anche proprio bello da vedere. L'organetto è entrato nel tuo cuore da subito.
2: Diciamo, sono partita con gli studi del pianoforte,
1: certo.
2: Poi da lì avevo un organetto in casa, perché
1: sì.
2: Mio papà è appassionatissimo.
1: Anche lui compra di qua, compra di là.
2: Compra di là, io ero...

0: che meraviglia. Giovanetti, preso... dove va il papà in viaggio di nozze? A Castelfidardo?
1: Per forza, per
0: cioè,
1: forza.
0: Non a Londra o a Venezia, no, andiamo dove si costruiscono le fisarmoniche. Ma è giusto,
1: esatto.
0: Più che...
1: Allora
0: qua.
1: Ho iniziato con il pianoforte.
0: Attenzione, qui
1: bellissimo.
0: Siamo all'opera, almeno con il piccolo Montanaro, incubo di tutti i bambini, ma sta lì. Com'è che
1: esatto.
0: Poi tu... Un
1: poi c'era
0: detto...
1: questo organetto in casa e niente, io ho detto proviamo questo organetto e con mio papà ci siamo messi e abbiamo iniziato a suonare a qualche festa, a qualche sagra del paese.
0: Bene,
1: con
0: ma
1: il
0: quando
1: duo
0: è che hai incontrato il fisarmonicista perfetto?
1: Mio papà.
0: Perfetto.
1: Mio papà, perché mio papà, diciamo che... In casa è arrivato un ragazzo, amico di mio papà,
0: sì.
1: Che suonava l'organetto, è nato il duo prima tra di loro, io mi sono innamorata dell'organetto, di questo connubio perfetto tra fisarmonica e organetto e da lì ho iniziato a suonare l'organetto. E per duettare con mio papà, quindi.
0: Per duettare
1: sì.
0: Col papà.
1: Abbiamo
0: tu hai fatto tanto tanto bene a tuo papà.
1: Sì, anche alla mia mamma.
0: Assolutamente, però guarda, è una meraviglia sentirtene, ne parli con una... Con un orgoglio,
1: c'è una piccola parentesi da fare. Mio papà, certo, mi ha dato tanto e mi ha insegnato tanto. Gli studi del pianoforte, quando mi avete visto nella
0: sì.
1: Foto col pianoforte, lui si avvicinava sempre a me, ma non per obbligarmi, proprio per stimolarmi e per proprio farmi appassionare ancora di più alla musica.
0: Per tirare fuori, guarda, abbiamo aperto parlando di talento, lo ripeto ancora una volta, per tirare fuori quella capacità che... Un musicista riconosce, poi quando lo riconosce nel proprio figlio, nel proprio nipote, bingo, è
1: sì.
0: Ancora meglio. Però riconosce, perché ci sono
1: sì.
0: Anche tanti bambini che si mettono lì, suonano, ma non saranno mai pianisti.
1: Stimolati
0: non...
1: e magari
0: esatto, bisogna
1: spronati.
0: Essere spronati. Bisogna venire
1: qui con il
0: trovare...
1: gruppo folcloristico.
0: Ma come siete belli, però, anche a livello proprio di costumi, di tutto.
1: Qui siamo proprio in veste di gruppo folcloristico, per il quale promuovevamo anche la cultura cimbra, quindi nascevano
0: certo.
1: Delle
0: cultura cimbra, sicuramente molti tra di voi che ci staranno seguendo da quelle zone o che provengono da quelle zone sentiranno il moto di orgoglio ed è così ed è giusto che sia così. Per chi non la conoscesse, andatela a cercare questa cultura, perché è una cultura bella, speciale, antichissima, nostra e quindi va così, va avvicinata con particolare cura. Quando è che Giuseppe ti avvicina o tu ti avvicini a Giuseppe? Quando è che vi siete incontrati e conosciuti?
1: Allora, io ho avuto una metamorfosi, proprio anche una crescita artistica, si può dire, perché in tutta la mia vita, da quando sono nata finora, ho sempre mantenuto questo aspetto musicale e artistico, però ho fatto il mio personaggio, ho cercato di creare Veila proprio,
0: sì?
1: Oltre a Ilaria Vellar.
0: Certo.
1: E dunque ho iniziato a scrivere canzoni, a comporre e ho presentato nel 2000, non era la prima che scrivevo, però nel 2021, qui in Veste Rock,
0: esatto.
1: nel 2021 mi sono avvicinata alle Edizioni Farfallina, etichetta discografica che gestisce Giuseppe. Noi abbiamo portato anche una
2: maglia musicale.
0: Certo.
1: Con il logo.
0: Certo.
1: Ecco.
0: Allora,
1: ho presentato la mia canzone a Giuseppe all'edizione, perché lui è il direttore, però ovviamente non sapevo ancora chi fosse. Ci siamo presentati, la canzone è piaciuta, ha detto possiamo creare questa collaborazione.
0: Senti,
1: iniziare
0: Veila,
1: una strada insieme.
0: Senti Veila, tu sei laureata in musicoterapia.
1: Sì.
0: Tu porti la tua musica negli ospedali, nelle cosiddette case di riposo, dovunque ci sia... Bisogno che la musica sappia fare il suo mestiere, cioè essere anche medicina.
1: Esattamente.
0: Lo fai questo?
1: In maniera ovviamente palliativa, ma è un grande supporto, un grande aiuto per chi necessita
0: certo.
1: Di in qualche modo stare bene anche solo per i 10 minuti, il quarto d'ora preziosissimo con una nota di allegria, di positività, che non è solo spettacolo, la musica, ma è anche un canale molto forte per ravvivare il cuore di qualcuno.
0: Quindi abbiamo capito questo. Buoni, sono buoni come il pane, proprio buoni, buoni d'animo, buoni, puliti. Loro sono due persone trasparenti e pulite. Bravi, sono bravi, ma bravi, bravi, bravi, bravi assai. sono bellissimi.

La loro farfalla in realtà li comprende tutti e due e sono una coppia eccezionale. Noi ci riteniamo fino alla fine della puntata, ci fermiamo solo per un istante, ma solo per un istante perché abbiamo un'altra grande storia da raccontarvi, ma tanta grande musica da farvi ascoltare. Questo è il programma, signori. A tra poco, grazie. Grazie.

0: sei mai chiesto cosa vuoi fare della tua vita, Pier Giorgio?
1: C'è sempre qualcuno o qualcosa vicino a me che mi spinge ad agire, che mi obbliga a dare.
2: Tuo figlio sarebbe un militante nel partito di Don Sturzo.
3: Cosa fa tuo padre?
1: Ambasciatore d'Italia a Berlino.
0: Ti sei messo contro la società e la classe a cui appartieni.
1: Vorrei che Cristo fosse presente nella scuola, nella politica, nelle fabbriche, ovunque. La carità, che è amore, è un'altra cosa.
4: Se non avessi l'amore, questa sera, in prima serata.
5: Ciao, sono Bilal, ce l'ho fatta, sono a Calais. Arrivo a Londra domani.
6: Dove vuoi andare?
5: In Inghilterra. Io mi infilo sotto un camion, non voglio pagare i trafficanti.
7: Tutti fuori!
8: Mano destra.
9: Di dove sei?
5: Iraq, signore.
9: Vuoi imparare a nuotare?
10: Sai che per farcela devi essere un grande nuotatore.
9: Ce la farai a nuotare 10 ore in un'acqua a 10 gradi.
11: Ti stai andando a cacciare in un pantano. La polizia ci sorveglia.
10: Vuoi fare questo per una ragazza?
4: In occasione della visita di Papa Leone XIV a Lampedusa, Welcome. Domani in prima serata. Una notte d'estate. Il mare restituisce una storia destinata a cambiare tutto. 10 agosto 2013.
12: Vengo svegliato da delle voci di tante persone.
4: A pochi metri dalla riva, oltre 100 vite in bilico tra speranza e paura.
13: Ancora oggi mi viene la pelle d'oca.
4: La cronaca.
14: I corpi erano già composti.
4: I ricordi, le emozioni di una notte che nessuno ha dimenticato.
15: Per molto tempo non ho potuto ripensarci senza commuovermi.
4: Il primo sbarco, domani in seconda serata.

sicuramente super italiani, bravissimi, eccezionali, portano la loro musica in Italia, ovunque nel mondo, e sono la nostra bandiera. Un paese pieno di ricchezze e di creatività. Lo studio si è popolato di figure che arrivano dalla Puglia, come arriva dalla Puglia Stefania Guarascio, cartapestaia salentina, poche immagini e poi, puff, appare lei. Guardate.

0: artista meravigliosa. Ben arrivata.
1: Buongiorno.
0: All'Ora Solare.
1: Buongiorno Paola.
0: Allora Stefania, mi dica innanzitutto se dicendo carta pestaia ho fatto una gaffa o ho detto bene.
1: No, è giusto. Carta pestaia.
0: Carta pestaia. Sì, sì. Allora, ha accanto a sé, sul divano, il motivo, la ragione, il punto numero uno di tutti i punti, numero uno, per il quale lei a un certo punto della sua vita ha detto: sai che c'è, sarò una carta pestaia. Cioè?
1: Sì. Cioè, allora ti racconto la mia storia. Io ero una bambina e nella stanza da letto di mia nonna, in mezzo a tanti pizzi, merletti, poggiato su un baule, c'era questo bambolotto. E che era realizzato in cartapesta, perché anticamente la cartapesta veniva utilizzata anche per fare i giocattoli, essendo un materiale infrangibile, era adattissimo a questa realizzazione. Quindi io mi sono innamorata da piccola di questo bambolotto. Solo che la nonna non mi dava la possibilità di poterci giocare.
0: Gioca con tutto il resto, con questo no.
1: Con questo no, perché si può rompere. Quindi era molto gelosa di questo bambolotto. Poi ho frequentato la scuola d'arte perché ero molto appassionata di arte, di dipingere, di modellare con le mani.
0: E torniamo al talento, torniamo alla capacità innata che però va messa poi in una scuola, chiaramente.
1: Quindi ho frequentato la scuola d'arte a Lecce e nei corsi pomeridiani ho frequentato un corso di cartapesta. E questo corso di cartapesta mi ha dato una certa sicurezza che in realtà, diciamo, poi non si è rivelata una buona consigliera.
0: No, perché signori, la storia è questa, c'è un primo tentativo, sempre, no? C'è un primo tentativo che non va così a buon fine, no?
1: Ho creato ho fatto un po' di danni.
0: Raccontiamoli questi danni per
1: allora,
0: un attimo.
1: Allora, volevo fare uno stampo e ho allagato il garage di mamma con il gesso, perché sono
0: crollate. Con il gesso? Di quelle cose stupende? Ma mamma, che è successo? Sì. Mamma, ho allagato. Ah, l'acqua, finché acqua. No,
1: ho allagato con il gesso. Con il quindi gesso. Per poter pulire il garage è stato, diciamo, una faticaccia riuscire poi a ripulire il garage. E poi ho realizzato questa bambola, però non era tanto bella da vedere, quindi non potevo presentarla alla nonna, perché la mia intenzione era realizzarne una da regalare alla nonna.
0: Quanto sei carina, mamma mia.
1: Quindi mi sono ritrovata, grazie a questa bambola, perché non riuscivo a continuare ad andare avanti nel lavoro, nella bottega di un maestro artigiano della cartapesta, perché a Lecce c'è proprio una tradizione della cartapesta che dura fin dal 1700 e tutte le statue delle chiese sono realizzate con questo materiale.
0: Allora, un attimo, quando noi diciamo cartapesta, cosa si intende? Cioè cartapesta,
1: carta,
0: che cos'è?
1: Che viene bagnata con una colla che prepariamo sempre noi cartapestai. Questa colla è fatta con farina, acqua e farina.
0: Pensa tu.
1: Viene bollita sul fuoco. E quindi quando diventa densa come una crema, all'interno si mette un pizzico di solfato di rame. Il solfato di rame serve come antitarlo, quindi protegge tutte le statue che io andrò a realizzare dal tarlo in futuro. Perché la cartapesta, una volta lavorata, diventa come il legno, quindi può essere attaccata dal tarlo se non viene trattata col solfato di rame.
0: Io la immagino come i maghi, no? Dentro questo laboratorio dove un pizzico di solfato di rame
1: la carta viene modellata e si prepara prima la testa, le mani e i piedi con la terracotta, li faccio sempre io, avendo fatto una scuola di ceramica, quindi diciamo la prima cosa che ho imparato a fare è lavorare la terracotta. Poi si prepara una struttura all'interno della statua fatta con fil di ferro e paglia.
0: Ecco, la paglia che vedevamo girare all'inizio del filmato.
1: Sì, sì. E alle estremità si applicano la testa, le mani e i piedi che nel frattempo sono stati cotti nel forno. Il forno per la ceramica arriva fino a 1000 gradi, quindi la cottura della terracotta da grigia, che è quando io la lavoro. Già c'è una magia, quando la tiro fuori dal forno diventa rossa.
0: E si è completamente trasformata.
1: Si è trasformata e si è diciamo

0: vetrificata, quindi diventa molto resistente e con questo faccio io testa, mani e piedi per le statue.
1: Per le statue, signori,
0: Sì.
1: però accanto a me, ecco, grazie, grazie al nostro Insopirone Regia, grazie come sempre. E vedete qua,
0: Ecco, questa è la vestizione.
1: eccola.
0: Questa è un'altra fase della lavorazione molto importante che si chiama fuocheggiatura.
1: Fuocheggiatura, esatto.
0: Sì, sulla carta una volta asciutta vengono passati questi ferri arroventati nei carboni che servono per stirare la carta e per renderla più liscia, più compatta.
1: Tu fai un lavoro di eccezionale valore e legato ad un tempo antico, perché c'è una
0: Sì,
1: tradizione,
0: è una
1: c'è una
0: tradizione, sì.
1: tradizione in Puglia, ma c'è una tradizione comunque dei cartapestai che è
0: Sì,
1: importantissima.
0: sì. Tutte le statue delle chiese a Lecce, anche in tutta Italia e penso anche in tutto il mondo, la maggior parte delle statue, sono state realizzate intorno al 1700 e la cartapesta era il materiale preferito perché era molto leggera la statua in cartapesta rispetto ad una statua tutta in legno,
1: Tutta
0: molto
1: lignea,
0: piena,
1: certo.
0: sì. E invece essendo in cartapesta era più leggera da trasportare durante le processioni
1: Allora,
0: religiose.
1: noi qui abbiamo io non lo tocco,
0: No,
1: ma
0: puoi toccarlo, è molto resistente, è come il
1: ma che
0: legno.
1: meraviglia, mamma mia.
0: Questo è un corpetto che ha realizzato mia figlia,
1: Sì?
0: perché mia figlia
1: Tu
0: è,
1: hai due
0: ho
1: figlie, giusto?
0: due figlie, sì, Antonella e Francesca. Questa l'ha realizzato Antonella perché lei, avendo studiato moda, ha voluto applicare il mondo della mamma, diciamo,
1: Ma
0: nella
1: che
0: moda.
1: bella Antonella, che vestito stupendo! Il mondo della mamma, che tenerezza! Quindi lei si è dedicata a portare la
0: Il suo
1: cartapesta
0: mondo
1: sulla moda.
0: l'ha unito al mio e quindi ha realizzato questi corpetti con la cartapesta, diversi corpetti, questo è uno dei tanti, e ha fatto diverse sfilate.
1: Ma quindi si possono
0: Sì,
1: indossare? Se è un vestito, si possono indossare. Ti chiedo, prima di arrivare alle mostre che vanno da Tokyo a Praga, giustamente Stefania gira il mondo ed è motivo di grande orgoglio portare la tua arte in giro con te. Si possono fare davvero tutti gli oggetti in cartapesta?
0: Sì, io ho realizzato per esempio questi orecchini, sono fatti in
1: Sono in
0: cartapesta.
1: cartapesta i tuoi
0: Sì,
1: orecchini?
0: sì,
1: È incredibile.
0: sì. Poi ho portato per te una collana come omaggio. L'ho
1: Mi
0: fatta.
1: regali in onda? No, vabbè. No,
0: Puoi
1: intanto
0: aprirla?
1: grazie ovviamente, ma dice ti seguo, hai fatto la brava? No. Mamma mia, che bella.
0: Questa è un'evoluzione, diciamo, più moderna della cartapesta, che qui a Lecce nasce come arte sacra, però poi si sviluppa anche realizzando dei gioielli.
1: Io vado, eh.
0: Vai.
1: Delicatissima e fortissima. Guardate che bella che
0: È una damina con
1: è. La
0: l'ombrellino.
1: vedo. Sto tenendo l'ombrellino. Scusate il mio. Vedete che c'è un modo per farmi stare zitta, stupire. Allora, innanzitutto grazie, ma si va da questi meravigliosi oggetti a cose più
0: Sì, anche,
1: grandi?
0: vabbè, queste sono le più piccoline che ho potuto portare perché le ho portate in valigia.
1: Ma cioè, sei arrivata con
0: Sì,
1: una valigia in realtà alta come lei, ma.
0: però io realizzo anche statue a grandezza naturale. Faccio delle
1: Statue
0: statue grandi, anche alte 1,5 m, 2 m.
1: a grande. Ascoltami, Stefania, il tuo successo in giro per il mondo, che è comprensibilissimo, innanzitutto è il mondo che viene a trovare te,
0: Sì.
1: ma il tuo successo in giro per il mondo è, guardate qui che statua, in questa fotografia, voglio
0: Sì,
1: dire,
0: questo è il saggio.
1: veramente più grande di te.
0: Questo è il saggio.
1: Ecco. Che forma di ammirazione ingenera all'estero, dove magari le cose si fanno in stampante 3D, non so come dirti,
0: Sì,
1: questo
0: allora,
1: tipo di arte, questo tipo di
0: quando
1: lavoro?
0: ho avuto l'occasione di andare in Giappone, ho avuto l'occasione e mi sono, diciamo, stupita dal fatto che un materiale come la carta possa unire due paesi così lontani, no? E loro avevano la cultura della carta, diciamo, però in piatto, mentre io gli ho portato la carta un po', diciamo, lavorata in 3D per
1: Questa
0: loro.
1: sì, questa
0: Sì,
1: ovviamente è 3D in
0: ed
1: tutti i
0: erano
1: sensi.
0: molto affascinati, tanto che alcune persone ci hanno regalato, perché ero andata insieme con mio marito, mi aveva accompagnato mio marito, ci hanno regalato una gru fatta d'origami.
1: Oh.

0: perché è un
1: meraviglia.
0: simbolo di buona fortuna. Avevano
1: Certo.
0: talmente apprezzato il mio lavoro che hanno voluto omaggiarmi di
1: Senti
0: questa
1: Stefania,
0: origami.
1: è assolutamente comprensibile che abbiano voluto omaggiarti. Quanto impegno costa la cartapesta? Intendo dire, per realizzare un presepe come questo, per realizzare un lavoro grande, un lavoro piccolo, quante ore?
0: Allora, dall'inizio alla fine la lavorazione dura circa un mese, perché sì, vabbè, non si lavora sempre sulla stessa statua, però bisogna rispettare tutti i vari tempi della lavorazione, tipo per realizzare la testa quando faccio la terracotta, poi devo aspettare che asciughi bene prima di metterla nel
1: Il
0: forno.
1: tempo,
0: Sì, il
1: ci
0: tempo.
1: vuole il
0: Questi sono
1: tempo.
0: dei mestieri lenti, mestieri che si facevano una volta.
1: Questo parlavamo poco fa di cultura, che è tutta quanta da andare a cercare, ritrovare, guardare, studiare con cura e attenzione. Stefania Guarascio, io la ringrazio doppiamente. Ora
0: Grazie,
1: respirerò, vedrò di
0: anche a te.
1: respirare piano piano piano con questa
0: No,
1: bellezza.
0: no,
1: Accanto a me,
0: è abbastanza
1: veramente grazie,
0: resistente.
1: grazie, ma grazie ovviamente alla mia redazione. A questo punto, Giuseppe Veila,
0: Ci sta.
1: con cosa possiamo chiudere? Intanto grazie a voi di essere stati in nostra compagnia.
2: Grazie. Grazie a voi.
1: Con quale meraviglia possiamo chiudere?
2: Io direi di chiudere con la nostra musica e quindi, visto che abbiamo composto parecchi brani per fiso e organetto, chiudiamo con la nostra Tarantella, uno dei primi brani che
1: Esattamente.
2: abbiamo composto insieme per questi due fantastici strumenti.
1: Buona vita e tutta la fortuna del mondo per voi.
2: Grazie,
3: Grazie.
2: a voi.
1: Grazie Veila, grazie
3: Grazie.
1: Giuseppe, grazie, grazie Stefania, grazie davvero.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione.

0: ma liberaci dal male.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Benediciamo il Signore.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
3: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì, ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo. La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione. Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
4: Da Euronics c'è il sottocosto. Ti aspetta un mare di offerte. Lavatrice Hisense 9 kg classe A-10% a 299 euro. Euronics, un mondo più avanti.
5: Ultima ora, ladro in fuga.
6: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
8: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente rozione è approvata da Altro Consumo come migliore del test.
9: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
10: Questi sono i nostri ampli mini.
11: Non si vedono.
12: Mi devo toccare, non ci credo.
13: Microscopico proprio.
10: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
14: Mamma mia.
15: È un'altra cosa.
16: Questa è una magia.
2: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800. Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
17: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
18: Viaggia da sola.
17: So badare a me stessa.
18: Non ami ancora.
17: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
2: La valle delle rose selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Mentre preghiamo i misteri del dolore, ricordiamo tutti coloro che stanno vivendo una particolare passione per la malattia, o perché sono in carcere, o perché sono nei campi di guerra, per qualsiasi altro motivo, anche in famiglia, si ricordino che Gesù ha vissuto una vera e autentica passione e l'ha riempita di amore. Anche loro possono seguire l'esempio di Gesù. Il primo mistero del dolore ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. Dalla scena drammatica di Gesù che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi, esce un raggio di luce che viene verso di noi e ci svela tutto il potere devastante del peccato. Il peccato infatti è male perché ci fa male e ci fa male perché ci stacca da Dio, che è vita, è gioia, è pace, è luce, è bellezza infinita. Gesù nell'orto degli ulivi vide tutto il fiume fangoso e ripugnante del peccato umano e ne provò orrore e dolore fino a sudare sangue. Vide anche il nostro peccato. Oggi purtroppo l'umanità ha perso il senso della gravità del peccato. Oggi addirittura si va diffondendo una specie di apologia del peccato, un'esaltazione del male come espressione di libertà e di maturità. Il demonio sta imbrogliando la nostra generazione e la sta conducendo verso il disgusto della vita, verso lo smarrimento di ogni dignità. Apriamo gli occhi. San Francesco sul Monte della Verna pregava piangendo e diceva: «Chi sei tu, o mio Signore? E chi sono io, vile, verme e inutile servo tuo, pensate?» Mentre preghiamo questo mistero del Rosario, Dio ci concede di aprire gli occhi, di capire chi siamo e di mostrarci tutta la bruttezza del peccato, tutta l'amarezza che contiene e tutta la devastazione che produce in noi e attorno a noi. Per arrivare a dire con umiltà: «Mi alzerò e andrò da mio Padre e gli dirò: Padre, ho peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Nella passione di Cristo si è scatenato l'odio, il nostro odio, l'odio di tutta l'umanità. Nella passione di Cristo la cattiveria umana ha reagito di fronte alla bontà di Dio, l'ha percossa, l'ha flagellata. E Dio si è lasciato percuotere e flagellare per dare una svolta alla nostra storia attraverso la terapia dell'amore. Nella passione di Cristo il nostro orgoglio è esploso con irritazione di fronte all'umiltà di Dio. E l'umiltà dell'Onnipotente ha messo in ridicolo l'orgoglio della nostra piccolezza. Nella passione di Cristo la nostra corruzione si è risentita di fronte alla splendente limpidezza di Dio. E la purezza di Dio ha messo in luce il marciume dei nostri sentimenti. E così noi siamo diventati la flagellazione di Dio. Non soltanto ribelli, noi con i nostri assurdi peccati abbiamo costruito la croce di Dio. E qual è stata la reazione di Dio? Una reazione di amore, una reazione di misericordia, una reazione di sconvolgente bontà. Attraverso la vicenda sanguinante della passione, Dio ci ha detto con estrema e convincente chiarezza: nonostante i vostri peccati, vi amo ancora e vi lascio aperta la porta per ritornare a casa. Approfittatene finché avete tempo. Padre nostro.
1: Che sei

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine e ingiustamente condannato alla crocifissione. Il volto di Gesù è bagnato dal sangue che esce dalle ferite aperte dalle spine. Il volto di Gesù è coperto di sputi insolenti. Sono gli sputi delle bestemmie, degli omicidi, degli aborti, delle prostituzioni, delle infedeltà, delle offese alla dignità dell'embrione umano. Mentre Gesù vive la drammatica esperienza della nostra storia devastata dal peccato, ha il divino coraggio di dire: il mio regno non è di questo mondo. Allora c'è un altro mondo, e questo mondo verrà. E noi siamo il popolo che l'attende. Il mondo che verrà sarà il mondo liberato dal male, il mondo della limpidezza, il mondo della bontà senza finzioni, il mondo della carità senza limiti, il mondo della bellezza senza trucchi, il mondo della totale apertura a Dio, il mondo che chiamiamo paradiso. Gesù, con l'amore spinto fino alla passione, ha aperto la strada verso questo nuovo mondo. Ma ora che cosa dobbiamo fare? Durante la passione, ad alcune donne che piangevano, Gesù disse: non piangete su di me, piangete sui vostri figli. Gesù lo dice anche a noi. Quanti giovani oggi vengono distrutti dalla droga, dall'alcol, dal vuoto di ogni ideale, dal divertimento nevrotico e satanizzato. Mentre la famiglia spesso è assente, è distratta, non è preoccupata di trasmettere ai figli i veri valori della vita. Preghiamo e impegniamoci a dare una vera educazione ai figli, quanto è urgente. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: O Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave O Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Simone di Cirene, tu sei un piccolo, un povero, uno sconosciuto contadino di cui non parlano i libri della storia. Eppure tu fai la storia. Hai scritto uno dei capitoli più belli della storia dell'umanità. Tu hai portato la croce di un altro. Tu sollevi il patibolo e impedisci che schiacci la vittima. Quale sorte grande ha ricevuto dalla provvidenza. Tu ridai dignità a ciascuno di noi, ricordandoci che siamo noi stessi soltanto se non pensiamo a noi stessi. Tu ci ricordi che quando si soffre è importante, è decisivo avere accanto una persona che ci ama. Chiediamoci, qualcuno accanto a noi ha bisogno di noi in questo momento? Tu ci ricordi che Cristo ci aspetta nella strada, sul pianerottolo, nell'ospedale, nel carcere, nelle periferie delle nostre città. Cristo ci aspetta. Lo riconosceremo? Lo soccorreremo? O moriremo nel nostro egoismo? Sta a noi rispondere. Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti, diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una vera inondazione di amore. L'uomo stoltamente ha pensato: Dio è morto. Ma se muore Dio, chi ci darà ancora la vita? Se muore Dio, che cos'è la vita? La vita è amore. Allora la croce non è la morte di Dio, ma è il momento in cui si spezza la fragile crosta dell'umanità presa da Dio e parte una inondazione di amore che rinnova l'umanità. Dalla croce nasce la maternità di Maria, che attraversa i secoli e quotidianamente dipinge di tenerezza la nostra storia. Dalla croce nasce la vita nuova di Saulo, dalla croce nasce la conversione di Agostino, dalla croce nasce la povertà felice di Francesco d'Assisi, dalla croce nasce la bontà infaticabile di Vincenzo De Paoli, dalla croce nasce l'eroismo di Massimiliano Kolbe, dalla croce nasce la meravigliosa carità di Madre Teresa di Calcutta, dalla croce nasce il coraggio di Giovanni Paolo II, dalla croce nasce la rivoluzione dell'amore. Per questo la croce non è la morte di Dio, ma è la nascita del suo amore nel mondo, è la nascita di un mondo nuovo. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benediciamo insieme: benedetta sia la croce di Cristo, benedetta sia la croce di Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della

0: la divina grazia, Madre della speranza, Madre purissima, Madre castissima, Madre sempre vergine, Madre immacolata, Madre degna di amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre di misericordia, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, Specchio di perfezione, Sede della sapienza, Fonte della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo, Tabernacolo dell'eterna gloria, Dimora consacrata a Dio, Rosa mistica, Torre della santa città di Davide, Fortezza inespugnabile, Santuario della divina presenza, Arca dell'Alleanza, Porta del cielo, Stella del mattino, Salute degli infermi, Rifugio dei peccatori, Conforto dei migranti, Consolatrice degli afflitti, Aiuto dei cristiani, Regina degli angeli, Regina dei patriarchi, Regina dei profeti, Regina degli apostoli, Regina dei martiri, Regina dei confessori della fede, Regina delle vergini, Regina di tutti i santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Rosario, Regina della famiglia, Regina della pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. O Madre, tu hai conosciuto il dolore, ma hai vinto riempiendolo di amore. Tu hai camminato sulle orme di Gesù e non ti sei fermata quando hai visto che andavano verso la croce. Tu hai creduto che Dio è amore. Tu hai creduto che l'amore è onnipotente. Tu hai creduto che la bontà, quando è crocifissa, vince e risorge. O Madre, tu ora pensi a noi e soffri per noi. Tu ora desideri che nasca in noi il tuo figlio Gesù. Aiutaci, o Madre, perché non siamo deboli nella fede. Prendici per mano e guidaci sulla via del Vangelo per far fiorire di speranza ogni dolore e per cantare il Magnificat con i piccoli e gli umili di tutta la terra nell'attesa della grande festa del cielo. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Questa benedizione sia una carezza di Maria per tutti quelli che soffrono, tutti quelli che ancora hanno una croce e portano la croce. Maria li conforti. Vi benedica, vi protegga, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andiamo in pace.
1: Amen.

Ritorniamo in diretta e vogliamo partire dalla data di oggi. Era il 30 aprile del 2000, 26 anni fa, Suor Faustina Kowalska diventava santa. Lo ricordiamo, Suor Faustina, apostola della Divina Misericordia. Allora noi oggi vogliamo dare il buongiorno a chi vive profondamente la spiritualità della Divina Misericordia. Buongiorno Claudia Coll. Claudia, bentornata.

0: Grazie.
1: Grazie per essere con noi in questa giornata davvero importante. Importante perché appunto ricordiamo Suor Faustina diventa santa, ma è un anno importante il 2000 anche per te. Prima di raccontare, ci sono tante novità per le opere del padre, tanti servizi nuovi, partiamo però da quel 2000, Claudia. Beh, vogliamo ricordare che anno è stato nella tua vita?
2: L'anno del 2000 era l'anno del giubileo, quindi era l'anno diciamo di grazia del Signore. Quindi io, attraversando la porta santa di San Pietro, non essendo una cristiana praticante, non essendo neanche consapevole di cosa fosse il giubileo, accompagnavo semplicemente un'amica, invece feci l'esperienza della misericordia. In che senso feci l'esperienza della misericordia? Perché da quel momento si è attivata una reazione a catena per cui sono arrivata a incontrare l'amore di Dio nel giro di poco tempo. Intanto una piccola fiammella si accese. Entrando in Basilica sicuramente rimasi catturata dalla pietà di Michelangelo, essendo comunque un artista che ama la bellezza, non potei non fermarmi davanti alla pietà. E quindi la pietà mi riportò a quando ragazzina io avevo una relazione speciale con la Vergine Maria. Quindi la piccola fiammella che Dio accese fu innanzitutto ricordarmi la relazione con Maria.
1: Tu da bambina pregavi con tua nonna, hai raccontato alcune volte.
2: Sì, sì, con nonna. Nonna non vedeva, poverina, però aveva una grande fede, che poi è la fede che io ho ritrovato nella Divina Misericordia, perché nonna si affidava completamente a Dio, perché diceva: Signore, come faccio? Signore, aiutami. E poi però: Signore, ti ringrazio. E quindi questa fede, semplice però forte, che per me è stato quel semino gettato nell'infanzia che poi al momento opportuno ho riconosciuto nella Divina Misericordia, con l'esperienza anche della misericordia di Dio. Cioè, io cosa ho sperimentato? Un Dio che ti aiuta a ritrovarti, che ti aiuta a ricamminare nella vita con una solidità diversa, che Dio mi ha restituito a me stessa. Cioè, a quella che era Claudia nella sua identità più profonda. Mi ha liberato da tante costruzioni, da tante maschere, no? Da tante... Quindi, innanzitutto questo, mi sono ritrovata con quelli che sono i miei desideri più profondi, che lui poi ha cominciato a realizzarli. E quindi io oggi non posso che non cantare la misericordia di Dio. Cioè, Dio sta realizzando la mia vita con la mia collaborazione, però la sta realizzando. Cioè, io ricordo che amavo tanto i bambini, desideravo tanto avere un figlio, ma non avevo il coraggio di avere figli, perché sono nata con un parto difficile, quindi questo era il trauma della mia vita, la paura di morire o comunque di attraversare un travaglio grande con il parto. E allora, nonostante, questo si può percepire in un'intervista che feci con Enzo Biaggi, che mi chiese lei cosa desidera, e io gli dissi un figlio, non un film importante, cioè un figlio. Ecco, Dio ha realizzato anche quel desiderio, perché io oggi ho in affidamento 3 figli e ho una vita intensa già di servizio con i poveri, con il mio lavoro, perché io continuo a lavorare, però... La famiglia è il cuore della mia vita.
1: Noi abbiamo qui accanto l'immagine del Gesù misericordioso. Claudia, quanto sono importanti quelle parole che leggiamo? Quel Gesù, confido in te.
2: È infatti grandissima. Questa è, diciamo, la frase importante. Intanto Gesù, attraverso questa immagine, ci parla della Santissima Trinità. Perché... Chi vede me vede il Padre, dice Gesù, e questa veste scostata non mostra il cuore di Gesù, è come se mostrasse il Padre e lo Spirito Santo, la grazia che fuoriesce dai sacramenti, perché il bianco azzurro, che sembra che ci siamo messe d'accordo. No? Come colori.
1: È vero.
2: Senza pensarlo.

0: È l'acqua che purifica, il sacramento del battesimo, il sangue e l'Eucarestia, che è il sacramento per eccellenza della misericordia. E questo invito che fa Gesù a non confidare nelle nostre capacità, nelle nostre forze che sono sempre e comunque limitate, ma di camminare con Lui, di confidare in Lui, soprattutto nella sua infinita misericordia, nella sua poi bontà.
1: Tu, Gladia, hai iniziato a camminare con Lui e nel 2005 fondi un'associazione, Le Opere del Padre. Di cosa si tratta?
0: Le Opere del Padre, questo desiderio di chiamarle Le Opere del Padre è perché per me il Padre è il padre della parabola del figlio il prodigo e del figlio invece, come si può chiamare, l'altro figlio che sta sempre col padre, no? È quel padre lì che io ho incontrato, un padre che mi ha abbracciato, perché la mia esperienza spirituale l'ho fatta pregando il Padre Nostro. Quindi ho percepito proprio l'amore del Padre che mi riempiva il cuore di pace. E allora quindi questo amore grande per il Padre mi ha portato a Gesù, innanzitutto a Gesù in chiesa, a frequentare la chiesa, i sacramenti, a ritrovarmi attraverso la parola di Dio che mi insegnava, mi consolava, mi liberava. E poi successivamente io ho desiderato fare qualcosa per Dio perché avevo ricevuto tanto. E allora ho pensato proprio alle opere del Padre, cioè di compiere le opere di misericordia per il Padre, però nel nome di Gesù, cioè mettendo al centro Gesù. E queste opere prima sono iniziate in Africa, con i bambini poveri, con le famiglie in difficoltà, portando anche dall'estero queste persone che avevano bisogno di essere curate in Italia perché nel loro paese non avevano possibilità di curarsi. E poi successivamente, dopo il terremoto del 2016 ad Amatrice, accorgendomi che tutti gli aiuti andavano ai terremotati, ma in realtà chi soffriva erano i poveri a Roma, perché mancavano gli aiuti. Cioè, io fui convocata per aiutare appunto, perché i depositi erano vuoti, se volevo contribuire in qualche modo con la mia associazione. E quindi cominciai a scoprire la povertà dentro la nostra città. I più dimenticati, quelli che dormivano nelle roulotte oppure per strada, sui marciapiedi. E quindi è nata un'opera, innanzitutto come lavanderia, per lavare i vestiti alle persone che vivono in strada. E poi successivamente, conoscendo i poveri e quindi entrando in una relazione con loro più profonda, ho cominciato a capire che avevano bisogno di più di lavare i vestiti, no? Ma di essere ascoltati.
1: Beni,
0: innanzitutto
1: avevano bisogno sia di cose materiali ma anche spirituali. Claudia, ci fermiamo solo un istante perché lo avete visto, Giacomo non è qui accanto a me ma è andato per noi questa mattina proprio nel santuario della Divina Misericordia. Allora Giacomo, sei arrivato?
2: Eccoci, sono arrivato e sono anche stato accolto da Suor Vincenza. Grazie per essere qui con noi, grazie per averci accolto.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
2: Noi ci troviamo proprio all'interno, come hai detto, del Santuario della Divina Misericordia, la Chiesa di Santo Spirito in Sassi, e siamo dinanzi alla statua di Suor Faustina Kowalska. Sono passati 26 anni da quella canonizzazione, che importanza ha avuto?
3: La canonizzazione di Santa Faustina ha una grande importanza per tutti noi. Quando la Chiesa ci conferma la santità di Suor Faustina, vediamo come questa spiritualità della Divina Misericordia è importante per la Santa Chiesa e per tutto il mondo.
2: Suor Vincenza, tutto questo ha avuto un'importanza naturalmente per tutti, anche per te, che all'epoca già avevi cominciato il tuo cammino di noviziato.
3: Esatto, in questo tempo sono stata noviziato. Per me era una cosa molto importante quando appena ho cominciato questa mia strada, era una grande conferma, no, anche da Dio, dalla Chiesa, che sono in questa congregazione, che Dio mi conferma che questa è una strada molto importante la strada sulla Divina Misericordia.
2: Tutto questo tra l'altro ti ha portato poi qui a Roma, in quel luogo che è il centro nevralgico e propulsore della Divina Misericordia. Che effetto ti fa essere qui testimone di questo percorso?
3: Questa è una grazia, potrei dire una grazia che ho ricevuto dal Signore, poter essere anche testimone della Divina Misericordia, poter pregare qui per ricevere la Divina Misericordia per tutti noi, anche per me stessa, no? Allora sempre ringrazio al Signore di questo dono che possiamo noi, anche come con sorelle di Santa Faustina, pregare alla Divina Misericordia, implorare per noi, per tutto il mondo.
2: C'è una realtà che si chiama Faustinum, di cui però dobbiamo parlare. Di che cosa si tratta?
3: Allora, c'è la gente che in modo speciale vuole pregare, implorare la Divina Misericordia, che vuole approfondire la spiritualità della Divina Misericordia, confidare sempre in più nella sua bontà, nel suo amore. C'è la gente, c'è un'associazione che vive in modo più profondo di questa spiritualità. Penso che per tutti una cosa importante è che esiste questa associazione che anche ha visto Santa Faustina, che aveva una visione e ha visto un grande gruppo dei laici, sacerdoti, consacrati che in modo speciale pregano alla Divina Misericordia, possono diffondere il culto di questa spiritualità.
2: Per chi volesse conoscere anche più da vicino il carisma e di che cosa si tratta, in che modo portate avanti tutto ciò che Suor Faustina ci ha lasciato, è www.faustinum.pl per approfondire e per entrare anche un po' in quel sogno, in quella visione che Suor Faustina, Santa Faustina, ebbe. Suor Vincenza, grazie per essere stata qui con noi allora.
3: Grazie a tutti.
2: Noi ci ricollegheremo sempre da qui fra pochissimo, quindi rimanete con noi. A te grazie.
1: Grazie Giacomo, grazie Suor Vincenza, ci ritroviamo tra poco. Claudia, un luogo caro anche a te, ovviamente.
0: Eh sì, ma poi Suor Vincenza, le voglio bene. Il nostro sacerdote che guida la parrocchia di San Gelasio appartiene all'associazione Faustinum, quindi diciamo c'è tutto un intreccio qui di affetto.
1: Una grande famiglia.
0: Sì, di una grande famiglia.
1: Ci stavi raccontando prima, Claudia, che hai fondato appunto le Opere del Padre nel 2005, hai notato che i poveri avevano bisogno di beni materiali, ma non solo. Questo servizio poi è cresciuto negli anni, purtroppo i poveri sono tanti, tante sono le richieste d'aiuto e a un certo punto avete dovuto cambiare anche sede abbastanza recentemente.
0: Sì, allora...
1: Prima di parlarne, Claudia, vogliamo andare proprio lì, perché è venuto il nostro Simone Nessori e scopriamo quello che fate. Guardiamo.
4: Ci troviamo a San Gelasio, sede, diciamo, delle Opere del Padre, che si sono trasferite da settembre da Fidene in questa zona nostra. Che cosa vuol dire fare il volontario? Fa parte del mio essere... parte di questa parrocchia e del mio essere cristiano.
5: Tutti i fratelli e sorelle che vengono qua ci devono registrare prima di poter andare ai vari servizi. E oggi siamo qua con il servizio per il banco alimentare, i vestiti, per il medico, il barbiere e poi per la lavanderia.
6: Mi occupo del servizio lavanderia, accogliamo le persone che ci portano i loro indumenti. Questi indumenti verranno lavati, igienizzati, stirati nel reparto lavanderia e poi verranno restituiti il lunedì successivo.
7: Volontario è una parolona perché è come se fosse una vocazione, perché si ridà la dignità a una persona e si fa veramente con amore, quindi quello che possiamo fare nei nostri limiti, ognuno secondo le capacità, insomma, chi in cucina, chi, insomma, qui c'è da fare per tutti.
8: Siamo nella parrocchia di San Gelasio a fare un pubblico servizio di volontariato per tutti quelli che vogliono venire e non hanno medicine. Tutto questo sempre nello spirito di voler aiutare un fratello.
9: Sono tutti pazienti praticamente che vivono fuori per strada, per cui

0: hanno delle problematiche gravi delle volte, per cui li curiamo finché possiamo curarli, giustamente nel nostro piccolo, grande che sia, li aiutiamo ad andare avanti.
1: Siamo alle stanze alimentari. Ogni mese andiamo al magazzino Tuscolano a prendere il carico. Noi lo raccogliamo, sistemiamo in ogni scaffale e mano a mano che arrivano le persone noi facciamo i pacchi, quindi facciamo un po' la gestione della provvidenza per condividere tutto questo con ogni persona, con ogni famiglia.
2: Mi occupo della parte amministrativa della gestione del banco alimentare. Il controllo dei documenti, c'è il controllo dell'ISE e tutto il resto della documentazione che è connessa alla distribuzione del banco, insomma, del pacco alimentare stesso.
3: I nostri utenti possiamo dividerli in due step, le famiglie in stato di disagio generale e poi abbiamo i senza fissa dimora che hanno delle esigenze diverse alle famiglie logicamente, ma quello che chiedono un po' in generale, ascoltati. Essere ascoltati e desidero molto parlare per raccontarti la loro storia, i loro disagi, quello che hanno sofferto. Quindi loro quando ti vedono sono felici di vederti.
4: E allora vogliamo ringraziare Simone Nestori che ci ha raccontato quello che fate, grazie a tutti i volontari e agli ospiti che abbiamo visto in questo servizio, Claudia. E allora quali sono le novità? Sempre più richieste d'aiuto, ma anche gli spazi sono più ampi.
5: Sì, sono più ampi e poi il cambio del nome del servizio, perché è un servizio delle opere del padre, però prima si chiamava Colomba Express e in realtà venendo qui a San Gelasio ho sentito che era più consono chiamarlo con Maria, quindi la Vergine Maria, nella terra dei fratelli.
4: E ce lo spieghi?
5: Sì, certo, perché la consapevolezza è che noi non siamo un'organizzazione in realtà, no? Di volontariato, anche se ufficialmente ci chiamiamo le opere del padre ODV, ma comunque siamo anche riconosciuti dalla Chiesa come associazione privata di fedeli, però in realtà noi capiamo che quello che facciamo, come diceva la signora, cioè è quasi una vocazione, cioè è quasi un desiderio di portare l'amore di Dio agli altri, quindi operiamo nel nome di Gesù e non nel nostro nome, non so se,
4: certo. Sì, se sì,
5: è sottile la differenza, quindi non per sentirci bravi a posto, ma perché è proprio un'esigenza del cuore, cioè non sopportare di vedere che l'altro sta in condizioni di difficoltà e non fare niente, l'indifferenza, no? Quella che Madre Teresa diceva che è il peccato più grande, cioè l'indifferenza. Allora, quindi l'ascolto, perché Mario diceva l'ascolto? Perché non puoi aiutare l'altro se non capisci veramente di che cosa ha bisogno, non semplicemente delle cose materiali. Perché con Maria il logo della Madonna delle Lacrime di Siracusa? Perché c'entrate voi? Eh sì, per questo ve lo dico. Perché
4: Claudia,
5: anni fa...
4: ti fermo qualche istante, sì. Ci ritorniamo dopo, sì. Perché questo è un aspetto importante, vorrei che lo raccontassimo bene, perché ci sta richiedendo la linea Giacomo, ritorniamo
5: certo.
4: Subito. Allora, Santo Spirito in Sassia, ecco, Giacomo è pronto e non è da solo.
6: Non sono da solo, grazie, non sono da solo Claudia perché sono con Don Paolo Martinelli che è il rettore, grazie per averci accolto.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti.
6: Siamo sempre di Nazio, ci siamo spostati, naturalmente vedete alle nostre spalle l'immagine che accoglie tutti i fedeli che vengono qui, l'immagine di Gesù misericordioso. Un accento particolare Don Paolo volevi mettere sulla festa di quest'anno.
7: Sì, perché intanto buongiorno a tutti. Oggi è un anniversario sicuramente per la canonizzazione di Santa Faustina nell'anno 2000, ma in quella circostanza San Giovanni Paolo II istituì la festa della Divina Misericordia che Gesù chiamò come ultima tavola di salvezza, perché diceva: io ho patito la dolorosa passione ma le anime si perdono, e quindi con questa festa voleva come tornare, come in questo periodo liturgico dopo la Pasqua. Tutti abbiamo fatto Pasqua, non so se siamo tutti già a posto, e quindi Gesù ritorna continuamente e in questa festa, soprattutto quella di quest'anno, abbiamo avuto un grande concorso per esempio di confessori, dai 30 ai 40 che si alternavano,

0: proprio perché tutti potessero ricevere la misericordia, il sacramento della misericordia. Poi abbiamo avuto la presenza di Gesù attraverso i suoi pastori, innanzitutto il Papa, siamo andati la mattina della domenica per il Regina Cieli con l'immagine in piazza, poi abbiamo ricevuto il Cardinale Reina, il Cardinale Mamberti e tutti gli altri sacerdoti che hanno celebrato e partecipato di questa vera e propria festa dell'anima, perché tutti si potevano confessare e tutti potevano ricevere il sacramento dell'Eucaristia.
1: L'abbiamo nominato diverse volte nel corso della puntata, Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, di cui si respira palpabilmente la presenza qui, sono presenti le sue reliquie insieme anche a quelle di Santa Faustina Kowalska, ma non sono le uniche, perché santità chiama santità all'interno di questo luogo.
0: Sì, come è anche stato detto in studio, Papa Francesco diceva: se siamo stati misericordiati bisogna essere misericordiosi, e qui c'è stata una schiera di santi che si è succeduta nei secoli, da San Camillo, innanzitutto il Beato Guido di Montpellier, lo ricordo perché è stato beatificato 2 anni fa da Papa Francesco, che diciamo Guido di Montpellier è stato chiamato dal Papa Innocenzo per fare l'ospedale, quindi e qui è un santuario, ma richiama anche all'ospedale, alle opere di misericordia, come è stato ricordato anche dalla dottoressa Claudia Kohl, ma tanti santi hanno operato qui, per esempio San Giovanni Bosco era stato chiamato per l'educazione dei giovani e dei sacerdoti, Santa Francesca Romana per gli ammalati, San Camillo dell'Ellis, San Filippo Neri, quindi questo che è proprio l'ospedale del Papa è sempre stato considerato, oltre a essere un luogo di preghiera e quindi per ricevere la misericordia, chiama poi a noi stessi a essere misericordiosi.
1: E tutto questo è evidentemente palpabile anche nei cuori delle persone che già a quest'ora del mattino, noi siamo arrivati qua poco fa e comunque c'era parecchia gente, tutti quanti già all'inizio della giornata, come a volersi avvicinare a quella santità, a quella misericordia, a quella divina misericordia che qui dentro si respira. Don Paolo, grazie per averci accolto allora.
0: Grazie a voi e buona giornata a tutti, buon tempo di dopo Pasqua in attesa di ricevere il fuoco dello Spirito a Pentecoste.
1: Grazie Don Paolo, noi ci ricolleghiamo fra pochissimo nuovamente da qua per ascoltare anche una testimonianza, fra poco.
2: Grazie Don Paolo, grazie Giacomo, ci ritroviamo tra poco, ci fermiamo qualche istante Claudia, poi ritorniamo, ripartiamo proprio, ci siamo lasciati sulla Madonna delle Lacrime, hai detto che c'entriamo noi, capiamo sì. In che modo, e ritorniamo poi anche da Giacomo, a tra pochissimo.

0: Ciao, sono Bilal, ce l'ho fatta, sono a Calais. Arrivo a Londra domani.
1: Dove vuoi andare?
0: Inghilterra. Io mi infilo sotto un camion, non voglio pagare i trafficanti.
2: Qua! Forza! Tutti fuori!
3: Mano destra.
4: Di dove sei?
0: Iraq, signore.
4: Vuoi imparare a nuotare? Sai che per farcela devi essere un grande nuotatore. Ce la farai a nuotare 10 ore in un'acqua a 10 gradi.
5: Ti stai andando a cacciare in un pantano. La polizia ci sorveglia.
4: Vuoi fare questo per una ragazza?
6: In occasione della visita di Papa Leone XIV a Lampedusa, Welcome, domani in prima serata.
7: Hanno suonato la porta e non ho sentito nulla.
8: Se si sviluppa una discussione, uno sta lì, uno sta là, non riesco ad ascoltare.
9: È tutto un po' ovattato.
10: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente? È un'altra cosa.
6: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800. Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
11: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi.
12: E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.
13: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.

0: Benvenuti.
1: Siete nell'oasi della freschezza.
2: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
1: Eh sì,
3: ma questa è speciale.
4: È la granita siciliana senso freddo.
1: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori.
3: Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione.
2: Freddo, eh?
3: Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
5: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
6: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
5: Come ne è uscita?
6: Sale di foca, sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
5: Bravissima.
7: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
8: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
9: Il buongiorno ti darò.
10: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
11: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.

0: torniamo insieme. Oggi 30 aprile stiamo ricordando la data della canonizzazione 26 anni fa, Santa Faustina Kowalska. E con Claudia Kohl, che ringraziamo nuovamente, stiamo ricordando quello che fai insieme a tanti volontari proprio per i poveri con l'Associazione Le Opere del Padre, che ha cambiato sede. Siamo venuti da voi e offrite dei servizi. Dei servizi che anche quelli hanno cambiato nome, perché è diventato Con Maria nella Terra dei Fratelli. Ci siamo lasciati pochi minuti fa dicendo che noi c'entriamo in qualcosa con la Madonna delle Lacrime. Io non ho ben capito. Ci puoi raccontare, Claudia?
1: Allora, perché quando io, diciamo, ascoltavo i poveri all'inizio di questo servizio nel 2017-2018, quello che mi, diciamo, rattristava di più è che raccoglievo molte lacrime. È vero che andavo a pregare e a consegnare queste lacrime al Signore, ma un giorno capii che dovevo portare proprio i poveri e li dovevo portare al santuario delle lacrime dove ero stata a Siracusa da Maria. E quando feci questa proposta all'interno del gruppo, diciamo, ci fu un po', insomma, una preoccupazione. Dice: ma come fai a portare tutti i poveri in Sicilia da Roma?
0: Certo, non è facilissimo, non è vicinissimo.
1: Però io ho fede, nel senso che so che se è un desiderio che nasce buono, che nasce dal cuore, forse viene benedetto dal Signore. E quindi ho messo in stand-by il desiderio. Cioè, ho detto, vabbè, tutti mi dicono che è una cosa che non si può fare, ma cerco di capire perché. E invece vengo contattata da voi, che avevate saputo che volevo andare al Santuario della Divina Misericordia, e mi avete detto che volevate accompagnarci. Allora lì ho detto, ma riprendo in mano questo desiderio, lo rendo concreto, e quindi mi attivo ad organizzarlo. Ci hanno aiutato i militari, sono andata a incontrare i capi per farci aiutare per la base. Loro hanno una base militare a Ortigia, per accoglierci. Insomma, mi sono mossa con le persone che, diciamo, conoscevo. Per esempio, la finanza ci diede dei pullman per spostarci. E quindi facemmo questo viaggio della speranza, che fu anche molto colorito, molto divertente, perché dovevamo salire sull'aereo, un gruppo si era perso e quindi cerca. Poi quando arrivava non si trovavano i biglietti. Insomma, fu abbastanza, diciamo, colorita la cosa, e anche simpatica, devo dire. Però
0: cosa ha rappresentato poi arrivare lì?
1: Tanto, perché non solo è stato importante non solo arrivare al santuario da Maria, ma coinvolgere tutte le comunità cristiane delle zone limitrofe, quindi di Modica e di altre cittadine, dove appunto

0: Appunto, ci hanno accolto, preparato da mangiare il pranzo, la cena in parrocchia, un ristorante si è messo a disposizione. Cioè, è stato veramente il viaggio della solidarietà da parte di tantissime persone. Per esempio, i militari, la mattina che ci svegliamo lì, portarono degli abiti usati e fu una gioia per questi fratelli poveri perché non avevano il cambio, noi avevamo provveduto al costume da bagno, le ciabatte, il pigiama, tutto quanto, però non eravamo arrivati al cambio. Invece arrivò tramite le persone di buona volontà che si sono sentite, no?
1: E ancora una volta quell'affidarsi, quel Gesù
0: Sì,
1: confidente ha funzionato.
0: ha
1: Claudia ci
0: funzionato.
1: richiama Giacomo, riandiamo subito al santuario della Divina Misericordia. Giacomo, a te.
2: Eccoci, io sono in buona compagnia, grazie, perché sono con Pamela. Buongiorno Pamela.
3: Buongiorno a tutti.
2: E in compagnia di Serena. Ciao Serena.
4: Buongiorno a tutti.
2: Sono delle under 30, quindi a farci una testimonianza giovanissima, di questo siamo particolarmente contenti. Pamela, tu questo luogo lo conoscevi già?
3: Sì, questo luogo l'ho sempre conosciuto, però mi sono avvicinata 2 anni fa e continuo a frequentarlo spesso.
2: Ti sei avvicinata nel senso che l'hai conosciuto meglio per quale ragione? Perché poi 2 anni fa hai deciso, l'hai scelto, tra virgolette, come luogo del cuore?
3: Ricordo che era un periodo difficile e credo che sia stato proprio il Signore a portarmi qui. Ho trovato un luogo di preghiera e di pace. Infatti volevo ricordare Papa Francesco quando diceva che i santuari sono luoghi speciali dove si viene a pregare per essere consolati e per guardare con maggiore fiducia al futuro. Ed è stato proprio questo che è successo a me e oltre ad aver trovato un luogo speciale dove pregare, ho trovato una comunità bellissima e accogliente.
2: Quella comunità ti ha accolto, ti ha incluso, tu ne fai parte e adesso cerchi anche, fra virgolette, di restituire quel bene che ti è arrivato, quella consolazione che ti è arrivata ad altre persone attraverso degli incontri, giusto?
3: Sì, io, cioè il santuario propone molti momenti di preghiera, oltre alla messa domenicale e quelle feriali, ci sono anche il giovedì, ci sta l'adorazione comunitaria guidata con il rosario, il venerdì l'adorazione della Santa Croce con il rosario, però poi circa un anno fa Padre Paolo, il rettore del santuario, mi ha proposto un percorso di vita e così ho iniziato a frequentare l'incontro giovani.
2: Incontro giovani di cui fai parte anche tu, Serena. Come mai? Che cosa ti piace tanto di questo incontro?
4: Ma di questi incontri, cioè, li frequento perché ho incontrato sia fratelli ma anche un luogo in cui, cioè, dove mi trovo bene e dove posso anche sì, frequentare gli incontri con gli altri miei fratelli, amici.
2: E tra l'altro Serena non è che abita proprio qua dietro, mi ha detto, quindi anche farsi il carico di un viaggio, sappiamo cosa vuol dire anche muoversi a Roma con i mezzi, però è proprio testimonianza del fatto che qua si sta bene e si torna sempre nei luoghi dove si sta bene, come facciamo anche noi di TV 2000 e di Buon Mattino. Per cui grazie Serena, grazie Pamela per averci offerto la vostra testimonianza. Da qua è tutto, anche da questo luogo in cui ci sentiamo sempre bene, allora vi salutiamo. Ciao,
1: grazie,
2: ciao.
1: Grazie Giacomo. Grazie Pamela, grazie Serena, e quando si sta bene il tempo passa velocemente, Claudia, però noi vogliamo farti un regalo, ci proviamo, spero che ti piaccia, perché sai dove andiamo? L'hai già visto, l'hai visto prima, andiamo a Siracusa, nel santuario della Madonna delle Lacrime. Don Carlo Fatuzzo, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a voi tutti.
1: Dagli occhi
5: grazie.
1: Di Claudia la
5: Benvenuti.
1: Sorpresa è riuscita.
5: Siamo molto felici, molto felici.
1: E allora vogliamo salutarci con te in questa puntata. C'è una preghiera, ce la vuoi dire? Ci dici tu come ci vogliamo salutare oggi e concludere questa nostra puntata?
5: Sì, certamente. Siamo nella Pontificia Basilica Santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa, che è stato consacrato dal Papa San Giovanni Paolo II, come sapete bene, il 6 novembre del 1994. Ma alcuni anni dopo, esattamente il 31 agosto del 2003,

0: Il reliquiario che contiene e conserva le sacre lacrime della Madonna è stato portato a Castel Gandolfo, alla villa pontificia di Castel Gandolfo, e lì il Papa San Giovanni Paolo II, durante l'Angelus, dinanzi al reliquiario, ha pronunciato una sua bellissima preghiera. È una preghiera che rivolgiamo anche adesso alla Madonna delle Lacrime, e particolarmente invocandola per la pace in tutto il mondo e anche per proteggere questa opera così bella di cui ha testimoniato la signora Cole, che è anche nel segno della protezione della Madonna delle Lacrime. Questo ci riempie di tanta gioia.
1: Don Carlo,
0: Possiamo,
1: prego.
0: ecco adesso, sì, ci rivolgiamo allora all'intercessione della Madonna delle Lacrime con le parole di San Giovanni Paolo II. A te, dolce Madonna delle Lacrime, presentiamo la Chiesa e il mondo intero. Guarda a chi ha più bisogno di perdono e di riconciliazione. Reca concordia nelle famiglie e pace fra i popoli. Asciuga le lacrime che l'odio e la violenza provocano in molte regioni della terra. Il tuo pianto, o madre, sia pegno di conversione e di pace per tutti i tuoi figli.
2: Amen.
1: Grazie Don Carlo, grazie per
2: Grazie.
1: questo regalo che ci hai fatto oggi. Ti devo salutare perché il tempo stringe. Grazie, un abbraccio a tutti a Siracusa. Claudia, noi abbiamo il tempo per dire www.leoperedelpadre.it. Grazie, grazie per essere
2: Grazie
1: stata
2: a
1: con noi.
2: voi e
1: Ci
2: aiutate i
1: ritroviamo
2: poveri,
1: presto.
2: aiutate i poveri.

0: Una notte d'estate. Il mare restituisce una storia destinata a cambiare tutto. 10 agosto 2013.
1: Vengo svegliato da delle voci di tante persone.
0: A pochi metri dalla riva, oltre 100 vite in bilico tra speranza e paura.
2: Ancora oggi mi viene la pelle d'oca.
0: La cronaca.
3: I corpi erano già composti.
0: I ricordi, le emozioni di una notte che nessuno ha dimenticato.
4: Per molto tempo non ho potuto ripensarci senza commuovere.
0: Il primo sbarco, domani in seconda serata.
5: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
6: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
8: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
10: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
11: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
12: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
11: Come ne è uscita?
12: Pale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
11: Bravissima.
13: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
14: Pale di foca ti cambia davvero la vita.

0: Ladro in fuga.
1: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
2: Visita pastorale di Papa Leone XIV a Lampedusa. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta domani dalle 9:10.

0: L'invito che quest'oggi Andrea Padovan vi offre è quello che è scritto sulla sua maglietta. Facciamo uncinetto insieme e noi siamo qui quest'oggi per capire come è entrato l'uncinetto nella tua vita e come lo porti in giro, perché è diventata per te un modo per insegnarlo alle persone, sì, ma soprattutto per trovarsi insieme. Allora, io ti inviterei intanto a prendere i ferri del mestiere, le armi del mestiere, e se vuoi a realizzare qualcosa. Nel frattempo raccontaci un po' come mai qualcuno che lavorava in pasticceria a un certo punto dà una svolta alla propria vita e cambia tutto quanto.
1: Diciamo che ho avuto un momento dove ho avuto una domanda esistenziale, ok? Quindi la pasticceria comunque è un mondo creativo, però non ero soddisfatto appieno. E questo poi mi ha portato a farmi una domanda, a chiedermi cosa potrei fare. E un po' per caso sono entrato nel mondo del tessile. Non appena ho messo piede in azienda, forse richiamo anche della mamma, è sbocciato in me proprio l'amore per quel settore, e quindi da lì sono partito e ho come avuto una svolta e un cambiamento forte nella mia vita.
2: Però Andrea, non è stata la mamma a insegnarti a fare l'uncinetto?
1: No, esatto, anzi adesso lo sto insegnando io alla mamma. Ma sono state delle amiche, quindi facevano delle borsette, ho chiesto di venderle per un po' il mio progetto, e poi a un certo punto invece la richiesta è diventata di fare dei corsi insieme. Abbiamo iniziato e poi me l'hanno insegnato, quindi è nata così.
2: In quanto tempo hai imparato?
1: Ma diciamo non tantissimo, perché manualmente ero già, come dire, fluido,
2: predisposto,
1: esatto, predisposto, quindi in qualche mese, quando mi sono messo seriamente, ho imparato.
0: Allora, intanto vogliamo anche salutare la tua mamma, che sappiamo che ci sta seguendo. Mamma Paola, giusto?
1: Esatto, esatto.
0: Un saluto
1: Paola.
0: A mamma Paola. Dopodiché, da lì, dalle piccole cose si inizia e si creano le grandi cose. Perché un giorno decidi di realizzare un video e vedi che ha una grande risonanza. E allora tu ti chiedi, ma perché non proporre a più gente possibile questa cosa?
1: Esattamente, è andata proprio così. I laboratori che facevo nella mia zona hanno avuto un riscontro nei social.
0: Zona di Bassano, siamo nel Vicentino.
1: Esatto, siamo nel Vicentino e tante persone mi hanno chiesto di andare nella loro città, aprendosi però anche a molta solitudine. I messaggi erano anche un po' tristi a volte, quindi sono da sola, me l'ha insegnato mia nonna, mia mamma, non ho più nessuno con cui farlo. E a questo bisogno, diciamo, con grande coraggio ho deciso di lanciarmi. L'idea è venuta anche da mia madre, quella del camper, e raccogliere tutte queste richieste e andare a trovarli. Quindi
0: vai tranquillo, no? Raccontaci.
2: Stiamo vedendo
0: di questo,
2: anche la foto proprio di
1: questo
2: camper.
1: Questo è il camper, esatto. Quindi raccolto un po' il coraggio, abbiamo preso questo camper, e quando non ci si aspetta molto in questo, anche un po' Dondino lo diceva prima, che a volte c'è un po' di sfiducia verso il prossimo, in realtà ho trovato veramente tantissima accoglienza, tantissimo amore, e le persone hanno deciso di accogliermi nelle loro attività, nelle loro stanze, anche di casa a volte, per fare questi laboratori, per unire le persone. Quindi è nato un po' così. Il primo giro in Italia, sono partito da Vicenza, sono andato verso Milano, Torino, poi sono sceso fino in Puglia e poi anche a Roma, quindi è stato un giro molto molto grande, diciamo.
2: E qui vediamo ecco alcuni lavori che hanno realizzato le persone che partecipano ai laboratori, ma chi è che partecipa?
1: Allora, il pubblico,
2: chi sono le persone?
1: Il pubblico è un po' variegato, però molti giovani, molte ragazze giovani, e riescono anche per quello che propongo, quindi queste borsette attirano molto anche le persone giovani, proprio perché anche la mia missione è quella di avvicinare i giovani, tanto che adesso il progetto si è sviluppato nelle scuole proprio per avere un impatto ancora maggiore con i bambini.
0: La cosa bella è che tutti quanti possono avvicinarsi all'arte dell'uncinetto, e oltretutto te privilegi degli strumenti di un certo tipo e del filato grosso per permettere, magari in incontri di due ore, per permettere che tutti quanti possano portarsi a casa qualcosa, vedere realizzato in poco tempo qualcosa dalle loro mani.
1: Esatto, esatto. Adesso i tempi sono un po' veloci, vogliamo un po' tutti subito il risultato, quindi cerco di adattare questo, anche se poi l'insegnamento che do durante la creazione è che ogni creazione ha bisogno del suo tempo e dobbiamo un po' forse rallentare, non

0: borsetta. Una mini borsetta, questa è proprio una cosa facile e veloce da fare, che però già dà un'impronta a tutti quelli che sono i punti base e a rompere un po' il ghiaccio, che è la cosa più importante. Quindi farlo di persona con una persona che ti insegna rispetto a un tutorial ti aiuta a superare quel momento di difficoltà. Che
1: c'è. Quindi un punto base potremmo impararlo anche io e Giacomo questa mattina.
0: Anzi, ce lo mettiamo come obiettivo.
1: Ci stai, Giacomo?
2: Ci sto, però ho bisogno di un attimo di tempo. Stiamo facendo i compiti per casa in studio perché...
1: Ma sai che mi piace tanto?
2: Ti stai rilassando?
1: Molto.
2: Ti vedo rilassato, infatti, grazie. Allora, questo è un po' il segreto del tutto. E forse anche il segreto del fatto che tanta gente dagli 0 ai 90, no, dagli 0 ai 99 forse eccessivo, ma comunque piccoli, grandi e anche anziani si avvicinano a quest'arte e hanno modo di testare, di vincere la solitudine, anche di vincere... Noi non sappiamo mai le persone che abbiamo di fronte. Questo ti capita a te quando fai i corsi, ma anche noi quando parliamo in televisione non sappiamo mai le storie di chi sta a casa, eppure sappiamo che magari tante persone vivono momenti difficili. Questo capita anche a te. Ti sono arrivati nel tempo messaggi di ringraziamento proprio perché hai saputo intercettarle, fra virgolette, a tua insaputa, proprio in momenti delicati.
0: Certo, succede molto spesso, e le persone poi quando sono insieme ad un tavolo a fare questi laboratori, a un certo punto tirano fuori spesso queste storie. Ricordo due storie in particolare, quella di Simona, questa signora che dopo averla incontrata nel primo tour a Biella, io non sapevo nulla, era la prima volta che partecipava, non la conoscevo bene. L'ho rivista con un altro tour dopo mesi e mi ha scritto un biglietto, una lettera dove proprio mi ha detto grazie perché quella volta ero in un momento molto difficile. Nella vita ci sono dei punti bassi, bassissimi, e a volte punti alti, e in quel momento ero in una fase di punto basso, ma tu mi hai aiutato a switchare e ti ringrazio molto.
1: Immagino quanto sia gratificante per te pensare che quello che fai migliora, aiuta le persone, che poi è questo il tuo obiettivo in fondo.
0: Esatto, questo è il mio obiettivo e per me è benzina proprio per il mio cuore, per fare queste grandi avventure che richiedono molta energia. Un'altra storia che porto nel cuore è quella di Giacomo, questo bambino che è stato un po' il bambino che mi ha fatto capire quanto possa impattare nei più piccoli quest'arte, perché un anno fa ho fatto un cinetto con lui e un gruppo e poi dopo qualche giorno mi è arrivato questa immagine qui dove la mamma ha fatto una foto che ha lasciato l'iPad per terra per fare un cinetto. Ho scritto un cinetto 3 iPad 0 e questo è stato
1: bello.
0: Per me il messaggio, come un segnale che la strada da percorrere,
1: la strada giusta,
0: quella.
1: Vai avanti.
0: Esatto.
1: Ma io devo dire anche complimenti come insegnante. Io non ho, è la prima volta che... Guarda, io e Giacomo abbiamo terminato.
2: Bravissimi.
1: Quindi vuol dire che tu ci hai spiegato
2: possiamo
1: benissimo.
2: Seguirti nel tuo...
1: Possiamo seguirti.
2: Esatto. Nei tuoi tour.
0: Potete veramente darmi una mano. Questo può essere un braccialettino come faccio con i bambini. Bravissimi.
2: Allora, ecco, tu hai detto un cinetto 3 e 0 iPad. Noi che il tablet ce l'abbiamo anche per vedere la tua pagina, perché può essere utile anche per voi che insomma avete un modo di monitorare Crochet Therapy Tour. Andateci sui social e mettiamo anche un bel segui, in modo tale che anche noi saremo aggiornati su tutte le tue attività, e lo potete vedere naturalmente in questo momento e anche scoprire il progetto Valorosa. Di che si tratta?
0: Esatto, il progetto Valorosa è un po' slegato dall'uncinetto, nasce prima di Crochet Therapy e lì invece usiamo, è molto incentrato anche con Paola, mia mamma, perché usiamo l'arte tessile, quindi creare abiti, eventi come sfilate per dare risvolto sociale. Quindi abbiamo fatto una sfilata per esempio con dei ragazzi in dispersione scolastica e per loro è stato una botta di fiducia per rientrare poi a lavorare, studiare, reintegrarsi nella società, e tanti di quei ragazzi a distanza di un anno abbiamo avuto proprio la testimonianza che grazie a quell'esperienza sono poi ritornati a fiorire, a sbocciare, diciamo.
1: Tu, Andrea, sei partito da una passione riscoperta anche recentemente, perché 2 anni non è tanto, però hai intrapreso una strada e, come ci hai raccontato, alcune storie, tanti riscontri ti hanno fatto capire che è la strada giusta. La strada giusta, anche nonostante ci siano alcuni pregiudizi, però tu riesci e li superi. Però vogliamo dire, perché ci sono anche dei risvolti a volte più negativi, cioè sono ancora dei

0: tabù nella nostra società.
1: Certo, questo non pensavo fosse ancora così marcato, ma purtroppo c'è ancora. Soprattutto il fatto che l'uncinetto sia qualcosa per femmine e basta. Quindi questa frase l'ho sentita e anche nelle scuole purtroppo ho riscontrato che alcuni genitori evitano di far fare questa esperienza al figlio. Quindi mi sento anche responsabile di far cambiare questo pregiudizio, perché è importante.

0: Per il ciclo Stelle senza tempo.
1: Conosci Frank Valente, il vedovo? Sai cosa ha detto? Che gli sembra un'orchidea nera. Dove stai andando?
2: Fuori.
1: Papà,
3: credevo che vi fosse tornato il giudizio e che non veniste.
2: Già, ma intanto mi tenevate il posto a sedere.
3: Ah, della frutta per Ralfi.
2: Andiamo al cinema?
1: Ma io sono in lutto.
2: Andremo a un film triste. Ralfi, io vorrei sposare tua madre, spero che a te non ti spiace.
1: Vorrei un vestito molto semplice, non di gran lusso.
0: Orchidea nera, domenica in prima serata. Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
5: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
6: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende due volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.

Venerdì, al nord torna l'anticiclone. In questa giornata il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime sopra i 31-32 gradi. Venti da nord. Al centro, rimonta dell'alta pressione. Giornata che trascorrerà con prevalenti condizioni di bel tempo. Sole prevalente e possibili fugaci piogge sul Lazio meridionale nel pomeriggio. Al sud, la pressione non è forte. In questa giornata si potranno verificare degli episodi temporaleschi sui settori montuosi e coste tirreniche, oltre che su bassa Sardegna e in Sicilia. Vediamo ora la tendenza per sabato.

Buongiorno, benvenuti al TG 2000 Flash. A 9 giorni dal terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela, si continua a scavare. In queste ore, individuato sotto le macerie un bambino di 9 anni, è vivo, ma è una corsa contro il tempo per tirarlo fuori. Ieri salvato un uomo di 43 anni che ha resistito per ben 8 giorni sotto quello che è rimasto della sua casa. Intanto il bilancio si aggrava di ora in ora, oltre 2500 le vittime accertate, decine di migliaia i dispersi. E si aggrava il bilancio anche delle vittime dell'ultimo attacco russo su Kiev. 30 al momento le persone rimaste uccise, un centinaio gli edifici colpiti in uno dei raid più violenti sulla capitale ucraina dall'inizio della guerra. Nella notte un drone ha colpito un condominio a Sumi, tra le vittime una bimba di 1 anno. Progressi positivi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran in Qatar, a dirlo i mediatori pakistani che hanno incontrato separatamente le due delegazioni. Prossimo incontro probabilmente il 18 luglio, sempre a Doha. Intanto l'Iran si prepara ai funerali della guida suprema Ali Khamenei, domani attesa a Teheran oltre 15 milioni di persone.

Il presidente americano torna ad attaccare l'Alleanza Atlantica. Gli Stati Uniti spendono per la NATO più di qualsiasi altro paese senza trarne alcun vantaggio, ha scritto Trump su Truth, elencando quanto spendono i paesi membri. L'America 999 miliardi di dollari, il Regno Unito 90,5 e l'Italia 48,8. Serata di ricevimento a Roma, a Villa Taverna, residenza dell'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia in occasione dei 250 anni dell'indipendenza americana. Tra gli oltre 2000 ospiti c'era il presidente del Senato Ignazio La Russa e diversi esponenti del governo con i vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Un solo leader di opposizione, Matteo Renzi. Al di là delle polemiche, siamo due paesi amici, ha detto l'ambasciatore americano in Italia, Fertitta. Ieri si sono dimessi tutti i membri della commissione di vigilanza RAI. Prima l'hanno fatto quelli di opposizione, compresa la presidente Floridia, e poi quelli di maggioranza. Accuse reciproche per uno stallo politico che da quasi due anni blocca le attività della commissione, il cui compito è quello di garantire l'imparzialità, l'indipendenza e il pluralismo delle reti pubbliche. E da oggi stop allo sconto delle accise sui carburanti, che torneranno ad essere gravati dall'imposta diretta. Previsti ulteriori costi fino a 3 euro in più per ogni pieno. La strage di Altavilla a Palermo, la Corte d'Assise ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente per l'uccisione della moglie di Barreca, Antonella Salamone, e dei due figli Kevin ed Emanuele. Nicaragua, nuova stretta del regime di Ortega sulla Chiesa Cattolica, ha fermato Monsignor Juan Abelardo Mata, vescovo emerito della diocesi di Estelí, che aveva pregato per la Chiesa perseguitata nel paese. In arresto anche un sacerdote e un diacono. Attesa a Lampedusa per la visita pastorale domani di Papa Leone. L'arrivo previsto per le 9 e il pontefice farà una sosta al cimitero con omaggio floreale sulle tombe alla Porta d'Europa e poi al Molo Favarolo prima della celebrazione eucaristica alle 10:30 nel pomeriggio, il rientro in Vaticano. E a Siena oggi la giornata del palio dopo il rinvio di ieri per la pioggia, che aveva reso impraticabile anche per la provaccia la pista in tufo su Piazza del Campo. Nel pomeriggio dunque la competizione dedicata alla Madonna di Provenzano. Manifestazione di protesta dei tifosi biancocelesti per contestare la presidenza Lotito, 20.000 secondo gli organizzatori sostenitori della Lazio, che hanno marciato da Ponte Milvio fino allo stadio Flaminio tra cori contro l'attuale dirigenza e lo sventolio di bandiere laziali. E Wimbledon parla sempre più italiano, bene Berrettini e Cobolli che volano al terzo turno come Sonego. Vittoria in 2-7 per Jasmine Paolini, che avanza anche lei. Oggi pomeriggio torna in campo Jannik Sinner, il tennista italiano numero 1 del mondo. Se la dovrà vedere sull'erba del centrale al terzo turno con l'americano Brooksby. Mondiali di calcio, ieri bene il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che ha battuto 2-1 la Croazia conquistando gli ottavi di finale, ottavi raggiunti sempre ieri anche dalla Svizzera, che ha battuto 2-0 l'Algeria, e dalla Spagna, che ha travolto 3-0 l'Austria. Tra oggi e domani si chiudono i sedicesimi di finale con le ultime tre partite del tabellone: Australia, Egitto, Argentina, Capoverde e Colombia, Ghana. E con questo è tutto, vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione come sempre a mezzogiorno in punto. Grazie per averci seguito, arrivederci.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, ringraziamo TV 2000 che trasmette in diretta la Santa Messa, permettendo ad anziani, ad ammalati e a quanti per vari motivi non possono recarsi in chiesa di partecipare a questo momento di preghiera. È un servizio straordinario che ci mette in comunione a distanza nella preghiera eucaristica. Da questo santuario di Siracusa giunga a tutti la consolazione della Madre di Dio che qui a Siracusa nel 1953 ha versato lacrime umane. Mettiamoci alla presenza di Dio e chiediamo perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siede alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Esulti la tua Chiesa, Dio Onnipotente, nella festa del Santo Apostolo Tommaso. Ci sostenga la sua protezione, perché credendo abbiamo vita nel nome di Gesù Cristo, tuo Figlio, che egli riconobbe come suo Signore e suo Dio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla lettera di San Tommaso Apostolo agli Efesini. Fratelli, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In Lui tutta la costruzione cresce, ben ordinata, per essere tempio santo nel Signore. In Lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. Parola di Dio. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. Genti tutte, lodate il Signore. Popoli tutti, cantate la sua lode. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura per sempre. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e metterla nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto ed hanno creduto. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.
2: Carissimi fratelli e sorelle, oggi la Chiesa ci invita a guardare all'Apostolo Tommaso, il quale ha seguito Gesù che lo ha scelto. Tommaso, come gli altri apostoli, ha subito risposto alla chiamata di Gesù, rapito dal suo insegnamento, testimone di innumerevoli miracoli, fedele fino al giorno dell'arresto del Signore. Come tutti gli altri apostoli, attendeva un regno terreno, entrando anche in competizione con gli altri apostoli per avere i primi posti. Ma anche lui fuggì, come gli altri apostoli, quando il Maestro venne arrestato. I Vangeli riferiscono che solo Giovanni rimase ai piedi della croce con la madre di Gesù. Tommaso è un personaggio straordinario nella testimonianza della risurrezione di Gesù, proprio per il suo dubbio. L'Evangelista Giovanni racconta come sono avvenuti i fatti. Il primo giorno di Pasqua, Gesù appare risorto ai suoi apostoli, rintanati nel cenacolo. Ma non c'è Tommaso. Inutile la testimonianza dei 10 apostoli, i quali affermavano di aver visto il Signore risorto. Tommaso non crede, perché anche se da lontano aveva visto il fallimento della croce. Tommaso non solo non crede, ma pone anche delle condizioni. Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la

0: la mia mano nel suo costato, non crederò. Tommaso, come i due discepoli di Emmaus, è scoraggiato e deluso per la morte di Gesù. Egli non crede alle parole delle donne e degli altri apostoli che affermavano di averlo visto vivo dopo la morte in croce. I Vangeli della risurrezione sono impregnati della fatica dell'umanità che sbatte contro la morte e non riesce a vedere oltre. San Tommaso è il modello di chi dubita e pensa che non si possa tornare vivi dal sepolcro. Il dubbio di Tommaso, tuttavia, è un'ulteriore prova della risurrezione di Gesù, il quale 8 giorni dopo dà appuntamento a Tommaso e si fa vedere vivo e risorto da lui, dicendogli: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo ma credente. Gesù viene incontro al dubbio di Tommaso e illumina la nostra fede con la testimonianza di quest'uomo che, scelto da Gesù come gli altri apostoli, poi morirà martire perché ha visto Gesù vivo, risorto. I Vangeli non dicono che Tommaso abbia toccato i segni della passione di Gesù risorto, ma consegnano alla Chiesa la sua professione di fede: mio Signore e mio Dio. 5 parole che sono una preghiera di amore a Gesù risorto, una invocazione che anche noi possiamo ripetere tutte le volte che attraversiamo il dubbio della fede e della tentazione, la fatica e la sofferenza della vita. Gesù è con noi, vivo e risorto. Ha sconfitto per sempre il peccato e la morte. San Paolo, ultimo tra gli apostoli a vedere Gesù risorto sulla via di Damasco, può esclamare: dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Siano rese grazie a Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. La fede non è un salto nel buio. La fede si basa sulla testimonianza di uomini e di donne come Tommaso, che hanno visto Gesù risorto dopo i fatti della passione e della morte. E il dubbio di Tommaso, insieme alle resistenze iniziali degli altri apostoli e alla loro testimonianza nel martirio, ci danno una forte prova che Gesù è morto, ma è anche risorto, ed è vivo ed è presente ed opera nella vita di chi lo accoglie, di chi crede e spera in lui. Papa Benedetto diceva che il caso dell'apostolo Tommaso è importante per noi perché ci conforta nelle nostre insicurezze, ci dimostra che ogni dubbio può approdare a un esito luminoso oltre ogni certezza. La Santa Messa di questi giorni viene trasmessa da Siracusa, dove un quadretto del cuore immacolato di Maria ha versato lacrime umane dal 29 agosto all'1 settembre 1953. I fatti sono documentati da ogni tipo di prova testimoniale. Migliaia di persone hanno visto le lacrime sgorgare dagli occhi della Madonnina. Molti hanno asciugato quelle lacrime, alcuni le hanno anche assaggiate, fotografi le hanno fotografate e un cinematore le ha addirittura registrate, fissando le immagini su una pellicola di 9,5 mm.
1: e anche

una commissione scientifica, laica, formata da medici, analisti della sanità pubblica, ha potuto vedere le lacrime che si formavano sul volto della Madonnina, le hanno raccolte, le hanno analizzate e hanno dichiarato: sono lacrime umane. Tra i medici della commissione, un medico che si dichiarava non credente, anche lui dubbioso, come Tommaso, e tuttavia ebbe la grazia di vedere, di toccare, di raccogliere e analizzare quel liquido che sgorgava dal quadretto del cuore immacolato di Maria. E tuttavia il dottor Cassola rimase incredulo a lungo. Solo 20 anni dopo il prodigio della lacrimazione, il Giovedì Santo del 1973 chiese di poter avere a casa sua quel reliquiario che conteneva le ultime lacrime della Madonnina, e al cospetto delle lacrime anche lui pianse, si convertì, si confessò, ricevette la comunione, ricevette l'unzione degli infermi e morì la notte di Pasqua, quando Gesù sconfigge peccato e morte. Preghiamo perché la testimonianza di San Tommaso e le lacrime della Madonna possono aiutare e illuminare quanti sono nel buio della prova e del dubbio, affinché accolgono il dono della fede in Gesù morto e risorto, che è l'unica speranza dell'umanità. Sia lodato Gesù Cristo.

0: di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Ti presentiamo, Signore, l'offerta del nostro servizio sacerdotale, nel ricordo del martirio del Santo Apostolo Tommaso, e ti preghiamo di custodire i tuoi doni in noi, che ti offriamo il sacrificio di lode, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Pastore eterno, tu non abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci e proteggi sempre per mezzo dei santi apostoli e lo conduci attraverso i tempi sotto la guida di coloro che tu stesso hai eletto vicari del tuo Figlio e hai costituito pastori. Per questo dono della tua benevolenza unita agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice.
1: Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse:
0: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci eri degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente. Nella comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Pietro e Paolo, Tommaso, Santa Lucia, San Giovanni Paolo II, e tutti i santi,

0: ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù risorto e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro,
2: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
3: Con amore fraterno scambiatevi il dono della pace.

0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. O Dio che in questo sacramento ci fai comunicare realmente al corpo e al sangue del tuo Figlio unigenito, concedi a noi di testimoniare con le opere e con la vita colui che insieme all'Apostolo Tommaso riconosciamo nella fede nostro Signore e nostro Dio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Supplica alla Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, e la luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, amen. Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime, riceviamo la santa benedizione nella forma solenne, perché Tommaso, che ha avuto momenti di dubbi, tuttavia poi ha dato la vita per Gesù, perché anche noi, pur attraversando momenti di dubbio, possiamo sempre rimanere uniti al nostro Signore Gesù Cristo. Il Signore sia con voi. Dio che ha fondato la nostra fede sulla testimonianza apostolica, per i meriti del Santo Apostolo Tommaso, vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
0: Dio che ha arricchito con gli insegnamenti e gli esempi degli Apostoli, vi renda dinanzi a tutti testimoni della verità.
1: Amen.
0: L'intercessione dei Santi Apostoli, che ci hanno insegnato a rimanere saldi nella fede, vi ottenga di giungere all'eredità della patria eterna.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga per sempre.
1: Amen. Nel nome del Signore andate in pace.
0: Diamo grazie a Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria.

0: Non è la prima volta che parliamo della Madonna delle Lacrime, più volte siamo stati presenti con le nostre telecamere a Siracusa, ma quest'oggi è una puntata davvero speciale.
1: E possiamo dirlo, Giacomo, che siamo davvero contenti. E allora diamo subito il buongiorno a Sua Eccellenza Monsignor Francesco Lomanto, Arcivescovo di Siracusa, e Padre Aurelio Russo, Rettore del Santuario della Madonna delle Lacrime. Grazie, grazie per essere qui con noi oggi. Eccellenza, come diceva Giacomo, oggi ci fate un grandissimo regalo, perché abbiamo qui in studio il reliquiario delle lacrime della Madonna delle Lacrime di Siracusa.
2: Grazie di cuore allo studio, a tutti voi e agli spettatori che ci seguiranno. Siamo qui con il reliquiario della Madonna delle Lacrime di Siracusa, che è stato in missione proprio qui nella parrocchia Santuario Santa Maria delle Grazie al Trionfale, e oggi abbiamo la gioia, ecco, che è stato accolto qui negli studi il reliquiario che contiene le lacrime di Maria, che ha pianto a Siracusa dal 29 agosto al 1 settembre 1953. Sono certamente un richiamo alla conversione, segno della presenza di Maria, un invito per tutti ad accogliere sempre più il messaggio materno della Madonna, che ci invita, ecco, a conformare la nostra vita a Cristo Gesù.
0: Facciamo nostro questo invito dunque, e facciamo anche un passo indietro, Don Aurelio, ripercorrendo quella storia incredibile, ritornando a quel 29 agosto 1953.
3: Tutto nasce all'interno di una famiglia. Il 21 marzo del 1953 Antonina si sposa con Angelo. Ricevono in dono un quadretto del Cuore Immacolato di Maria. Dopo pochi mesi lei scopre di attendere un bambino, ma la gravidanza è a rischio a causa di una malattia, la tossicosi gravidica. La notte tra il 28 agosto e il 29 agosto è una notte veramente difficile. Rischia di morire, perde la vista, perde coscienza. Ma la mattina del 29, intorno alle 8, 8:30, apre gli occhi, riacquista la vista e vede il quadretto lacrimare. Il quadretto lacrimerà per 4 giorni e tutti potranno vedere quelle lacrime, non solo la famiglia, i vicini di casa, ma anche tutta la città, e quelli che vengono da ogni parte possono vedere, possono asciugare le lacrime, e qualcuno le ha anche assaggiate. Ecco, la gravidanza andrà a buon fine. Il bimbo nascerà naturalmente proprio quello stesso anno, il 25 dicembre.
1: E allora noi vogliamo portarvi proprio in quella casa. Noi, mentre stavate parlando, vedevamo le immagini di quel momento quando tantissima gente arrivò davanti la casa in Via degli Orti per vedere quello che stava accadendo. E noi oggi vi portiamo in quella casa in Via degli Orti, dove c'è per noi proprio il figlio Mariano Iannuso, che è in collegamento per noi. E noi la ringraziamo. Grazie Mariano. Ecco, siamo entrati in quella casa. Mariano, ci può raccontare com'è stata la sua infanzia? Quali sono i ricordi che lei ha?
4: Intanto buongiorno. I ricordi dell'infanzia sono quasi quelli di tutti i bimbi di questo mondo nei ricordi della madre. Poi a casa di mia mamma c'era sempre un viavai di gente, insomma, c'era parecchia gente che chiedeva consiglio, e mia mamma confortava tutti quelli che avevano bisogno, oppure per altre cose, e basta. Per il resto sono vissuto come un ragazzo normalissimo.
0: Mariano, però in tutto questo c'era una presenza accanto a lei, perché è cresciuto con una familiarità, possiamo dire, con la Madonnina. Madonnina chi era per lei?
4: La Madonnina intanto era mia mamma, perché mia madre sempre mi raccontava che se non era per la Madonnina non ci saremmo stati più, né io né lei.
0: Mariano, crescere con al cospetto di sua mamma, che le ha impartito in qualche modo questo amore per Maria, ha trasmesso anche lei l'amore per la Madonna?
4: Certo, ci mancherebbe.
1: Mariano,
4: Comunque,
1: noi.
4: cosa...
1: Mariano, noi la ringraziamo per essere con noi, per essere con noi e per portare tutte le persone che ci stanno guardando questa mattina proprio in quel luogo così importante, così prezioso. Ritorneremo da lei tra qualche minuto. Ritorniamo in studio invece, eccellenza, un evento eccezionale perché la Madonna ha pianto per 4 giorni e quelle lacrime non le ha viste solo la coppia, non le hanno viste poche persone, ma tutti vedevano piangere la Madonna.
2: Sì, certamente non possiamo parlare di rivelazione pubblica, perché la rivelazione pubblica si conclude con la morte, la risurrezione di Gesù. Ma in senso stretto non possiamo parlare neanche di rivelazione privata, perché si tratta di una manifestazione reale, concreta, visibile, e che tanti hanno visto, colto, toccato, assaggiato con le proprie mani. E direi questo segno così materiale, concreto, reale, che diciamo, raggiunge tutti, diventa anche, come poi ha detto Pio XII, un arcano segno che va interpretato. E siccome il linguaggio delle lacrime non ha parole, è certamente un messaggio anche interiore, cioè ciascuno dovrebbe chiedersi: cosa significa per me il pianto di Maria? E ciascuno di noi sa quale risposta nel suo intimo deve dare alla Vergine Santissima, che ci manifesta la sua vicinanza con il pianto.
0: Tra le tante persone, Don Aurelio, che accorrevano per verificare con i propri occhi quello che stava accadendo, c'erano naturalmente giornalisti, c'erano fotografi e c'era anche qualcuno che ha documentato, un cineamatore, Nicola Guarino.
3: E la straordinarietà dell'evento è anche nei testimoni. Ogni categoria di persona ha potuto vedere, tra questi i giornalisti che sono entrati, sono seduti lì, hanno interrogato Antonina, hanno interrogato i testimoni, hanno messo per iscritto. Tra questi anche fotografi che hanno immortalato l'evento, ma del tutto eccezionale è il video di Guarino che ha potuto registrare circa 20 secondi della lacrimazione, un documento straordinario che permette a noi oggi di poter vedere con i nostri occhi le lacrime della Madonna versate nel 1953.
1: Quel documento è contenuto in un documentario che è stato realizzato da TV 2000 dal titolo Piange una madre, a cura di Fausto Della Ceca, Valeria Castrucci e Anna Lavinia. E allora noi ve lo vogliamo riproporre, vogliamo anche ricordarvi che lo potete vedere integralmente su Play 2000, però adesso vogliamo proprio vedere quel momento in cui si vede quel documento esclusivo. Guardiamo.

0: Come vi dicevo, se non lo avete ancora visto, recuperate questo documentario perché davvero ne vale la pena. Piange una madre, lo trovate su Play 2000. Eccellenza, come reagì la Chiesa nell'immediatezza?
1: All'inizio certamente con il riservo, anche perché in quei giorni il vescovo Monsignor Ettore Baranzini si trovava non a Siracusa, perché siamo in periodo estivo, c'è molto caldo e umido, ma nella residenza del seminario a Canicattini Bagni, che è un po' distante. E il giorno 2, dopo i fatti che sono avvenuti, andò a visitare, ecco, raccomandando sempre la discrezione, il riservo, invitando a pregare il rosario. È tornato poi l'8 settembre per la festa della Madonna della Natività. In quell'occasione ha pronunziato anche un discorso che ha concluso con una preghiera, ed è tornato poi giorno 19 settembre, sempre del 53, e quando la Madonnina era stata già trasferita in una piazza vicina, Piazza Euripide, anche lì tenne un discorso che si è concluso pure con una preghiera. Le conclusioni, ecco, di questi due discorsi sono confluite poi in una preghiera che attualmente è la supplica che noi facciamo alla Madonna. L'Episcopato poi si è pronunziato il 12 dicembre 1953, in seguito a una conferenza episcopale che avevano celebrato a Bagheria nei pressi di Palermo, dove hanno riconosciuto la realtà dell'evento, invitando a esporre il quadretto della Madonna e alla costruzione anche di un santuario e un pellegrinaggio regionale per il prossimo anno, perché il prossimo anno si sarebbe celebrato e si è celebrato poi, diciamo, il congresso mariano, ecco, regionale.
2: E alcune gocce di quelle lacrime, Don Aurelio, sono proprio qui, quest'oggi.
3: Sì, questo reliquiario contiene le lacrime che sono sgorgate dal quadretto del Cuore Immacolato di Maria. Queste lacrime sono state raccolte direttamente da una commissione scientifica. La Madonna ha pianto per 4 giorni. L'ultimo giorno, il 1° di settembre, fu proprio la commissione incaricata dalla Curia di verificare i fatti, perché ormai la notizia si era diffusa ampiamente e le autorità ecclesiastiche, diciamo, che sono state costrette a intervenire. E quindi una commissione scientifica fatta da medici si è recata a casa e ha potuto verificare l'evento, proprio facendo anche delle azioni specifiche. Hanno preso il quadro, hanno asciugato accuratamente il volto e mentre con la lente di ingrandimento osservavano gli occhi della Madonnina, davanti a loro ha ripreso a lacrimare e hanno raccolto 1 centimetro cubo di liquido che poi è stato analizzato e lì, ecco, sono riscontrati tutti gli elementi della lacrima umana.
0: E allora, Padorelli, vogliamo proprio approfondire questo aspetto. Cosa fu fatto scientificamente su queste lacrime? Ci colleghiamo con la dottoressa Valentina Vasquez, microbiologa. Buongiorno, dottoressa. Salve, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: La vediamo sempre in collegamento da quella casa in Via degli Orti. Ci può raccontare, da un punto di vista proprio scientifico, come vennero analizzate quelle lacrime e quali furono poi i risultati?
5: Certo, noi siamo proprio qui all'interno della Casa del Pianto, dove Maria si è manifestata con il segno delle sue lacrime. E qui ha avuto inizio l'indagine scientifica che ha portato il Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi di Siracusa a confermare la presenza e l'essenza delle lacrime umane versate dall'effigie del Cuore Immacolato di Maria. La prima fase di indagine si svolge proprio all'interno della casa, come accennava Don Aurelio. Qui, nella prima fase di indagine,

0: avviene l'ispezione visiva del quadro, che viene scomposto nelle due parti che lo formano, e la commissione nota che la parte interna del quadro è completamente asciutta e che non vi sono elementi che possono far pensare ad un passaggio di liquido attraverso il quadro. Il dato importante è che la commissione nota che il liquido si forma soltanto ed esclusivamente a partire dagli occhi del quadro raffigurante la Madonna. Si
1: Dottoressa,
0: procede quindi al prelievo del liquido. Prego.
1: appunto, esatto, una volta prelevato il liquido, poi che cosa è stato fatto?
0: Comincia la seconda fase dell'indagine, che si svolge presso la sede del Laboratorio Provinciale di Igiene. Naturalmente, data la quantità esigua di liquido, si ricorre ad una serie di microreazioni su vetrino che vengono osservate a vario ingrandimento al microscopio e qui la commissione decide di fare delle prove di confronto con altri liquidi di controllo, tra questi le lacrime di un bambino e di un adulto. Le analisi rilevano la assenza delle sostanze che compongono la materia del quadro, e quindi anzitutto l'assenza dei solfati, del calcio, ma anche di altre sostanze ed elementi, e rilevano la presenza delle sostanze tipicamente presenti nelle lacrime, in particolare il cloruro di sodio che rende tipicamente salate le lacrime, e il dato sorprendente. La presenza di tracce di molecole, sostanze organiche del tipo quaternario, quindi sostanze biologiche tipiche dei sistemi viventi, la commissione fa riferimento a tracce di proteine e urati che naturalmente non possono scaturire dalla materia inorganica non vivente quale un quadro. E questi risultati hanno fatto pervenire la commissione incaricata alle conclusioni che poi sono state riportate all'interno della relazione analitica consegnata alla Curia Arcivescovile il 9 settembre del 1953. L'analogia di composizione tra il liquido esaminato e il secreto lacrimale umano.
2: Dottoressa, grazie, grazie per la sua chiarezza
0: Grazie a voi.
2: e per averci raccontato esattamente da un punto scientifico che quelle lacrime che noi oggi vediamo nel reliquiario sono esattamente quello che è rimasto di quelle lacrime che vennero raccolte. Questo ci fa capire proprio quanto sia prezioso averlo qui oggi con noi. Grazie dottoressa, noi ci fermiamo qualche istante e ritorniamo insieme in studio. Vi raccontiamo anche cosa c'è sul tavolino, ecco, che vediamo in questo momento accanto a Padre Aurelio. C'è un fazzoletto, c'è un'immagine della Madonna delle Lacrime, vi sveleremo a chi sono appartenute e come arrivano qui oggi.

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davsrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, domani alle 12:15.
2: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
3: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
4: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
5: Da Penny le offerte si allungano! Durano di più! Dal 2 al 15 luglio mini anguria a 79 centesimi al chilo. Acqua naturale Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a 2,34 euro.
6: Ti sei mai chiesto cosa vuoi fare della tua vita, Pier Giorgio?
7: C'è sempre qualcuno o qualcosa vicino a me che mi spinge ad agire, che mi obbliga a dare.
8: Tuo figlio sarebbe un militante nel partito di Don Sturzo.
9: Cosa fa tuo padre?
7: Ambasciatore d'Italia a Berlino.
10: Ti sei messo contro la società e la classe a cui appartieni.
7: Vorrei che Cristo fosse presente nella scuola, nella politica, nelle fabbriche, ovunque. La carità, che è amore, è un'altra cosa.
1: Se non avessi l'amore, questa sera, in prima serata...

0: Stiamo vedendo in questo momento il reliquiario della Madonna delle Lacrime ed è un dono che ci viene fatto oggi da Sua Eccellenza Monsignor Lomanto, Arcivescovo di Siracusa e dal Rettore del Santuario della Madonna delle Lacrime, Don Aurelio Russo. Grazie davvero, non finiamo di ringraziarvi perché non capita tutti i giorni. E ci siamo fermati prima della pubblicità al momento in cui furono analizzate quelle lacrime e si arrivò a una relazione. La Conferenza Episcopale Siciliana riconobbe il prodigio. Ma Eccellenza, concretamente, cosa è cambiato poi? Cosa è avvenuto dopo?
1: Intanto bisogna ricordare che il 22 settembre 1953 il Vescovo Ettore Barenzini ha istituito il Tribunale Ecclesiastico per interrogare testimoni e sono stati interrogati 190 testimoni e anche ha istituito una commissione medica per verificare i diversi miracoli che avvenivano. E così si è andato avanti. Speriamo, ecco, di pubblicare anche le relazioni che sono state raccolte allora. E successivamente Ettore Barenzini, dal 24 al 29 settembre, sempre del 53, fu convocato dall'allora congregazione del Santo Uffizio di Castello della Fede, incontrò il segretario, il sottosegretario e il giorno 27 incontrò anche Pio XII, che lo confortò tanto perché lui si chiedeva perché questo evento è avvenuto durante il mio pontificato. E in ogni modo successivamente, poi come abbiamo già ricordato, il 12 dicembre del 53 si è pronunziato l'Episcopato Siculo e successivamente il 17 ottobre 1954, a conclusione del congresso e dell'anno mariano che si è celebrato, ecco, Pio XII inviò un radiomessaggio ai Vescovi di Sicilia nel quale pronunziò, ecco, quelle famose parole: comprenderanno gli uomini l'arcano linguaggio di quelle lacrime. E dopo, diciamo, già c'era tanta devozione, tanti viaggi e questi sono continuati sino ai nostri giorni. Oggi in più abbiamo l'emissione del reliquiario nei vari paesi del mondo.
2: Uno di questi luoghi, uno dei luoghi dove le lacrime sono andati proprio negli ultimi giorni, dal 22 al 24 maggio, è la parrocchia romana di Santa Maria delle Grazie al Trionfale. C'era per noi Simone Nestori, guardiamo.
3: Questa sera qui in questo santuario, che poi è anche parrocchia, la parrocchia di Santa Maria delle Grazie, ci sarà un momento di preghiera per le famiglie della nostra comunità. Lo stiamo facendo all'inizio del mese, lo facciamo con più intensità in questa settimana.

0: settimana, che è la settimana in cui festeggiamo la nostra patrona, che è la Madonna delle Grazie. Abbiamo deciso quest'anno di chiedere al Vescovo di Siracusa di poterci fare omaggio del reliquiario della Madonna delle Lacrime, perché mi fa in qualche modo piacere trasmettere alla gente quest'amore, quest'ansia che Maria ha nei confronti dell'umanità. E sono certo che quelle lacrime versate a Siracusa negli anni 50 si rinnovano in qualche modo e sono ancora vive, perché sono le lacrime di una mamma che è preoccupata per i figli. Abbiamo già invitato il reliquiario nel 19 e anche allora fu un bel momento. A quel tempo fu una cosa un po' più cittadina, perché parteciparono un po' tutti i vescovi ausiliari della diocesi e anche l'Unitalsi. Quest'anno abbiamo voluto fare una cosa un po' più di comunità, un po' più orientata alla comunità parrocchiale. Le lacrime della Madonna sono l'espressione del suo amore. È capace di lacrime chi in qualche modo vive con passione la propria vita e la storia del mondo che gli sta intorno.
1: Da un punto di vista personale mi sono anche commossa in alcune circostanze, perché è stato l'unico momento della giornata che ho potuto ragionare sulle mie emozioni della giornata e quindi cercare anche di connettermi proprio emozionalmente con questo momento molto particolare della mia vita.
2: Maria di Nazareth è la figura, la persona con il quale ci interfacciamo con mia moglie affinché il nostro Padre amatissimo ci accoglierà un giorno nel suo regno e anche nella quotidianità della nostra vita terrena, ecco.
3: Il pianto di Maria è un impatto importante, perché mostra come è un essere umano anche Maria, e che è una mamma, e quindi che anche lei ha avuto le sue sofferenze, le sue difficoltà, e dall'altra parte dona anche speranza nel dire ok, sappiamo che c'è lei, che ci sta accanto, anche se ogni tanto o ce lo dimentichiamo o non ci facciamo caso.
4: Le parole di Don Antonio e dei parrocchiani ci fanno capire l'importanza di accogliere il reliquiario non solamente in una parrocchia, santuario, ma anche nella propria vita. Ma la Città Eterna non è la prima volta che vede queste lacrime, perché era già capitato per la veglia al Giubileo straordinario della Misericordia del 2016 e a Santa Marta, sempre con Papa Francesco, nel 2018. Sempre proprio questo stesso giorno, tra l'altro, Don Aurelio, il 25 di maggio.
5: Sì, il 25 di maggio. È proprio a seguito della visita nella parrocchia santuario Santa Maria delle Grazie al Trionfale. Papa Francesco, che era attento a tutto, quando venne a sapere che il reliquiario era ospite lì in parrocchia, chiese: ma potrei averlo per pregare al cospetto delle lacrime della Madonna? E io stesso glielo portai il 24 maggio, lo consegnai al segretario, che lo diede al Papa, e il Papa poté pregare tutta la notte con le lacrime della Madonna. E l'indomani abbiamo celebrato la messa nella cappellina di Santa Marta, dove Papa Francesco proprio ha chiesto il dono delle lacrime, perché i figli di Dio soffrono tanto per le calamità naturali, ma soprattutto per le guerre.
6: Pensate, Papa Francesco ha pregato proprio al cospetto di questo reliquiario, di queste lacrime della Madonna. C'è un'altra coincidenza, c'è un'altra data. La data di oggi ci ricorda un altro momento, la nascita di Padre Pio. E c'è un altro legame che ci riporta a quello che ci avete portato oggi, un'immaginetta che è lì della Madonna delle Lacrime. Chi ve lo vuole raccontare? Padre Aurelio.
5: Padre Pio usava scrivere sulle immagini sacre i suoi auguri, le sue benedizioni, le sue preghiere per i fedeli. E c'è stato un periodo in cui ha avuto tante immagini della Madonna delle Lacrime, e i suoi fedeli li affidava alla Madonna perché desse conforto, desse speranza e aiuto. Ecco, e una di queste immaginette ci è stata donata dai padri, e la custodiamo in santuario insieme a questo fazzoletto, che ha tutta una storia particolare.
4: Allora, di questa storia, di questo fazzoletto, per questa storia vorremmo coinvolgere Mariano Iannuso, che è collegato sempre con noi. Mariano,

0: Adriano, quel fazzoletto è una storia un po' di famiglia, ce la racconti?
1: Praticamente questo fazzoletto è stato donato a mia madre dal sacerdote Vito Bonadonna da Palermo, fondatore della Casa del Fanciullo. E lui seguiva moltissimo queste riunioni che si facevano dei devoti con Padre Pio. E lo conosceva personalmente pure. Mia mamma, essendo molto amica con questo sacerdote, che fra l'altro era anche il mio padrino di cresima, gli chiese se poteva farsi dare qualcosa da Padre Pio, così per, non lo so, per devozione, non so. Allora, questo sacerdote ha riferito la cosa a Padre Pio. Padre Pio ha messo la mano in tasca e ha uscito un fazzoletto. L'ha dato e gli ha detto: Vito, porta questo a quella santa donna. E lui, quando c'è stata un'altra riunione dei fedeli di Padre Pio, però nel tempo e dopo molto tempo, l'ha portato a mia mamma. Dunque, mia madre mi diceva che ogni tanto, e lo diceva anche ad altre persone che la venivano a trovare ogni tanto, che lei in questo fazzoletto vedeva il volto di Cristo.
2: Ma era.
1: Questo è solamente quello che
2: Prego, prego, prego.
1: prego. No, no, grazie.
2: Mariano, io no, ci tenevo a ringraziarla, ci tenevamo tutti noi a dirle grazie perché immagino quanto possa essere forte l'emozione nel raccontare, nel rivivere quello che ci sta dicendo questa mattina. Quindi per noi la sua testimonianza è davvero preziosa, allora grazie, spero le
0: Grazie.
2: arrivi il nostro abbraccio. Vorrei anche ringraziare Andrea Scorsonelli che sta rendendo possibili i collegamenti di questa mattina e insieme a lui tutti i volontari del Santuario della Madonna delle Lacrime, grazie. Vogliamo ricordare anche voi, intanto vogliamo ringraziarvi ancora una volta perché ci avete fatto un immenso dono e vogliamo chiudere, Eccellenza, però con una preghiera. Il testo ve lo facciamo avere
0: Ve lo
2: subito,
0: facciamo
2: ecco.
0: pervenire immediatamente, eccolo qui.
3: La preghiera di. Preghiera
2: La preghiera della Madonna delle Lacrime.
3: insieme con la preghiera che il cardinale Prevost ha composto per la Madonna delle Lacrime quanto nel 71esimo anniversario della lacrimazione. Da cardinale è venuto a celebrare in santuario. Siamo il 1 settembre 2024. Questa è la preghiera che ha composto Papa Prevost da cardinale, che facciamo insieme, raccogliendo anche il messaggio che rivolge a noi il Santo Padre. Preghiera alla Madonna delle Lacrime. O Madre addolorata, che ai piedi della croce fosti affidata come Madre della Chiesa e continua a guardare il dolore dei tuoi figli che soffrono nel corpo e nello spirito le conseguenze del peccato, asciuga le lacrime dei sofferenti, degli abbandonati, delle vittime dell'odio e della guerra. Fa che non rimaniamo indifferenti alle tue lacrime versate per noi e concedici la grazia di vivere sempre uniti al tuo figlio, amandolo e soccorrendolo nei fratelli più piccoli con i quali egli si è identificato. Amen.
0: Grazie, grazie per questo,
2: Grazie.
0: per questi tanti regali, non un solo
2: Davvero.
0: regalo quest'oggi, quindi grazie per essere stati con noi e per aver reso speciale la puntata di oggi. Grazie.

0: buongiorno a tutti voi, anche oggi una puntata imperdibile e sono sicura che non vi annoierete perché inizieremo parlando di pizza, è un must del fine settimana. Come dobbiamo rendere questo piatto salutare e bilanciato? Con noi ci sarà anche un pizzaiolo d'eccellenza che la preparerà in diretta per voi. E poi parleremo di stitichezza, sono in tanti, molti di voi ci avete scritto, soffrite di questo disturbo, beh, è sottovalutato e può creare davvero tanti problemi. Ed ancora parleremo della salute dei nostri denti, della nostra bocca, parleremo di tartaro, risponderemo a tante domande sul tartaro, sulla secchezza anche orale, sulle protesi. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura.
1: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
2: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
1: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
2: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
1: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
3: Accettatemi con i miei limiti, le mie difficoltà, i miei difetti.
4: Lui viveva di amore di Dio e lo trasmetteva.
5: Era sempre presente, non si rifiutava mai, non si risparmiava.
6: E questa impronta che lui dava ai rapporti umani è stata una caratteristica del suo sacerdozio.
7: U parrino nostru.
8: Rimasto nella memoria collettiva come vero parroco di Napoli.
7: Padre Giuseppe Policardi da Lampedusa.
3: Vogliamoci bene.
7: Domani alle 8.
9: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
10: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato. 100 ore di luminosità. 3 giorni di controllo del crespo, senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Da L'Oréal Professionnel.
7: Storie di vita. Drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
11: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
12: Viaggia da sola.
11: So badare a me stessa.
13: Non ami ancora.
11: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
7: La valle delle rose selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15.

Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Lo vedete che tavolo eccezionale, io già vedo ovviamente Davide Civitiello già al lavoro, perché adesso parliamo di pizza. La pizza è un must del fine settimana, gustosa, alta, sottile, scrocchiarella, insomma.

0: insomma, è davvero un piatto che ci identifica molto. Ma quando, come, perché dobbiamo mangiare la pizza? Tante domande risponderà la dottoressa Elisa Spelta. Benvenuta, innanzitutto ricordo biologa, nutrizionista, e poi lo vedete, già ve l'ho annunciato, Davide Civitiello, un ospite eccezionale, un pizzaiolo eccezionale. Buongiorno Davide, bentornato al mio medico. E perché oggi appunto parliamo di questo piatto che ci identifica noi italiani. C'è chi la preferisce alta, la pizza alta, chi la preferisce sottile. Però c'è un però, dottoressa, vengo subito da lei. La pizza, in quanto piatto unico, bilanciato, è previsto nei suoi piani alimentari? Insomma, ai suoi pazienti lei la inserisce in una dieta?
1: Assolutamente sì. Siamo in Italia, quindi è un alimento che fa parte della nostra storia, della nostra tradizione, non si può togliere, anche perché io parto sempre dal presupposto che non dobbiamo perdere il piacere per il cibo, il rapporto con
0: certo,
1: il cibo.
0: E certo, questa è la cosa fondamentale. Però, insomma, è un piatto, come dire, altamente calorico. E allora, anche nelle persone che sono a dieta, dico io, lei ha detto appunto che lo inserisce, però bisogna rinunciare. E allora, come renderla un piatto con non troppe rinunce?
1: Allora, sicuramente si possono dare delle indicazioni. La prima cosa è se si sta facendo un percorso dimagrante, sicuramente una volta a settimana, non di più, perché comunque è un alimento molto calorico, molto buono, bilanciato ma molto calorico. L'altra cosa è se ci sono appunto diversi chili da perdere o anche altre situazioni di patologie, bisogna fare delle accortezze. Beh, magari un'insulino resistenza oppure difficoltà comunque con la glicemia, il diabete, allora si devono fare accortezze ancora un po' più accurate e per esempio scegliere magari di organizzare i carboidrati della giornata in maniera un pochino diversa per poi fare un carico un po' più grande, scegliere degli impasti integrali o comunque soprattutto delle farine di grani antichi che vengono utilizzati insomma con il chicco intero ed hanno comunque un carico glicemico diverso e portano anche tanti micronutrienti.
0: Infatti abbiamo letto impasti integrali a lunga lievitazione, questo può essere magari
1: soprattutto per l'aspetto digestivo, assolutamente,
0: e questo è fondamentale. A proposito di lievitazione, vengo da te che è già impastato in 3 minuti, già ha fatto un bel panetto, poi ci dirai il tuo segreto caro Davide. Però a proposito di lievitazione, no, abbiamo sentito la dottoressa, cioè la lievitazione della pizza deve essere lunga, e tu come ti organizzi? La possiamo fare il giorno prima, per il giorno dopo, oppure ti va fretta 2 ore prima?
2: No, è chiaro che quello che diceva la dottoressa è verissimo, ma anche molto legato alla proteina che c'è all'interno delle farine, quindi più c'è proteina nelle farine, più il tempo di lievitazione deve essere lungo, ma a prescindere dalla macinazione, se può essere meno macinato o più macinato. In questo caso sì, a casa si può fare un giorno prima per il giorno dopo, anche con l'utilizzo del frigo, è molto che ci tiene sempre, sai.
0: Cioè noi una volta che prepariamo il panetto lo dobbiamo mettere in frigo per la lievitazione?
2: Sì, magari la facciamo lievitare lentamente per più tempo a una temperatura controllata.
0: Ah, ecco, quindi, e questo è, per cui anche il giorno prima per il giorno dopo possiamo farlo tranquillamente. Io vedo che tu stai già impastando. Allora, sembra una stupidata fare questo tipo di panetto, ma ci vuole manualità. Però tu ci dai un segreto, perché a me non riesce mai, cioè le ore, la sbatto, come si deve fare?
2: Guarda, oltre ai classici ingredienti che si chiamano acqua, sale, lievito e farina, che utilizziamo per fare un buon impasto.
0: Poi ci darai un po'
2: poi a casa, sì, certo che ti darò, a casa poi si utilizza anche una percentuale di olio e anche un po' di zucchero per i forni di casa. C'è un ingrediente importante che si chiama tempo, il tempo è qualcosa di spettacolare, quindi se dovete fare la pizza a casa non andate di fretta.
0: Non bisogna andare, però tu ci hai messo 3 minuti.
2: No, questo è solo per assemblarla, è chiaro, però lo abbiamo già un impasto pronto che abbiamo preparato ieri per oggi. Poi abbiamo già i panetti lievitati che andremo a stendere per la pizza.
0: Vedere, esattamente.
2: Quindi abbiamo preparato perfettamente un impasto di pizza un giorno prima per un giorno dopo.
0: Questo è importante, allora continua ad impastare ovviamente il nostro Davide, però abbiamo letto anche una notizia molto curiosa, insomma è stata, la vorrei leggere insieme a voi, ecco, la stiamo leggendo, ubriacarsi mangiando pizza. Che cos'è la sindrome di autofermentazione? Cosa significa ubriacarsi di pizza?
1: Sì, in realtà è una sindrome, voglio rassicurare tutti, in primis è una sindrome molto rara, è stato osservato osservato in questo studio in realtà una percentuale di pazienti molto piccola, 20, poi chissà faranno altri studi, ma comunque molto molto rara, in cui hanno un microbiota, cioè dei batteri intestinali che sono un pochino alterati, sono affollati di alcune popolazioni e queste popolazioni causano questa fermentazione.

0: che poi dà la sindrome alcolica dopo l'ingestione della pizza.
1: Allora, vogliamo chiarire un po' se ci sono delle persone che non possono mangiare pizza, perché le spiego, magari ci sono tante persone che la mangiano a pranzo quasi tutti i giorni, no? Non hanno con la scusa che non hanno tempo di preparare il pranzo. Esatto. Mangiarla anche tutti i giorni, ci sono degli effetti, oppure chi deve fare attenzione a mangiare la pizza?
0: Se si hanno, ecco, se si hanno dei chili in più,
1: Cioè sicuramente
0: oppure no,
1: deve.
0: esatto, oppure se si hanno delle problematiche digestive, se ci rendiamo conto che dopo l'ingestione con la pizza o altri alimenti abbiamo spesso gonfiore, difficoltà con lo stomaco, con l'intestino, diciamo che non è l'alimento migliore.
1: Però non è un alimento che deve essere mangiato tutti i giorni, è quello che volevo dire. Cioè, nel senso che
0: Esatto.
1: magari in
0: No,
1: ufficio si
0: no,
1: tende a mangiarla tutti i giorni,
0: no.
1: no?
0: No,
1: La pizza.
0: assolutamente, perché dà questo tipo di problematiche, quindi no.
1: Davide, vengo da te. Allora, adesso stendiamo un po' la
2: La nostra
1: pizza.
2: pizza.
1: E io vorrei, ecco, tu prendi, mamma mia, quanti panetti, che meraviglia! Io vorrei capire esattamente come si stende una pizza e farla con il cornicione, quello alto da pizzeria, lo possiamo fare anche a casa.
2: Certo. Guarda, in realtà c'è un trucco. Il trucco è toccarla poco. Meno tocchiamo la nostra pizza, più avremo un bordo praticamente
1: Alto.
2: gonfio. E
1: Ah.
2: soprattutto stendere la nostra pizza. Guardate, faccio un esempio: se questa è la vostra pizza, noi la dobbiamo stendere sempre dal centro verso nord, verso il bordo, portando l'aria che è all'interno del panetto verso il bordo, così avremo un bordo più
1: Ma con le
2: accentuato.
1: mani non si usa il mattarello?
2: No, allora la pizza, ci sono anche tecniche di pizza che si usano al mattarello, tipo quella romana sottile, scocchiarella. Questa napoletana o la classica italiana che si fa a casa, è meglio stenderla così. Guarda, prendiamo un panetto.
1: Vediamo.
2: Incrociamo le mani, così in questo modo, e andiamo al centro toccando, facendo piccoli tocchi dall'alto verso il basso, quindi uno, due, tre, capovolgo e faccio la stessa cosa. Come vedi, già ho creato il mio
1: Sì, è
2: bordo. A
1: vero.
2: questo punto io poi posso anche continuare, a casa non si vede pizzaiole, è normale,
1: È
2: quindi
1: certo.
2: posso continuare anche così, oppure leggermente tirando, guardate, tiro e giro, e in questo punto già abbiamo la nostra pizza stesa. Poi stiamo parlando di un impasto che ha più o meno il 65% d'acqua, quindi è super estensibile e si tira da solo.
1: Certo,
2: Quindi.
1: esatto. E allora noi adesso completiamo, insomma, però prima io vorrei venire da lei e poi magari completiamo un po' questa nostra pizza, ci dirà esattamente oggi qual è l'ingrediente principe di questa tua pizza. Però torno da lei, dottoressa, perché c'è un'altra notizia molto curiosa che noi abbiamo letto sull'ABC News e adesso la traduciamo un po' in italiano, in cui insomma si legge la pizza a colazione è meglio di una tazza di latte e cereali. E beh, questa notizia è un po' inquietante, cioè dobbiamo mangiare a colazione la pizza?
0: Assolutamente no. Credo che senz'altro sia stato un po' un messaggio provocatorio, perché crediamo che latte e cereali sia una colazione la più salutare possibile. In realtà non è così, perché comunque c'è un bel carico di zuccheri, quindi non andrebbe in tutti i casi consumata tutti i giorni. Quindi sì, non dobbiamo sostituire con la pizza, ma ecco, magari fare una colazione salata sicuramente è più vantaggioso per la maggior parte di noi.
1: E quando si dovrebbe, c'è un momento migliore della giornata in cui si dovrebbe mangiare la pizza, non so, pranzo o cena? Lei che cosa dice?
0: Cena per la socialità, quindi
1: Esatto,
0: io dico
1: però.
0: quando uno lo desidera, però a livello metabolico il pranzo sicuramente può essere migliore se si consuma più spesso durante la settimana.
1: E adesso io torno un attimo da Davide, poi voglio il suo parere, no, dottoressa? Qual è il segreto? Allora, adesso tu stai componendo una pizza e quali sono gli ingredienti di questo,
2: Allora, sempre per
1: condimento?
2: rimanere in una fase, ecco, che la pizza non deve essere per forza un contenitore pieno di ingredienti, abbiamo creato innanzitutto un impasto di farina 0 e tipo 1, quindi aumentiamo le fibre all'interno dell'impasto. La lievitazione è quella lunga che abbiamo detto prima. Per questo impasto abbiamo i nostri 500 grammi di acqua, 800 di farina che sono composti da 600 di 0 e 200 di tipo 1, 25 di sale e 1 grammo di lievito, così va
1: Un
2: lentamente.
1: grammo,
2: Per
1: eh?
2: il topping abbiamo fatto una crema di cavolo tutto sbollentato e poi insaporito dopo. Quindi abbiamo fatto crema di cavolo al fiore a pezzettini, un po' di broccolo romanesco, fior di latte e poi condiremo del prosciutto cotto in uscita.
1: Ah, per cui quando la inforniamo così,
2: Sì, la
1: Davide? La
2: inforniamo così,
1: inforniamo
2: siamo
1: così,
2: pronti
1: per
2: per
1: cui
2: andare in forno.
1: in forno e poi ci aggiungiamo il prosciutto cotto.
2: Sì.
1: Allora, che cosa ne pensa di questa ricetta, dottoressa?
0: Questa per esempio è una ricetta molto bilanciata perché c'è una quota di verdure, ci sono i carboidrati dell'impasto della pizza, vedo che sta mettendo anche del peperoncino che aiuta.
2: Il fiore a me piace
1: Il
2: tantissimo.
1: peperoncino fa bene allo stomaco,
2: Sì.
1: dottoressa? A cosa il peperoncino stimola cosa? Perché?
0: Allora, contiene la vitamina C, messo per esempio fresco così come lo sta mettendo
1: Davide.
0: Davide, e poi mettendo il prosciutto cotto aggiunge un'ulteriore quota proteica, quindi diventa un pasto bilanciato.

0: Ciao.
1: Allora, noi abbiamo infornato la pizza, fra un po' sentiremo anche questo profumino davvero delizioso, già con queste due pizze margherite che noi abbiamo qua davanti già si sente il profumo. Il forno deve essere riscaldato al massimo prima di infornarlo.
2: Riscaldato soprattutto quello di casa, che a casa sai abbiamo una temperatura un po' minore rispetto ai forni professionali, quindi massima temperatura. Riscaldato, se avete una pietra refrattaria usatela e fate come se si fosse proprio una paletta piccola e in questo modo andiamo ad infornare direttamente sulla pietra o in teglia come si usa fare in casa.
1: Esatto,
2: Quindi,
1: in teglia, che è più, ecco, già perché ci vuole davvero pochissimo per realizzare con questi forni a pietra refrattaria. Allora, parliamo di condimenti, perché abbiamo detto, lei ha detto, dottoressa, che sicuramente, cioè, il broccolo è come dire, un ortaggio che fa sicuramente bene, poi se ci mettiamo anche il prosciutto, insomma è un piatto bilanciato. Ci sono altri condimenti che possiamo consigliare ai nostri amici che ci stanno seguendo, che rappresentano magari un condimento appunto bilanciato?
3: Cercando sempre di inserire una fonte di verdure, quindi ad esempio non so, delle verdure grigliate oppure anche i broccoletti, una quota proteica, quindi può essere il prosciutto cotto, la bresaola, oppure per esempio la classica bresaola, rucola e grana, perché comunque abbiamo l'impasto della pizza, i carboidrati, la quota proteica della bresaola, del grana e la rucola come verdure e fibre.
1: Ok, allora è quasi pronta, poi alla fine, no, Davide, vengo da te, alla fine della cottura tu ci metti il prosciutto cotto, è pronta per poter essere mangiata,
2: Subito,
1: questo
2: subito.
1: subito. Allora, vogliamo ricordare, perché noi vogliamo dare anche delle indicazioni molto pratiche a casa, perché tu hai fatto un panetto veramente in pochi minuti ed è venuto perfetto. Tu mi dirai, è lavoro mio. Però ci vuoi dire il segreto? Qual è il segreto per la riuscita perfetta di una pizza? Qual è? Anche nell'impasto, ci vuoi
2: Allora,
1: ricordare un po'
2: sicuramente nei
1: anche gli
2: forni,
1: ingredienti dell'impasto?
2: Monica, nei forni di casa che hanno una cottura più lunga perché la temperatura è più bassa, consiglio di utilizzare sempre un 2-3% di olio, quindi un grasso vegetale, e aumentare un po' il dosaggio d'acqua. Quindi aumentiamo il dosaggio d'acqua perché l'acqua evapora e
1: Esatto.
2: quindi poi ci fa tornare un prodotto bello
1: Allora,
2: morbido, non
1: occorrono,
2: duro.
1: se mi ricordo bene, 800 grammi di farina,
2: Sì.
1: 0
2: O
1: o
2: tipo 1, 0
1: 1,
2: tipo 1,
1: poi 500
2: grammi di
1: millilitri di...
2: acqua, 25 di
1: Ok.
2: sale, 1 grammo di lievito.
1: E questo, e la facciamo lievitare
2: Lentamente a
1: lentamente.
2: temperatura controllata in frigo.
1: Magari il giorno prima, per il giorno dopo,
2: Eccola qua.
1: ecco, ecco, guardate che meraviglia, impiattiamo, guardate che bontà, e poi fra un po' ce la mangeremo. Mi dispiace per voi, però ce la
2: Eccola qua.
1: manderemo qui in studio. Grazie alla dottoressa, aspetta, grazie a Davide
2: Grazie a tutti
1: Civitello,
2: voi.
1: guardate che meraviglia, davvero, e buon appetito a
2: Buon
1: tutti.
2: appetito a
1: Adesso
2: tutti a casa.
1: seguitemi a proposito di alimentazione, io saluto e ringrazio il professor Carlo Ratto,
2: Buongiorno,
1: bentornato
2: grazie.
1: caro professore,
2: Grazie.
1: perché l'alimentazione è, come dire, strettamente collegata,
2: Eh sì.
1: insomma, è una delle cause della stitichezza. Oggi parliamo di questo problema, si fa fatica ancora a parlarne, è un problema sottovalutato. Molte persone fanno molto, fai da te, non vanno neanche dal medico di famiglia, è un po' quasi una vergogna parlare di
2: Sì, a
1: stitichezza,
2: volte sì.
1: no? A volte sì. Allora, però in realtà quando possiamo parlare di stitichezza? Ci sono dei parametri?
4: Sì, ci sono dei parametri che sono stati stabiliti anche da organizzazioni internazionali, quindi si dice che la frequenza non deve essere quella ottimale, quella fisiologica deve essere di almeno 3 volte a settimana. Quindi non bisogna
1: Allarma, certo,
4: necessariamente andare di corpo tutti i
1: tutti i
4: giorni,
1: giorni.
4: però poi ci sono anche dei dati clinici che connotano la stitichezza come la difficoltà e lo sforzo di evacuare, legato spesso alla consistenza delle feci e sintomi associati che possono essere il gonfiore addominale, una sensazione di non sentirsi bene, proprio vero e proprio dolore addominale e l'evacuazione incompleta che connota una
1: Una forma.
4: situazione particolare.
1: Allora, ci sono molti modi, no, per poter risolvere questo problema. Mai il fai da te. Questo è importante perché magari parleremo anche dell'uso spropositato anche di lassativi, perché
4: Certo.
1: insomma, quando una persona non va tutti i giorni, la prima cosa che fa va in farmacia e si compra il primo lassativo perché è un farmaco da
4: Certo.
1: banco. E la stitichezza, professore, è un problema che si accentua con l'età?
4: Può accentuarsi con l'età, perché purtroppo con l'età ci sono le influenze che l'età comporta sui tessuti, compreso anche l'intestino. compresi anche i nervi che servono l'intestino, che possono attenuare la loro funzione.

0: stimolo e quindi l'intestino è più sopito, più lento e determina la stitichezza molte volte.
1: Allora abbiamo capito che l'età può essere una delle cause. Ci sono delle altre cause? È un po' fisiologica, nel senso è come è fatto il nostro intestino. Quali sono le cause
0: della
1: stitichezza?
0: Certo, ci possono essere. Bisogna sfatare l'idea che se l'intestino è lungo equivale a dire che verrà la stipsi. Non è detto questo, così come anche se è contorto. L'intestino trova un suo adattamento e quindi riesce a trovare una normalità, ma a volte anche la lunghezza o la conformazione possono essere una concausa. Ma ci sono anche altre cause che sono interne all'organismo, tipo per esempio l'assetto ormonale di una persona, lo stato di ansia e di stress che una persona ha un'influenza enorme sull'intestino. Così come poi possono esserci le scelte personali del come si mangia, del quanto si beve. È fondamentale, il fatto di bere poco porta inevitabilmente a una possibilità di stipsi, e il fatto di non mangiare adeguatamente frutta, verdura, cioè fibre, lo comporta, e questo sicuramente sono tutte cause o concause. L'uso smodato di alcuni farmaci o in particolare di specifici farmaci che il paziente magari deve prendere per alcune patologie però può avere come effetto collaterale la stitichezza.
1: Ecco, vogliamo allora ricordare, no, a proposito di farmaci, quali sono, perché leggendo il cartello devo dire che se ne fanno ampio uso di questi, soprattutto no, gli antidolorifici.
0: Antidolorifici, alcuni antinfiammatori, e poi ci sono farmaci che servono per patologie specifiche come il Parkinson, per esempio, altre patologie, per altre patologie neurologiche, alcuni farmaci per esempio per curare disfunzioni tiroidee. Sono tutti farmaci che come effetto collaterale possono portare la stipsi.
1: E questo è importante anche perché abbiamo capito che sono tante cause e le persone intervengono in maniera anche sbagliata. Allora noi adesso ci fermiamo e poi vi diremo esattamente come fare, in che modo, anche attraverso degli interventi, dei mini interventi chirurgici, insomma, si può risolvere questo problema anziché prendere dei lassativi, così, anche che possono peggiorare davvero la situazione, si possono andare incontro a delle cose davvero molto spiacevoli. Di tutto questo vi parleremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Domani alle 17.30.
1: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
2: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
3: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopopuntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista due prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
4: Da quando ho scoperto l'Inespecialist Dance, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
5: L'Inespecialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
4: E ora si cambia marcia.
5: Linee Specialist, speciali per te.
6: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
7: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
8: Solstizio.

0: estate, individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, the best!
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
2: Ciao, sono Bilal. Ce l'ho fatta, sono a Calais. Arrivo a Londra domani.
3: Dove vuoi andare?
2: Inghilterra.
3: Io mi infilo sotto un camion, non voglio pagare i trafficanti.
4: Tutti fuori!
5: Mano destra.
6: Di dove sei?
2: Iraq, signore.
6: Vuoi imparare a nuotare?
7: Sai che per farcela devi essere un grande nuotatore.
6: Ce la farai a nuotare 10 ore in un'acqua a 10 gradi.
8: Ti stai andando a cacciare in un pantano. La polizia ci sorveglia.
6: Vuoi fare questo per una ragazza?
9: In occasione della visita di Papa Leone XIV a Lampedusa, Welcome. Domani in prima serata.
10: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Carlo Ratto. Ricordo che è responsabile dell'unità operativa complessa di proctologia e chirurgia del pavimento pelvico all'ospedale Gemelli Isola di Roma. Stiamo parlando di stitichezza, abbiamo capito quali sono i sintomi, quali sono le cause legate a questo disturbo. Io prima ho accennato ai lassativi, c'è molto fai da te, si va in farmacia, si racconta del problema e ovviamente il farmacista dà il primo lassativo, ovviamente, però quando l'AIFA ha detto fate attenzione, c'è un allarme da parte anche dell'AIFA, ne usiamo troppi, allora quando noi dovremmo prendere i lassativi e se li prendiamo per troppo tempo a cosa potremmo andare in corso?
11: Allora, intanto i farmaci, come sempre, i farmaci vanno somministrati e vanno assunti dal paziente quando la causa è ben compresa, quindi la prima cosa è capire che tipo di stipsi ha il paziente e questo lo si fa non solo attraverso una corretta indagine su quali sono i sintomi, ma quando necessario anche con degli accertamenti diagnostici. Alcuni sono molto semplici che servono schematicamente a capire se è l'intestino lento oppure c'è una alterazione anatomica, nulla di brutto, ma c'è un'alterazione anatomica nella parte finale dell'intestino, cioè a livello del retto e dell'ano. Questo è molto importante perché fa capire se il paziente deve agire in maniera da accelerare la funzione intestinale e quindi le feci devono procedere più speditamente per raggiungere la zona finale, oppure se il problema è della zona finale soltanto. Questo comporta che nel primo caso l'alimentazione e i farmaci sono determinanti, nel secondo caso purtroppo bisogna aggiustare quella situazione alterata di tipo anatomico e quindi spesso l'intervento.
10: Professore, poi ci sono anche diversi tipi di lassativi, no?
11: Certo.
10: E dipende anche in quel caso, non bisogna acquistare il primo lassativo, no? Ci sono diversi tipi di lassativi
11: sì.
10: E questo in base anche al diverso tipo di stitichezza che ci colpisce.
11: Certo, assolutamente, questo si chiarisce anche molto clinicamente, anche in confronto con quelle che sono le risposte alla dieta del paziente, si capisce anche se il paziente ha bisogno anche di un supporto farmacologico basato su lassativi, ma a volte anche semplicemente aumentare l'introito di fibre, non solo alimentari, ma anche in una formulazione farmacologica. E anche da questo punto di vista in farmacia ci sono moltissimi prodotti disponibili.
10: Allora, se si dovesse cronicizzare, e qui appunto c'è anche bisogno di un intervento, che significa? Cosa possiamo andare incontro se la stitichezza si cronicizza?
11: Beh, se si cronicizza ovviamente l'organo intestino non rimane indenne dagli effetti della stipsi, quindi possono cominciare ad esserci una sofferenza delle emorroidi, una ragade per esempio, i diverticoli stessi a livello intestinale possono trovare una causa di tutto questo. Poi esistono delle forme più specificamente riguardanti il retto, che sono il prolasso rettale, ossia il retto che fuoriesce dall'ano, e quindi il paziente lo vede e lo percepisce che c'è un'anomalia importante anatomica, e qualcosa invece di più interno, ossia un prolasso interno del retto, quindi il paziente non lo vede, ma ha la sensazione proprio di avere un ostacolo alla fuoriuscita, ed è infatti proprio sotto questo punto di vista, questo concetto, si chiama sindrome della defecazione ostruita.
10: Ostruita. E allora a questo punto quando si deve intervenire? In questo caso, quando dal punto di vista anatomico c'è davvero una difficoltà?
11: Il prolasso rettale diventa assolutamente un problema da risolvere chirurgicamente. Mm-hmm. Purtroppo in quel caso non c'è scelta. Ci sono diversi interventi chirurgici praticabili, tutti finalizzati a che il retto ritorni nella sua posizione anatomica all'interno dell'ano e non ne fuoriesca.
10: Ecco, allora facciamo vedere un po', facciamo capire un po' meglio come si interviene. Lei ha portato anche questa rete, che cos'è?
11: Allora, questo è uno degli esempi di interventi chirurgici che può essere utilizzato sia nel prolasso rettale esterno, sia in quella che citavo, la defecazione ostruita. Con una metodica chirurgica che oggi, quando possibile, pratichiamo anche con la tecnica robotica, con il robot, il robot migliora tantissimo.
10: All'isola Gemelli, insomma.
11: No, sì, noi l'abbiamo disponibile, la pratichiamo quando possibile, quando necessario, con molto entusiasmo, perché vediamo i risvolti positivi per il paziente.
10: Certo.
11: Quindi con i classici pochi buchini sull'addome, quattro buchini sono sufficienti, si pratica un intervento che tende proprio a rimettere in ordine l'anatomia e a riportare il retto nella posizione adeguata, anche posizionando una rete di questo tipo che confezioniamo in sala operatoria, che viene posizionata al davanti del retto nella parte finale e poi applicata in una parte fissa della pelvi, che è l'osso sacro, in maniera tale che il retto non abbia più la libertà di effettuare quella discesa anomala che lo porta ad ostruire il passaggio delle feci. E in questo modo la speranza,
10: ecco,
11: è che la funzione...
10: Quali sono i vantaggi? Abbiamo capito, sì, sicuramente la chirurgia robotica dà una grande mano, ma anche le tecniche proprio mini-invasive danno dei vantaggi, per cui quali sono i pazienti?
11: Perché non offendiamo più di tanto l'organo, i tessuti. Dobbiamo essere mini invasivi e cercare di non procurare danni, perché la funzione poi deve essere ottimizzata da questo punto di vista. È ovvio che il paziente meno danni ha e meno sofferenza gli arrechiamo, più ne guadagna sotto il punto di vista della qualità di vita.
10: Assolutamente.
11: Nell'immediato e anche poi ovviamente nel futuro.
10: Possiamo dare dei consigli, professore, affinché... Non dobbiamo arrivare a questa situazione.
11: Esatto, no? Non dobbiamo arrivare a questo.
10: E per cui, quali sono i comportamenti corretti? Perché noi viviamo in una società molto veloce e forse il nostro intestino ci dice anche un attimo calma, abbiamo bisogno di tempo. No?
11: Sì.
10: Allora, possiamo dare dei consigli?
11: Allora, i consigli sono davvero importantissimi, quelli della vita quotidiana. L'alimentazione è fondamentale, l'abbiamo citato, ciò che serve. Un'alimentazione anche equilibrata, che non faccia un uso smodato di certi tipi di cibi a danno di altri, quindi veramente
10: bilanciata,
11: equilibrata.
10: Proprio.
11: E dall'altro non peccare di pigrizia. Una vita troppo sedentaria non fa bene, anche da questo punto di vista. L'intestino lavora molto male se il paziente conduce una vita sedentaria, quindi un'attività fisica è importante. Quando c'è un prolasso, non intestardirsi a praticare sforzi fisici esagerati, perché quelli possono peggiorare soltanto la situazione. Ecco perché è importante che alle prime avvisaglie di una situazione che non va più come prima, di una stipsi che è subentrata ed è quotidiana, è bene che il paziente consulti un medico per capire cosa sta succedendo e non continuare
10: e vivere in maniera molto più tranquilla, esatto, una qualità di vita sicuramente migliore.
11: Sì,
10: grazie al professor Carlo Ratto, grazie di cuore. Adesso seguitemi, parliamo della salute dei nostri denti, della nostra bocca. Io saluto e ringrazio il dottor Riccardo Coccioletti, igienista dentale, professore a contratto all'Università di Ferrara, e ringrazio anche la signora Anna, perché oggi faremo delle dimostrazioni vere e proprie, risponderemo a tante domande, sono tante le signore che ci chiedono esattamente come dobbiamo trattare la nostra bocca e i nostri denti. Allora rispondiamo subito alla prima domanda, dottor Coccioletti, rispondiamo a Matilde, le scrive da Ravenna, le chiede: mi pulisco sempre bene i denti ma vedo che sotto c'è sempre del giallo, sbaglio qualcosa? Che
4: allora,
10: cosa sbaglia?
4: Alla signora Matilde possiamo dire che ci sono diverse problematiche, magari sbaglia qualche cosa, sì, magari non è stata istruita su come pulire e detergere bene la sua bocca, magari utilizza degli strumenti non

0: Con il nostro team di Ferrara, insieme alla dottoressa Elena Bette, al dottor Fabio Garzoni e al dottor Roberto Vernucci di Roma, abbiamo notato che alcuni pazienti tendevano ad accumulare più tartaro più frequentemente rispetto ad altri.
1: E questo perché?
0: Perché questa è stata la prima evidenza al mondo e siamo riusciti su 100 di pazienti di tutte le fasce d'età a capire che la deglutizione disfunzionale portava ad un accumulo di tartaro nella zona frontale della bocca.
1: Cioè non sappiamo ingoiare, deglutire. Cioè,
0: bravissima, l'errata deglutizione porta a dei fluidi orali in maniera scompensata, la saliva invece di andare verso la gola rimane stagna nella parte frontale della bocca e quello tende ad accumulare più tartaro in breve tempo.
1: Ah, e per cui allora adesso diamo delle... Cioè, come si deve deglutire, come si deve ingoiare? Che sembra una banalità, a quanto pare non è una banalità. Ci facciamo aiutare dalla signora Anna.
0: Allora... dobbiamo dire che comunque la diagnosi di deglutizione sta all'odontoiatra, all'ortodonzista o all'logopedista, però a casa possiamo notare qualche cosa anche dai nostri bambini, dal nostro compagno,
1: certo.
0: E quindi possiamo far deglutire la paziente, può chiudere la bocca e deglutisca. Ancora? Notiamo che la paziente tende a muovere la parte del labbro, quindi l'orbicolare e il mentoniero, e questa quindi è un indice, potrebbe essere di deglutizione disfunzionale. Io, se volete, posso farvi vedere una normodeglutizione.
1: Sì.
0: E questa, io ingoio senza muovere nessun muscolo.
1: Ah, non bisogna muovere i muscoli facciali?
0: I muscoli facciali soltanto quelli masticatori, quindi il temporale.
1: Facciamolo rivedere come si deve, perché... Cioè, si vede soltanto la gola, facciamo rivederlo un'altra volta. Per cui dobbiamo... È un po' difficile, ci dobbiamo prendere un po', dobbiamo fare un po' pratica.
0: Ma è semplice.
1: Ha capito lei, signora?
2: Senza farlo bene.
1: A farlo bene, senza muovere la bocca.
0: Ci vuole
1: pratica.
0: Ci sono delle terapie per questo.
1: Certo.
0: È bene intercettarli da piccoli i bambini per creare pazienti che non accumuleranno tartaro da adulta.
1: C'è un altro problema, la bocca secca, soprattutto le persone anziane. Che cos'è esattamente? Perché si verifica? Forse bevono poco?
0: Anche. Allora, la bocca secca, chiamata xerostomia, è comunque un fattore predisponente molto nella popolarità delle persone anziane. E, perché bevono poco? Perché la qualità della saliva cambia, diventa un pochettino più densa, più viscosa e quindi questa può creare dei problemi sia nell'autodetersione, sente la bocca un pochettino irritata a volte, dovrebbero bere molto di più, ma c'è il problema della menzione, quindi tendono a bere anche di meno. In più ci possono essere problemi di alitosi, problemi di carie, perché la saliva non fa in tempo a regolare il pH della bocca e quindi il dente sta sempre in una fase di demineralizzazione e i batteri cariogeni tendono a lavorare di più rispetto ai batteri commensali e quindi si possono creare delle carie locali.
1: E come possiamo risolvere questo problema? Ci sono qualche strumento, qualche cosa?
0: Sì, ci sono delle cose che possono aiutare la salivazione, come gli umettanti, ovvero sono degli spray che al bisogno quelle 3-4 volte al giorno.
1: E che cosa contiene dentro?
0: Ci può essere glicerina, ci può essere acido ialuronico, ci possono essere sali minerali, cioè tutto ciò che tende a proteggere e a bagnare la bocca.
1: E dove si deve inserire?
0: Nel cavo orale, per esempio, vi faccio vedere, mi avvicino lentamente, si fanno 3 spruzzate, una dritta, una sulla guancia e l'altra, si fa chiudere e la paziente tranquillamente può ingoiare.
1: E in farmacia come si chiamano? Cioè dobbiamo chiedere
0: umettanti
1: per la bocca?
0: Orali. Sì, sì.
1: Umettanti orali.
0: Idratante orale.
1: Idratante orale. Può aiutare sicuramente, insomma, perché insomma la mancanza di saliva può dare davvero molto fastidio. Allora, rispondiamo adesso a Fernando, le scrive da Sondrio, le chiede: mia mamma di 80 anni ha sempre dolore quando deve rimuovere la protesi e io ho paura. Cosa posso fare?
0: Questa è una bella domanda, infatti abbiamo fatto anche uno studio sempre all'Università di Ferrara, la dottoressa Diletta Bolzonella, sui caregiver, cioè su quelli che si prendono cura delle persone per esempio allettate, come potrebbe essere il signore con la mamma, e che non sanno assolutamente niente di come si mantiene una protesi, perché la protesi non è loro. E quindi magari la prendono in un modo errato, la detergono in maniera errata, se volete lo possiamo
1: fare. Per estrarre, facciamo vedere esattamente come deve essere tolta una protesi proprio per non ferire magari,
0: per esempio,
1: non dar dolore alla paziente.
0: Ne ho portate di diverso tipo, questa è una protesi completa superiore, si deve prendere sempre dalla parte del lato e fare uno scatto verso il giù, perderà l'entrata dell'aria, quindi non ci sarà più un effetto ventosa e si toglierà tranquillamente.
1: Questa è la parte inferiore?
0: No, questa è un'arcata superiore. Invece ci possono essere delle protesi con ganci. E qui cambia, perché la potenza

0: forza non deve essere mai applicata la forza sul gancio, perché altrimenti si rompe il gancio e non si rimette più la protesi. Quindi se noi dobbiamo eliminare e togliere la protesi da una paziente con dei ganci, non in questa posizione, ma sempre da dietro, e la dobbiamo staccare da una parte e dall'altra. Esatto. E una volta staccata va di terza.
1: Va di terza. E qui, infatti, pulire la protesi è fondamentale. Sappiamo benissimo che all'interno della nostra bocca convivono tanti batteri.
0: Molti.
1: E a quel punto noi dobbiamo disinfettare, sanificare le nostre protesi. Come si fa?
0: Molto semplice. Tutte le sere, quando togliamo la protesi dalla bocca dei nostri cari, o la propria dentiera, si deve mettere una pasticca, che ha un effetto sia detergente che antibatterico, perché il nostro obiettivo non è soltanto il cibo, ma anche sono le colonie batteriche che si attaccano alla protesi. Si aspetta qualche minutino che la pasticca faccia effetto, poi si inserisce la protesi all'interno della vaschetta e la si fa stare circa dai 5 ai 10 minuti. 10 minuti è il tempo giusto per quanto riguarda una bonifica da parte dei batteri. Poi si prende lo spazzolino per dentiera, non un normale spazzolino, si tira fuori la protesi, sempre da bagnata. Con una parte, quella a punta, si va a pulire la superficie interna e quindi si spazzola bene. Con l'altra parte, che è quella piatta, si prende la protesi e si comincia
1: a pulire. Si puliscono
0: i denti, come va fatto con i propri.
1: Okay.
0: Una cosa importante è, dopo, per dare sollievo e quindi per fare contento o se stessa o di cui ci prendiamo cura, sciacquarla con acqua fredda, perché mettere una cosa fredda, non con l'acqua calda, quindi una cosa fredda dà sollievo.
1: Dà sollievo, certamente. Ovviamente, a mettersi. Allora, vogliamo dare dei consigli per una corretta igiene orale, soprattutto per chi appunto indossa una protesi?
0: Allora, la cosa importante è rimuoverla giornalmente. Noi, per esempio, abbiamo visto casi in cui erano circa 2 anni che la protesi non veniva tolta dalla bocca del paziente.
1: Addirittura.
0: Perché avevano paura. La paziente, appena si toccava, aveva dolore e quindi il familiare non crea dolore al proprio caro.
1: Certo.
0: E quindi va tolta tutti i giorni. Non vanno utilizzati sicuramente dei dentifrici, che perché possono lasciare dei residui. Va fatta un'azione antibatterica con le pasticchette e se c'è qualche pezzo di cibo che rimane magari fra i denti, andarlo lì in maniera un pochettino più minuziosa a rimuoverlo.
1: Allora, abbiamo imparato tante cose oggi a questa lezione. Prima di tutto, l'umettante per chi soffre di bocca secca, fondamentale, umettante, idratante per la bocca, andate in farmacia se avete questa difficoltà, e poi anche lo spazzolino per la dentiera, per pulire appunto le vostre protesi, non con uno spazzolino normale. Grazie.
0: Sì.
1: Grazie di cuore al dottor Riccardo Coccioletti, grazie di cuore, grazie ovviamente alla signora Anna. Subito la linea va Vediamoci Chiaro con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Noi torniamo lunedì, come sempre, alle 9.45, come sempre in diretta. Buon fine settimana a tutti, baci e baci, a lunedì.
2: Abbiamo un caso da risolvere.
3: Allora, su chi indaghiamo?
4: Preparati alla battaglia, Mary.
5: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
6: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
7: Che cosa accadrà dopo?
8: Neanche lei è troppo male come detective?
9: La serie Frankie Drake Mysteries, ogni domenica alle 17.
10: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
11: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
12: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
13: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
14: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
15: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
14: Come ne è uscita?
15: Sale di fuca, è un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
14: Bravissima.
16: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
17: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita.
18: Il buongiorno ti darò!
19: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
20: Ti sei mai chiesto cosa vuoi fare della tua vita, Pier Giorgio?
21: C'è sempre qualcuno o qualcosa vicino a me che mi spinge ad agire, che mi obbliga a dare.
22: Tuo figlio sarebbe un militante nel partito di Don Sturzo.
23: Cosa fa tuo padre?
21: Ambasciatore d'Italia a Berlino.
20: Ti sei messo contro la società e la classe a cui appartieni.
21: Vorrei che Cristo fosse presente nella scuola, nella politica, nelle fabbriche, ovunque. La carità, che è amore, è un'altra cosa.
24: Se non avessi l'amore, questa sera, in prima serata.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi. Oggi parliamo della raccolta differenziata. Che cos'è la raccolta differenziata? Quanto è importante sia per risparmiare sia per, insomma, rendere più pulito il nostro ambiente, le nostre città, il nostro contesto dove abitiamo e dove lavoriamo. Vi daremo delle indicazioni anche scoprendo delle novità degli ultimi tempi. Lo faremo con Noemi De Santis, esperta in raccolta differenziata, cofondatrice dell'app Junker, che è un'app gratuita per la gestione semplificata della raccolta differenziata. Grazie. Buongiorno. Per la presenza nei nostri studi, e come sempre, se avete delle domande su come smaltire i rifiuti, che cosa fare, se avete delle perplessità, c'è Maris qui per voi.
1: Beh, abbiamo anticipato l'argomento sui social e devo dire sono già arrivate tantissime domande. Ecco, se voi non avete i social e volete partecipare comunque alla diretta tramite il nostro numero SMS o WhatsApp, potete farlo. Io vi ricordo come: basta scrivere al 340 880 1035. Potete anche scrivere alla mail, vediamoci chiaro, @tv2000.it, per chi non l'avesse ancora fatto, ci segua e ci scriva anche tramite i social Facebook, Instagram ed X.
0: Dottoressa De Santi, sembra facile buttar via i rifiuti, ma non lo è, soprattutto perché ci sono delle grandi differenziazioni, non solo tra nord, sud, centro, all'interno di una regione, all'interno della stessa provincia, della stessa area geografica. È veramente un vero e proprio caos per certi versi, è così?
2: Sì, è un caos ordinato. Ogni comune ha il suo modello di raccolta che dipende dalla organizzazione e dagli impianti a disposizione. E poi la complicazione vera e grande è che gli imballaggi e i rifiuti sono tanti, di tanti tipi, e la confusione ovviamente è legittima.
0: Ma quanto è importante e quanto è possibile differenziare a casa, a prescindere da come è la realtà circostante del proprio comune? È fondamentale? E in che modo?
2: Oggi è più facile riuscire a fare una ottima raccolta differenziata. Vi ricordo che fare una ottima raccolta differenziata senza errori significa mettere a disposizione del nostro comune tante belle materie prime seconde pulite, carta, plastica, vetro, metalli, che possono essere recuperati e riciclati. E pensate che l'Italia per l'alluminio ha raggiunto l'autosufficienza grazie alla raccolta degli italiani.
0: Allora, questa è una trasmissione di servizio, uno sportello di servizio. Allora, vediamo proprio concretamente che cosa è possibile fare. Lei ci aiuterà. Innanzitutto, se io le chiedo, la confezione della pasta. Mangiamo un bel piatto di pasta, abbiamo la confezione della pasta. Che dobbiamo fare? Dove la buttiamo? Abbiamo qui tante urne dove poter buttare l'immondizia.
1: Esattamente. Beh, manda un po' in confusione perché sembra un po' di carta, un po' di plastica. Cosa
2: esattamente fare? L'inganno, per esempio, abbiamo scelto una confezione che può ingannare perché c'è della plastica, ma questa è carta ed è evidente, c'è anche il simbolo della carta stampato sulla confezione. Però non vi fate ingannare, perché nello stabilimento, nel riciclo, la finestrella di plastica viene eliminata. Quindi la mettiamo senza nessuna esitazione nella carta.
0: Ecco, fate anche a casa questa sorta di gioco, man mano, vedete un po' se indovinate. Perché io dopo le chiedo subito, abbiamo comprato al supermercato la pasta e quindi ci hanno dato uno scontrino, lo scontrino fiscale. Ora lo scontrino dove lo mettiamo?
1: In teoria c'è l'inchiostro, no? Quindi è carta sporca forse.
2: Allora sì, il concetto della carta non è se sia stampata o no, ma se sia sporca di sostanze come olio o solventi o impregnati.

0: Di altri liquidi che non va bene. Però attenzione ai falsi amici della carta. Questa sembra carta, ma è suscettibile alle temperature. Quindi non viene messa nella carta, ma si consiglia.
1: Dove la mettiamo?
0: Nel indifferenziato.
1: Indifferenziato, quindi molti avranno sbagliato, compreso me che prima mi ero buttato sulla carta.
0: È difficile.
1: Terza situazione, le confezioni del succo di frutta. Magari dopo aver fatto colazione al mattino finisce il succo di frutta. Ecco, sembra facile ma non lo è. Vediamo dove la dottoressa ce lo posiziona.
0: Allora, qui abbiamo un poliaccoppiato. Sembra carta, cartone, però in realtà dentro c'è uno strato di alluminio e uno strato di plastica per preservare l'igiene e la integrità della bevanda. Quindi questa è una plastica complessa che ha bisogno di appositi stabilimenti per essere riciclata correttamente. In più qui c'è
2: un tappo di plastica.
0: Allora, il tappo non si stacca, questa già è una buona notizia, perché altrimenti essendo piccolo finisce tra gli scarti. Quindi così integro lo schiacciamo per bene e lo mettiamo nella carta se il nostro comune ci chiede la carta, ma in alcune zone va con gli imballaggi leggeri, quindi attenzione.
1: E chiudiamo questa prima tornata di oggetti con la carta forno, magari dopo aver fatto un bel pollo al forno, aver fatto, non so, del pesce. Che cosa facciamo con la carta forno?
2: Anche che potrebbe essere sporca perché è stata usata.
0: Assolutamente. Ma soprattutto questo è un altro falso amico della carta, perché essendo siliconata per resistere alle grandi temperature ha bisogno chiaramente di essere additivata e non è più conferibile nella carta, quindi la mettiamo nell'indifferenziato.
1: E allora, prima di fare il collegamento, avremo tanti collegamenti, domande da casa rapidamente.
2: Allora,
1: andiamo.
2: Ne stanno arrivando tante. E, prima abbiamo detto appunto la carta sporca di olio, diceva insomma la nostra esperta, non va nella carta e quindi ci stanno domandando in diversi, magari abbiamo mangiato la pizza, è un cartone, è sporca, non sappiamo bene di cosa, ma sicuramente di qualche alimento. Il cartone della pizza, dove va?
0: Il cartone è sempre molto dibattuto, soprattutto quello della pizza. Allora, se è pulito, quindi non ci sono residui di mozzarella, di pomodoro,
1: difficile.
0: Di olio, difficile. La parte pulita si può tranquillamente gettare nella carta. La parte impregnata si può anche fare a piccoli pezzetti e mettere nell'organico, perché aiuta anche ad assorbire i liquidi in eccesso.
2: Allora potremmo ritagliare la parte sporca e riciclare il resto della carta.
0: Assolutamente. Beh.
1: E allora, diamo uno sguardo a come gettare i rifiuti a casa, ma anche al nostro portafoglio, come sempre, nello spirito che dicevo di questa trasmissione, perché paghiamo tanto, tanto di TARI, che è la tassa sui rifiuti. Allora, c'è una ricerca recentissima svolta dalla UIL, abbiamo in collegamento il segretario confederale della UIL, Santo Biondo, che ha curato questa ricerca. Le chiedo quanto paghiamo di TARI e chi paga quanto paghiamo mediamente di TARI, questa tassa sui rifiuti, gli italiani.
3: Buongiorno a tutti, ma è una domanda che dipende dal posto in cui si risiede, dove si ha la famiglia, dove si ha la casa, dove si vive. L'approfondimento che noi facciamo ogni anno ci dice quest'anno che, per esempio, la città dove il costo della tariffa è più alta è Pisa, con 650 euro, la più bassa è La Spezia con 180 euro. Poi abbiamo articolato per tutte le città. Lo studio però ha un obiettivo fondamentale: far conoscere al cittadino, attraverso il dato comparato nel resto del paese, che questa tassa, che è nata per il governo, diciamo, della gestione dei rifiuti, nel tempo si è molto allontanata da questo obiettivo. Oggi viene utilizzata come una leva per far cassa da parte dei comuni, e c'è il paradosso che si paga di più dove il servizio è meno efficiente.
1: Ecco, segretario.
3: Dunque, l'obiettivo è quello proprio.
1: Ecco, segretario, questo è il paradosso. Noi paghiamo la TARI, che dovrebbe essere, una, come lei sottolineava pochi istanti fa, dovrebbe essere utilizzata poi quei soldi, tanto, perché poi sono tanti i soldi che arrivano nelle casse del comune, in realtà poi invece vengono utilizzati quei soldi per fare tutt'altro, no? È un paradosso, ma voi l'avete più volte negli ultimi anni sottolineato ed evidenziato. Che cosa è possibile fare per farla ritornare alle origini come una tassa di scopo per quella tipologia di esigenza?
3: Ma intanto noi facciamo diversi studi, per esempio anche sulle addizionali locali, sul servizio idrico, perché vogliamo puntualizzare un fatto nella conoscenza dei cittadini. Il federalismo fiscale nasce con l'obiettivo di far entrare delle risorse negli enti territoriali per fare poi dei servizi e dare al cittadino la possibilità, attraverso la trasparenza nella determinazione delle aliquote, nei processi e nei procedimenti decisionali che accompagnano i comuni alla definizione delle tariffe e delle tasse locali, la possibilità di valutare la buona amministrazione. Dunque, il servizio dovrebbe essere, diciamo, legato alla tariffa in maniera corrispondente e trasparente. Questo non accade.

0: in molti comuni. Per andare, diciamo, sul tema della Tari, è chiaro che laddove manca l'impiantistica, come è stato detto da chi mi ha preceduto, dove non si fa il riciclo, dove la differenziata non viene curata in modo particolare anche attraverso campagne promozionali, perché è necessario costruire anche una cultura civica da questo punto di vista e far capire al cittadino che se tu adotti certi comportamenti che vanno anche nel percorso della sostenibilità ambientale ci guadagni anche di tasca. Laddove questo non avviene, purtroppo non avviene in molti comuni, ovvero la gestione è trasparente, succede che ormai la Tari è completamente slegata dal principio del federalismo fiscale, nel senso si paga di più dove il servizio funziona meno, ma ci dovrebbe essere dal nostro punto di vista da parte anche dell'amministrazione un rapporto alla cittadinanza accanto alla tariffa, anche diciamo cosa si sta facendo per migliorare la condizione dell'impiantistica per far sì che nel tempo venga abbattuta la tariffa per una buona per un
1: Certo,
0: buon governo del raccolto e smaltimento dei rifiuti. Quindi questo è l'obiettivo che noi abbiamo, perché ormai anche i cittadini, e questo diciamo non è propriamente corretto, hanno, come dire, abbandonato l'idea di voler, come dire, rivendicare e attenzionare il tema della fiscalità locale.
1: Grazie, grazie davvero e complimenti per questa indagine,
0: Grazie a
1: sempre
0: voi.
1: molto molto puntuale. Ogni anno ci arriva Santo Biondo, segretario confederale della UIL. Rientriamo in studio, domande da casa, Maris.
2: Allora, domande ci arriva intanto Anna Maria a proposito di Tari, ci conferma, ecco, dice la Tari è carissima, più di 300 euro, anche se non ci dice insomma da dove ci scrive, ma una domanda le sorge spontanea da Anna Maria, dice: ma quando una lampadina mi si fulmina e guasta, insomma, dove la devo buttare? Io aggiungerei anche le sigarette elettroniche che in diversi ci stanno chiedendo.
3: Grazie, domande interessantissime. Attenzione, le lampadine, non tutte, le lampadine sono innanzitutto dei rifiuti di apparecchiatura elettrica e elettronica. Sono preziosissimi perché da loro si recuperano terre rare e metalli di cui l'Italia ha bisogno. Quindi conferirle bene è molto importante. Le vecchie lampadine a incandescenza purtroppo non sono recuperabili e vanno nell'indifferenziato. Ma le nuove lampadine a LED, attenzione, sono recuperabili e vanno conferite all'ecocentro o nei negozi dove c'è la raccolta RAE.
1: Ecco, lì si può sbagliare, ecco. Attenzione alla tipologia di lampadine che dovete buttare. Allora,
2: la sigaretta, vedo la signora.
1: La sigaretta, certo, la sigaretta, così chiudiamo questa
3: domanda. Anche questo
1: da casa.
3: È un rifiuto RAE ed è molto importante. Sappiamo che molte persone, una volta esaurite, le gettano nell'indifferenziato, ma attenzione, è veramente il caso di soffermarsi. Dentro c'è una pila molto importante e ci sono appunto i metalli da recuperare. Quindi anche queste, RAE.
2: RAE.
1: Allora, a proposito RAE, spieghiamo a casa perché magari non tutti sanno che cos'è. RAE sono i rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche. E all'interno di tutto questo, ad esempio, io considererei anche delle cuffie, che dobbiamo buttare delle cuffie, delle auricolari, insomma, cuffie nel senso, ecco, molto molto
3: Assolutamente.
1: banalmente. Dove vanno inserite?
3: Anche queste funzionano grazie all'elettricità e quindi sono RAE. Queste, i fili, i cavi, gli apparecchi per ricaricare, guardate, anche gli scaldatazza sono dei gadget che a Natale vanno benissimo, ma in realtà sono RAE, anche questi
1: Vanno lì,
3: recuperabili.
1: vanno dove sta mettendo appunto la dottoressa.
3: RAE.
1: Però c'è un altro elemento, ad esempio la carta di credito. Quindi la carta di credito non funziona più, l'abbiamo cambiata. Lì, oltre a tagliuzzarla tutta, perché è
2: Esatto.
1: meglio evitare situazioni spiacevoli, soprattutto di qualche truffa, poi dove la dobbiamo inserire?
3: Vi
1: Perché quel
3: stupirò.
1: materiale è un po' particolare, la
3: Molto
1: carta di credito.
3: particolare. Le nuove carte di credito hanno un chip elettronico, se vedete è un piccolo francobollo metallico. Se è presente, loro sono anch'esse dei RAE e quindi vanno assieme alle nostre
1: Tutto
3: cuffie,
1: lì.
3: alla sigaretta elettronica,
2: No
3: nei RAE.
2: plastica.
1: Chiudiamo con un nome che insomma, le persone con i capelli bianchi non dice nulla, ma è più giovane, dice tanto. Si chiama Power Bank, che è una batteria portatile che consente di ricaricare i dispositivi elettronici, smartphone, tablet, computer portatili, insomma, tutti i ragazzi ce l'hanno, insomma. Ecco, lì quando dobbiamo buttarlo, dove va? Va sempre in
3: Sempre nei RAE e attenzione, se state conferendo un RAE che ha delle batterie, le batterie vanno staccate e conferite nelle batterie, cioè nel piccolo contenitore delle batterie, perché non vanno confuse con i RAE, sono un'altra cosa e sono a parte.
1: Tra poco torneremo anche agli oggetti, quelli più banali, più semplici che troviamo in cucina, ma prima vogliamo capire, perché se all'interno di un condominio c'è qualcuno che è un po' monello, uso questa espressione tra virgolette, che non fa in maniera attenta la raccolta differenziata.

0: Chi poi paga? Siamo in collegamento con Giuseppe Cipolla dell'ANACI, l'Associazione Nazionale degli Amministratori di Immobili, dei Condomini. Benvenuto, benvenuto dottore. Allora le chiedo sostanzialmente, se all'interno di un condominio dove sono situati tutti questi contenitori c'è qualcuno che sbaglia, arriva un controllo e la multa va al singolo condomino o a tutto l'edificio, a tutto il palazzo?
1: Andiamo subito sulla risposta. In questo momento la responsabilità è individuale qualora riusciamo ad accertare chi ha commesso il conferimento sbagliato. Qualora questo non sia possibile, si ribalta tutto sulla collettività e sul condominio.
2: Aia.
0: Ah, quindi se non riusciamo a individuare la persona, ad esempio, e capitano spesso, sono frequenti queste situazioni per quanto riguarda i condomini, perché poi, e quanto incidono poi sulla bolletta che paghiamo noi all'interno di un edificio, di un palazzo?
1: Allora, il nostro obiettivo è quello di non generare mai sanzioni, di non farci mai arrivare delle sanzioni. Noi interagiamo con il comune, quindi a seconda della differenza di attività denti, perché passiamo da cassonetti che stanno nelle aree condominiali a porta, quindi a secondo della zona, a secondo del posto, secondo come organizza il comune, noi ci dobbiamo interfacciare. Dall'altra parte, come amministratori, dobbiamo essere bravi a interfacciarci con i nostri condomini, che sono poi i cittadini che devono attenersi a questa attività e al corretto conferimento. Se l'assemblea di condominio ci dà gli strumenti per organizzare una raccolta differenziata con personale addetto e quant'altro, noi entriamo nella possibilità di di organizzare e far sì che la cosa avvenga nella maniera migliore possibile. Qualora invece l'assemblea ritenga di non stanziare fondi, costi per il servizio, e alla fine noi non abbiamo nessuno strumento e speriamo che tutto vada per il
0: tutto
1: meglio,
0: vada bene.
1: E ci stiamo solo le sanzioni.
0: Ecco, le faccio un'ultima domanda. Spesso, lei ha detto, bisogna individuare le persone. Spesso ci sono delle telecamere fuori i palazzi. Può essere utilizzata quell'immagine della telecamera per individuare il soggetto e quindi penalizzarlo, fargli pagare la multa e non farla pagare a tutto il condominio? Sono utili le telecamere? Sì, no? Rapidamente?
1: È molto complicato, perché per un discorso di privacy nel condominio le telecamere sono utilizzabili solo in determinate situazioni, con denunce alla pubblica sicurezza, e hanno un sistema che può e deve essere. Quindi bisogna capire se la sanzione è immediata, allora forse qualcosa si può fare, perché si possono rintracciare le immagini. Insomma, se dovesse arrivare già una settimana, 10 giorni dopo, probabilmente il sistema non sarebbe più utilizzabile.
0: Grazie, grazie, buon lavoro. Ringraziamo Giuseppe Cipolla dell'ANACI, Associazione Nazionale degli Amministratori di Condominio, l'associazione più rappresentativa. Torniamo in studio, domande da casa, Maris.
2: Allora, una telespettatrice intanto ci chiede, insomma, se poi effettivamente questa differenziata viene fatta, se forse non sarebbe meglio fare quella porta a porta, però insomma dipende forse pure da dove ci troviamo, se è conveniente o meno. Michele invece ci dice, i giocattoli dei bambini vanno nella plastica a cuor leggero o dove? Poi dipende pure da che cosa sono stati fatti.
3: Esattamente, allora generalizziamo, pensiamo ai giocattoli di plastica, attenzione, perché se funzionano a batteria, come questo simpatico cerchietto che ha una pila all'interno, avendo la batteria, funzionando l'elettricità, è diventato un RAE e quindi non si butta nella plastica. Ma in generale i giocattoli, anche se non hanno batterie, anche se non sono RAE, non si gettano nella plastica, perché nella plastica in Italia vanno solo gli imballaggi. Quindi tutto questo finisce nell'indifferenziato.
2: Ma i peluche invece?
3: I peluche purtroppo possiamo donarli, possiamo regalarli, ma purtroppo non sono riciclabili, vanno nei tessili o nell'indifferenziato.
0: Beh. E torniamo in cucina. Beh, in cucina, quando stappiamo una bottiglia, abbiamo una problematica, perché ci sono i tappi di sughero e i tappi in corona, di corona. Allora, qual è la differenza? E vanno tutti nello stesso ambito?
3: Assolutamente no. Allora, quelli facili sono quelli a corona, sono di acciaio e quindi vanno nei

0: metalli.
1: Metalli.
0: E questo...
1: Invece quelli che ci piacciono di più, quelli a sughero, che sono in genere le bottiglie di vino, ecco, diciamo, uno stappo, una bella bottiglia di vino, alla fine finisce la bottiglia di vino perché siamo con tanti amici seduti a tavola, che facciamo?
0: Allora, bisogna essere certi che siano fatti di sughero, perché oggi ci sono molti tappi che sembrano sughero ma in realtà sono di un tipo di plastica un po' più morbida. Se sono di sughero possono essere conferiti all'ecocentro, nel contenitore del legno, oppure se è uno solo può anche andare nell'organico.
1: Dottoressa, ci spostiamo dalla cucina al bagno perché ci laviamo i denti, allora lo spazzolino e il dentifricio dove vanno buttati?
0: Ecco due falsi amici della plastica. Questo non è un imballaggio, abbiamo detto che della plastica...
1: Lo spazzolino.
0: Lo spazzolino non è un imballaggio, abbiamo detto che in Italia la plastica si ricicla solo quella da imballaggio. Quindi lo spazzolino va nell'indifferenziata, mentre il tubo del dentifricio vuoto, privo di residui, può andare tranquillamente nella plastica perché è l'imballaggio del dentifricio.
2: Nello spazzolino elettronico invece? RAE.
0: Esattamente.
1: Brava Maris, promossa sul campo. E allora noi però cerchiamo di capire, perché abbiamo detto è molto differenziato, non solo la raccolta è differenziata, ma anche il posizionamento dei comuni. Spesso all'interno della stessa provincia c'è un comune virtuoso e un altro che invece andrebbe bacchettato, non brava come Maris, questo comune. Allora vediamo, siamo in collegamento con Marco Boschini, coordinatore nazionale dell'Associazione Nazionale Comuni Virtuosi. Allora, che cosa vuol dire e soprattutto quanti sono? Sono di più quelli virtuosi o quelli da bocciare?
3: Buongiorno a tutte e a tutti intanto e grazie per l'invito. Allora, i comuni virtuosi che fanno parte dell'associazione sono circa 160 in tutta Italia, sono comuni di tutte le dimensioni, di tutte le collocazioni geografiche, di tutte le colorazioni politiche. Per fortuna i comuni virtuosi, soprattutto sul tema dei rifiuti, in Italia sono molti di più. E sono comuni che a livello europeo sono un esempio, per una volta tanto diciamolo, siamo un modello che da partire dal decreto Ronchi ha segnato un percorso che viene visto e utilizzato come modello un po' in tutta Europa. Il problema è quello a cui faceva riferimento l'ascoltatrice di poco fa e anche lei introducendomi, e cioè la disparità enorme nel metodo di raccolta da un comune all'altro, a volte spesso nella stessa provincia. E qui dovrebbe intervenire la politica nazionale nel cercare di rendere omogeneo un sistema di raccolta che può funzionare dappertutto.
1: Ecco, Boschini, ci vuoi raccontare un caso particolare, curioso, di un comune virtuoso, anche piccolissimo? Cioè, lo eleggiamo in questo momento, sono tanti, però c'è un caso particolare, ce lo racconti lei, li conosce tutti, ci racconti un comune proprio particolare.
3: Ci tengo a sottolineare e valorizzare l'esperienza che abbiamo premiato all'interno del nostro premio annuale, che è il premio dei comuni virtuosi, alla fine del 2025, che è l'Unione delle Terre dell'Argine. In realtà sono quattro comuni che si sono messi insieme in provincia di Modena: Campogagliano, Carpi, Novi di Modena e Sogliera, per una popolazione complessiva di circa 110.000 abitanti, che sono intervenuti proprio su una specifica categoria di rifiuti spesso difficili da gestire, che sono appunto i RAE, e hanno fatto un lavoro rispetto ai circa 700 postazioni di computer che nei vari uffici pubblici queste realtà hanno, intervenendo in una logica di economia circolare. Cioè, questo è proprio il classico progetto che tiene insieme tutto. Si è fatto e si sta facendo un lavoro costante di rigenerazione dei computer una volta che passano, insomma, tanti anni di utilizzo, e semplicemente stando attenti a non buttarli, semplicemente stando attenti appunto a riqualificarli e a ricollocarli nel loro utilizzo, sono riusciti a risparmiare intanto un sacco di soldi, che per un ente pubblico non è una cosa da poco, ma a ridurre notevolmente l'impatto ambientale e l'impronta ecologica, andando quindi non più a comprare nuovi computer ogni volta che si guasta qualcosa, ma cercando di rimetterli in circolo sempre. Quindi questo è un progetto
1: una
3: che
1: bella iniziativa.
3: Sul nostro sito, e che è soprattutto replicabile su larga scala in tutti, certo, gli edifici pubblici.
1: Certo, soprattutto crea anche tanto risparmio, anche economico, appunto rigenerando questi computer. Grazie davvero e complimenti al coordinatore nazionale dell'Associazione Comuni Virtuosi, Marco Boschini. Torniamo in studio, domande da casa.
2: Beh, allora, se abbiamo nominato dei comuni virtuosi, dobbiamo nominare anche una telespettatrice virtuosa, Maria dalla Basilicata. Insomma, ci ha mandato una foto, chiedo

0: l'aiuto della regia, perché ci diceva lei invece dei tappi di sugo, invece di buttarli dopo aver ci fa ecco dei sottopentola ad esempio, ci crea delle cose. Complimenti. E tra l'altro lei raccontava anche che stacca le etichette da ad esempio le lattine, quelle di carta. Dice: io non è che non ho tempo, insomma, però preferisco differenziare con criterio. Una domanda interessante ce la fa questa telespettatrice, dice: volevo sapere se i contenitori di plastica, carta, metallo, insomma qualsiasi contenitore sporco va lavato prima di riciclarlo.
1: Assolutamente no, la regola è vuoti, privi di residui, ma non occorre lavare, così non sprechiamo una cosa preziosa come l'acqua, perché comunque negli impianti di riciclo vengono opportunamente lavati.
2: Dottoressa, non abbiamo qui presente i medicinali, perché i medicinali li troviamo i contenitori davanti alle farmacie, ma dobbiamo scendere e andare a quei contenitori, o se siamo a casa impossibilitati, dove li dobbiamo buttare?
1: Domanda molto interessante. I medicinali hanno di solito una scatolina di carta che possiamo serenamente gettare a casa nella carta, ma il blister contenente le pastiglie o le capsule, quello assolutamente va riportato in farmacia, negli appositi contenitori dei farmaci scaduti, perché non deve assolutamente andare a contaminare con sostanze chimiche la raccolta, anche quella indifferenziata, perché può percolare nel terreno.
2: Grazie, grazie davvero alla dottoressa Noemi De Santis, esperta in raccolta differenziata. Ci ha aiutato, insomma, da oggi saremo tutti quanti più attenti, no? Lo spero davvero. Cofondatrice dell'app Junker, che è un'app gratuita, ricordiamo, per la gestione semplificata della raccolta differenziata.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. Come di consuetudine a quest'ora siamo pronti in questa bella cucina ad accogliervi e cucinare insieme a voi, per voi con il nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno chef.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutte.
0: Ci sono come sempre i nostri assaggiatori Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Buongiorno Beatrice, buongiorno chef, buongiorno a tutti gli amici a casa.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno a voi e buongiorno alle nostre amiche.
0: Amiche e amici a casa, sarete curiosissimi di sapere qual è la prima ricetta che prepara oggi per noi il nostro chef. Glielo chiedo subito. Chef, che cosa ci fai come prima cosa oggi?
1: Oggi un piatto commovente. Cipolle ripiene alla ligure.
0: Alla ligure, le cipolle ripiene finalmente. Infatti sentivo qualche lacrimuccia che già cominciava a scendere. Allora vado subito a leggere gli ingredienti per poter fare insieme a voi le cipolle ripiene alla ligure. Occorrono 500 g di cipolle bianche tonde, 450 g di patate, 70 g di mortadella, 70 g di parmigiano reggiano DOP da grattugiare, 2 uova, pan grattato, maggiorana, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Oh chef, sarà contentissimo il nostro regista, finalmente un piatto ligure particolarissimo. Mi dici sì. Che cosa hai fatto come prima cosa?
1: Dopo aver scelto le nostre cipolle, le abbiamo sbollentate, quindi messe in acqua bollente per circa 5 minuti, in maniera poi da poterle
0: sfogliare
1: ed ottenere dei contenitori.
0: Dei gusci.
1: Esatto, che sono quelli che poi andremo. Normalmente scegliamo quelli più belli, le altre non li gettiamo.
0: Certo.
1: Li teniamo da parte perché faranno parte del nostro ripieno.
0: Perché dopo si frulla tutto insieme.
1: Sì, mischiamo.
0: Ma dimmi una cosa, hai scelto un tipo di cipolla particolare per fare questo piatto?
1: Ho scelto una cipolla bianca perché il gusto è particolarmente intenso, si presta per forma, anche perché insomma quello che otteniamo sono
0: delle conchiglie
1: qua. Esatto, e quindi si servono anche molto bene, ma più che altro è l'intensità del gusto. Certo, abbiamo pianto per questa cosa, però sono quelle giuste.
0: Chef, ma quanti tipi di cipolle abbiamo nella nostra cucina? Tantissimi.
1: Tantissime.
0: E di solito le usiamo soprattutto come base, invece questa volta sono proprio
1: no,
0: le
1: sono
0: protagoniste.
1: Sono proprio protagoniste assolute, nei piatti le troviamo quasi sempre le cipolle. Però hanno una loro versatilità enorme, perché abbiamo l'erba cipollina fresca, colorata, quindi il verde, uno non se l'aspetta, cipolla verde, di solito siamo abituati massimo al rosso, dorate, bianche, però quell'intensità di verde è fantastico, il cipollotto è estremamente di terra. E ci sono
0: tanti dimmi, ma secondo me molto preparata su questo è la nostra amica siciliana Sonia, vero Sonia? Che
2: Beh,
0: ti
2: sì.
0: dici delle varietà di cipolla?
2: In Sicilia quella più famosa è quella di Giarratana, che tra

0: prodotto agroalimentare tradizionale, nel senso ha proprio il riconoscimento del PAT. Poi ci sono anche quelle di Tropea, pure quelle di Tropea, per carità, veramente interessanti.
1: E sono buone anche crude, vero?
0: Assolutamente, perché sono dolcissime, sia quelle di Giarratana sia quelle di Tropea sono molto dolci. Quelle di Giarratana in realtà si distinguono anche perché riescono a raggiungere delle dimensioni gigantesche.
1: È vero.
0: Ma tipo che una cipolla può arrivare a pesare anche 3 kg.
1: Sì, io con una cipolla sola ho fatto delle mega frittatone che hanno accontentato tutta la famiglia numerosa. Tra l'altro i miei figli stranamente sono molto ghiotti di frittata di cipolle.
0: Buona, ma invece buonissima.
1: Voi, tu come la preferisci, cruda o cotta?
0: A me piace sia cruda che cotta. Cruda nelle insalate per esempio di arance, l'aggiunta della cipolla oltre alle olive nere è una chicca particolare.
1: Ma volevo sapere dal mio chef come sta procedendo, quindi le abbiamo sbollentate.
2: Sì,
1: poi
2: abbiamo tolto, scegliendo le parti esterne che più ci piacevano. Naturalmente noi siamo legati un po' a un aspetto, ma quindi quelle piccine non andrò a usarle, ma a casa vanno bene tutte nella maniera più assoluta.
1: Poi le usiamo come ripieno, hai detto, quindi le dobbiamo...
2: Le frulliamo assieme a della mortadella e a della maggiorana.
1: Ah, mortadella e maggiorana.
2: Sì,
1: Luigi, che ti dici tu invece della cipolla? Tu che sei esperto, parlaci un po'.
3: Allora, la cipolla è protagonista nella zuppa di cipolla alla francese, per esempio, le cipolle pastellate fritte. Da bambino ricordo che il mio fornaio faceva delle teglie mega di cipolle al forno che erano squisitissime. E entra in tantissimi piatti la cipolla, perché la cipolla è la regina della cucina,
1: sì.
3: Te fa piagne quando la tagli, te fa ride quando la mangi.
1: Addirittura, anche un detto romano, ormai ci siamo evoluti, eh? Ma in bresciano non c'è un detto anche sulla cipolla?
3: In bresciano no, questo sonetto l'ho pensato proprio mentre arrivavo in studio.
1: Vedi, guarda, ormai pensano a questa cucina anche fuori di qui.
2: Esatto.
1: Sono proprio degli assaggiatori perfetti. Noi invece in campagna, almeno quello che mi ricordo di quando ero piccola, è che andavamo a cuocere nel forno del paese dove mamma ci portava in vacanza, il suo paese d'origine, Abatemarco nel Cilento, delle teglie grandissime che erano sempre a base di cipolla, patate, origano, pomodoro e si chiamavano patana racanat, buonissime, dove questo sapore, il profumo della cipolla inebriava, veramente riempiva tutto quanto il forno e anche il pane dopo un po' profumava di cipolla. Sì,
2: pane e cipolla è pazzesca, come la pizza con le cipolle, è una cosa per cui io impazzisco.
1: Ma c'è un modo per non piangere quando tagli la cipolla, chef?
2: Non tagliarle.
1: Certo.
2: No, non c'è.
1: Allora, frulliamo.
2: Frulliamo.
1: Benissimo, allora abbiamo frullato delle parti di cipolla, quelle più saporite, quelle interne,
2: sì.
1: Con la mortadella e la maggiorana.
2: No.
1: Luigi, tu hai mai farcito delle cipolle?
3: Sì, le cipolle le farcisco in tanti modi, le faccio anche ripiene con il riso basmati e un po' di macinato di carne insieme ad altre verdure e poi le cuocio in padella lentamente con un buon brodo.
1: Buone.
3: Che il riso si cuoce.
1: Mi viene in mente anche come contorno le cipolline in agrodolce, chef.
2: Oh.
1: Deliziose. Oh. Quelle una tira l'altra, vero?
2: Sono buonissime, sono buonissime.
1: Senti, chef, ma questo tipo di piatto si può fare anche con altre farciture, altre verdure?
2: Diciamo che la farcia è, tra virgolette, universale. Si presta, una volta preparata, peperoni, zucchine, cipolle, se vogliamo usare carciofi. Detto da me, insomma.
1: Ah, con questa farcia tu puoi farcire
2: tranquillamente.
1: Invece le cipolle le puoi farcire con qualcos'altro a parte questa cosa? Hai mai provato, pensato magari con della carne?
2: No, però naturalmente sempre se entriamo nel concetto della cipolla come contenitore. Sì. Addirittura col pesce, cioè invertendo i fattori.
1: Fare veramente di
2: esatto.
1: Tutto, basta avere un po' di fantasia e di esperienza in cucina anche per non far legare degli ingredienti che proprio non c'entrino niente, sebbene
2: però
1: tu ci abbia stupito molto spesso.
2: Sperimentare, io dico anche alle nostre amiche a casa, provate, avete le cipolle ma non sapete cosa metterci dentro, aprite il frigo e sicuramente qualcosa di buono verrà fuori.
1: Hai aggiunto dunque le uova e le patate lessate e schiacciate, giusto?
2: Giustissimo. Poi,
1: e che cos'è quell'altra cosa verde che vedo lì?
2: È della Questa è della maggiorana, l'abbiamo usata maggiorana, già nel mix.
1: Che avevi già
2: adesso
1: frullato,
2: lo lasciamo in fogliette per darci un pochino

0: più di colore.
1: Bene.
0: Quindi abbiamo messo le uova, le patate, aggiungiamo il parmigiano.
1: Parmigiano e pan grattato anche.
0: Poco poco per assorbire un pochettino il liquido, perché come già ci è capitato di fare e di usare il pan grattato per regolarci sull'umidità e la consistenza del nostro impasto.
1: Bene, allora mentre continui a preparare questa farcia, perché poi andrà nel forno dopo che avrà composto queste belle cipolline, io faccio entrare la nostra ospite di oggi, che ha origini siciliane ma vive a Livorno e si fa accompagnare da suo marito Sergio. Abbiamo con noi Daniela alla porta. Benvenuti Daniela, Sergio, grazie per essere arrivati qui da noi, da Livorno.
2: Grazie.
1: Accomodatevi.
2: A voi.
1: Il nostro chef è alle prese proprio con delle cipolle farcite alla ligure, però.
0: Quindi,
1: a Livorno le fate le cipolle?
2: Sì, vengono usate in molti
1: alla livornese.
2: Piatti. No, alla livornese no.
1: Non esiste una cipolla alla livornese. Beh, resteranno un po' delusi i nostri assaggiatori che oggi con la cipolla avevano. Vi salutano Sonia e Luigi.
3: Buongiorno a voi,
4: benvenuti. Ciao.
1: Sonia è siciliana, Luigi è bresciano. Poi abbiamo Livorno, salutiamo tutti gli amici di Livorno che ci stanno ascoltando, ci stanno guardando. Livorno è una città bellissima, di mare, dove si mangia benissimo. E io vado subito a prendere gli ingredienti che mi hai chiesto di preparare, perché mentre cominciamo a preparare questa ricetta che per ora rimane segreta, voglio raccontare un po' di voi. Avete portato delle foto bellissime, questa sei tu proprio a Livorno, vero Daniela?
2: Sì, esatto, questa è la terrazza Mascagni, uno dei posti più belli di Livorno.
1: Voi siete sposati da 20 anni?
2: 25.
1: 25,
2: sì.
1: Ah, che bello! E avete due figli maschi?
2: Sì, esatto.
1: E tu hai origini siciliane,
2: sì.
1: Ma invece Sergio è sempre stato a Livorno.
5: Livornese doc.
1: Livornese doc, ecco qua. Chi sono? Chi c'è in questa foto?
2: Allora, quello con la maglietta rossa è mio figlio maggiore, Samuele. E quello con la maglietta gialla è Gioele, il secondo.
1: Samuele e Gioele, che bei nomi, quanti anni hanno?
2: Allora, Samuele ha 22 anni e Gioele 20.
1: Bene, allora cominciamo a mescolare i primi ingredienti. Abbiamo una farina di tipo 1, dello zucchero, del lievito e una bacca di vaniglia. E poi ti servirà del sale, mi hai detto.
2: Quindi sì, esatto, un
1: cominciamo pure. E ti serve una... Marisa?
2: Sì, perfetto.
1: La
2: sì.
1: Nostra Marisa, o altrimenti detta leccapentola. Così mi hanno detto che si chiama.
2: Sì, sì.
1: Il nostro chef nel frattempo sta riempiendo, guarda che bravo, i gusci di cipolla.
2: Il sale con le mani.
1: Vai, prego. Chef, ma quindi quelle cipolle le hai sbollentate non tantissimo, perché altrimenti avrebbero perso la callosità.
0: Esatto, non saremmo riusciti più a dar luogo a questa operazione, ovvero del riempirle.
1: Bene, con un cucchiaio si aiuta, mentre noi invece con la Marisa mescoliamo. Ti do un coltello.
2: Perfetto,
1: per incidere,
2: grazie.
1: La bacca longitudinalmente. E quindi Livorno, ma siete anche voi invernalisti? Mi hanno detto che a Livorno ci sono delle persone che fanno il bagno anche d'inverno, ma non
2: sì,
1: solo a Livorno,
2: sì, sì.
1: È un'usanza anche a Capri e si chiamano invernalisti.
2: Sì, sì, esatto. Figurati che il primo dell'anno c'è proprio una tradizione, a mezzogiorno si incontrano sul mare e si tuffano.
1: Certo, l'ora più calda naturalmente.
2: Sì,
0: relativamente calda.
1: Sergio, ma tu sei invernalista?
5: Io ho provato, sinceramente ho provato, ma non sono il tipo, anche perché... un po' troppo freddo.
1: Fa freddo, infatti se chiedessero a me Beatrice sei invernalista non ci penso nemmeno, io addirittura neanche in agosto riesco a fare il bagno tante volte, perché se l'acqua non è proprio calda calda calda non riesco a tuffarmi. Infatti andiamo sull'Adriatico, in Abruzzo, chef, dove l'acqua è bassa e si riscalda facilmente. Bene, allora noi abbiamo cominciato a mescolare i nostri primi ingredienti. Se il nostro chef è pronto per mettere in forno le sue belle cipolle, io vi do appuntamento a tra poco per svelarvi qual è la ricetta che ci preparerà la nostra Daniela. Ci vediamo qua dopo la pubblicità, nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco.

0: storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
1: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
2: Viaggia da sola.
1: So badare a me stessa.
3: Non ami ancora.
4: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
0: La valle delle rose selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15.
5: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
6: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
7: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
9: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Okwi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Okwi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Okwi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 90 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
10: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
0: Una notte d'estate. Il mare restituisce una storia destinata a cambiare tutto. 10 agosto 2013.
11: Vengo svegliato da delle voci di tante persone.
0: A pochi metri dalla riva. Oltre 100 vite in bilico tra speranza e paura.
12: Ancora oggi mi viene la pelle d'oca.
0: La cronaca.
13: I corpi erano già composti.
0: I ricordi, le emozioni di una notte che nessuno ha dimenticato.
14: Per molto tempo non ho potuto ripensarci senza commuovere.
0: Il primo sbarco, domani in seconda serata. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto notte, questa sera in seconda serata.
15: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Io sono qui con la nostra amica Daniela alla porta di Livorno. Il nostro chef ha appena infornato le sue cipolle ripiene alla ligure. Quanto tempo devono stare in forno?
16: 25-30 minuti, 180 gradi. Poi regolatevi un pochettino col vostro forno e volendo gli ultimi 5 minuti di cottura possiamo accendere il grill per dorarle al di sopra.
15: Che bello! Nel frattempo Sergio, il marito di Daniela, si è seduto al tavolo dei nostri assaggiatori. Come va?
17: Benissimo.
15: Ti hanno accolto bene? Sono gentili?
17: Sì. Mi sento in famiglia.
15: Vedrai che condivideranno anche qualcosa con te, non preoccuparti.
17: Lo spero.
15: Adesso invece con Daniela proseguiamo con la nostra ricetta. Vogliamo raccontare che cosa facciamo ai nostri amici a casa?
18: Allora, prepareremo un dolce che si chiama ciambella di frolla con crema alle nocciole.
15: Oh, io vado subito a leggere la lista degli ingredienti così possono anche loro farla insieme a noi. Tu procedi pure. per fare la ciambella di frolla con crema alle nocciole occorrono per la pasta frolla all'olio 350 g di farina tipo 1, 2 uova grandi, 100 g di zucchero, 80 g di olio di semi di arachide, 3 cucchiai di latte, 2 cucchiai di rum, una bustina di lievito in polvere per dolci, un pizzico di sale e una bustina di vaniglia.

0: Per il ripieno e la decorazione 300 g di crema di nocciole, 2 cucchiai di latte e granella di nocciole. Buonissima, questa sia per merenda, no? Che per la colazione deve essere proprio qualcosa di eccezionale.
1: Sì, è golosissima.
0: Hai scelto la farina 1 per qualche motivo?
1: Io uso spessissimo la farina di tipo 1 per tutte le mie ricette, sia dolci che salate.
0: Questo tipo di ciambella chi ti ha insegnato a farla?
1: Allora, ma in realtà è una specie di mia invenzione, perché io mi diletto molto a preparare dolci.
0: È vero che hai anche un blog, no?
1: Sì, esatto,
0: infatti, un blog di cucina. Questa è una delle ricette che va per la maggiore sul tuo blog.
1: Sì, è vero.
0: Perché è semplice e anche di buon effetto.
1: Sì, infatti, quando poi si tagliano le fette c'è un bel effetto
0: anche
1: spirale,
0: fotografico. Sì, ma chi le fa bello. Le foto al tuo blog?
1: Io personalmente.
0: Brava!
1: Sì.
0: E come ti è venuto in mente di fare un blog di cucina?
1: E allora, all'inizio postavo semplicemente le mie foto sui social e non ero nemmeno tanto brava a fare le foto. Poi piano piano mi facevano comunque complimenti per le mie ricette, allora mi è venuto in mente di raccoglierle in qualche modo.
0: Ecco,
1: e ho
0: vedi?
1: Aperto il blog.
0: Chef, potrebbe essere un'ottima idea anche per te, con tutte le cose che ci stai preparando, con tutte quelle belle composizioni che fai nel piatto.
2: Io non sono bravissimo nel fare le foto. Quindi dovrei trovare qualcuno così che mi possa coadiuvare in questo, perché poi anche la foto ha la sua importanza, perché ovviamente chi ti vede è attratto inizialmente dal visivo, non ha la fortuna come noi di assaggiare poi i dolci della nostra amica.
0: È vero, ma poi secondo me tu sei proprio una persona che vuole il contatto diretto, anche nel tuo ristorante vai in giro per i tavoli a chiedere un po'.
2: Sì,
0: vero,
2: fino
0: un
2: a dove ero, esatto, prima di iniziare col mio, io ero proprio a vista sulla sala, per me era la condivisione totale.
0: Come qui con i nostri assaggiatori che comunque ti danno sempre il loro parere sui piatti che prepari. Sonia?
3: Eh sì, è giusto condividere. Tante volte approviamo, tante volte magari sottolineiamo un'idea che magari fa parte del nostro bagaglio culturale, nel senso quando io dico ci avrei messo, che ne so, una fogliolina di menta piuttosto che un pizzico di origano, è perché chiaramente mi spinge la mia provenienza geografica,
0: certo.
3: Può essere un arricchimento per lui come lo è per noi, perché stiamo imparando
2: sempre.
3: Tantissimo.
0: Ecco, ma invece queste foto che Daniela posta, aiuti anche tu a scattarle, Sergio?
4: No, lascio che faccia tutto da sé perché è molto brava, non ha proprio bisogno di me. Anche
0: che bello! Vabbè, non so se è più piaggeria, no, sei sincero. E ti piace assaggiare però?
4: Sì, quella è la parte più importante.
0: È il tuo assaggiatore ufficiale?
1: Sì.
0: O anche i tuoi figli?
1: Sì, anche i miei figli, anche se un po' meno, perché loro sono un po' più selettivi su quello che mangiano. Invece mio marito accetta tutto, assaggia anche le ricette più improponibili che preparo.
0: E quindi come si chiama questo blog?
1: Ricettando con Dani.
0: Ricettando con Dani, e quindi possiamo anche andare a consultarlo,
1: certo.
0: Per
1: sì,
0: se
1: volentieri.
0: Ci dimentichiamo questa bellissima ciambella, quale sia il procedimento, se dimentichiamo quale sia il procedimento possiamo andare a recuperarlo sul tuo blog. Allora, abbiamo steso questo impasto che hai preparato di frolla che va lavorata poco, giusto?
1: Sì, va lavorata poco e non necessita di riposo come altri tipi di frolla.
0: Ah, benissimo, quindi possiamo già farcirla,
1: sì,
0: con la nostra,
1: esatto.
0: Crema. E ti serve di nuovo un cucchiaio che è qua, eccolo.
1: Perfetto.
0: Tu hai imparato a cucinare da bambina, guardando la tua mamma, vero?
1: Sì, esatto.
0: Abbiamo una bellissima foto del matrimonio dei tuoi genitori,
1: ah,
0: vero?
1: Sì,
0: eccoli
1: sì.
0: Lì.
1: Ci sono anche i miei nonni paterni e la mia nonna materna.
0: Ecco, nonni che sono sia paterni che materni di origine siciliana.
1: Sì, esatto, esatto.
0: Ma di due zone diverse della Sicilia, vero?
1: Sì, la mia mamma è originaria di Ragusa, un paesino in provincia di Ragusa, Monte Rosso Almo.
0: Ah.
1: E invece mio padre ha vissuto tantissimi anni a Catania, anche se in realtà è nato a Regalbuto, insomma, però...
0: Regalbuto, come no? E quindi, beh, c'è un po' di campanilismo, perché sai che la nostra Sonia è palermitana. Quindi adesso non vorrei aprire la questione su come si chiamano le arancine o gli arancini, saprei. Ecco, abbiamo foderato lo stampo con burro e farina.
1: Esatto.
0: La granella di nocciole mi sono persa.
1: Ora la mettiamo adesso.
0: Ah, dentro no?
1: No, sopra, va messa sopra come decorazione.
0: Fantastico, guarda come è venuta bene, fantastico. Quindi non è nemmeno difficile da fare, bisogna stare attenti quando la si... mette dentro lo stampo, lasciarla bella bella

0: tutta quanta adagiata, chiudere i due lembi e via. Senti, ma la mamma faceva cucina più siciliana o più livornese?
1: La mamma faceva sia cucina, o livornese no. No, assolutamente. Quindi qualche ricetta siciliana

0: Con il latte, sì, per poi aggiungere la granella.
1: Esatto.
0: Senti, ma raccontami un po' delle estati in Sicilia, perché voi andavate sempre o al paese dei nonni materni,
1: che sì,
0: si chiama?
1: Monterosso Almo.
0: Monterosso Almo, oppure a Catania, anzi,
1: sì, esatto,
0: dai parenti di papà.
1: Esatto, sì.
0: E papà ha 6 fratelli, vero?
1: Sì, sì, sì, una famiglia davvero numerosa, sì.
0: Quindi immagino le colazioni, tutti i cugini al mare. Guarda, ci hai portato anche una foto. Questa è un po' un pezzo di famiglia.
1: Sì, qui si vedono mio nonno e mia nonna paterni e mio padre è quello in alto a sinistra e gli altri sono i suoi 6 fratelli.
0: Che meraviglia, 7 figli. Quindi immagino quanti cugini hai.
1: Tantissimi.
0: Per cui le tavolate, quante persone minimo?
1: 20, 30, a seconda dell'occasione, sì, sì.
0: Mamma mia, Sergio, ma anche tu hai una famiglia numerosa?
2: No, noi non siamo così numerosi, però...
0: Però tavolate abbiamo... anche a casa tua?
2: Sì, più che altro abbiamo bei ricordi perché andavamo a pescare e poi dopo, quando avevamo fatto abbastanza pesce, facevamo anche delle tavolate insieme.
0: Ah, che bello, con i parenti che venivano?
2: Alcuni parenti venivano da Bologna perché si erano trasferiti e quindi venivano volentieri per il pesce.
0: Eh sì, perché a Livorno si sta bene, Livorno è proprio una bella città.
2: Una piccola oasi, diciamo.
0: Sì, una piccola oasi, vero. Allora, siamo pronti per infornare con,
1: sì, esatto,
0: questa bella ciambella? Quanto tempo deve stare nel forno?
1: Allora, circa 30-35 minuti a 180 gradi.
0: Vado, andrà in forno insieme alle cipolle. Ecco qua. Ed è arrivato il momento di svelare quale sarà la prossima ricetta che Daniela preparerà per noi. Che ci fai?
1: Allora, io farò i bocconcini di pollo all'aceto balsamico.
0: Buonissimi, i bocconcini di pollo all'aceto balsamico. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti, così anche a casa possono prepararli con noi. Per fare i bocconcini di pollo all'aceto balsamico occorrono 500 g di petto di pollo, mezza cipolla, 50 g di farina zero, 100 g di aceto balsamico, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Allora, prepariamo gli ingredienti e nel frattempo guardiamo chi ci pensa da casa.
3: Ciao a tutti, oggi sto preparando uno dei miei dolci preferiti, i brownies al cioccolato. Ho messo insieme burro, cioccolato fusi, farina, uova, zucchero, cacao e un pizzico di sale. E ora inforniamo l'impasto a 170 gradi per 40 minuti. Dopo aver cotto il dolce e averlo fatto raffreddare completamente, lo dobbiamo tagliare a quadretti per dargli la forma tipica dei brownies. Ecco qui il risultato finale. Fanno proprio un buon odore, devono essere veramente venuti bene, pronti per la colazione di domani. Ciao mamma! Ciao babbo!
0: Se ci arrivano alla colazione di domani, se c'è Gioele in giro, lui è Samuele, il figlio,
1: sì,
0: grande,
1: esatto,
0: vero?
1: Esatto, sì.
0: Che cosa fa lui?
1: Allora, Samuele sta per laurearsi in informatica.
0: E anche Gioele studia informatica, vero?
1: Ah sì, lui è già diplomato in informatica e ora in cerca di lavoro.
0: Bene, speriamo che non mangino tutti i brownies, così almeno li assaggiate quando arrivate a casa.
1: Speriamo.
0: Io chiederei al nostro chef di venire a darci una mano a tagliare questi bocconcini di pollo.
4: Con piacere.
0: Perché facciamo finalmente questo piatto facilissimo, in realtà.
1: Sì,
0: molto,
1: esatto,
0: versatile, che per una mamma che lavora, sta sempre in giro, è super comodo. Io voglio guardare bene come fate. Allora, prima di tutto, la nostra Daniela affetta la cipolla.
1: Sì, esatto, ce ne vuole...
0: Ecco, scusa, a proposito di cipolla, come avete fatto a prendere la cipolla del nostro chef?
4: No.
0: Dal forno addirittura.
5: È stato Sergio.
0: Ti hanno indirizzato subito verso...
4: Ci ha adeguato subito.
2: Sono curioso, dovevo assaggiare.
0: Com'è?
2: È molto buona, anzi volevo dire a Daniela che si faccia dare la ricetta perché dobbiamo provarla.
1: Ah, sicuramente.
0: Grazie.
1: Chef,
0: se lo
1: chef,
4: certo,
1: concede.
0: Poi la possiamo,
4: certo,
0: mettere sul blog fotografata bene. Beh, dicendo che è per gentile concessione dello chef Fabio Cinelli.
1: Senz'altro.
0: Farete uno scambio. Luigi, che mi dici di questa cipolla?
4: Io la faccio più buona.
0: Tu la fai più buona?
4: Io la faccio più buona.
5: Non è vero, non è vero.
4: No, la faccio diversa, non è vero, ecco, che la faccio più buona.
0: La fai diversa come, scusa?
4: Perché invece della mortadella metto del macinato.
0: Ah, quindi con la,
4: sì,
0: carne,
4: con
0: come
4: la
0: avevo
4: carne,
0: detto, esatto, prima. Ma effettivamente poi la fantasia e l'esperienza,
4: certo,
0: ti,
4: certo,
0: portano a regolarti,
4: certo,
0: come più ti piace. Tu Sonia l'hai gradita?
5: Moltissimo, mi piace soprattutto il fatto che il guscio di cipolla rimanga croccante, il ripieno è morbido con la crosticina sopra perché è ben gratinato.
0: Quindi vi ha fatto ridere, come ha detto Luigi prima nel suo detto, che quando la

0: La tagli, piangi, quando la mangi ridi.
1: Sì, esatto.
0: Bene,
1: sì.
0: Vi vedo sorridenti. Anche Sergio mi sembra soddisfatto.
2: Sono contento di aver
0: saltato. Noi qua piangiamo invece perché nel frattempo Daniela ha affettato un'altra cipolla bianca e ci viene un po' da piangere.
1: Sì, gli occhi lucidi.
0: Ti sei commossa. Sì. Intanto il nostro chef ha tagliato il pollo in pezzi non troppo grandi in modo che cuociano in tempi brevi. E possiamo anche già infarinare, giusto? Perché
1: sì,
0: va infarinato,
1: esatto,
0: prima di essere messo in padella. Qui abbiamo il piatto con la farina, possiamo girare nella farina questi bei pezzetti di pollo. Fai così a casa, Daniela?
1: Sì, esatto.
0: Benissimo. Ma io volevo chiedere a Luigi, hai assaggiato la cipolla, Luigi, ma rimane ancora da provare la ciambella che ha fatto Daniela prima, eh?
3: Quando l'assaggeremo, la proveremo. Io la faccio in un modo diverso, sempre simile alla sua, metto 3 creme anziché una sola.
0: Ma la fai con la frolla o con un impasto tipo più pan di Spagna?
3: Sempre con la frolla,
0: no?
3: Anziché girarla nella teglia e fare una ciambella, faccio un salsicciotto e metto una crema bianca, una crema di noci che ha un colore medio e una crema di cioccolato.
0: Hai capito però, che fantasia! E la preferisci a colazione o a merenda la tua ciambella?
3: Sempre!
0: Bene, Sergio, tu la ciambella di Daniela la conosci benissimo perché l'avrai assaggiata, avrai decretato che era molto buona, ma la offrite anche a tutti i vostri parenti. Vedo che avete una bellissima foto qui. Dove siete? Con chi siete in questa foto? Un lago? No.
1: Ah, no. Allora, questa è una foto un po' datata. Sono alcuni miei parenti, mio padre e mia madre, con i miei nonni e alcuni zii. È un po' un mix tra le due famiglie.
0: Che bello. Queste riunioni familiari che sono sempre una cosa bellissima da vivere. Sonia, che ricordi hai tu delle tue riunioni familiari in Sicilia?
4: Io ho bene in mente il giorno di Ferragosto, che è poi il giorno dell'Assunzione, che era l'onomastico di mia madre perché si chiamava Elena Assunta. In più compiva gli anni, per cui per noi era la festa, non dico la festa più importante dell'anno, però ci si riuniva anche noi 30-40 persone al campeggio dove andavamo, a Villa Grazia di Carini. Avevamo questa usanza proprio in piena estate, festeggiare il Ferragosto tutti insieme.
0: Beh, Ferragosto, il pranzo di Ferragosto è proprio qualcosa di tradizionale, penso, in tutte le regioni d'Italia. Poi c'è chi si protrae a tavola fino all'ora di cena,
4: esatto,
0: si mangia, poi si va i fuochi d'artificio, le processioni. Dove vado io al mare, a Tortoreto, c'è una processione bellissima sull'acqua dove portano in processione la Madonna sulla barca e poi ci sono le gare di fuochi d'artificio di tutti quanti i paesi che sono lì sulla costa. Bene, allora io vi do appuntamento tra qualche minuto sempre qui nella cucina di Quel che bolle in pentola. Continuiamo a cuocere questo pollo, bocconcini di pollo all'aceto balsamico. A fra poco.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Per me la vita comincia e non finisce mai.
2: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
3: L'ironia è l'antirug.

0: origine dell'anima.
1: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
2: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
3: Soul, domenica alle 21.05.
4: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
5: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
6: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
5: Come ne è uscita?
6: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
5: Bravissima.
7: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
8: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
9: Il buongiorno ti darò.
10: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato. 100 ore di luminosità. 3 giorni di controllo del crespo. Senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Da L'Oreal Professionnel.
11: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
12: Ciao, sono Bilal. Ce l'ho fatta, sono a Calais. Arrivo a Londra domani.
13: Dove vuoi andare?
12: In Inghilterra. Io mi infilo sotto un camion. Non voglio pagare i trafficanti.
14: Tutti fuori!
15: Mano destra.
16: Di dove sei?
12: Iraq, signore.
16: Vuoi imparare a nuotare?
17: Sai che per farcela devi essere un grande nuotatore.
16: Ce la farai a nuotare 10 ore in un'acqua a 10 gradi.
18: Ti stai andando a cacciare in un pantano. La polizia ci sorveglia.
17: Vuoi fare questo per una ragazza?
3: In occasione della visita di Papa Leone XIV a Lampedusa, welcome. Domani in prima serata.
19: Ti sei mai chiesto cosa vuoi fare della tua vita, Pier Giorgio?
20: C'è sempre qualcuno o qualcosa vicino a me che mi spinge ad agire, che mi obbliga a dare.
21: Tuo figlio sarebbe un militante nel partito di Don Sturzo.
22: Cosa fa tuo padre?
20: Ambasciatore d'Italia a Berlino.
23: Ti sei messo contro la società e la classe a cui appartieni.
20: Vorrei che Cristo fosse presente nella scuola, nella politica, nelle fabbriche, ovunque. La carità, che è amore, è un'altra cosa.
3: Se non avessi l'amore, questa sera, in prima serata.
2: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola, la nostra amica di origini siciliane ma livornese di adozione, anzi di nascita, perché poi sei proprio nata lì, Daniela Laporta, è pronta a cuocere i bocconcini di pollo all'aceto balsamico. Abbiamo la padella già un po' calda, giusto? Bisogna mettere olio con la cipolla, ti passo l'olio e tu comincia subito a farlo mentre io noto con un po' di disappunto che la fantastica ciambella che Daniela aveva preparato già trionfa lì sul tavolo degli assaggiatori, ma il nostro caro Luigi la sta servendo gentilmente ai suoi commensali.
24: Bravo.
2: Molto bravo. Luigi, le fette come le fate? Il chef controlla le porzioni?
25: No, perché lui fa un pezzetto per ognuno e poi lui tiene il resto.
2: Ah, lui tiene il resto.
25: Vedi?
2: Eccolo, infatti, guardalo, come volevasi dimostrare. Lui si prende, a Salerno si dice che chi sparte piglia la meglio parte, cioè, nel senso che chi divide poi in realtà fa un po' i suoi interessi.
25: No, scherzavo, avevo tagliato una fettina anche per me.
2: Sergio, tu la conosci benissimo.
25: Sì.
2: Ecco, volevo sentire il parere di Luigi che la fa tricolore e invece questa è solo con le nocciole.
25: Allora, l'aspetto è bello anche internamente, è molto carino vedere la farcitura. La mia è un po' più cremosa, questa è la differenza.
2: Va bene, allora
24: questa
2: ripasso.
24: È più croccante.
25: Sì, è perfetta per la colazione. È perfetta per la colazione.
2: Perfetta per la colazione da inzuppare nel latte.
25: Esatto.
2: Benissimo, intanto il nostro olio con le cipolle in padella stanno un po' soffriggendo. Mentre tu controlli che si dorino e poi metterai il pollo, io voglio leggerti una frase che ti ho dedicato.
24: Sì.
2: Perché su questo quaderno di ricette, sulle quali ho appuntato anche quelle che ci hai portato tu, annoto anche delle frasi che mi colpiscono e che voglio dedicare alle nostre ospiti. Per te ho una frase di Giovanni XXIII che dice: non consultarti con le tue paure, ma con le tue speranze e i tuoi sogni. Non pensate alle vostre frustrazioni, ma al vostro potenziale irrealizzato. Non preoccupatevi per ciò che avete provato e fallito, ma per ciò che vi è ancora possibile fare.

0: Questa parola ancora, quanto è importante anche da comunicare ai nostri ragazzi, chi ha un fallimento magari a scuola, vuol dire che non era ancora pronto per arrivare alla classe successiva, per esempio. Lo dico senza riferimenti particolari a nessuno dei miei figli, e spero che vadano sempre bene a scuola, però in realtà. Vai, procedi benissimo con il nostro pollo. Andiamo e pollo. Nel frattempo io direi di vedere come impiatta il nostro chef Fabio Cinelli le sue cipolle buonissime alla ligure.
1: Alla ligure, eccoci pronti, le abbiamo sfornate, abbiamo preparato queste stupende cipolle. Poi le cipolle piacciono in una maniera...
0: L'ho capito che ti piacciono.
1: Mi appassionano proprio.
0: E sono bellissime su questo piatto nero che fa risaltare il dorato di queste cipolle.
1: Allora, questo è il motivo per cui ne abbiamo fatte un pochino di più, perché almeno queste voi le vedete, bellissime queste.
0: E quelle le possiamo mangiare.
1: No, le mangio.
0: Bene. Nel frattempo il pollo comincia a cuocersi in questa padella e dovremo tra un po' aggiungere questo aceto balsamico. Invece volevo chiederti se hai anche tu una frase che in qualche modo è un condimento per la tua vita, una frase a cui ricorri, che ti ripeti?
2: Sì, sì, più che frase è proprio un concetto di vita, secondo me. E io penso che se ci accontentiamo di quello che abbiamo, viviamo più felicemente.
0: È vero, questo è un grande principio, senza guardare mai a quello che ci manca, ma a quello che abbiamo, per goderne appieno, saperlo condividere con gli altri, vivere nella serenità, nell'armonia, nella pace. E vediamo allora dove molto serenamente è andata oggi la nostra Francesca a cercare qualche nuova ricetta da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. È proprio alle tue spalle, Daniela, guardala lì, è con una suora.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Io questa mattina mi trovo a Roma, sono al convento di Santa Maria della Vittoria e qui con me c'è suora Emanuela. Buongiorno.
4: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti voi che ci seguite da quel che bolle in pentola, benvenuti.
3: Oh, che bella parlantina, suora Emanuela, mi piace molto. Allora, intanto grazie, grazie per averci dato modo di scoprire questo posto incantevole. Questo convento di Santa Maria della Vittoria che esiste dal 1600.
4: Dal 1600, un convento storico dei padri carmelitani scalzi che qui a Roma, nel cuore della Roma caotica, ma dove ti porta in un posto dove veramente respiri la pace.
3: Calma e pace. No? Allora, in questa calma e in questa pace, suora Emanuela cucina. E che cosa cucina questa mattina?
4: Beh, questa mattina facciamo una mousse, un dolce, no? Perché è bello sempre tenere un po' di zuccheri in più, addolcirsi la vita, no?
3: Fanno bene un po' di zuccheri.
4: Fanno bene, sì, dai.
3: Allora, raccontaci, suora Emanuela, come lo prepari questo dolce?
4: Allora, qui abbiamo del cioccolato fondente, ma va bene anche il cioccolato al latte, che è stato precedentemente sciolto a bagnomaria. Poi abbiamo del latte condensato, un vasetto di yogurt che è la stessa quantità del latte condensato, e qui dentro invece c'ho della panna, va bene sia la panna da cucina che la panna da montare.
3: In questo caso tu hai utilizzato?
4: Ho utilizzato la panna da montare.
3: Bene, allora cominciamo a lavorare?
4: Cominciamo a lavorare.
3: Bene.
4: Adesso uniamo tutti e tre gli ingredienti insieme, tutti e quattro gli ingredienti insieme in questo.
3: Io ti faccio da assistente,
4: certo,
3: suora Emanuela,
4: grazie,
3: se per te va bene.
4: Grazie, grazie, grazie. Allora, io inizio a girare.
3: Sì, ecco. Allora, aggiungiamo man mano gli ingredienti.
4: Adesso sta iniziando a sciogliere. Puoi mettere il vasetto di yogurt.
3: Eccolo, grazie. Yogurt. Yogurt, uno yogurt intero, magro.
4: Sì, è uno yogurt bianco.
3: Bianco.
4: Intero, che sto usando in questo momento.
3: Va benissimo.
4: Adesso sta girando tutto insieme.
3: Sì.
4: Possiamo mettere anche la cioccolata.
3: Ecco qui. Vado,
4: Vai, vai, vai.
3: Cioccolato che suora Emanuela ha precedentemente sciolto a bagnomaria. Eccolo qui.
4: Ho usato il fondente perché siccome il latte condensato è già dolce di per sé, puoi a chi piace tanto dolce puoi mettere anche il cioccolato, volendo il cioccolato.
3: Magari per i bambini,
4: latte,
3: no? Che vogliono una cosa. Pronta la nostra mousse, suora Emanuela, ecco qui. Allora, ecco. Andiamo intanto a prepararla, perché poi ovviamente andrà in frigorifero.
4: Va in frigo, sì,
3: per un'ora.
4: Almeno un'ora, sì, sì.
3: Suora Emanuela, ma tu da quanto tempo sei qui in questo convento?
4: Guarda, io sono qui in questo convento da pochi mesi, però sono da 15 anni che sono già nella vita religiosa.
3: In realtà tu qui ti occupi di comunicazione?
4: Bravissima, io mi occupo di comunicazione.
3: Però vi alternate, so, in cucina, giusto?
4: Sì, in cucina, nella nostra realtà, Ogni giorno c'è una suora che rimane in cucina e prepara il suo piatto, anche perché questa comunità, diciamo, è una comunità anche internazionale.

0: Io sono l'unica italiana, siamo in sei qui, sono cinque brasiliane.
1: Ah, bene, quindi l'unica italiana.
0: L'unica italiana.
1: Allora, Suor Emanuela ci ha preparato questa mousse che va in frigo per un'ora.
0: Certo.
1: I tempi televisivi sono veloci. Ecco qui la nostra mousse al
0: È
1: cioccolato, Suor Emanuela, che
0: pronta.
1: meraviglia. Allora, hai messo sopra la granella di
0: La granella di
1: cocco,
0: cocco,
1: che mi
0: sì.
1: piace molto. Allora, tu devi sapere che io a questo punto, anche per soddisfare gli amici che ci seguono dallo studio, devo dirti questo, che avevo proprio bisogno di un po' di dolcezza. Quindi,
0: Allora
1: Suor
0: mangia.
1: Emanuela, non capirai fino in fondo, ma non ti preoccupare, io assaggio e ti ringrazio tantissimo. Beatrice, Fabio, buon appetito.
2: E brava Francesca, il tuo bisogno di dolcezza è stato soddisfatto, ma che bella anche la dolcezza di questa suora Emanuela. È proprio vero che anche se vai a trovare dei posti nascosti agli occhi del mondo, trovi sempre qualcuno che ti accoglie con delicatezza, con dolcezza. Le suore in questo sono veramente incredibili. Il nostro pollo si sta cuocendo, è arrivato il momento di aggiungere questo ingrediente preziosissimo che è l'aceto balsamico, vero
0: Sì,
2: Daniela?
0: esatto.
2: Ecco, l'aceto balsamico di cui Luigi è esperto. Che cosa ci dici dell'aceto balsamico, Luigi?
3: Allora, l'aceto balsamico ha origini antiche fin dall'anno 1000, ma anche l'antico cuoco romano Apicio usava il mosto cotto per le sue pietanze.
2: Ah, il
3: Poi,
2: mosto
3: sì,
2: cotto.
3: la lavorazione è molto complessa perché si mescola il mosto cotto con l'aceto, poi viene posto nelle botticelle, via via che si asciuga viene messo in una botticella sempre più piccola. E si usava regalare un'ampolla di aceto al notaio, all'avvocato, al
2: Sì, perché
3: medico.
2: proprio prezioso, avendo
3: Molto
2: appunto un
3: aceto
2: processo
3: balsamico di Modena. Esatto.
2: molto lungo per essere lavorato. Ecco, quello di Modena è preziosissimo ed è buonissimo sul formaggio, sul parmigiano, è buonissimo anche sulle fragole
3: Fragole.
2: l'aceto balsamico, vero chef?
4: Sì, praticamente va in contrasto con tutto ciò che è dolce, per cui va benissimo sulle pesche.
2: Bene, è arrivato il momento di farvi vedere quali sono stati i procedimenti che abbiamo seguito fino ad ora per realizzare tutte le ricette che vi abbiamo proposto fino a questo momento. Per preparare le cipolle ripiene alla ligure, per prima cosa abbiamo tagliato le estremità delle cipolle e tolto la buccia. Le abbiamo tagliate a metà nel senso della lunghezza e sfogliate, tenendo da parte i gusci più grandi e belli. Il resto lo abbiamo frullato con la mortadella e la maggiorana. Abbiamo aggiunto a questo composto il parmigiano, le patate bollite e schiacciate, le uova, sale e pepe. Abbiamo farcito i gusci di cipolla e li abbiamo adagiati in teglia. Abbiamo spolverizzato con parmigiano e pan grattato e infornato a 180 gradi per circa 25-30 minuti. Per preparare la ciambella di frolla con crema di nocciole, per prima cosa abbiamo preparato la frolla all'olio. Abbiamo messo nella ciotola farina, zucchero, sale, vanillina e lievito per dolci. Poi abbiamo unito le uova, l'olio di semi, il rum e il latte. Abbiamo impastato velocemente con le mani fino a ottenere un composto liscio ed omogeneo. Abbiamo trasferito la frolla sul piano di lavoro leggermente infarinato. L'abbiamo stesa con il mattarello formando un rettangolo il più possibile regolare, spesso circa mezzo centimetro. Abbiamo spalmato la crema di nocciole su tutta la superficie, lasciando un bordo libero di circa un centimetro. Poi abbiamo arrotolato la frolla dal lato lungo, ottenendo così un cilindro che abbiamo ripiegato a forma di cerchio e adagiato in uno stampo per ciambelle del diametro di 24-26 cm, imburrato e infarinato. Abbiamo avuto cura di sovrapporre le due parti terminali e schiacciarle un po' per sigillarle. Abbiamo spennellato la superficie del dolce con pochissimo latte e lo abbiamo cosparso di granella di nocciole. Abbiamo cotto in forno a 180 gradi per 35-40 minuti. Per preparare i bocconcini di pollo all'aceto balsamico abbiamo tagliato a pezzi il nostro petto di pollo, abbiamo soffritto la cipolla in olio d'oliva, abbiamo infarinato i bocconcini di pollo e quando la cipolla è stata ben appassita abbiamo aggiunto i pezzi di pollo e li abbiamo lasciati rosolare fino a quando non sono stati belli dorati. Abbiamo aggiustato di sale e pepe e unito l'aceto balsamico. Abbiamo coperto e fatto cuocere circa 15-20 minuti girando spesso. Infine abbiamo tolto il coperchio e lasciato addensare il sughetto fino alla consistenza desiderata. E dopo aver seguito tutti i procedimenti, ecco qui le nostre bellissime ricette realizzate e impiattate. Partiamo subito

0: con queste cipolle ripiene alla ligure che emanano ancora un profumo delizioso, la crosticina croccante e poi i bocconcini di pollo con l'aceto balsamico che ha fatto per noi la nostra amica Daniela, che si prestano per un secondo veloce che invita proprio a fare la scarpetta. E c'è la ciambella di frolla farcita con questa crema di nocciole che è proprio ottima per la prima colazione ma anche per la merenda. I nostri assaggiatori invece stanno provando il pollo. Che mi dite?
1: Allora, buonissimo sicuramente il pollo tenero, saporito. Io comunque l'aceto balsamico lo preferisco sul dolce, sulla frutta.
0: Sul pollo non è particolarmente gradito, invece penso che a Luigi piaccia tanto, vero Lu?
2: Guarda, questa volta mi devo complimentare, è più buono del mio.
0: Ah.
2: E lo farò così sempre le prossime volte.
0: Anch'io lo farò, perché in genere faccio i bocconcini di pollo infarinati.
2: Molto squisito.
0: Però con l'aceto balsamico, Sergio, ottima idea.
3: Sì, ottima idea, e devo fare complimenti a Daniela perché questa volta gli sono venuti particolarmente buoni.
0: Meglio che a casa?
3: Meglio che a casa.
0: Ma non finisce qui, cara mia, perché adesso il nostro chef sta riutilizzando quello che abbiamo lasciato indietro dalle preparazioni di oggi e ci stupirà con la sua esperienza, la sua creatività, con una bella ricetta del riciclo. Vieni con me che andiamo a vedere che cosa sta facendo, andiamo a spiare se c'è qualche altra idea per il tuo blog Ricettando con Dani. Chef, cosa regaliamo alla nostra amica oggi?
4: Come oggi ci stupisci? Abbiamo recuperato la cipolla che già avevamo cotto, quindi un pochino di quelle che avevamo sfogliato per fare le nostre cipolle ripiene. Poi abbiamo preso l'aceto balsamico.
0: Aceto balsamico?
4: Sì, che è stato proprio la principe nella preparazione del pollo della nostra amica. E quindi noi ricicliamo utilizzando questi due.
0: Che poi aceto e cipolla stanno benissimo insieme,
4: sì,
0: devo dire.
4: A me piacciono molto,
0: sì. Ho
4: solo l'idea. E ci facciamo il solito ovetto, solito nel senso, perché ce l'abbiamo in casa.
0: Quando tutto manca è sempre
4: tutto
0: un
4: manca,
0: uovo.
4: L'uovo salva sempre, quindi in casa sarà sicuramente presente.
0: Lo fai quadrato, perché facciamo a te di dargli la forma rotonda all'uovo,
4: esatto,
0: proprio non ti
4: no,
0: va.
4: No.
0: Allora hai messo del burro in padella e
4: sì,
0: hai
4: perché
0: unto
4: questa
0: quella
4: volta
0: formina.
4: Abbiamo deciso di cuocerlo nel burro.
0: Nel burro, benissimo. Un uovo.
4: Ce lo spostiamo leggermente.
0: Al tegamino, non occhio di bue.
4: Occhio di
0: ma
4: bue.
0: Ma cubo di bue.
4: Cubo di bue. Così abbiamo tritato la cipolla, abbiamo il nostro aceto balsamico.
0: E che cosa fai? Fai cuocere l'uovo?
4: Allora, voi sapete che nel riciclo non c'è un'organizzazione vera e propria. Quello che rimane andiamo ad usare.
0: Bene.
4: Per cui quando poi Beatrice molto carinamente mi chiede ora cosa faremo,
0: lui inventa la
4: esatto.
0: Bella e inventiamo anche un nome allora. Sonia, che... Sergio, Luigi, diamo un'idea al nostro chef per chiamare questo piatto.
1: Cubovo agrodolce.
0: Cubovo agrodolce non è male. Sergio, ti viene in mente qualcosa?
3: No, penso che cubovo sia perfetto.
0: È bello cubovo. Vediamo invece se Luigi sfida il cubovo.
2: Allora, visto già lui mi aveva ingannato perché pensavo che fosse rotondo, avevo pensato un altro nome, no? Però visto che mette anche l'aceto balsamico, agrodolce, va bene e sono d'accordo con tutti e due, ma anziché cubovo direi carré. Carré in agrodolce.
0: Carré in agrodolce, ping, bene, aggiudicato per questo carré in agrodolce. E allora è arrivato proprio il momento di salutare la nostra ospite Daniela Laporta. Grazie, tornerai a Livorno con Sergio, salutateci Livorno.
5: Senz'altro.
0: Grazie per essere stati con noi. Saluto anche i nostri assaggiatori per il momento. Ciao Sonia, ciao Luigi. Grazie chef per averci anche oggi deliziato con la tua maestria, bellissimo. Però a me cubovo piaceva di più, oltre che carré. E vi do appuntamento a domani. Stessa cucina, quel che bolle in pentola, stesso canale TV 2000, stessa ora. Vi aspetto tutti qui. Ciao, ciao a tutti. Ciao.
2: Ciao. Ciao.
6: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
7: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
6: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
7: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
6: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
5: Accettatemi con i miei limiti, le mie difficoltà, i miei difetti.
8: Lui viveva di amore di Dio e lo trasmetteva.
9: Era sempre presente, non si rifiutava mai, non si risparmiava.
10: E questa impronta che lui dava ai rapporti umani è stata una caratteristica del suo sacerdozio.
11: U parrino nostru.
12: Rimasto nella memoria collettiva come vero parroco di Lampedusa.
11: Padre Giuseppe Policardi da Lampedusa.
5: Vogliamoci bene.
11: Domani alle 8.
13: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
14: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
13: Come ne è uscita?
14: Pare di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
13: Bravissima.
15: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
16: Pave di fuca ti cambia davvero la vita.
17: Il buongiorno ti darò.
18: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
19: Direi che è arrivato il momento di fare il colore. Nuovo Excellence Nude senza ammoniaca. Si prende cura dei capelli senza danneggiarli. E grazie al suo riflesso universale valorizza i tuoi colori naturali. Da oggi arricchito con microcheratina. Per capelli due volte più forti. Nuovo Excellence Nude.
11: Visita pastorale di Papa Leone XIV a Lampedusa. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta domani dalle 9:10.

0: Ci troviamo a Milano, quartiere Forlanini, dove nascono i servizi di prossimità. Hanno una lunga storia, nascono negli anni 2000 e nascono perché attraverso un censimento la Caritas del territorio analizzò i problemi e le necessità della popolazione anziana.
1: I servizi di prossimità sono delle attività che si svolgono a favore delle persone più fragili di questo quartiere, in particolare anziani, ma non soltanto, con l'obiettivo di appunto farsi prossimo, cioè di farsi vicini alle esigenze delle persone, ma anche di avvicinare le persone alle istituzioni e ai loro diritti.
0: I bisogni specifici di questo quartiere sono innanzitutto, allora, c'è una grande solitudine, soprattutto nelle persone anziane. C'è una forte immigrazione, per cui ci sono bisogni anche legati alle richieste di permessi di soggiorno, ricerche di lavoro e poi soprattutto il bisogno della casa.
2: Servizio prossimità, buongiorno.
1: Il primo diritto è quello di essere informati. L'altra attività di cui noi ci occupiamo è l'accompagnamento proprio fisico delle persone anziane ai luoghi di cura. L'altra attività fondamentale è quella della socializzazione.
3: Accolgo gli anziani quando arrivano e cerco un po' di relazionarmi con loro. A me personalmente va dato molto perché quando un anziano si lega a te, poi c'è tutto questo amore proprio gratuito, senza niente in cambio, è meraviglioso. Quindi per loro questo centro è proprio un porto sicuro.
1: L'associazione ONOS raccoglie tutti gli anni delle offerte da parte delle persone di questa comunità e in questi anni ha usufruito anche di contributi da parte dell'8 per mille.
0: Onos perché deriva dal greco, il significato è asino e l'asino è l'animale che porta la somma, che porta il peso degli altri.
1: Queste attività fanno bene sia a chi partecipa ma anche molto a chi dà aiuto, perché fare del bene fa bene e dà reciproca soddisfazione ad entrambe le categorie di persone.

0: Da questa santa casa e dalle vostre case ci uniamo in preghiera per la recita dell'Angelus. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: quando la dignità dei fratelli è sfigurata, quando la politica non risponde ai drammi dell'umanità, quando l'economia si volge contro la persona o la scienza oltrepassa i limiti del suo metodo, la Chiesa, insieme alle altre confessioni cristiane e ai credenti di altre religioni, deve far udire la sua voce non per dominare, ma per servire la comunione. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venga ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Per tutti i defunti, l'eterna gioia. Dona
1: loro,
0: loro,
1: Signore,
0: Signore,
1: e splenda ad essi la luce perpetua,
0: riposino in
1: riposi in
0: pace.
1: pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il Santo Padre, il Papa Leone. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano, da te affidato alla sua guida pastorale, progredisca sempre nella fede per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e
0: Vi
1: terra.
0: benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: corsa contro il tempo in Venezuela per salvare un bambino di 9 anni ancora vivo sotto le macerie a quasi 10 giorni dal terremoto. Sempre più tragico però il bilancio delle vittime, oltre 2.500. Bilancio tragico anche quello dell'ultimo violento attacco russo sulla capitale ucraina, Kiev. 30 le persone uccise, vittime anche Assumi. Domani la visita di Papa Leone a Lampedusa, l'isola simbolo di accoglienza, ma anche del tragico destino di centinaia di migranti. Buongiorno, benvenuti al TG2000. In apertura di telegiornale andiamo in Venezuela, devastato dal terremoto. Sono ore drammatiche perché, nonostante siano passati quasi 10 giorni dal sisma, si continua a scavare ed è corsa contro il tempo per salvare un bambino di 9 anni ancora in vita sotto le macerie. Sentiamo Raffaella Frullone.
1: A riaccendere la speranza ieri è stato il salvataggio di Hernán Gil, un uomo di 43 anni rimasto intrappolato sotto le macerie per 8 giorni. A proteggerlo è stata la scrivania della sua postazione di lavoro, una lastra pesantissima che ha fatto da scudo permettendogli di sopravvivere. Quando è stato estratto vivo dalle macerie, tra gli applausi e le lacrime dei soccorritori, molti hanno gridato al miracolo, un segno che invitava il Venezuela a sperare oltre ogni speranza. Ed è proprio questo ad alimentare oggi il lavoro senza sosta delle squadre di soccorso. Si scava con pale, martelli pneumatici e strumenti di precisione, alternandosi senza interruzione tra turni massacranti. Si scava anche a mani nude. Ogni rumore, ogni movimento, ogni possibile segnale di vita impone di rallentare, ascoltare e procedere con la massima cautela. In queste ore gli sforzi si concentrano su Fabio, un bimbo di 9 anni rimasto intrappolato sotto un edificio crollato a Carabaglieda, nello stato di La Guaira. Secondo la protezione civile, il piccolo si troverebbe a circa 6 metri dalle squadre di soccorso, a accanto al corpo della madre, probabilmente morta. Altri soccorritori però non escludono che sotto quell'enorme cumulo di cemento possano esserci altri superstiti. Per questo, mentre continua ad aggravarsi il bilancio della tragedia, secondo i dati ufficiali le vittime accertate sono salite a 2.295, continua la corsa contro il tempo.
0: Ed è salito a 30 il numero delle vittime dell'ultimo violento attacco russo sulla capitale ucraina, Kiev. Nella notte altri morti, uccisi anche 2 bambini. Marco Buri.
2: Meno avanza al fronte, più bombarda le città. Putin sfoga la sua frustrazione sui civili ucraini, quotidianamente prese di mira. Ieri Kiev, dove ancora contano i morti, sono almeno 30. Oggi Romenska, nella regione di Sumy, almeno 4 vittime. 2 donne, un anziano e una bimba di meno di 2 anni, uccisi da un drone lanciato contro un condominio. Uno scempio questa guerra che si trascina da 1590 giorni. Malgrado i proclami del boss del Cremlino, sul fronte orientale la Russia non sta guadagnando terreno. Anzi, è l'esercito di Kiev ad aver recuperato parecchi chilometri quadrati. Ma Mosca dispone di un arsenale enorme, come si è visto ieri a Kiev. Sulla capitale ucraina sono piovuti decine di missili balistici e centinaia di droni che hanno fatto strage, anche perché i sistemi antiaerei scarseggiano. Zelensky, che informato dai servizi segreti aveva anticipato l'attacco su Kiev, se n'è lamentato con gli alleati e ha annunciato una rappresaglia, in parte già realizzata. La scorsa notte 2 civili russi uccisi nei raid sulle regioni confinanti di Belgorod e Bryansk. E la diplomazia non pervenuta. Intanto a Mosca e in altre città russe i distributori di carburante hanno esaurito le scorte dopo i raid ucraini sulle raffinerie di petrolio.
0: Ora in Medio Oriente l'Iran si prepara all'ultimo saluto alla guida suprema Ali Khamenei domani a Teheran per i funerali attese oltre 15 milioni di persone. Allora vediamo il servizio della nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
3: 5 bar nella grande moschea a Teheran, ai piedi di quella di Ali Khamenei, quella della nipotina uccisa con la guida suprema il 28 febbraio scorso nell'attacco israelo-americano. Della famiglia ha sopravvissuto il figlio Mojtaba, oggi suo erede, le cui condizioni fisiche restano un mistero, anche perché da allora non è mai comparso in pubblico. Non si sa se accadrà per la settimana di lutto nazionale dedicata a suo padre, che ha tenuto in pugno l'Iran per 37 anni, ed è un pugno chiuso con la scritta «Dobbiamo ribellarci», il simbolo scelto per un funerale che vuole essere una prova di forza del regime iraniano. Gli uffici e i negozi per 3 giorni saranno chiusi e sono state requisite scuole, moschee, palazzetti dello sport per ospitare chi verrà da fuori, spontaneamente o cooptato dal regime. Le delegazioni di 100 paesi gli renderanno omaggio oggi, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, che conta amici e nemici. La Cina manderà un funzionario, la Russia, l'ex presidente Medvedev. Ci sarà il primo ministro pakistano mediatore tra iraniani e Stati Uniti per un accordo che continua a traballare solare a partire dallo stretto di Hormuz, dove la tregua resta armata e la navigazione senza pedaggi è di fatto ancora a rischio. La nostra risposta sarà durissima, minacciano i leader iraniani se Israele e Stati Uniti faranno qualche attacco durante il funerale. Fissato provocatoriamente proprio domani, 4 luglio, festa dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti.
0: Si dimette l'intera commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Floridia. Accuse reciproche tra maggioranza e opposizione per lo stallo politico che ha paralizzato il lavoro della bicamerale. Sentiamo Augusto Cantelli.
4: È muro contro muro nella calda estate, tra guerre in corso e crisi irrisolvibili, esplode ancora il caso RAI con le dimissioni a catena, prima degli esponenti di opposizione e poi di quelli di maggioranza. Viene azzerata la commissione di vigilanza della TV pubblica ed è scontro tra le forze politiche in quello che sembra già un assaggio di campagna elettorale. Hanno bloccato i lavori per imporci un loro nome alla presidenza della RAI, ma è stato un ricatto, denuncia la pentastellata Floridia, presidente della commissione della vigilanza RAI. Dicono solo falsità, le audizioni ci sono state, ribatte il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Filini. A nulla sarebbe servita la mediazione del presidente del Senato La Russa. Maggioranza che accusa le opposizioni di aver forzato la mano con le dimissioni anche per togliere spazio mediatico alla presentazione dei nuovi palinsesti RAI. Bugie e la replica armano la RAI in vista delle elezioni. Ore stallo totale in attesa di una nuova commissione e la nomina di un nuovo presidente.
0: Serata di ricevimento a Roma, a Villa Taverna, residenza dell'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, in occasione dei 250 anni dell'indipendenza americana. Oltre 2.000 gli ospiti, tra i politici il presidente del Senato Ignazio La Russa e diversi esponenti del governo. Un solo leader di opposizione, Matteo Renzi. Una festa, come da tradizione, tra diplomazia e mondanità. Scade oggi il taglio delle accise sul carburante, in arrivo rincari per diesel e benzina, come ci spiega Giuseppe Caporaso.
5: Da oggi stop allo sconto sulle accise dei carburanti. L'indicazione è annunciata da tempo dall'esecutivo, raccoglie la raccomandazione della Commissione europea e di fatto vede da oggi il carburante a prezzo pieno gravato dall'imposta diretta. Il pieno di benzina o gasolio dovrebbe tornare a salire e il prezzo potrebbe superare per il gasolio 2 euro al litro in autostrada e attestarsi a 1,94 sulla rete ordinaria, mentre la benzina in autostrada dovrebbe costare mediamente 1,95 euro, mentre fuori dalla rete autostradale non dovrebbe superare 1,86 euro al litro. Per un pieno il maggior costo potrebbe aggirarsi sui 3 euro. Complessivamente fino ad oggi gli interventi messi in campo sul fronte delle accise dall'esecutivo per rispondere alla crisi internazionale e raffreddare il costo del carburante sono costati circa 2 miliardi di euro alle casse pubbliche e lo sguardo all'incerta situazione geopolitica che incide sull'altalenante prezzo del petrolio a livello internazionale resta una priorità. Il ministro per le imprese e il Made in Italy, Urso, nonostante le indicazioni rigide arrivate da Bruxelles, non chiude l'ipotesi di una possibile proroga. Valuteremo quello che è accaduto, ha detto il ministro, e quello che potenzialmente potrà accadere alla luce anche dei negoziati che sono in corso per sbloccare del tutto la navigazione nello stretto di Hormuz.
0: Era in videochiamata con le amiche quando il compagno l'ha aggredita picchiandola violentemente e stringendole le mani attorno al collo. Un trentenne è stato arrestato a Catania con l'accusa di tentato femminicidio, si trova ora in carcere. Secondo le prime informazioni sarebbe il figlio di Giovanni Platania, il 56enne che appena uscito di cella ha accoltellato per strada sempre a Catania l'ex moglie lo scorso 2 di aprile. E dopo il caldo anomalo di questi giorni scatta l'allarme siccità, soprattutto al nord. Il Veneto dichiara lo stato di emergenza regionale. Alessio Orlandi.
6: Nonostante un inverno di piogge, anche abbondanti su tutta Italia, sono bastate due ondate di caldo intenso per far riaffacciare lo spettro della siccità, soprattutto in Piemonte e Veneto. In quest'ultima regione, il presidente Stefani ha già dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio. Alla base della decisione, le scarse precipitazioni, in particolare a marzo e aprile, pari a quasi 2,4 miliardi di metri cubi di acqua mancanti. Ad aggravare la situazione, denuncia poi l'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica, la cronica assenza di infrastrutture nel nostro paese, in particolare bacini e invasi, che non ha consentito di immagazzinare l'acqua portata dalle piogge. La siccità si fa sentire però anche al sud, dove le alte temperature hanno spinto la regione Sicilia ad emanare un'ordinanza che vieta il lavoro all'aperto tra le 12.30 e le 16. Il caldo inoltre sta facendo fiorire le viti in anticipo rispetto al solito.

0: Temperature, specialmente in montagna, si stanno innalzando molto di più rispetto a tantissimi anni fa. Tutto il processo fisiologico avviene non più in 2 mesi o in 1 mese e mezzo, ma avviene in 20 giorni, 25 giorni.
1: Pregate per me, anche io sono malato. Grande commozione per le parole con cui Clemente Mastella, ex ministro e ora sindaco di Benevento, annuncia di avere un tumore. L'ho fatto davanti ai suoi concittadini in chiesa, per la festa della Madonna delle Grazie. Allora, ascoltiamo insieme le sue parole.
2: 10 anni fa, dopo una sorta di consacrazione democratica e popolare, venni a operare una sorta di mia consacrazione, affidandomi in responsabilità alla Madonna delle Grazie. E a tutti chiedi di pregare per me.

0: Lei si è rivolto a quelli che sono malati, anch'io lo sono. Spero di farcela. Grazie.
1: Almeno 36 studenti di una scuola dello stato di Borno in Nigeria sono stati rapiti, non è la prima volta che accade, i sospetti si concentrano sui jihadisti dello Stato Islamico della provincia dell'Africa occidentale. Antonio Soviero.
2: Almeno 37 bambini e un membro del personale scolastico risultano dispersi dopo essere stati rapiti lunedì da presunti jihadisti dello Stato Islamico da questa scuola nella città di Lassa, nord-est della Nigeria. Nell'attacco sono state uccise 3 persone, un soldato e un insegnante. Si tratta del terzo sequestro di massa in una scuola da maggio nel paese più popoloso dell'Africa. Il comando ha fatto irruzione nella scuola mentre era in corso un esame nazionale. I fogli delle prove sono ancora sul pavimento. Decine di genitori e membri della comunità si sono riuniti per protestare. Chiedono al governatore locale di garantire il rilascio degli studenti e di porre fine all'insicurezza nella regione. Non possiamo fare nulla da soli. Ci appelliamo, imploriamo, supplichiamo e preghiamo il governo affinché ci aiuti a salvare i nostri figli, afferma Maria Timothy, madre di uno dei bambini rapiti. Un insegnante rimasto ferito nell'attacco è ricoverato in terapia intensiva. Il rapimento è l'ultimo di una serie di sequestri di massa che hanno preso di mira le scuole nel nord della Nigeria, dove gruppi armati hanno rapito centinaia di studenti negli ultimi anni.
1: Lampedusa si prepara ad accogliere Papa Leone, il pontefice arriverà domani mattina e farà rientro in Vaticano nel pomeriggio. Una visita nel segno dell'accoglienza, ma anche del ricordo dei tanti, troppi migranti che sono morti nel Mediterraneo. Allora vediamo insieme i servizi di Fabio Bolzetta e Pierluigi Vito.
3: Un itinerario spirituale, 4 ore di visita, ma dense di significato. Nei 20 chilometri quadrati dell'isola incastonata più a sud di Tunisi non si è arenato l'approdo di migliaia di migranti in fuga su mezzi di fortuna inghiottiti dal Mediterraneo, principale punto di arrivo per gli oltre 45.000 che nel 2025 hanno raggiunto le coste italiane e in 2.185 hanno perso la vita. È lì che ha scelto di giungere Papa Leone sui passi del suo predecessore 13 anni dopo. La visita di Leone XIV domani mattina a Lampedusa, dopo l'atterraggio previsto alle ore 9, accolto dalle autorità, la sosta al cimitero, dove vi è un'area con tante croci senza nomi dedicata ai migranti morti dispersi in mare. Poi una sosta alla Porta d'Europa, monumento simbolo di Lampedusa, opera dell'artista Mimmo Paladino che dal 2008 rappresenta l'isola dell'accoglienza con i suoi valori di speranza e memoria. Qui il molo Favaloro, il principale punto di approdo per i naufraghi soccorsi, verrà intitolato a Papa Francesco, un segno permanente di riconoscenza verso la Chiesa. Il Papa incontrerà alcuni migranti, poi celebrerà la messa con l'immagine della Madonna di Porto Salvo, patrona dell'isola, dalla quale ripartirà alle 12.30. La famiglia francescana di Sicilia ha dedicato l'opera murale Francesco degli Abissi, ideata dall'artista Igor Scalisi Palminteri negli 800 anni dal transito di San Francesco, come segno di accoglienza per la visita del Papa e di riconoscenza verso la generosità dei lampedusani.

0: Dall'inizio dell'anno sono oltre 14.000, con un evidente calo rispetto alle due annate precedenti. Oltre la metà, il 56%, ha toccato terra a Lampedusa, ma ci si domanda anche quanti siano quelli che non ce l'hanno fatta. L'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, agenzia dell'ONU, calcola che nei primi sei mesi del 2026 1.400 persone, uomini, donne e bambini, abbiano perso la vita nel Mediterraneo, il 62% dei quali lungo la rotta centrale, ovvero quella che vede la stragrande maggioranza delle partenze dalla Libia, più di 8 su 10. Tra le nazionalità dei migranti arrivati nel nostro paese nell'anno in corso, la più rappresentata è quella del Bangladesh, con oltre 4.000 presenze. Più distanziate Somalia, Sudan, Pakistan e Algeria. C'è poi la realtà dei minori non accompagnati. Secondo l'UNHCR sarebbero il 19% degli arrivi di questi ultimi mesi, ovvero circa 2.700 ragazzi che hanno sfidato il mare in cerca di un futuro migliore.
1: Si è aperta la settima edizione del Lecco Film Fest per 4 giorni. La città lombarda diventerà un grande palcoscenico diffuso. Nel programma di oggi anche la proiezione del documentario L'ottavo giorno, diretto da Sabrina Varani, scritto da Gianni Vucai e Beatrice Bernacchi. Il docufilm di TV 2000 e Play 2000 racconta le vite dei senza tetto intorno a Piazza San Pietro nell'anno del Giubileo. E con questo è tutto, vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione come sempre alle 14.55. Grazie per averci seguito, arrivederci.
2: Ci sono luoghi in cui l'infanzia non scorre, resiste. A Gaza, tra macerie, attese sospese, i bambini continuano a immaginare un futuro possibile tra normalità e trauma. È da questa tensione che nasce How Kids Roll, la mostra ospitata a Palazzo Merulana fino al 28 giugno. In questo spazio lo sguardo infantile diventa testimonianza e memoria, ma anche richiesta di ascolto.
3: Raccontano un'angolazione diversa, no? Una prospettiva alternativa a quella della macchina da presa che utilizzavamo noi appunto per il film. Per cui da lì è nata appunto l'idea di fare questi scatti e poi di realizzare un libro fotografico. E poi, diciamo, la mostra è nata quasi in maniera organica dopo questi primi passi.
2: Di fronte al visitatore si compone un mosaico di normalità precaria, ma attraversato da un messaggio di speranza che il film e la mostra condividono: la capacità dei bambini di continuare a immaginare il futuro anche quando il futuro sembra negato. L'allestimento amplifica questa tensione emotiva, trasformando lo spazio centrale del palazzo in un luogo immersivo e silenzioso, quasi etereo, un corridoio visivo che accompagna lentamente lo spettatore, mentre le fotografie alle pareti sono distribuite in formati differenti, garantendo l'alternanza di impatto e intimità in un dialogo continuo tra esperienza individuale e dimensione collettiva. Tutto concorre a creare un ambiente in cui la dignità umana torna al centro dello sguardo pubblico.
4: Scrivere poesie dentro una cella è quanto hanno fatto i detenuti che hanno incontrato la poetessa Maria Grazia Calandrone, che ha condotto dei laboratori di scrittura in alcuni carceri minorili. Ne è uscito fuori un libro intitolato Ragazzi dentro, edito da De Agostini, un libro dove si raccontano le storie di questi ragazzi. Calandrone narra anche la vicenda dei minori torturati a Beccaria di Milano. L'incontro con la bellezza lascia tuttavia degli interrogativi.
5: Voi venite qui, ci fate vedere come potrebbe essere bello il mondo, però poi noi torniamo in una realtà come quella che abbiamo lasciato e nella quale abbiamo fatto quello che abbiamo fatto. In questo specifico caso era un ragazzo che aveva sparato ad una persona. E quindi c'è un appello costante a che lo Stato segua i detenuti una volta che vengono scarcerati.
4: È un libro pensato perché i coetanei di questi detenuti possano leggere le loro storie e per comprendere in parte quanto loro è accaduto.
5: Se io fossi stato cresciuto abituato a infilarmi negli appartamenti, fondamentalmente questo, perché questo, insomma, la cosa più frequente sono borseggiatori e persone e topi d'appartamento, no? Così si definiscono. Se i miei genitori mi avessero insegnato questo, io come avrei reagito? Quindi che diritto ho io, che sono stato più fortunato, di giudicare queste persone che hanno agito in questo modo per queste ragioni?
4: Minori in carcere consapevoli dei loro errori.
5: Responsabilità. Il fatto che nessuno di loro ha tentato di dirmi di essere innocente. La cosa che ho sentito dire ripetutamente è: c'è un motivo per cui noi siamo.

Al sud, la pressione non è forte. In questa giornata si potranno verificare degli episodi temporaleschi sui settori montuosi e coste tirreniche, oltre che su bassa Sardegna e in Sicilia. Vediamo ora la tendenza per sabato.

0: arrivati, una di quelle puntate che abbiamo detto la facciamo, la facciamo, la facciamo, sicuramente la faremo, ci siamo riusciti. Vogliamo parlare di quell'uomo straordinario, straordinariamente bello, attore, straordinariamente bravo, sensibile, tanto, lui era veramente tanto, Alain Delon. Per parlare di Alain Delon ci voleva la perfezione assoluta, tagliata in due, divisa come un'arancia perfettamente tagliata in due, che sono Gloria Satta, Fiamma Satta, eccole! Le sorelle, più splendori, più...
1: L'arancia, tu che sei dell'arancia?
2: Sono un mandarino.
0: Un mandarino, eccole, guardatele, guardatele. Non solo hanno la bellezza dalla loro parte, ma hanno una bellezza interiore oltre che esteriore. Gloria Satta, giornalista, critico cinematografico del Messaggero, Legion d'Onore, Cavaliere della Repubblica Francese. Fiamma Satta, giornalista, scrittrice, sceneggiatrice, conduttrice. T'ho fatto piangere da ridere.
2: Da ridere.
0: E poi lui, Alain Delon. Perché questa puntata? Perché come raccontano Alain Delon Fiamma e Gloria non lo racconta nessuno.
1: Questo è vero. Tutto il resto no, per questo è vero.
0: E attenzione, Fiamma Satta mi ha detto: mi sono vestita di blu per un motivo oggi.
1: Sì, perché? Ma perché per me, nella mia visione di Alain Delon, il blu è il suo colore, i suoi occhi erano blu, non erano azzurri come quelli delle sorelle Satta, erano blu, blu. Cerchiati di nero.
0: Blu cerchiati di nero.
1: Come
0: ho una magnifica ossessione per Delon, dice Fiamma Satta. Ossessione che definisco salvifica.
1: Sì. Perché? Allora, perché le mie... sono costretta a parlare mezzo secondo di me. Cioè, io sono preda ogni tanto di magnifiche ossessioni. Nel corso degli anni, delle situazioni, delle contingenze, me ne sono venute diverse. La più importante di tutti era quella per Edoardo, che mi ha accompagnato e mi ha salvato in un momento veramente molto pesante della mia vita, molto duro, e vedere le sue commedie, leggere le sue poesie, conoscere la sua storia, approfondire l'argomento Edoardo mi ha salvato. E la seconda magnifica ossessione recente è quella di Alain Delon. Io l'ho sempre amato, ho sempre visto i suoi film, l'ho sempre stimato come grandissimo attore, perché ti prego Paola, sottolineiamo che non deve essere ricordato solo per la bellezza.
0: Era un grandissimo
1: perché
0: attore.
1: Perché ad essere belli non c'è nessun talento, si
0: nessun
1: nasce
0: merito,
1: belli.
0: Nessun merito.
1: E allora... lui aveva un grande talento e quindi quando è morto stranamente... cominciato ad approfondire la sua storia,
0: a studiarlo di
1: la
0: più.
1: Sua biografia, a studiarlo di più, a vedere tutta la sua filmografia e mi sono ossessionata.
0: Allora, mi telefonano le due meravigliose, ho questa fortuna, e mi dicono il primo film da far vedere? Questo, 1960, la dico in titolo italiano, Delitto in pieno sole. Guardatelo.
3: Signorina, ha dimenticato l'appuntamento, è arrivato quel signore.
4: Già, me ne ero completamente scordata.
5: Che c'è?
4: È arrivato il padre di Filippo. Mi aveva avvertito, dovevo aspettarlo.
5: Che è venuto a fare?
4: Per vendere il battello. Devo esserci anch'io. Vieni anche tu?
5: No, io ti aspetto.
4: Sapendoti qui vorrà vederti. Sai, Tom, il signor Greenleaf è una persona molto buona. Mi ha detto, data la sua situazione, le farò dare un anticipo sull'eredità. Comunque vadano le cose.

0: E ti aspetto là.
1: A fra poco.
2: Allora, bello come il cielo, la luna, il sole e le altre stelle. Gloria Santa.
3: Allora, questo è il film che poi consacra il suo mito, no? Lui era un giovane attore già lanciato, però con questo film, che resta forse uno dei migliori di Alain Delon, perché lui ha una filmografia sterminata, lui si consacra un mito, una star. Lui era una star. C'erano gli attori, c'erano i grandi attori, lui è stato una star, che è qualcosa di diverso.
4: Perdona, mia sorella...
3: Mi devi già interrompere?
4: No, ti voglio dire, era una star con grande talento, cioè aveva, allora, era un grande
3: attore. La star non è soltanto un grande attore, ma è quello che il grande attore si presume che abbia il talento, e lui ce l'aveva, ma la star aveva un carisma tale che quello ci nasci, non te lo inventi, non lo affini
2: neanche. Non te lo inventi, però Gloria Fiamma, lui non avrebbe dovuto avere questo è il ruolo principale. Che poi verrà ripetuto nel film Il talento di Mr. Ripley. Sì, quello è la
3: storia. È un personaggio ripreso da tanti altri attori, ma forse il migliore in assoluto è il suo. Sì,
2: non avrebbe dovuto avere questo ruolo principale, no. Che invece conquista come?
4: Perché lui era stato, diciamo, scelto dal regista René Clément, che è un grandissimo regista francese, per il ruolo secondario, cioè per l'amico, per Philip Greenleaf, non per Ripley. Ma Delon, giovane come ha detto Gloria, già attore esperto, insistette tantissimo per avere il ruolo principale, perché ci si rispecchiava, perché vedeva,
2: ci si trovava
4: l'ambiguità, la capacità seduttiva, quindi insiste moltissimo con il regista e con i produttori per avere il ruolo principale.
2: Come lo ottiene?
4: Lo ottiene perché durante una discussione in cui lui insisteva e gli altri dicevano no, sei troppo giovane e tutto, la moglie di René Clément, che era la costumista del film, Bella Clément, dall'altra stanza, le petit a raison, il ragazzo ha ragione, cioè doveva farlo lui.
3: E Delon questo episodio lo raccontava
4: sempre.
3: Era proprio il suo orgoglio,
4: sì.
3: Perché lui diceva una cosa, io devo la mia carriera alle donne, sì. Perché lui comincia a fare l'attore, perché era l'amico della moglie del regista, Legré, continua e la moglie di Clément lo impone al marito, praticamente lo convince che deve fare il protagonista, e avanti e indietro lui dice io devo la mia carriera alle donne, quindi era bello sentirlo parlare, perché questo episodio riaffiorava sempre.
2: Era bello sentirlo parlare, e Gloria Satta l'ha incontrato ovviamente, ma questo va da sé. Il concetto è chi non ha incontrato Gloria Satta. Noi parliamo di questa star, attenzione, ha detto e stanno dicendo benissimo le sorelle Satta, lui è stato e resterà per sempre una star, che è cosa diversa dall'essere un attore famosissimo. Forse avrà faticato per dimostrare di essere bravissimo, oltre che splendidamente bello, non sappiamo. Una carriera che deve alle donne. Tra un istante, ci fermiamo solo per un momento, ripartiamo da Romy Schneider e Alain Delon, ovviamente, con Gloria e Fiamma Satta.

0: Ti sei mai chiesto cosa vuoi fare della tua vita, Pier Giorgio?
1: C'è sempre qualcuno o qualcosa vicino a me che mi spinge ad agire, che mi obbliga a dare.
2: Suo figlio sarebbe un militante nel partito di Don Sturzo.
3: Cosa fa tuo padre?
1: Ambasciatore d'Italia a Berlino.
0: Ti sei messo contro la società e la classe a cui appartieni.
1: Vorrei che Cristo fosse presente nella scuola, nella politica, nelle fabbriche, ovunque. La carità, che è amore, è un'altra cosa.
4: Se non avessi l'amore, questa sera, in prima serata.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
2: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, the best!
3: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
4: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
5: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
6: Vedi anche tu.
7: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì,
8: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
7: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
8: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
7: Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
9: Ad Alain Delon, meraviglioso e grandissimo attore, una star del cinema, ci voleva il top del top. Gloria Satta, Fiamma Satta, in studio con noi. Grazie ancora una volta di essere qui. Allora, Romy Schneider, Alain Delon. Storia d'amore.
10: La grande storia d'amore che ha fatto sognare. È stata la prima coppia mediatica di due star giovani, bellissimi, innamorati, negli anni 50. Erano legatissimi, facevano i film insieme, i fotografi impazzivano e adesso queste sono cose di ordinaria amministrazione, no? I paparazzi si infiammano per qualunque apparizione, per qualunque influencer. All'epoca questo sono stati i primi che hanno fatto sognare e lui ha sempre detto che è stato, lui poi la lasciò perché Alain Delon lasciava le sue donne, le amava intensamente, ma dopo un po' le lasciava. Quando sentiva che la passione si era affievolita, se ne andava lasciando cuori infranti, dolori, eccetera. Quindi la lasciò, però a un certo punto ha sempre avuto dell'affetto per lei, al punto da imporla nel cast del film La Piscina, un altro dei film epocali di Alain Delon.
9: Stupendo.
10: La impose al regista e insieme recuperarono questa famosa coppia, il film fu un successo epocale, uno dei più bei noir della storia del cinema.
9: Lo facciamo vedere
10: e poi possiamo dire, per chiudere con Romy Schneider, quando Romy Schneider morì giovanissima dopo una vita di dolori terribili, perse un figlio in un incidente tremendo eccetera, Alain Delon le scrisse una lettera pubblica in cui le disse: io ti ho sempre amata, sei stato il mio più grande amore perché sei stato il primo, quindi il più sincero, mi sono anche pentito, cioè, di averti fatto soffrire. Il giorno del funerale tirò fuori, protagonista fino all'ultimo, non rinunciava alla ribalta in nessuna occasione, scrisse questa lettera pubblica per celebrare tutto il suo amore per Romy Schneider, per chiederle scusa.
9: Stiamo tenendo un attimo la tensione prima di farvi vedere qualche scena del film La Piscina. Generosità alla fine in quest'uomo,
11: ecco,
9: Fiamma.
11: Brava.
9: Generosità.
11: Io ho profonda stima, rispetto, amore per questo attore, grande attore, anche per questa sua totale, perenne, duratura riconoscenza e gratitudine verso tutte le donne che lui ha amato, le ha amate tutte e ha mantenuto l'amicizia con loro fino alla fine, ma anche verso i registi, i maestri che lui ha avuto, da Visconti a René Clément, cioè la riconoscenza la lealtà verso gli amici, che era un suo, e soprattutto per il suo amore incredibile per gli animali, per la natura e per gli animali.
9: Come al solito Fiamma Satta ha fatto la scaletta della nostra scaletta senza conoscerla. Perché? Perché è straordinariamente brava, esattamente come sua sorella Gloria. E allora di tutto questo noi parliamo, ma guardatela questa, andatela a ritrovare questo film, guardatela questa scena, guardate la scena tratta dal film La piscina, dove Delon impone Romy Schneider, vuole che Romy Schneider sia al suo fianco e fa veramente bene.
11: Posso interromperti mezzo secondo? Tra l'altro all'epoca della piscina non era stata scelta appunto Romy Schneider, ma Romy Schneider aveva uno stallo nella sua carriera, non la cercava, non la faceva lavorare più nessuno, era rimasta a Sissi. È con La piscina, grazie ad Alain Delon, che lei diventa una grandissima attrice cercata dai più grandi registi.
9: E questo andava detto e si chiama per l'appunto amore che diventa amicizia, che diventa generosità. Guardate.
12: Indovina chi è?
13: Me ne infischio.
12: Era Harry.
13: Si trova qui?
12: Sì.
13: In qualunque posto andiamo, il primo che ci telefona è sempre lui.
12: È qui con sua figlia. Le fa visitare la costa.
13: Ha una figlia?
12: Beh, se lo dice lui.
13: Non me ne ha mai parlato.
12: Neanche a me.
13: Quanti anni ha?
12: Non so niente.
13: La figlia di Harry. Deve essere un bel figlio.
9: Mamma mia, che concentrato di bellezza e bravura.
11: Tutti e due, vero?
9: Tutti e due, un concentrato di bellezza e bravura. Nessuno la faceva lavorare, lei prende una svolta.
11: La sua vita
9: straordinaria,
11: cambia,
9: clamorosa.
11: Cambia, sì.
9: E sentite, qui dal colore, oltre il blu, degli occhi appunto della piscina, vi riportiamo al bianco e nero, perché il film è Rocco e i suoi fratelli.
11: Certo.
9: Luchino Visconti, 1960, Alain Delon, guardate.
14: È un paese nostro, è un paese dell'oliva, del mal de luna, un paese degli arcobaleni. Ti ricordo, Vincenzo? Ti ricordo, capomastro? Quando comincia a costruire una casa, getta una pietra sull'ombra della prima persona che si trova a passare.
15: Perché?
14: Perché ci vuole un sacrificio. Perché la casa venga su, solida.

0: capolavoro, eh? Capolavoro, capolavoro.
1: Lui è perfetto.
2: È perfetto in questo film, poi ritroverà Visconti nel Gattopardo. Certo. Il Gattopardo sarà questo capolavoro ineguagliato della storia del cinema, in cui stringe un'altra amicizia che è durata tutta la vita con Claudia Cardinale.
1: Ah, sì.
2: E sono morti a distanza di poco.
1: A distanza di poco.
2: A distanza di poco, ma quando morì lui l'anno scorso, ricordiamoci che il mese scorso avrebbe compiuto 90 anni.
1: Oh, è vero.
2: Avrebbe compiuto 90 anni Alain Delon. Quando lui morì, lei spese parole veramente commosse, ma lo so perché io ero presente anche a Cannes, quando festeggiarono il cinquantennale del film nel 2013 e ci fu una serata solenne e loro due si tenevano la mano e salivano il famoso scala alla Montée des Marches del Festival di Cannes, no? Il tappeto rosso più prestigioso del mondo, e io stavo lì vicino, li vedevo che tremavano tutti e due, tremavano perché avevano avuto una carriera strepitosa, erano già anziani, ma questo film è rimasto nell'immaginario collettivo. Possiamo fare tutti i remake che vogliamo.
3: No, anche... non li facciamo.
2: Possiamo fare tutti i remake che vogliamo. Però ci sono dei capolavori che secondo me vanno lasciati dove stanno. Inventiamoci qualche altra cosa. E ho detto tutto.
1: E ho detto tutto e tutto ho detto. Fiamma, la capacità di essere quel ragazzo migrato dal sud con tanto dolore negli occhi
3: di Rocco,
1: di Rocco, essere lo splendido
2: Tancredi.
3: Questo io sostengo che lui, oltre a essere bello, era un attore di grandissimo talento, il talento di Monsieur Delon, perché veramente lui poteva fare Tancredi, poteva fare Le Samurai, il silenzioso killer, poteva fare tutto.
2: E sai perché?
3: Non riusciva bene nella commedia,
2: non gliene fregava niente.
3: No.
2: Lui non sai quando.
1: Scusate, sono meravigliose! Ci stiamo prendendo la verità.
3: L'unica volta che ha fatto una commedia rivestiva un
2: prete, era vestito da prete, lasciamolo perdere, lasciamolo nel dimenticato. No, ma lui sai cosa diceva? C'era negli anni 60-70, cioè il cinema ha campato anche della leggendaria rivalità con Jean-Paul Belmondo, un altro meraviglioso attore. Loro in realtà erano molto amici. Io quando è morto Alain Delon ho parlato col figlio di Belmondo che piangeva come un bambino perché ricordava l'amicizia sincera, c'era una rivalità molto leale. Ebbene, lui diceva, la differenza tra me e Belmondo è che lui è un
3: comedian.
2: Lui diceva in francese comedian, ma comedian in italiano tradurlo commediante è dispregiativo, no? È un interprete. Io sono un acteur, sono un attore, perché lui interpreta benissimo i suoi personaggi, io li divento. Cioè io
3: mi
2: medesimo totalmente, divento quella persona che devo interpretare, ed è vero. Questo è il segreto del suo talento, del suo fascino.
1: Questa era la differenza. Ecco, chiedo a Gloria e poi subito Fiamma. Gloria, intanto tu lo hai incontrato, tu hai incontrato tutti, no? Ed era...
2: Sì.
1: Lasciava senza parole.
2: Lasciava senza parole, ho avuto una serie di incontri, uno più sorprendente dell'altro. Nei primi mesi era gennaio del 76, pensate, un'era geologica fa, io da pochissimo avevo cominciato a lavorare al Messaggero, pensate gli anni che c'ho, avevo cominciato da poco.
1: Bella come sei.
2: E misi a lavorare, dico voglio intervistare Alain Delon, era inavvicinabile, eccetera. Alla fine, tanto ho fatto, tanto brigato, che riesco a ottenere un'intervista esclusiva con lui sul set di uno dei suoi film più belli, Mr. Klein, lui lo stava girando in Svizzera. Io parto, arrivo, tutta baldanzosa, non avendo dormito la notte perché ero molto emozionata, la mia prima grande intervista, lo scoop, eccetera. E dico, va bene, a che ora lo vedo, Monsieur Delon? Sono arrivata, tutta la gente del suo seguito mi dice, si calmi, lei ha tempo, sì, si metta qui in albergo, mangi, faccia delle pesteggiate. Io passo, insomma, per fartela in breve, passo 3 giorni in questo albergo bellissimo, senza vedere anima viva. Mangiavo, guardavo la televisione, sbirciavo nel parco, ma dove sta? Ma dico, Monsieur Delon, arriverà. Dopo 3 giorni stavo perdendo le speranze, dico, sono venuta a farmi una vacanza in Svizzera, non richiesta, non voluta. Si accomodi, mi mettono in un salottino, dopo un po' da dietro una colonna sbuca, c'aveva ancora in testa il cappello di Mr. Klein perché aveva appena girato una scena. Io rimango mi è Betita, si siede, va bene, facciamo l'intervista. E mi fa un'intervista a 360 gradi, io capito tutta infervorata, giovane giornalista, domande cattivissime, molto imbarazzanti, mi risponde a tutto e poi alla fine chiedo, ma scusate, perché mi avete fatto aspettare 3 giorni? Perché Monsieur Delon voleva avere la possibilità di vederla, di studiarla da lontano.
3: Eccola l'intervista, l'avete recuperata
2: negli archivi polverosi del Messaggero. Ebbene, io, dice, Monsieur Delon doveva vederla da lontano, studiarla. Lui in questi 3 giorni mi aveva seguito da lontano per vedere che tipo fossi, cosa facevo, come mi comportavo. Perché lui, la prima cosa che mi ha colpito di lui, io ho visto, quando è entrato nella stanza, ho visto entrare un felino, non una persona.
3: Era felino.
2: Diffidente, guardingo come un felino, e che è un tratto della sua personalità che poi è rimasta. E poi questo è stato il primo di una serie di incontri, che ce ne sono stati altri, sempre tutti sorprendenti, mai nell'ordinario, perché lui era così.
1: Allora, leggete quella frase, sento il problema della solitudine, su questo arriverò con fiamma, con fiamma salta tra un istante, ma prima l'avevamo promesso, perché se non facciamo vedere un po' del Gattopardo a proposito di felino, ci sentiamo decisamente in colpa, guardateli tutti e
3: vediamoli.
1: Due, adesso li immaginiamo in sicuramente insieme, Angelica e Tancredi, loro, gli unici.

0: Caro zio, se gli applausi non sono scrosciati è solo perché un leone della tua specie in cui il rispetto non incoraggia sconvenienze. Ma ti meritavi un'ovazione.
1: E ora venga al nostro tavolo a cenare con noi.
2: No, Angelica. I ricordi di gioventù sono ancora molto vivi e so fin troppo bene quanto vi sarebbe fastidioso cenare con un vecchio zio.
0: Questo non è vero.
2: Ma sì, gli innamorati vogliono stare soli.
1: Ma principe...
2: E poi non ho molto appetito. Ora vai con Tancredi, Angelica, e non pensate a me.

0: Grazie, zio. Grazie.
1: Allora, sono eterni,
2: Fiamma. Tu mi hai raccontato, nelle tante telefonate che ci siamo fatte, di questa attenzione che hai posto ad un... Ecco, quello che poi lo ha reso un felino, come diceva Gloria, no? Questa infanzia molto dolorosa.
3: Beh, sì, abbastanza. Sì,
2: questi
3: abbastanza.
2: Genitori...
3: Lui è stato, a parte i genitori, si sono separati, divorziati prestissimo, lui aveva 2-3 anni, ma la mamma lavorava, non poteva badare a lui... Lo ha affidato prima delle suore, poi dalle suore non andava bene perché lo ha dato a una famiglia affidataria. Sì. E lo andavano, il padre non andava mai a trovarlo e la mamma andava pochissimo quando poteva. Quindi questo bambino, questo che ha vissuto con questa famiglia affidataria fino ai 10 anni, ai 9 anni, ed è rimasto affezionatissimo alla signora, sempre sul letto, e si è sentito abbandonato, si è sentito totalmente solo, nonostante poi questi genitori gli volessero, questi genitori affidatari lo amassero, gli volessero bene. Questo signore era il secondino del carcere Pargino di Fresne, quindi il giovane Alain, il bambino, andava a giocare sempre nelle carceri, ha assistito addirittura a una fucilazione. Da lì, io si presume, il suo che è stato scioccato e anche un po' così affascinato da quel mondo, tutti i polizieschi che ha fatto, certo. La passione per le armi, che se vogliamo è una delle sue ombre, però voglio dire,
2: allora, stiamo descrivendo, esatto, un uomo che ha avuto ombre e luci,
3: ombre come tutti,
2: come
3: noi,
2: come ogni essere umano, insomma.
3: Quindi lui si è sempre sentito solo, e quando poi a 17 anni ha deciso di andare, di arruolarsi nella marina francese, e c'era la guerra in Indocina, certo, aveva bisogno dell'approvazione, del permesso dei genitori. E questa è la cosa che lo ha ferito di più.
4: Non gliel'ha mai perdonato.
3: Non gliel'ha mai perdonato perché gli hanno dato il permesso senza fiatare. E lui dopo, anche da grande, dice: ma come? C'è un figlio che vi chiede di andare in guerra e voi non fate una piega? Dite: va bene, vai, vai. Quindi questa cosa lo ha segnato per tutta la vita. Lui ha sempre affermato di sentire una profonda solitudine. Se tu lo guardi le sue foto,
2: quella,
3: i suoi film, c'ha quella ruga lì, quel corrucciamento che è amabile, ormai lo sappiamo, lo amiamo anche per quella certo, ruga, però insomma nasconde, fa trasparire qualche profondo disagio,
2: diciamo un profondo dolore. Sì. Chi non lo ha tradito mai, non tradiscono mai gli animali. Sono stati questi animali. Ci sono delle fotografie di Rendelon con i suoi cani, i suoi gatti, sì, dove ha un'allegria infantile, sì, sì, nell'avvicinarli, no? Nel tenerli accanto, perché sicuramente forse non aveva avuto modo di avere un cane da piccolo, da ragazzino, però questo per lui è stato un capitolo di grande amore
3: e sosteneva della sua vita. Che i cani, tutti gli animali, lui amava i cavalli, i gatti, sì, tutti, certo, ma i cani in particolare erano gli amici più fedeli, non l'avrebbero mai abbandonato e lui avrebbe dato la vita per loro, cioè era proprio follemente innamorato degli animali.
4: Si è fatto seppellire tra i suoi cani nella sua tenuta, sì, di Ducì, dove poi ha vissuto gli ultimi anni della vita ed è morto. Ha chiesto di essere seppellito tra i suoi cani, lì c'erano 50 tombe di cani nella sua enorme tenuta, no? E lui ha voluto lì, tant'è vero che prima di morire aveva detto una cosa che aveva fatto giustamente infuriare gli animalisti, cioè, quando io morirò sparate al mio cane perché non mi sopravviverebbe.
2: Ma per carità, certo, allora...
4: Quindi,
2: guardate questa fotografia, ecco, dà un senso, sì, no, di questo affetto. In questo senso intendo
3: profondo,
2: dire quasi
3: vero,
2: infantile, nel senso, sì, che sapete, gli animali quando hanno a che fare con i bambini sono ancora più diretti, poi ci considerano bambinoni quando siamo un po' più grandi, ma il senso è questo, cioè un legame unico.
3: A proposito degli animali, posso? Ti rubo, certo, 2 secondi? Abbiamo visto il gattopardo prima, no?
2: Certo.
3: C'è il cane del principe Bendigo, di Salina, Bendigo. E anche nel libro il personaggio che il cane più amava era Tancredi.
2: Sì.
3: Mentre giravano il film, quell'alano che doveva interpretare Bendigo,
2: certo,
3: si era follemente innamorato di Alain Delon e Alain Delon di lui. Quindi tutte le scene di Bendigo se guardiamo attentamente quelle scene di Bendicott con Tancredi, sono vere. Cioè stanno veramente giocando e appassionandosi l'uno all'altro, è meraviglioso.
2: Gloria Satta, che l'ho incontrato appunto più volte, ha potuto, lei, la Francia per queste due sorelle è la seconda patria, no?
3: No, per me no, ma, per lei.
2: Ha potuto parlare nel suo fluente francese, noi, noi, volons savoir, ma in realtà, noi, volons savoir, ma in realtà... I grandi attori, le star, si appoggiano anche ai loro doppiatori.
4: Sì.
2: Ai loro doppiatori. Certo. Noi abbiamo incontrato Gino La Monica, grande voce anche di Alain Delon, che lo ricorda.
4: Pensa, che bello.
2: Così.
4: Che
3: vediamo. Bello, brava.
5: Ciao a tutti. Siamo qui per ricordare lo straordinario, affascinante Alain Delon, che io ho avuto il piacere di doppiare non soltanto in due o tre film, ma soprattutto in La prima notte di Uchete, che credo fosse il film più importante dal punto di vista intellettuale, dalla profondità del film. Ma voglio raccontare questo piccolo aneddoto che mette in buona luce il personaggio, la persona Alain Delon. Allora, io ero a Roma e stavo doppiando insieme a Duccio Tessari, che era il regista di Zorro. Lui, oltre che direttore di doppiaggio, era uno straordinario regista e eravamo molto amici. E sapendo che io avrei doppiato Delon, mi dice: lo vuoi conoscere? Vieni a Cinecittà. Io vado a Cinecittà, entro in uno studio e vedo questo bellissimo uomo vestito da Zorro, che mi sembrava altissimo, in realtà non era altissimo, era come me, suppongo forse 2-3 centimetri di più. E Duccio fa a Alain Delon, dice: Alain, lui è la tua voce italiana. Lui viene verso di me e vestito da Zorro, immaginate la scena, mi fa: grazie di esistere. E questo grazie di esistere praticamente rimarrà indelebile nel mio passato di attore, perché è stata un'emozione, una grande emozione. E non so cosa dirvi ancora di Delon, era straordinario, anche come persona, dolce, gentile, carino. Lo stesso Duccio Tessari me ne parlò molto bene. E quindi questo è il ricordo che ho di lui. Grazie, arrivederci.
2: Allora, grazie a Gino La Monica. Sì. Una persona gentile, così lo ricorda.
3: Una persona gentile, comunque, visto che parliamo di voce, io voglio dire che i doppiatori, appunto lui e anche il grande Massimo Turci, che tutti i primi film, tutti gli anni 60 li ha doppiati Massimo Turci. Comunque, la voce di Alain Delon è pazzesca, bisognerebbe vedere i film in originale, perché quella voce non si dimentica, neanche Dalida l'ha dimenticata. Ed era un grande cantante, hanno fatto insieme a Dalida, con cui hanno avuto una storia d'amore anche abbastanza importante, Alain e Dalida, Parole Parole, la canzone di
2: Mina e Alberto Lupo.
4: Parlava italiano benissimo, sì. Parlava italiano benissimo, l'aveva imparata ai tempi di film di Visconti, poi lui si era legato molto di amicizie con Renato Salvatori. Sì. Ed era proprio un suo amico fraterno, veniva sempre a Roma e andava ospite di Renato Salvatori in una casa nel ghetto bellissima.
3: Davanti al Teatro Marcello.
4: Davanti al Teatro lui aveva questo culto dell'amicizia virile, maschile per gli uomini, no? E Renato Salvatori era veramente come suo fratello.
2: Aveva questo culto dell'amicizia, aveva una devozione. Mm-hmm. Uno dice: non te lo immagini uomo di fede, ma era una devozione totale per la Madonna.
3: Sì,
2: Madonna.
3: Assolutamente.
4: Maria, sì.
3: E lui è appunto la passione, la devozione, la riconoscenza per le donne, per tutte. Ma lui diceva sempre che per lui la donna più importante della sua vita era Maria. E con Maria lui riusciva a confidarsi, parlava, chiedeva consiglio, cioè era sempre presente. C'è un'intervista che gira anche nel web, quindi è facilmente trovabile, che durante, appunto, intervistato in televisione, racconta

0: di questa sua devozione, mette la mano in tasca nei jeans e tira fuori
1: una medaglietta
0: piccola, proprio una statuetta piccola che teneva in tasca.
1: Che portava sempre con
0: sé. E ti devo dire che proprio per questa sua vicinanza alla Madonna, mi piace, prima di addormentarmi, io dico sempre un Ave Maria, perché comunque che uno perché abbia fede o no, noi siamo figli di una grande madre, che può essere Maria, può essere la terra, può essere... Noi siamo figli non solo di un padre, ma siamo figli di una grande madre. Quindi io un'Ave Maria la dico sempre, ma da quando Alain è morto, io la dico anche per lui.
1: Fiamma, con il tuo cuore grande, Gloria, che gli ha visto ritirare nel 2019 la Palma d'Oro alla carriera, Cannes, con un'emozione totale. Lui totale. Si emozionò.
2: Sì, anche perché gliela consegnò la figlia, amatissima. Lì apriamo un capitolo.
0: Non lo apriamo, perché lui ha la scena.
2: Nelle sue luci e ombre c'è anche il rapporto di discriminazione che ha operato nei confronti dei suoi tre figli. Lasciamo perdere. Ma lì gli fecero trovare questa palma d'onore e gliela consegnò la figlia, a sorpresa. Lui si mise a piangere sul palcoscenico e disse: adesso posso anche morire.
0: Tutti si ribellarono, in realtà dopo poco ebbe un ictus,
2: però poi si è ripreso.
0: Questo discorso è molto importante, perché lui ha detto: non è difficile avere successo,
1: è difficile
0: la difficoltà
1: mantenerlo.
0: È durare,
1: certo.
0: E lui è durato dal 1957, il suo primo film, al 2008 l'ultimo. È stata una durata incredibile.
1: Siamo qui a parlarne. Fiamma, abbiamo 30 secondi. Tu hai portato una nota scritta?
0: No, non ho portato niente. No, c'erano delle sue parole. No, dai, no. Invece no. Ti porto il mio sogno, scusa.
1: Il tuo sogno.
0: Lascia le note scritte, parlavamo.
1: Allora,
0: il mio sogno, non mi vuoi sogno. Chiedere qual è il mio sogno?
1: Qual è il tuo sogno?
0: Paola.
1: Attenzione, Fiamma Satta e Gloria Satta. Qual è il tuo sogno?
0: No, attenzione voi due, guardatemi tutte e due. Il mio sogno, lo dico davanti a tutti, è andare a Douchy, a fare una delle mie passeggiate a Douchy,
2: la tenuta
0: di Alain Delon, dove lui è sepolto nella cappella, quindi rendere omaggio ad Alain Delon, sepolto lì, insieme ad Anthony Delon, che è il suo figlio, che ha scritto un libro molto bello su di lui, insieme, quindi io, Anthony,
2: e il cane.
0: Paola e Gloria.
1: Ah. Signori, il programma è perfetto!
2: Abbiamo lanciato!
1: Gloria Satta!
2: L'abbiamo lanciato!
1: Grazie infinite, Alain Delon!
0: Ciao!
1: Andiamo avanti, ci fermiamo solo per un attimo, poi la storia di una grande donna e grande atleta, tra poco. Grazie ragazze.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale.
1: Effetto Notte, questa sera in seconda serata.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
2: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
3: Università LUMSA. Dal 1939, un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
4: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente lozione

0: è approvata da Altro Consumo come migliore del test.
1: Dove vedi anche tu?
2: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì,
3: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
2: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
3: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
2: Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
4: Ci sono donne che la mattina mangiano pane e coraggio, pane e umanità e pane e volontà di fare qualcosa per gli altri, perché si possono cambiare le cose. La frase dei Gandhi, essere il cambiamento che vuoi vedere nel mondo, l'ha presa proprio alla lettera. Alessandra Campedelli, autrice di questo libro, ve lo mostro subito perché è un libro da comprare, lei è questa signora. E tutti gli applausi possibili e immaginabili vanno a questa donna eccezionale, professoressa di educazione fisica e professoressa di sostegno, allenatrice di pallavolo. Benvenuta innanzitutto.
5: Grazie.
4: Grazie Paola. Alessandra. Allora, un'allenatrice di pallavolo in Iran e Pakistan, edito saggiamente da Baldini e Castoldi. Questo libro, da sempre innamorata della pallavolo, da sempre sportiva.
5: Sì, da sempre sportiva, la pallavolo è entrata dopo nella mia vita.
4: Però è entrata.
5: Però è entrata.
4: È entrata. Allora, è arrivata in Iran nei giorni, in giorni importanti. Chi era stata brutalmente uccisa?
5: Sì, io ero in Iran nel 2022, quando il 16 settembre è morta Mahsa Amini, una ragazza di 22 anni che stava tranquillamente passeggiando con la sua famiglia per le vie di Teheran, quando è stata avvicinata dalla polizia morale, portata in carcere per la sola colpa di non indossare nel modo adeguato l'hijab. Si vedeva un ciuffo di capelli. È stata portata in carcere e qualche giorno dopo il suo corpo è stato riconsegnato alla famiglia, tentando di far credere alla famiglia che Mahsa fosse morta per un arresto cardiaco. Invece la famiglia chiaramente si è accorta subito che era stata barbaramente percossa.
4: E tu allenavi
5: la nazionale femminile
4: di pallavolo.
5: La nazionale
4: femminile di pallavolo.
5: Sì.
4: Come?
5: È stata una sfida, una grande sfida per me. Sono partita dall'Italia per tante ragioni, ma anche proprio perché la federazione mi aveva fatto credere che attraverso il mio arrivo quelle ragazze, quelle donne avrebbero potuto avere più spazio, più visibilità, più importanza. E questo era il mio obiettivo. Poi in realtà non è stato così. In realtà quando sono arrivata ci ho messo poco a capire che la volontà non era quella forse, ma...
4: Però aspettate un attimo, Alessandra non viene da una tradizione familiare di grande sport, però un giorno si imbatte in una frase di Nelson Mandela. Abbiamo citato Gandhi prima, adesso citiamo Nelson Mandela. Quale?
5: Lo sport ha il potere di cambiare il mondo.
4: Questo lui lo sapeva bene.
5: La mia
4: no?
5: scintilla. Ho avuto la fortuna di trovarmi davanti alla TV proprio quando Mandela disse queste frasi. Parla un linguaggio che è accessibile a tutti. E questo è stato ciò che mi ha...
4: Ti ha convinto.
5: Convinta.
4: Però, ripeto, questa è una donna fuori da qualsiasi idea che voi abbiate del... Beh, sì, che brava. No, è di più. E di più, questa è generosità ed è coraggio. L'amore per la pallavolo, io prima ho detto un amore da sempre per la pallavolo, forse perché leggendoti viene fuori questo, però la pallavolo, che è questo sport così strano e così bello, no? dove uno alza e l'altro schiaccia, dove c'è questa sfida costante, continua, per te ha significato aprire determinate porte, per esempio lavorare con la nazionale per le persone sorde.
5: Sì, un'esperienza favolosa, non solo dal punto di vista sportivo, lo è stato, ma
4: certo,
5: anche umano, un'esperienza che ci ha portate a vincere parecchie medaglie, ma soprattutto a superare barriere, a superare ostacoli che queste ragazze vedevano davanti a sé e che hanno, grazie allo sport, compreso che possano essere superati, che possono diventare

0: un qualcosa che fa crescere. Ecco,
1: E tu
0: quindi.
1: hai fatto questa operazione eccezionale, peraltro, poi scopriremo come sia diventato un fatto anche di famiglia, per le persone sorde. Farlo per le donne che vengono brutalmente assassinate perché una ciocca di capelli esce dal velo o perché hanno una propria opinione o perché ovunque nel mondo, sia chiaro, perché tanto essere donna in questo mondo continua a essere un'operazione complicatissima, assolutamente complicata. Per le tue ragazze della nazionale iraniana, tu che cosa hai fatto? Perché tu hai fatto, Alessandra.
0: Ma io sono arrivata e ho provato a portare loro della speranza, ho provato a portare loro la possibilità di confrontarsi con altre culture. Il governo spesso non lo permette. Ho banalmente, diciamo, costretto un po' con le mie lotte la federazione a poter far imparare l'inglese a queste ragazze,
1: Banalmente.
0: perché l'inglese permette un qualcosa in più. Permesso a qualche ragazza che non aveva mai viaggiato di uscire dall'Iran e di vedere com'è il mondo. E poi abbiamo raggiunto questa grande medaglia, che vedevate prima, una medaglia importante non tanto per il metallo, ma importante perché ha dimostrato che in soli 8 mesi di lavoro anche le donne iraniane possono trovare il loro
1: Qual
0: spazio.
1: era il metallo?
0: Era l'argento, un
1: Dove li
0: argento.
1: trovavate?
0: A Konya per gli Islamic Games, che sono le Olimpiadi islamiche, e devo dire che è stato importantissimo perché l'Iran femminile non saliva sul podio dal 1956.
1: Leggetelo questo libro, leggetelo. Perché la medaglia è d'argento, ma la leonessa è d'oro, ve lo possiamo garantire. E vincendo la medaglia d'argento. Tanto di cappello. Allora, poi viene un tempo in cui queste persone, queste donne alle quali tu hai dato così tanto, le hai dovute lasciare.
0: Sì,
1: Arriva quel tempo in cui devi
0: ma
1: lasciare.
0: è stata una scelta difficilissima. A un certo punto, qualche mese dopo la morte di Mahsa Amini, la situazione per me era diventata insostenibile. E sono stata costretta, insieme alle mie ragazze, ad incontrare il presidente, l'allora presidente dell'Iran, Raisi. Raisi era chiamato il macellaio di Teheran perché nell'88 aveva firmato le condanne a morte per impiccagione per un'infinità, per migliaia di giovani e dissidenti che avevano la sola colpa di protestare. E quando mi sono trovata vicina a questa persona e le situazioni che si sono create in quell'incontro e che ho riportato
1: Che
0: un po' nel
1: racconti?
0: libro, racconto nel libro, mi hanno portata a capire che non ero più in grado di sostenere una situazione simile. Stavo lavorando per una federazione che negava tutto ciò che stava accadendo, una federazione che faceva capo a un governo sanguinario, che reprimeva e uccideva giornalmente delle donne, dei bambini, degli uomini, perché non la pensavano nello stesso modo.
1: Tu scrivi, io posso. Questo è il titolo del libro. Posso scegliere di partire, di restare, di tornare. Mi sento fortunata. Non tutte le donne che ho incontrato possono fare la stessa cosa. Quando hai detto addio alle tue ragazze, per addio intendo dire quando l'allenatore non è più allenatore, no? Cosa è prevalso? Fammelo dire, il senso di colpa, il.
0: Una tristezza infinita perché io non ho detto addio alle ragazze, io sono scappata. Un giorno ho avuto la possibilità di scappare e sono scappata. E ho detto addio alle mie ragazze tramite messaggio, stando molto attenta perché eravamo
1: Certo.
0: controllate, il mio telefono era controllato e quello delle ragazze è ancora controllato. Ho cercato di spiegare loro le mie ragioni e ho continuato a sentirle, le sento tuttora perché loro l'avevano capito che io ero lì per loro. E quindi comunque hanno compreso la mia decisione.
1: Sai, Alessandra, Nelson Mandela ci ha messo così tanti anni. No? Bisogna forse avere solo tenacia, pazienza e credere. Crederci profondamente. Se pensate che dopo questo andar via, Alessandra Campedelli sia tornata a casa, mamma di Niccolò e Riccardo, che giocano entrambi a pallavolo, non c'erano dubbi. No, tu sei andata in Pakistan.
0: Sì,
1: Perché?

0: un'esperienza completamente diversa, differente. Sono stata contattata da Empower Sport Academy e quindi non da una federazione, perché la federazione pakistana ancora è latitante, è una delle federazioni povere. E Empower Sport Academy è una onlus americana che è stata fondata da pakistani emigrati, ma molto abbienti, che hanno deciso di restituire qualcosa al loro paese. Organizzando e proponendo attività, opportunità per le donne attraverso lo sport, e mi chiedevano un aiuto per poterlo fare attraverso il volley, e quindi chiaramente mi sono sentita anche onorata per questo. Loro hanno detto: hai già fatto un'esperienza con una nazionale di ragazze islamiche, proviamoci in un altro paese islamico, e ho deciso di partire.
1: Ah, lei quando decide, decide. Poi vi raccontiamo ancora altre cose. Allora, Fair Play, premio Fair Play Menarini Ambassador nel 2023. Poi, poco dopo Natale, le hanno proprio fatto superare così Natale, 2024, nominata Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Sì. Quindi avrei dovuto chiamarti Cavaliere fin dall'inizio. Poi nel 2023, quindi poco prima, incontri Papa Francesco. Qua ti vediamo insieme al nostro Presidente Sergio Mattarella, incontri Papa Francesco. Ecco, i tuoi incontri con questi uomini che fanno di tutto e che hanno fatto di tutto per costruire ponti, no?
0: Certo.
1: Di cosa sono fatti?
0: Di persone con la P maiuscola, perché è questo che si avverte quando... è questo che ho avvertito in questo incontro, che sempre mi emoziona. E è la stessa cosa che provo quando incontro il nostro presidente, perché sono persone che capiscono cosa ci sta dietro delle scelte come questa, e che comprendono che una donna che fa questa scelta non lo fa per lo stipendio, lo fa per un qualcosa di più profondo in cui crede.
1: Dunque, Alessandra poco fa mi diceva: adesso voglio andare in Africa. E io penso alla sua famiglia, penso ai suoi amici, ai suoi fortunati allievi. Non è una smania da passaporto in luoghi difficili, Alessandra, è una volontà, no?
0: È un tentativo di restituire qualcosa che a me è stato dato attraverso lo sport.
1: Cioè, tu ti senti una che debba... Se piangi tu, attacco a piangere pure io, piangono anche le signore del pubblico, e non sappiamo come finire questo momento. Ma se volete piangere a casa, fatelo per noi, gentilmente, perché questa è un'intervista che non è un'intervista, è l'incontro con una persona che vuole cambiare le cose. Quindi...
0: che ci prova.
1: Però...
0: che senti, prova a lasciare una goccia.
1: Tu hai scritto: come ho potuto credere di cambiare qualcosa in mondi così distanti dal mio. Eppure, Alessandra...
0: sì, qualche goccia è rimasta, e questo devo dire... Mi rendo orgogliosa.
1: Sì.
0: Ho ricevuto un messaggio bellissimo tra i tanti che ho ricevuto per il mio compleanno, Paola, e quest'anno in settembre, una delle ragazze iraniane, pensa, una delle ragazze che io avevo escluso dalla competizione perché, dando delle motivazioni tecniche, non era abbastanza forte in quel momento dal punto di vista proprio della forza fisica per poter reggere una manifestazione, eccetera, gliele avevo spiegato. Molto educatamente lei chiaramente aveva accettato la scelta, e adesso mi ha scritto dei messaggi in cui scrive: grazie a te ho comunque capito che dovevo alzare l'asticella, grazie a te adesso sono diventata più forte nella pallavolo, ma soprattutto più forte nella vita. Ecco, queste sono le gocce.
1: Quindi tu hai alzato la palla e le tue ragazze hanno schiacciato, no? E se servirà tempo, Alessandra, se ci vorrà tempo, perché qualcosa si modifichi e diventi rispetto, tu saprai di aver fatto la tua parte, no?
0: Sicuramente io ce l'ho messa tutta. Spero davvero che nei loro paesi possano avere l'attenzione e la possibilità di crescita che meritano, non solo le mie ragazze chiaramente, ma tutte, certo, quelle donne che ho incontrato, perché io posso scegliere adesso di raccontare, io posso fare tutto quello che è a mia disposizione, però ho provato anche cosa significhi essere là in quelle culture e non potere. Quindi la frustrazione del non potere, Paola, è davvero tanta.
1: Sì.
0: E quindi essere qui, per forza che devo fare qualcosa, perché qui io posso, e quindi...

0: mi auguro di avere ancora opportunità.
1: Per forza, tu dici.
0: Lo devo a queste donne.
1: Signore, come la salutiamo? Mi sto rivolgendo, scusate, siamo tutti collegati con voi a casa. Ma guardo le mie signore del pubblico, le mie amiche. Come la salutiamo questa donna? Alessandra Campedelli, io posso? Un'allenatrice di pallavolo in Iran e Pakistan, Boldini e Castoldi editore. Leggete questo libro. Alessandra Campedelli.
2: Grazie.
3: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Domani alle 17:30.
4: Dove vedi anche tu?
5: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì,
6: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
5: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
6: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
5: Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
7: Cimuemue ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimwemwe non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimwemwe per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimwemwe.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
9: Ladro in fuga!
10: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato è irresistibile.
11: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione no touch. Prep, ama la tua pelle.
12: Activia, equilibrio.

Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani. Nella grande moschea di Mosalla a Teheran, le autorità prevedono la partecipazione di 15-20 milioni di persone. Domani i funerali pubblici, oggi la cerimonia per i leader stranieri. Il capo delle guardie rivoluzionarie, Ahmad Vahidi, ha reso omaggio alla Salma nella sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio. Non si fermano le polemiche all'indomani delle dimissioni dei membri della commissione di vigilanza RAI. Prima hanno lasciato i componenti di opposizione, la presidente Floridia, e poi quelli di maggioranza, oggetto del contendere il nulla di fatto che si trascina da quasi 2 anni, bloccando le attività della commissione chiamata a garantire il pluralismo e l'indipendenza delle reti del servizio pubblico. Da oggi l'addio allo sconto sulle accise sui carburanti, deciso nei mesi scorsi per affrontare gli effetti della guerra nel Golfo. Come annunciato dal governo, anche in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, i prezzi dei carburanti sono tornati con l'imposta intera. Sarebbe passata in Italia prima di fuggire in Svizzera e Germania l'attentatrice che ha messo la bomba lunedì scorso nell'abitazione dell'oligarca ucraino Ermolev nel Principato di Monaco. La donna, Anastasia Berezovska, cittadina ucraina, residente in Germania, nota agli inquirenti per i suoi legami con la criminalità organizzata, dopo l'attentato avrebbe raggiunto la Francia e da lì in auto il nostro paese. Tutto è pronto a Lampedusa per la visita del Papa, prevista per domani. Il pontefice arriverà sull'isola alle 9 del mattino, previsto l'omaggio alle vittime delle migrazioni, al cimitero, alla Porta d'Europa e al Molo Favaloro, prima celebrazione eucaristica alle 10:30. La visita pastorale giunge a 13 anni da quella realizzata da Papa Francesco, che scelse Lampedusa come meta del suo primo viaggio apostolico. Dopo i temporali che da mercoledì sera attraversano la penisola, abbassando le temperature record che hanno toccato un po' tutta Europa, oggi ancora instabilità sulle regioni meridionali, temperature in rialzo sul resto del paese, ma il caldo non raggiungerà i recenti valori estremi. Infine, preoccupa l'allarme siccità, con portate fortemente ridotte per i fiumi Po e Adige. Era la nostra ultima notizia. Il prossimo appuntamento con l'informazione alle 18:25. Grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

Venerdì, al nord torna l'anticiclone. In questa giornata il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime sopra i 31-32 gradi, venti da nord. Sabato, regime di alta pressione sulle regioni. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo. Infatti il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso. Al centro, rimonta dell'alta pressione. Giornata che trascorrerà con prevalenti condizioni di bel tempo. Sole prevalente e possibili fugaci piogge sul Lazio meridionale nel pomeriggio. Sabato, domina l'anticiclone. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento dato che il cielo si potrà vedere prevalentemente sereno su tutte le regioni. Caldo in aumento. Al sud, la pressione non è forte. In questa giornata si potranno verificare degli episodi temporaleschi sui settori montuosi e coste tirreniche, oltre che su bassa Sardegna e in Sicilia. Sabato, torna l'anticiclone. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Isolate piogge pomeridiane su Reggino Ragusano.

0: capelli e unghie fragili.
1: Se sì, allora potresti aver bisogno di collagene, ma non uno qualsiasi.
2: Collagen Powder Blend è un prodotto così versatile che lo consiglierei come integratore alimentare praticamente a tutte le persone in età adulta. Rafforza i tessuti connettivi, specie le articolazioni e le pareti vascolari e intestinali. Consiglio di introdurre il collagene regolarmente nella dieta a chi sente le articolazioni rigide e dolorose, se cadono i capelli o se soffrite di assottigliamento della pelle.
3: Appena sveglia la mattina mi sentivo rigida. Mi facevano male le articolazioni, le ossa, tanto da non potermi muovere. Dopo aver provato il prodotto, ho notato i primi cambiamenti in soli 8 giorni. Sentivo meno rigidità e formicolio la mattina. Adesso mi sento di nuovo giovane.
1: Chiamate per informazioni su come ottenere il collagene scontato del 50% senza spese di spedizione.
4: Ho iniziato ad assumere il collagene e ho visto la pelle diventare più bella, raggiante e sana, così come i capelli e le unghie.
0: Approfittate dell'incredibile collagene a un prezzo speciale. Chiamate ora il numero sullo schermo e non perdetevi l'eccezionale promozione.
5: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
6: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
5: Come ne è uscita?
6: Pare di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
5: Bravissima.
7: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
8: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
9: Il buongiorno ti darò.
10: Da Euronics c'è il sottocosto. Ti aspetta un mare di offerte. Samsung Galaxy S26 Ultra da 512 giga a 1199 euro. Euronics, un mondo più avanti.
11: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.

Sentite rigidità al mattino, dolori alle articolazioni, avete vene varicose, capillari rotti, emorroidi, ma anche pelle secca, caduta dei capelli.

0: Stiamo sotto la tua croce e contempliamo il tuo cuore trafitto. Dal tuo fianco sgorgano sangue e acqua. Non è solo segno di morte, è fonte di vita. In questo momento si apre per noi il tuo cuore e da quell'ora la misericordia non cessa mai di scorrere. È una sorgente aperta per ogni uomo, per il mondo intero. Gesù, hai detto a Santa Faustina che dal tuo cuore sgorga la misericordia e che il vaso con cui attingiamo è la fiducia. Per questo veniamo a te con fiducia, con ciò che è fragile e ferito. Vogliamo attingere dal tuo cuore, vogliamo accogliere la tua misericordia. Nel tuo sangue e nella tua acqua immergiamo la nostra vita. Nel tuo cuore troviamo il perdono e la vita nuova. Per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia per noi e per il mondo intero. Nelle tue piaghe emergiamo i malati e i sofferenti, trovino forza e speranza. Ti affidiamo i peccatori e i morenti, perché si aprano la tua grazia. Attira a te tutti coloro che sono lontani. Gesù misericordioso, in quest'ora della misericordia ti affidiamo tutti coloro che ci hanno chiesto la preghiera e le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. E pregando ora la coroncina alla Divina Misericordia, ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo.
4: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.

0: compassione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
3: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
3: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
3: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua

0: dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi

Il Signore sia con voi. E dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia scenda la benedizione di Dio Onnipotente a voi e tutti coloro che ci hanno seguito e pregato con noi attraverso la televisione, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito.

0: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. Estate, dunque finalmente tempo di vacanze, tempo di riposo, di meritato riposo dopo un anno di lavoro intenso, anche insomma di attività familiare particolarmente concentrate, a volte impegnative. Però non tutte le vacanze sono uguali, perché ci sono delle vacanze che rappresentano scelte etiche, responsabili, di solidarietà, e ci sono sempre più persone che di fatto scelgono un tipo di villeggiatura che consente di essere di aiuto, di sostenere le persone più fragili, le famiglie che hanno maggiori difficoltà, e anche di contribuire a valorizzare e a rilanciare territori differenti. E noi oggi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo scelto di fare con voi questo viaggio, proponendovi, anzi esplorando e raccontando questo particolare tipo di vacanza. E lo facciamo con l'aiuto dei nostri ospiti. Io do un benvenuto, che poi è un bentornato, a Fabio Rocchi, presidente dell'Associazione Ospitalità Religiosa Italiana, e questo approdo è l'approdo di un lungo percorso anche personale di riscoperta che l'ha portato proprio a cambiare vita, a cambiare mestiere. Bentornato Fabio.
1: Grazie, bentrovati.
0: E collegato con noi Maurizio Davolio, presidente dell'Associazione Italiana Turismo Responsabile ITR. Ben arrivato Davolio.
2: Un piacere.
0: Allora, Rocchi, partiamo da voi. Allora, che cos'è esattamente questa sorta di consorzio, l'Associazione Ospitalità Religiosa Italiana? Quante strutture annovera, comprende?

0: dove si trovano, che cosa le distingue?
1: Possiamo definirlo un contenitore col quale noi vogliamo promuovere al grande pubblico le tante strutture religiose no profit che in Italia lavorano singolarmente, non hanno il potere della pubblicità, i grandi mezzi. E noi diamo loro la possibilità di essere conosciuti e quindi di portare più ospiti alla loro attività.
0: Quindi sono alberghi, pensione, che tipo di edifici a volte? Perché alcuni sono storici, antichi.
1: Sono categorizzati sotto l'aspetto delle strutture extra alberghiere, anche se ci sono alcuni alberghi di proprietà di enti religiosi. In genere sono case per ferie per la maggior parte, poi ci sono i monasteri, i conventi, sono le più disparate forme di ospitalità e questo modo di essere variegato consente anche di scegliere veramente tante possibilità di soggiorno.
0: Perché noi attraverso il portale possiamo indirizzarci ad una di queste strutture e tutti possono accedere?
1: Ecco, siccome le strutture sono tante, noi sulla nostra associazione sono circa

0: quali sono le strutture che rispondono alle mie necessità e quindi so che lì troverò veramente quello che mi serve.
1: Brevemente, rispetto all'inizio, quando magari arrivavano associazioni scout, persone, gruppi legati alle parrocchie, oggi avete visto un po' cambiare questo tipo di turismo? Chi è che viene da voi?
0: C'è stato assolutamente un ribaltamento, nel senso che la possibilità di essere promossa al grande pubblico ha creato un arrivo di persone che fondamentalmente con le parrocchie, con la chiesa non ha nulla a che fare, ma che voleva fare un'esperienza di soggiorno, quindi non l'attività commerciale che li accoglie, qualcosa di diverso, di più familiare, di più accogliente, per vivere un modo diverso di fare la vacanza.
1: E attenzione, perché poi queste strutture si trovano spesso in località splendide, immerse nella natura, in luoghi di silenzio, nei centri storici di città d'arte, ma ne parleremo, perché vado da Davolio per capire con lei che cosa intendiamo quando diciamo turismo responsabile, che è la vostra offerta.
2: Ma nella nostra, prego, nella nostra concezione è un turismo in cui è molto profondo il rapporto ospita e chi è ospitato. Noi, oltre a proporre la visita delle bellezze artistiche, storiche e volumistiche, proponiamo sempre una relazione con le popolazioni locali, l'incontro, la narrazione, ecco, questo differenzia il nostro approccio al turismo rispetto a quello convenzionale.
1: Come fate la scelta, come avviene, insomma, la scelta delle strutture, per esempio, in base a quali criteri?
2: Allora, noi intanto premetto che siamo 24 organizzatori di viaggio, tour operator, quali sono sempre strutture ricettive che siano gestite dalle famiglie e oppure dalle cooperative, possibile ovviamente paesi del mondo. E questo per fare sì che, da un lato, la ricaduta economica generata dal turismo vada a vantaggio della comunità locale, sì, di esponenti della, sì, comunità locale, e dall'altro questo favorisce sicuramente le relazioni della struttura rispetto ad alberghi, resort, diciamo, più personali, più industriali. Sì.
1: Grazie, grazie, ci ha dato un'idea, perché qui, insomma, è la dimensione commerciale che viene meno a favore di quella familiare, della riscoperta delle relazioni, il rapporto più stretto con il territorio, anche qui la possibilità di esplorarne aspetti magari meno conosciuti con le persone del luogo. Rocchi, torno da lei, perché l'ospitalità religiosa ha conosciuto, noi ci siamo incontrati qui diversi anni fa, ma ha conosciuto proprio un grande slancio in questi ultimi anni, ovviamente grazie anche allo strumento, al mezzo di diffusione, quindi grazie a internet, ma anche perché, insomma, è comprensiva, consente anche una grande varietà di scelte. Esiste anche una pagina che suggerisce ed individua la vacanza etica. Che cosa intendete per vacanza etica?
0: Sì, partiamo dal presupposto che tutte queste strutture destinano una parte poi degli introiti alle attività delle diocesi, degli ordini, delle congregazioni. Ma in particolare noi abbiamo inserito nella pagina vacanza etica quelle strutture che sono proprio finalizzate per finanziare dei progetti specifici, caritatevoli, missionari, assistenziali, proprio con quegli introiti. Quindi nel momento in cui io faccio una semplice vacanza, niente di più, in realtà io finanzio un progetto che servirà poi ad aiutare gli ultimi.
1: E questo mi piace moltissimo, perché poi, insomma, è legato anche alle attività caritative tipiche di quella congregazione o di quell'ordine religioso specifico, e quindi, insomma, c'è anche qui un grande valore aggiunto. Tra l'altro ci tengo a dire che si tratta di una proposta che ha il patrocinio dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale del Tempo Libero, del Turismo e dello Sport della CEI, tanto che si parla proprio di vere e proprie fabbriche del bene. Allora, Davolio, continuando a parlare di un suggerimento di vacanza diverso, voi avete delle proposte che oltrepassano i confini nazionali e indirizzano chi fosse interessato verso 12 progetti di cooperazione internazionale. Ce ne sono in Africa, ce ne sono in Asia, nelle Americhe. Ci fa qualche esempio?
2: Sì. Sì, noi siamo presenti in tanti progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo che hanno al centro il turismo. Ecco,

0: Devo dire, mi permetto di dire che in merito all'ospitalità religiosa, in Libano io sono sempre ospitato nei conventi dei francescani e dei maronitti, quindi questo lo dico a Rocchi, che penso che gli faccia piacere. Ecco, no, allora abbiamo detti nell'America, appunto, in Africa, attualmente abbiamo progetti anche nell'Asia occidentale, e quindi in Giordania e Libano. Purtroppo questi progetti stanno sulla situazione nazionale, c'è molto a viaggiare in questi paesi, però noi guardiamo al futuro, guardiamo con speranza
1: Esatto,
0: al
1: e
0: futuro,
1: li
0: cerchiamo
1: preparate
0: di
1: già.
0: creare le
1: E
0: premesse.
1: li
0: Noi
1: preparate già. Perfetto,
0: prepariamo il futuro del turismo in questi paesi.
1: questo anche ci piace molto. Insomma, oggi abbiamo scelto quello che proprio incontra il gradimento di Siamo Noi. Noi adesso dobbiamo andare in pubblicità, però intanto il viaggio è appena cominciato e poi prevede un'altra ospite che già potete vedere inquadrata nei nostri schermi. Non è per nulla un ospite qualunque, ammesso che ci sia un ospite qualunque, nessun ospite qui dentro è un ospite qualunque. E si chiama Maria Sole Di Biase ed è stata designata, ci tengo a dirlo, appena designata, perché era il 7 maggio scorso, al Fiere della Repubblica dal nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A tra pochissimo.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo MaxiBon Stranger Things.
1: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
2: Ultima ora, ladro in fuga!
3: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
5: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
6: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
7: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista 2 prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
8: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza e vederli dal mare. Prenota la tua estate con Costa. Se ne vedi di più, sei un vichingo.
9: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
10: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
11: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
12: Eccoci, rientrati in studio.

0: Giulia, siamo noi in questa speciale puntata di fine stagione che ci fa fare un viaggio con cui vogliamo proporvi vacanze un po' diverse, perché hanno, possiedono una dimensione etica differente, la possibilità per chi sceglie questa modalità di vivere un'esperienza che ci consente a volte anche di cambiare, ma di guardare anche dentro noi stessi. E ci siamo lasciati con la presentazione di una giovane, giovanissima ospite che si chiama Maria Sole Di Biase, è stata designata alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella il 7 maggio scorso. Io sono molto felice di ritrovarla, perché insomma ho avuto l'onore e la responsabilità di presentarla a quella cerimonia al Quirinale e ho toccato con mano l'emozione di questi ragazzi meravigliosi, tant'è che il loro batticuore è diventato anche il mio. Bentornata Maria Sole.
1: Grazie, grazie mille.
0: Allora, intanto vorrei dire al nostro pubblico, perché magari ci si confonde quando si tratta di attestati d'onore, di onorificenza, ce ne sono diverse, chi è un alfiere? Allora, gli alfieri sono giovani, giovanissime, si va dai 12 fino ai 18-19 anni, sono ragazzi che si sono distinti per i loro meriti nello studio, nelle attività culturali, nelle attività artistiche, nello sport, ma soprattutto si sono distinti per i loro comportamenti che sono proprio ispirati al senso civico, alla solidarietà, e in effetti il tema di quest'anno era proprio sperimentare e comunicare la solidarietà. Allora, Maria Sole, intanto, poiché voglio raccontarla per intero la tua storia, dici subito tu quanti anni hai?
1: Io ho compiuto da poco 15 anni.
0: Ecco, quindi Maria Sole è proprio nella schiera degli alfieri più giovani, è di Nicolino, siamo in provincia di Torino. Immagino che il pubblico se la stia domandando, com'è stato per te sapere di essere stata designata addirittura dal Presidente della Repubblica alfiere? Chi te l'ha detto? Come te l'ha detto? Come te lo ricordi quel momento lì?
1: Per me era un'emozione enorme sin dal primo momento, quando ho scoperto di essere diventata effettivamente alfiere della Repubblica. L'ho scoperto con il comunicato ufficiale del Quirinale, quindi sabato 11 aprile, ed ero molto molto incredula e non ci ho creduto per molto tempo.
0: Poi però invece ti sei trovata lì. E io ce l'ho l'immagine di tutti voi pietrificati in attesa, lo ero pure io in un certo senso, dell'ingresso del presidente nella sala delle feste. Tra l'altro, poi ce lo dirai, il presidente, quando ti consegnava materialmente l'attestato, ti ha anche sussurrato delle parole, adesso ci dirai. Veniamo alla motivazione, che ha a che fare con il tuo volontariato, che è iniziato, se non sbaglio, in prima e in seconda media, con un'associazione che sostiene i bambini, i ragazzi con sindrome di Down, che si chiama Air Down. È un'attività verso cui sei stata orientata e direi ispirata da un insegnante che ha avuto un'importanza nella tua vita, insegnante di italiano, giusto?
1: Sì, sì, esatto, la mia insegnante di italiano che ha proposto a noi ragazzi di fare qualche pomeriggio in associazione per vedere come ci trovavamo. E io mi sono trovata bene sin dal primo momento, mi sono sentita subito a casa.
0: Ecco, tu hai anche detto nelle interviste che hai concesso che il tempo è diventato sempre di più il tempo che hai condiviso con questi ragazzi e questi bambini, più pomeriggi, più ore, ma non è tempo sottratto, ma è stato tempo aggiunto alla tua vita, e li accompagni anche, l'hai fatto da subito, nei loro soggiorni estivi. Ora, non è scontato il soggiorno estivo per un bambino, per un ragazzo che soffre

0: questo tuo ruolo. E invece poi gli ultimi giorni piangevi perché a casa non volevi tornare ancora, è così?
1: Sì, esatto, perché mi sono trovata lì per la prima volta, non conoscevo nessuno tranne la mia professoressa e non sapevo come approcciarmi con gli altri.
0: E adesso insomma ripartirà il gruppo. Che cosa fanno questi ragazzi lì? Perché imparano anche, acquisiscono delle competenze che li rendono autonomi.
1: Sì, assolutamente. Partendo dal fare il loro letto, quindi metterle le lenzuola, svuotare anche la valigia, anche a comprare delle cose, i souvenir da portare a casa. Quando andiamo, più loro devono entrare nel negozio e comprare ciò che vogliono, contare i soldi per poi dare alla cassa.
0: Io so che ce n'è tanti di ricordi, ce n'è tanti di aneddoti, molti altri te ne arriveranno dalle prossime esperienze, però c'è una bambina che un po' ti è rimasta nel cuore perché il distacco della mamma per lei era stato particolarmente difficile ed è stata una grande soddisfazione vedere come lei ha imparato ad adattarsi a questa assenza. Ci spieghi?
1: Sì, esatto. Happy, una bimba che arrivò al campo un giorno dopo e sin dal primo momento che ha lasciato la mamma iniziava subito a piangere dicendo che le mancava la mamma e a tavola me la sono ritrovata di fianco e le avevo detto che la mamma sarebbe arrivata quella domenica. E quindi era iniziato un gioco così, che ogni volta che eravamo a tavola lei mi chiedeva quando arrivava la mamma e io le dicevo che arrivava domenica e l'ultimo giorno quando arrivò la mamma me lo chiese e io le dissi che era arrivata ormai la mamma e si è messa a ridere.
0: E poi è diventato un gioco tra voi quando arriva la mamma, quando vi incontrate. E io adesso torno dai nostri ospiti che sono qui ospiti adulti, però te lo devo chiedere, che ti ha detto il presidente mentre ti consegnava l'attestato?
1: Il presidente mi ha chiesto se era un'emozione vedere crescere i ragazzi, i bambini, e io ero un po' intimorita da cosa rispondergli, quindi annuivo, perché avevo anche la voce un po' che mi tremava, insomma.
0: E però con lo sguardo e quella voce l'hai trasmessa la gioia di aiutarli a crescere. Rocky ha sentito quanta emozione e il fatto che questa ragazza, che ha solo i 15 anni, accompagni spesso dei coetanei, anche dei bambini più piccoli, e li aiuti a comprendere chi sono, anche lontano dai genitori per quella settimana, che possibilità hanno, che posto nel mondo possono trovare e riconoscere significa accogliere. L'accoglienza è, diciamo, uno dei vostri valori, c'è una carta che si ispira a precisi valori, quali altri?
2: Esatto, sono i valori che sono fondati fondamentalmente sull'amicizia. Tutto quello che dall'amicizia deriva, questa bellissima storia che abbiamo sentito, è rapporti, rapporti tra persone, profondi legami che si creano nei gruppi che frequentano queste case, ma anche in chi ospita con chi è ospitato. Quindi legami anche non necessariamente legati alla fede, ma legami personali che si creano continuamente e che durano nel tempo. Noi abbiamo questo feedback, cioè nel tempo rimangono amicizie, conoscenze, ci si sente, si ritorna in quei luoghi. Quindi è un senso di pace
0: È
2: continua.
0: molto più che una vacanza questa, è un'esperienza umana che dilata i suoi confini. Ma un turista responsabile, ah ecco, Davoglio, lo ritroviamo tra pochissimo perché mi dicono dalla regia che dobbiamo andare in pubblicità.

0: Per il ciclo Stelle senza tempo.
1: Conosci Frank Valente, il vedovo? Sai cosa ha detto? Che gli sembri un'orchidea nera.
2: Dove stai andando?
3: Fuori.
2: Papà,
1: credevo che vi fosse tornato il giudizio e che non veniste.
3: Già, ma intanto mi tenevate il posto sicuro.
1: Ah, della frutta per l'altro.
3: Andiamo a un cinema.
1: Ma io sono in lutto.
3: Andremo a un film triste. Ralphie, io vorrei sposare tua madre, spero che a te non dispiace.
1: Vorrei un vestito molto semplice, non di gran lusso.
0: Orchidea nera, domenica in prima serata.
4: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh?

0: Conoscete la granita siciliana?
1: Eh sì, ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
0: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori.
1: Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione.
0: Freddo, eh?
1: Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
2: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
3: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
4: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Okwi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Okwi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Okwi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 90 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
5: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
7: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
8: Eccoci rientrati in studio, siamo noi. Come sapete ci sono temi che siamo noi stanno particolarmente a cuore e quante volte abbiamo parlato delle fatiche dei caregiver, giovani, spesso giovanissimi, che si prendono cura di familiari, di genitori malati e non più autosufficienti, oppure genitori che si prendono cura di figli, di bambini, di ragazzi, di quasi adulti con bisogni speciali, lo fanno con totale dedizione, davvero H24, spesso senza mai riuscire a trarre un respiro, a concedersi un momento di riposo. Ecco, la Fondazione Don Carlo Gnocchi, oggi parliamo di vacanze, ha offerto a 3 famiglie la possibilità di vivere una settimana di riposo, di relax. Le famiglie hanno dei bambini che sono seguiti dal reparto di riabilitazione dell'età evolutiva dell'Istituto di Ricovero e Cura Don Gnocchi di Firenze e sono andati in vacanza e la nostra Marta Manzo li ha seguiti.
9: Inizialmente quando sono stata contattata ero un po' incredula, poi in realtà insomma parlandone anche con mio marito abbiamo fatto questa scelta. È la prima esperienza che facciamo noi tre da soli.
10: Quest'anno abbiamo avviato una collaborazione con la Fondazione Don Gnocchi per ospitare delle famiglie. La volontà di questo progetto è quella di prendersi cura di famiglie che non hanno la possibilità di poter fare delle vacanze, di potersi riposare.
11: Ci siamo seduti, abbiamo trovato delle soluzioni facili perché il garden era già pronto ad accogliere famiglie con disabilità.
10: Organizzando anche delle attività specifiche, quali dei corsi di nuoto, piuttosto che dei laboratori a loro dedicati.
12: non la facevamo 6 anni. Marco ripeteva: sì, ma io sono andato in vacanza a gennaio. A gennaio, dico, sì. Ci sono andato in vacanza a gennaio, dice, in ospedale. Oh, ma quello non è una vacanza.
13: Il personale è molto preparato, è molto disponibile.
9: Piano piano, conosciuti gli spazi e tutto, sinceramente abbiamo cercato di fare un po' tutte le attività. Giulia ha iniziato a fare questo corso di nuoto, è entrata molto in empatia anche con l'istruttore. Da una lezione prova abbiamo poi continuato, infatti tuttora sta facendo appunto il corso.
14: È la prima vacanza senza associazioni che facciamo noi tre da quando in carrozzina in sedia a rotelle.
9: Poi abbiamo conosciuto altre due famiglie che vivono la nostra stessa quotidianità e quindi con tutte le varie difficoltà che ci si presentano tutti i giorni, tutti i momenti.
12: Diciamo che casa è trasformata in un ospedale. Alla mattina arriva l'osso, poi viene l'infermiere, poi il logopedista, poi il fisioterapista, poi chi più ne ha più ne metta, voglio dire. Stando in vacanza, giustamente, staccare dalla vita quotidiana, che ormai è quella, e gestire Marco molto più tranquillamente è diverso.
15: La mattina ci siamo alzati, siamo andati a fare colazione, siamo tornati, terapia a Marco, aerosol, macchina della tosse, tutta la sua routine. Siamo stati in piscina e oggi gioca ai Lego.
13: È una vacanza così, dove anche noi possiamo riposarci, perché tutti e due lavoriamo.
15: Non avere il pensiero di preparare pranzo, cena, corri a destra, corri a sinistra, è un po' più rilassante.
12: Ha accolto tutte le nostre esigenze alla fine, anzi.
9: Ci ha permesso di stare insieme anche fra di noi, perché spesso la quotidianità non ti permette nemmeno di fare due parole, due chiacchiere.
11: Siamo contenti di averli potuti sollevare anche pochi giorni.
12: Per dare una mano ai caregiver, questa esperienza bisogna ripeterla almeno 2 volte l'anno.
9: Due, tre l'anno, anzi molte di più.
16: Rocky, intanto dicono tanto quei sorrisi che non so quanto abituale in vite così difficili, così complicate, faticose, e poi ci vorrebbero 2 o 3 vacanze così, insomma, all'anno. Ecco, lì capiamo che cosa significa non potersi concedere una pausa. E mi domandavo, ascoltandole, se anche voi come ospitalità religiosa avete delle strutture che sono attrezzate per consentire a famiglie dove ci sono bisogni speciali di, appunto, darsi un periodo di riposo.
17: Certamente, io sul sito posso andare a trovare queste strutture e tra l'altro anche quest'anno, ormai da 10 anni, già il Giubileo della Misericordia di Papa Francesco, ci sono dei gestori che gratuitamente ospitano le famiglie più bisognose. Quindi, oltre alle normali famiglie ospiti in vacanza, ogni anno anche loro destinano una settimana gratuita a quelle famiglie che non potrebbero permettersi altrimenti una vacanza in strutture speciali.
16: E anche là dove, insomma, c'è bisogno di avere un'assistenza, ecco, si riesce, certo, a trovare quello spazio. Ci fa piacere sentirlo. Davoglio, poiché, insomma, la vostra offerta a che fare con un turismo che è definito responsabile, tocca capire, in base alla vostra esperienza, chi è davvero un turista responsabile e che cosa non lo rende tale.
18: Intanto spero si senta meglio quello che dico, non lo so.
16: Già adesso un pochino meglio.
18: Ecco, il turista responsabile adotta un comportamento rispettoso nei confronti del territorio che visita, della popolazione che ci abita, della cultura del luogo, e questo rispetto riguarda i temi ambientali e quindi tutto il tema dell'acqua, la raccolta dei rifiuti, gli sprechi alimentari, della plastica, eccetera, ma anche e soprattutto la responsabilità, quindi il rispetto delle persone. Rispetto delle minoranze, noi sono una ricchezza, sì. Ecco, non sono degli intrusi, sono una ricchezza culturale, storica.
16: Bello che si crei anche questo ponte tra il territorio che ospita e per le persone che scelgono questo tipo di vacanza. Torno da te, Maria Sole, perché tu stai appunto per accompagnare, l'hai fatto tante volte, un gruppo di ragazzi con sindrome di Down che hanno dai 6 ai 15 anni. I più grandi hanno la tua età, so, 15 anni, sì. Sei giovanissima. Questo però ti pone in una posizione, se vogliamo, un po' diversa rispetto agli altri educatori. Che rapporto riesci a instaurare da quindicenne con loro?
19: Magari i bambini e i ragazzi si fidano un po' di chi vedono loro coetaneo, quindi alcune volte mi ritrovo ad essere un loro punto di riferimento, soprattutto per i ragazzi che hanno la mia stessa età, che non vogliono parlare di certe cose con qualcuno di più grande, ma hanno bisogno di qualcuno che magari sta passando la loro stessa situazione.
16: Senti, Maria Sole, e t'ha detto il presidente, immagino la soddisfazione di vederli crescere, di aiutarli a crescere. È così grande questa soddisfazione che mi pare di capire che nelle tue intenzioni, forse ispirata dalla tua insegnante, tu vorresti fare questo mestiere?
19: Sì, io vorrei diventare insegnante alle scuole medie, quindi spero di poter diventare come la docente che mi ha ispirato, insomma.
16: Grazie, grazie Maria Sole. Ringraziamo l'alfiere di Biase. E Rocchi, vengo da lei per un'ultima considerazione. Vogliamo riassumere, ci siamo dette tante cose, strutture dappertutto, luoghi molto belli, qual è il vero valore aggiunto di un'esperienza in cui scegliamo l'ospitalità religiosa, in strutture legate all'ospitalità religiosa?
17: È l'accoglienza. Chi accoglie, chi viene accolto. C'è un rapporto diretto, non è una semplice attività commerciale nel quale io consegno la chiave di una camera, ma si crea un rapporto personale tra chi è lì e chi arriva per le vacanze. E questa è una cosa che rimane nel bagaglio che ognuno si riporta a casa.
16: Grazie davvero. Allora io ringrazio gli ospiti che sono stati oggi con noi. Auguro buone vacanze a loro, ma anche a voi che ci seguite, perché questa è l'ultima puntata della stagione 2025-2026. E allora è il momento di fare dei ringraziamenti. Io li leggo non perché non conosca le persone con cui lavoro, ma perché non voglio lasciare fuori nessuno. Allora ringrazio tutta la squadra di questa emittente formidabile che è TV2000, a partire dal direttore, il capo progetto di Siamo Noi, la redazione, la produzione, i videomaker, la regia, il direttore della fotografia, le truccatrici, il responsabile del reparto trucco, tutta la squadra tecnica qui dentro lo studio e fuori. E ringrazio il pubblico che è qui fisicamente, che è parte della famiglia di Siamo Noi, il pubblico che siete voi dietro gli schermi, perché ci seguite da tanto tempo e anche quest'anno siete continuati a crescere, dunque grazie. E in attesa di tornare, diciamo, con la prossima stagione, io mi trasferisco in radio sulla nostra In Blu 2000. Intanto però vi ricordo che abbiamo preparato delle bellissime puntate, una selezione delle migliori puntate di Siamo Noi, non devo scordarlo questo, e voi potete scegliere anche quelle che più vi sono piaciute, le potete rivedere su Play 2000. Quanto a me, mi trasferisco per i mesi estivi in attesa di rientrare con la stagione nuova sulla radio In Blu 2000, con il nuovo programma dal 20 luglio, che è già un titolo, Giovani si diventa, e che devo dire che è nato anche intorno alla grande emozione che ragazzi come gli Alfieri e come Maria Sole mi hanno trasmesso. Dunque, a risentirci, e grazie a tutti e buone vacanze.

0: c'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Domani alle 17.30.
1: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato. 100 ore di luminosità. 3 giorni di controllo del crespo, senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Da L'Oréal Professionnel.
2: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te.

0: freschi Kinder, freschi da mordere.
1: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente lozione è approvata da Altro Consumo come migliore del test.
2: Ultima ora, ladro in fuga.
3: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
4: Dolore articolare, nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%, disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
5: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
7: Vedi anche tu.
8: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza.
9: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
8: Eh sì,
9: ma questa è speciale.
10: È la granita siciliana senso freddo.
8: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori.
9: Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione.
8: Freddo, eh?
9: Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
11: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
12: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre

0: un appello che cade nel vuoto. Il 1° luglio a Econ, in Svizzera, sede dello storico seminario internazionale della Fraternità San Pio X, i Lefebvriani procedono nel loro intento, tornando a separarsi da Roma. Il 2 luglio un decreto firmato dal cardinal Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, sancisce la scomunica a late sentenzie per i ministri sacri della Fraternità San Pio X e per i vescovi neoeletti. La frattura ha conseguenze pesanti anche per i fedeli, visto che, come precisa la nota esplicativa del Dicastero, i sacerdoti lefebvriani amministrano illecitamente i sacramenti e che il sacramento della penitenza da loro amministrato e il matrimonio da loro assistito sono invalidi. È l'epilogo doloroso di una storia lunga e travagliata che comincia negli anni 70, quando l'arcivescovo francese Marcel Lefebvre definisce le novità introdotte dal Concilio Vaticano II distruttrici della Chiesa, in particolare quelle riguardanti la liturgia, l'ecumenismo, la libertà religiosa e il dialogo interreligioso. La prima scomunica risale al 1988, quando Monsignor Lefebvre ordina 4 vescovi senza l'approvazione di Papa Giovanni Paolo II. Ma la Santa Sede non chiude mai il dialogo. Nel 2009, Benedetto XVI revoca la scomunica ai 4 vescovi in un tentativo di riconciliazione che resta però incompiuto. Allora, come oggi, i lefebvriani pretendono dal Papa la rinuncia a parti del Concilio e del Magistero post-conciliare, senza aprire alcuno spiraglio.
1: Ma intanto mi vorrei fermare sulla parola scisma, perché quando la sentiamo evoca pagine importanti della storia, quello del 1054 tra la Chiesa d'Occidente e quella d'Oriente, ci riporta oppure in anni successivi a Lutero oppure alla scelta anglicana. Insomma, che peso ha questo scisma?
2: Dunque, gli scismi che tu ricordi, quello del 1054 che separano fino ad oggi la Chiesa latina dalla Chiesa d'Oriente, è epocale nella misura in cui serve tra l'altro a sottrarre il papato dalla dipendenza dall'imperatore bizantino. Quando c'è la rivolta di Lutero e degli altri nel 1517 e lo scisma anglicano nel 1534, è perché gli stati nazionali ormai nella prima età moderna cercano una forma di indipendenza, quindi con una loro religione di Stato. Quindi cosa che rimane tuttora, il re Carlo è ancora il capo della Chiesa d'Inghilterra. Cosa succede? Questo invece, questo scisma lefebvriano, chiamiamolo così, ha l'aria di una questione interna, cioè una reazione di una parte di un gruppo all'interno della Chiesa Cattolica che, come abbiamo sentito, rifiuta il Vaticano II, rifiuta soprattutto il post-concilio, al punto da dire in alcune occasioni che addirittura nessuno dei papi successivi a Pio XII, o a cominciare da Paolo VI in realtà, è un papa valido. Capisci che su questa base è abbastanza difficile aprire un dialogo, dialogo che loro continuano a rifiutare, cioè il caso più significativo è stato lo sforzo di Benedetto XVI nel 2007 con la Summorum Pontificum, liberalizzando la messa in latino, nel 2009 di rimettere la scomunica, salvo poi scoprire che uno di questi 4 vescovi era un negazionista, cosa che a lui venne tenuta nascosta. È appena emerso di recente che ha sofferto moltissimo perché nessuno lo aveva messo veramente al corrente. Negava la Shoah.
1: Ma quali sono i temi che dividono? Tu hai citato la messa in latino, sì, ma non è la cosa principale.
2: Allora, i livelli, in realtà il vero livello è la negazione del Concilio Vaticano II e in particolare dei documenti sulla libertà religiosa, sulla libertà di coscienza.
1: Che significa dire, l'abbiamo sentito anche nella scheda, che non sono d'accordo con la libertà religiosa?
2: Ma significa che praticamente per loro deve esistere uno Stato confessionale, cioè uno Stato cattolico nel nome di una cristianità che non è mai esistita e in cui tutti sono cattolici, come nella Spagna di Franco, ecco, per arrivare a tempi più recenti, cui cattolicesimo è religione di Stato, le norme dello Stato.

0: ricalcano il diritto canonico e così via. Quindi non c'è libertà religiosa.
1: Non c'è dialogo, non c'è ecumenismo, non c'è dialogo.
0: E non c'è libertà neanche per le altre chiese cristiane, cioè solo la Chiesa cattolica. Quindi niente libertà di coscienza, niente libertà religiosa, niente ecumenismo. E c'è poi anche un sottile, ma questo in genere viene sollevato poco, c'è una sottile vena anche antisemita. Perché
1: questo si riflette anche sulla liturgia?
0: Si riflette sulla liturgia perché? Perché dunque la celebrazione della messa in latino, quella che loro vorrebbero celebrare, si rifà al messale del 1962 di Giovanni XXIII, dove è stata tolta la imprecazione contro gli ebrei. Ma molti di loro usano ancora il messale di Pio V della metà del Cinquecento, dove questa imprecazione è conservata. Quindi c'è una sottile vena di antisemitismo che non viene portata alla luce perché imbarazza, però è presente. Quindi non è indifferente usare un messale piuttosto che un altro. Non è solo un problema di devozione, è un problema anche sostanziale. E poi c'è il problema del rapporto con le altre religioni, in cui praticamente uno dei detonatori della ribellione lefebriana, che poi porta alla scomunica dell'88, sono gli incontri di Assisi del 1986, quando praticamente Giovanni Paolo II accoglie i rappresentanti delle religioni dell'umanità.
1: E questo non... Anche questo però alla luce del concilio, no? Dei semina verbi, cioè nel senso che...
0: deriva da uno dei dal nostra etate, cioè la nostra età è cambiata e quindi... E c'è questa, diciamo, idea un po' distorta della tradizione. Sotto
1: ecco,
0: questo.
1: Che cos'è la tradizione? Perché la tradizione è una parola importantissima per la Chiesa cattolica. Sì. E apparentemente, almeno a livello lessicale, questo, una delle accuse, diciamo così, che le freviani fanno è: state tradendo la tradizione.
0: Allora, no, mettiamo in chiaro due cose. Allora, il concilio di Trento alla metà del Cinquecento, dovendo ripigliare le fila dopo la rottura con i protestanti, mise in chiaro che all'interno della Chiesa cattolica le due fonti della rivelazione sono la scrittura e la tradizione, perché per la riforma è la sola scrittura, quindi solo la Bibbia. Quella tradizione che si fonda sulla prassi della Chiesa e sulla evoluzione del suo pensiero teologico. Quando i tradizionalisti parlano di tradizione, in realtà fanno riferimento a concezioni, pratiche e comportamenti che sono quelle degli ultimi due secoli. Cioè la loro è una tradizione inventata, assolutamente. È significativo che...
1: Cioè 1700, 1800?
0: No, 1800, 1900, 1900. Dopo la Rivoluzione Francese e dopo Napoleone. Tant'è vero che è significativo che alcuni storici hanno messo in luce come... Nell'Ottocento, in mondi diversi come l'impero britannico o il Giappone, hanno inventato la tradizione, anche loro. Cioè hanno fatto diventare un patrimonio storico una cosa che risaleva agli ultimi decenni, che non era storica per niente. Quindi i tradizionalisti, quando ci parlano di dottrina perenne, vedete, interessante l'aggettivo, o della messa di sempre, ci dicono una cosa che non è vera. Non è vera. Quando uno storico dice che una cosa è sempre stata così, fa un salto sulla sedia, perché non è mai vero. E questo
1: quindi
0: però
1: qual è invece il significato della tradizione nella storia?
0: C'è una frase di Papa Francesco che è abbastanza indicativa. Lui, quando disse: la tradizione è la fede morta dei vivi, ma la fede viva dei morti. Cioè la Chiesa cattolica eredita una fede viva, non si barrica dietro a una tradizione presunta.
1: C'era anche custodia della fiamma, non venerazione delle ceneri,
0: sì,
1: no?
0: E poi quando usò quell'espressione quasi intraducibile degli indietristi, che un po' in fondo si trova, è il titolo che hanno dato a un testo di Papa Leone nella sua raccolta di scritti di quando era priore degli agostiniani.
1: Senti, tu ti sei occupato tanto di tradizionalisti anche nel tuo ultimo libro, A destra di Dio, il tradizionalismo cattolico. Che c'entra questo con i lefreviani?
0: Beh, perché, diciamo così, c'è secondo me un doppio livello, c'è una frangia, quindi superiori della fraternità. Ricordiamoci che è una fraternità sacerdotale.

0: totale. Quindi al centro c'è il problema dei sacerdoti. Perché si consacrano dei vescovi? Perché in questo modo puoi consacrare dei sacerdoti. Questi quattro vescovi sono tutti i superiori dei loro principali seminari. La prima scelta che fece Lefebvre a suo tempo fu fare un seminario a Econe, in Svizzera. E poi cominciò a consacrare sacerdoti e fu allora che Paolo VI lo sospese a divini. Una fraternità sacerdotale, quindi, che crea una, diciamo, una trasmissione di questa dottrina tradizionalista. Però poi ci sono le persone, e i fedeli, i credenti, che si trovano un'offerta liturgica che a loro va bene, che gli piace, no?
1: Questi non sono scomunicati?
0: No, sono scomunicati soltanto se aderiscono esplicitamente alla fraternità. Ma come è nel decreto di Castero per la dottrina della fede, chi va per ragioni spirituali non commette nessuna...
1: Però matrimoni e confessioni non sono valide, ma invece la consacrazione dell'Eucaristia sì.
0: Perché c'è un problema di base, cioè i sacramenti possono essere amministrati in maniera illecita, ma rimangono ancora validi. Quindi la messa è valida, l'Eucaristia è valida. La confessione e il matrimonio, siccome comportano delle conseguenze giuridiche, richiedono un mandato.
1: Che non c'è, quindi non è valido.
0: Nel 2016, quando ci fu il Giubileo della Misericordia, Francesco glielo concesse e adesso è decaduto.
1: Ultimissima domanda, 30 secondi, domanda che non si fa uno storico, però che cosa pensi succederà?
0: Allora, io... Succederà che per quanto riguarda la dirigenza e la maggior parte degli aderenti, come abbiamo visto, non c'era nessuna intenzione di fare un passo indietro. La festa di Econe, come la vedete nei filmati, è stata preparata da settimane, non avrebbero mai rinunciato. Probabilmente si creerà una sorta di perdita nel numero dei fedeli, perché a questo punto gli si dice per favore, state attenti.
1: Sono alcune centinaia di migliaia.
0: Secondo le loro dichiarazioni, in tutto il mondo sarebbero 600-700 mila, che rispetto a 1.400 milioni di cattolici, se anche solo il 10% va a messa, sono 140 milioni. Cioè va bene la pecorella smarrita, però se si fa riportare all'ovile, se possiamo usare questa frase.
1: Grazie Roberto. Adesso invece andiamo a sentire la preghiera di Papa Leone per il mese di luglio, affidata alla rete mondiale di preghiera del Papa.
0: Cedo il posto.
2: Signore della vita, ci hai creati per amore e ci hai chiamati a vivere in pienezza. Ogni persona è un dono sacro che riflette il tuo volto dal primo istante della sua esistenza fino all'ultimo respiro del suo cammino sulla terra. Oggi ti chiediamo la grazia di riconoscere e custodire il valore unico e irripetibile di ogni essere umano. Insegnaci ad accogliere la vita senza condizioni, a sostenere con tenerezza la fragilità, ad accompagnare ogni fase con rispetto e a difendere con coraggio chi non ha voce. Perdonaci, Signore, quando cadiamo nell'indifferenza o nella cultura dello scarto, quando smettiamo di vedere nell'altro un essere degno d'amore. Donaci un cuore nuovo, capace di scegliere sempre la vita, e mani generose che la proteggano con gesti concreti. Fa della tua Chiesa una testimonianza viva del Vangelo della vita, una casa aperta dove ogni esistenza sia celebrata, dove nessuno si senta di troppo e dove la dignità sia sempre rispettata e custodita.

0: Signore Gesù, fa che amiamo la vita come tu la ami, con tenerezza, fedeltà e dono di sé, che sappiamo proclamare con parole e gesti che ogni vita umana merita il dono totale di noi stessi. Amen.
1: Benvenuto Padre Miguel Pedro Melo, vice direttore della Rete Mondiale di Preghiera del Papa. Una preghiera molto bella, quella che ci chiede Papa Leone in questo mese di luglio, per il sacro valore della vita, ma la vita veramente tutta intera. Non si può superare la cura necessaria per la vita nascente o per quella che sta per terminare da tutti gli altri momenti, da tutte le altre esperienze che sono lesive della dignità della vita. Non si può scegliere solo un pezzo, che sia l'inizio, la fine o anche il centro, no?
2: Sì, è vero. E è molto interessante che il Papa comincia con l'espressione Signore della vita, che ci ricorda immediatamente l'espressione del proprio Gesù quando parla di Dio come un Dio di vivi, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, ossia Dio di gente che ha un nome. E perciò non è soltanto una questione di principi, ma una questione di un Dio che guarda la totalità della vita come vita voluta, vita amata, vita che è personale, è sempre qualcosa di personale. E anche una cosa molto interessante in questa preghiera, credo, che il fatto che il Papa non chiede soltanto la forza per difendere, per custodire, ma la grazia di riconoscere. E questo ci apre un'altra porta, che credo che sia la
1: Perché
2: porta...
1: Perché che cos'è la grazia di riconoscere?
2: Questo io credo che si può definire, ma anche ha bisogno di sperimentarsi per capire cos'è. Perché credo che involucrare la persona in un cammino personale, di dire io ho bisogno di riconoscere non soltanto in quelle questioni più forti dall'inizio e fine della vita, ma anche riconoscere la vita in quelli che vivono con me, ossia apre tutta un'altra porta più grande, più ampia, di dire Signore, anche io sono davanti da gente e devo riconoscere la grazia qui.
1: Senti, una porta, a proposito, più grande e aperta è la stessa porta della Chiesa, perché questa preghiera è un'espressione che mi ha colpito molto, e dice la Chiesa come una casa dove celebrare l'esistenza, no? Uno pensa alla Chiesa dove è un luogo dove celebri Dio, ed è così, ma non si può separare la celebrazione di Dio dalle celebrazioni della vita.
2: Sì, questa è una grande questione. Se noi possiamo cominciare dall'inizio della storia della Chiesa, per esempio, se ritorniamo a una questione molto classica da Santo Tommaso d'Aquino, quando pensava perché sette sacramenti, perché sette, e lui guarda la totalità della vita, la nascita, la crescita, il matrimonio, eccetera, eccetera, e dice questi sette sacramenti portano Dio alla totalità della vita. Questa era già la sua preoccupazione, perciò ha fatto questa proposta che la Chiesa ha accolto, di sette sacramenti, perché parlano della totalità della vita, e perciò celebrare l'amore di Dio è sempre celebrare la vita. E questo anche ha molte radici nel proprio fatto di che Gesù ci salva anche come uomo e Dio, no? E perciò queste cose vanno in mano, celebrare a Dio e celebrare la vita, e perciò in questo caso non può essere diverso da questo.
1: È bello anche che il Papa dica che la vita va amata con tenerezza.
2: Non esiste atto più umano che custodire l'altro, no? E la tenerezza forse è la manifestazione più sensibile, più immediata di questo atteggiamento. Quando la tenerezza si mostra nella relazione personale, si vede che esiste là questo desiderio di guarire l'altro, custodire l'altro. E credo che la missione della Chiesa anche ha una relazione molto forte con questo, perché aiutare l'altro a trovare la presenza di Dio in se stesso non può dimenticare la necessità di manifestare la tenerezza che dire tu sei importante e ha qualcosa in te che è presenza dell'Eterno.
1: Anche perché la stessa manifestazione di amore di Dio nei nostri confronti abbiamo imparato che avviene attraverso la tenerezza, non
2: sì,
1: attraverso la violenza, diciamo, no?
2: A una teologa spagnola molto interessante che parla di una tenerezza fondamentale per aiutare le persone a credere in Dio. Ha una tenerezza molto fondamentale che entra, forse, a volte no, ma nella nostra storia, attraverso le relazioni personali, e che ci apre alla possibilità di che l'altro non sia una minaccia per noi.
1: Senti, abbiamo solo un minuto, però ti voglio chiedere una cosa. Noi parliamo ogni mese della Rete Mondiale di Preghiera del Papa, perché ogni mese condividiamo i vostri video e la preghiera di Papa Leone. Mi dici in un minuto, anche meno, che cosa c'è oltre a questi video? Quali sono le vostre attività, il vostro apostolato?
2: La rete nasce in Francia con studenti gesuiti che volevano sapere come vivere in mezzo alla sua giornata quotidiana, come vivere la missione. E gli è proposto offrire la sua vita come missione in qualsiasi attività. E loro cominciano a parlare su di questo a tutta la gente che incontravano. E in fondo questo spiega il movimento di fondo della rete mondiale. Gente che in tutto il mondo, in 90 paesi, vogliono offrire la sua vita quotidiana come missione e per la missione. Pregando, ma anche facendosi disponibile per servire nella missione di compassione di Cristo, cominciando per la casa, per il lavoro e per tutti i piccoli, medi e grandi compiti che forse hanno. E perciò questo spiega. Dopo tutto questo è organizzato in relazione con le diocesi dove queste comunità abitano e la missione in generale è affidata da parte dal Santo Padre alla Compagnia di Gesù.
1: Grazie davvero Padre Miguel. Noi ci rivediamo domani perché è una giornata speciale. Seguiremo la visita di Papa Leone a Lampedusa a partire dalle 9 del mattino. Dunque appuntamento a domani alle 9. Grazie per essere stati con noi. Buona serata.

0: Ti sei mai chiesto cosa vuoi fare della tua vita, Pier Giorgio?
1: C'è sempre qualcuno o qualcosa vicino a me che mi spinge ad agire, che mi obbliga a dare.
2: Tuo figlio sarebbe un militante nel partito di Don Sturzo.
3: Cosa fa tuo padre?
1: Ambasciatore d'Italia a Berlino.
0: Ti sei messo contro la società e la classe a cui appartieni.
1: Vorrei che Cristo fosse presente nella scuola, nella politica, nelle fabbriche, ovunque. La carità, che è amore, è un'altra cosa.
4: Se non avessi l'amore, questa sera, in prima serata.
5: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
6: Direi che è arrivato il momento di fare il colore.
7: Nuovo Excellence Nude senza ammoniaca.
6: Si prende cura dei capelli senza danneggiarli.
7: E grazie al suo riflesso universale valorizza i tuoi colori naturali.
6: Da oggi arricchito con microcheratina.
7: Per capelli due volte più forti.
6: Nuovo Excellence Nude.
8: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
10: Da Euronics c'è il sottocosto! Ti aspetta un mare di offerte! Lavatrice Hisense 9 kg classe A-10% a 299 euro. Euronics, un mondo più avanti.
11: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
12: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
11: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
12: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
11: Star Comodi. Il benessere italiano a casa tua.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi torni la pace. Come ogni venerdì, vogliamo ricordare e pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Gesù si allontanò dai suoi discepoli circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: «Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà». Nell'ora del nostro Calvario, Maria, stendi il tuo manto su di noi, alleggerisci con carezze di madre le nostre sofferenze e quelle di tutti i malati.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma
1: liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba, e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Maria, ti preghiamo, quando anche per noi giungerà il momento di consegnarci al Padre, offrici il tuo capo su cui appoggiarci per trovare ultimo conforto.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo.

0: cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Maria, fa che possiamo sentirti vicina nei nostri problemi. Mettiti accanto a noi e ascoltaci mentre ti confidiamo le ansie quotidiane. Facci sentire la tua rassicurante presenza.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due. Maria, tu che ben conosci il patire, aiutaci a comprendere che il dolore non è l'ultima spiaggia dell'uomo. Ti preghiamo che nel momento della prova ci preservi dalla disperazione.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, e sempre, e secoli.
2: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria, tu che accogliesti il corpo di Gesù deposto dalla croce, accoglici sulle tue ginocchia quando avremo reso anche noi lo spirito e portaci tu davanti all'Eterno, perché presentati da te potremo trovare pietà e misericordia.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: O Vergine Immacolata, tu che qui sei apparsa a Bernadette, umilmente ci rivolgiamo a te. Tu che hai chiesto a Bernadette di scavare la terra affinché sgorgasse la sorgente e di pregare per i peccatori, aiutaci a scavare dentro noi stessi. E fondi su di noi la grazia della tua pace. Apri il nostro cuore all'ascolto della parola del Figlio tuo, perché sappiamo accogliere il suo invito a saper perdonare. O Vergine Immacolata, consolazione dei malati e dei sofferenti, risveglia in noi l'amore del tuo Figlio Gesù e convertici alla buona notizia per essere apostoli dell'evangelizzazione. O Maria, guidaci sui cammini della pace. Tutto il mondo oggi ne ha tanto bisogno. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: Lampedusa attende Leone, 13 anni dopo la visita di Francesco, un altro papa nell'isola dell'accoglienza, approdo di chi è costretto a migrare in cerca di un futuro migliore. Monsignor Damiano, vescovo di Agrigento, nel Mediterraneo non anneghi la dignità dell'Europa. Trump striglia gli alleati europei per il loro scarso contributo alle spese militari dell'Alleanza Atlantica. È ridicolo che gli Stati Uniti debbano percorrere un percorso unilaterale nel sostenere militarmente la NATO, afferma il capo della Casa Bianca. Riunione d'emergenza a Palazzo Chigi dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma. Si possono ricavare fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito. Un bagno notturno in piscina finito in tragedia. È morto a Milano per annegamento un 28enne peruviano, denunciati per omissione di soccorso i tre amici che erano assieme a lui. Al via i saldi estivi, ogni famiglia spenderà in media 201 euro, ma attenzione, su ogni capo acquistato deve essere indicato il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale in saldo. Buonasera dal TG2000, ben ritrovati. In primo piano quindi la visita del Papa domani a Lampedusa. L'isola è pronta ad accogliere Leone XIV e allora per tutte le anticipazioni andiamo subito in diretta da Cristiana Caricato che si trova proprio a Lampedusa. A te, ti ascoltiamo.
1: Sì, buon pomeriggio. Dopo 13 anni dalla visita di Papa Francesco, una visita storica che aveva portato al centro anche della politica internazionale il tema della migrazione, un altro pontefice, il suo successore, Leone XIV, arriva qui in questo scoglio più vicino.

0: vicino alla Tunisia che non all'Italia. Da tempo ormai approdo di uomini e donne che cercano un sogno e che spesso purtroppo trovano la morte nel Mediterraneo, nel Mediterraneo dove annega la dignità umana, ha detto oggi l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Damiano, che domani accoglierà il pontefice alle 9 all'aeroporto di Lampedusa insieme al presidente della regione Sicilia, Renato Schifani, a Salvatore Caccamo, il prefetto di Agrigento, a Filippo Mannino, il sindaco di Lampedusa, e a Giuseppe Pendolino, presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. E poi il Papa si trasferirà subito al cimitero di Lampedusa, nella zona riservata ai migranti. Ci sono croci segnate solo da un numero, sono i migranti purtroppo periti nel tentativo di arrivare a Lampedusa, di cui però non si conosce il nome, ma ci sono anche piccole croci con dei nomi, come quello di Youssef, lo ricorderete, il bambino morto appunto in uno di questi tentativi estremi di raggiungere l'isola. Il Papa lì farà un omaggio floreale, un momento di preghiera, di grande raccoglimento, anche di silenzio, un momento che il Papa vuole vivere in totale intimità. E poi si sposterà invece alla Porta d'Europa, luogo simbolico, un monumento che in qualche modo riporta Lampedusa al centro dell'Europa e richiama anche con questo suo varco il bisogno che ha l'Europa non solo di accogliere i migranti ma anche di gestirli nel migliore dei modi. E ancora poi lo spostamento al Molo Favaloro, dove il Papa dedicherà appunto questo che è un altro luogo, una tappa obbligata per i migranti che arrivano qui a Lampedusa, dicevo, svelerà una targa e il molo da domani sarà dedicato proprio a Francesco, al pontefice scomparso che ha dedicato moltissime pagine del suo magistero al problema migratorio. E ancora poi a poche centinaia di metri il Papa sarà qui dove mi trovo, nello stadio di Lampedusa, per la celebrazione eucaristica insieme ai lampedusani, popolazione generosa e accogliente ormai da decenni. Ma allora sentiamo l'arcivescovo di Agrigento, Monsignore Alessandro Damiano, che abbiamo intervistato, poi la linea può tornare allo studio.
1: Il rapporto di prossimità con coloro che, salvati dalle acque, vengono fatti sbarcare a Lampedusa, questa prossimità è venuta meno. Ci sono aspetti positivi in questo, però si perde questo contatto immediato con la popolazione. Ma sembra che il Papa abbia un itinerario ben preciso, non solo fatto di tappe o di luoghi simbolici, no? Ma proprio di promozione umana, ovviamente nel segno del Vangelo, ma quello è l'itinerario.
0: Mentre il Papa parla c'è un'Europa che si preoccupa soprattutto di chiudere le porte. Qui abbiamo la Porta d'Europa e c'è un'Europa che parla e ha aumentato anche i rimpatri.
1: C'è quest'opera d'arte ribattezzata Porta d'Europa. E quindi penso che il Papa potrebbe dire che questa porta va lasciata aperta, no? Perché una porta chiusa a cosa serve? Se non a chiudersi dentro e rimanere prigionieri di se stessi. Forse l'Europa sta facendo questo, sta rimanendo prigioniera di se stessa.
2: Lampedusa è una piccola isola che ha una storia molto antica di accoglienza e di convivenza pacifica tra i popoli e per migliaia di migranti rappresenta la principale porta per raggiungere l'Europa, come ci racconta Fabio Bolzetta.
3: Nei 20 km quadrati dell'isola incastonata più a sud di Tunisi non si è arenato l'approdo di migliaia di migranti in fuga su mezzi di fortuna inghiottiti dal Mediterraneo, principale punto di arrivo per gli oltre 45.000 che nel 2025 hanno raggiunto le coste italiane e in 2.185 hanno perso la vita. Tra i luoghi simbolo di Lampedusa, la Porta d'Europa, opera dell'artista Mimmo Paladino, che dal 2008 rappresenta l'isola dell'accoglienza con i suoi valori di speranza e

0: Memoria. Per i circa 6.000 residenti non vi è un cinema sull'isola e così le proiezioni sono nell'unica parrocchia che temporaneamente ha anche ospitato una classe scolastica. L'anno scorso a Lampedusa sono nati 52 bambini. Sempre meno pesca sotto la pressione turistica, l'isola di straordinaria bellezza delle Pelagie sembra cambiare volto, ma non per il valore dell'accoglienza che da sempre la fa brillare come esempio. Intanto la famiglia francescana di Sicilia ha dedicato l'opera murale Francesco degli Abissi, ideata dall'artista Igor Scalisi Palminteri negli 800 anni dal transito di San Francesco, come segno di saluto per la visita di Papa Leone e di riconoscenza verso la generosità dei lampedusani.
1: Nuova offensiva russa in Ucraina. 4 persone, tra cui una bambina, sono morte in seguito a un raid notturno nella regione di Sumy. Emergono intanto nuovi dettagli sull'attentato nel Principato di Monaco. Sentiamo Vito De Torre.
2: Si allunga la lista delle vittime della strage di Kiev. I morti accertati sono 30, ma i soccorritori continuano a scavare tra le macerie nella speranza di ritrovare 9 dispersi. La guerra non accenna a fermarsi. I servizi segreti militari di Kiev hanno rivendicato un nuovo attacco contro la base aerea di Sakhi in Crimea e contro un deposito di droni Shahed. La crisi del carburante è arrivata anche a Mosca, dove si registrano lunghe code ai distributori. È la diretta conseguenza degli attacchi ucraini delle ultime settimane contro raffinerie e depositi di petrolio. Intanto si infittisce il giallo dell'attentato di Monaco contro l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev. La principale sospettata, individuata dall'Interpol, è Anastasia Berezovska, 39 anni, anche lei ucraina e nota negli ambienti della criminalità organizzata. Sarebbe stata lei a collocare l'ordigno. Secondo gli inquirenti, dopo l'attentato, la donna sarebbe fuggita a bordo di un'auto a noleggio, attraversando Francia e Italia.
1: Ora in Venezuela, a 10 giorni dal catastrofico terremoto, si continua a scavare ed è corsa contro il tempo per salvare un bimbo di 9 anni ancora in vita sotto le macerie. Lucia Ascione.
3: Gli appelli si erano ripetuti sui social: scavate ancora, non fermatevi, perché sotto le macerie potrebbero esserci ancora persone in vita. E sotto 6 metri di detriti a Carabayeda, soccorritori argentini ed ecuadoregni hanno intercettato il piccolo Fabio, 9 anni, da 8 giorni, immerso nel buio e nella polvere. È stato necessario puntellare quello che resta dell'edificio crollato per consentire, centimetro dopo centimetro, il tentativo tuttora in corso di recuperare il bimbo. Gli scanner delle squadre di salvataggio internazionali, in diverse operazioni, continuerebbero a rilevare tracce di vita, ma stando alle tante denunce, continuerebbero anche a mancare scavatrici e gru indispensabili per la rimozione sicura delle rovine. Alle accuse, la presidente ad interim Delcy Rodriguez risponde con una difesa d'oltranza dell'operato del governo e lancia le prime iniziative post-terremoto, un programma di 200 milioni di dollari che verrebbero erogati dal Fondo Monetario Internazionale per la costruzione di alloggi nell'ambito di contratti sottoposti a rigorosa revisione terza. Intanto c'è da organizzare il quotidiano dei sopravvissuti. Italo Tensio è il presidente dell'Unione Supermercati di Caracas. Gli articoli più necessari, dice, sono i prodotti in scatola come tonno e sardine, oltre al pane, ma anche i cibi pronti a lunga conservazione. Attualmente stiamo collaborando con i fornitori per garantire che le scorte vengano ripristinate tempestivamente. Il fai da te dei venezuelani comunque sta arrivando prima della complessa macchina burocratica. Valeria Chilar, che è professionista nella comunicazione, grazie ad un'app di sua invenzione, ha messo in rete domanda ed offerta di farmaci tra ospedali, consentendo la raccolta e lo smistamento in tempo quasi reale.
1: L'Iran si prepara ai funerali della guida suprema Ali Khamenei, attese domani a Teheran oltre 15 milioni di persone. I servizi di Massimiliano Cocchi e della nostra corrispondente Alessandra Buzzetti, vediamo.
4: La bara dell'Ayatollah Khamenei, avvolta nella bandiera iraniana, è esposta nella sala della preghiera della grande moschea di Teheran, accanto quelle di chi è stato ucciso con lui dal raid congiunto di Stati Uniti e Israele il 28 febbraio scorso, la figlia, il genero, la nuora e poi la bara più piccola, quella con il corpo della nipote che aveva appena 14 mesi. La televisione di Stato mostra l'omaggio dei familiari, non c'è il figlio Mojtaba, che è stato nominato nuova guida suprema del paese e che non si è mai mostrato in pubblico per motivi di sicurezza, ma anche perché sarebbe gravemente ferito. Ci sono poi gli omaggi dei vertici della Repubblica Islamica, i militari ed i religiosi e le delegazioni straniere, quelle del Pakistan guidata dal premier Sharif, quella russa con l'ex premier Medvedev, i rappresentanti dei talebani, di Hezbollah, di Hamas. Nessun paese europeo è stato invitato. I funerali cominceranno domani e saranno l'evento più imponente nella storia del paese.

0: Solo a Teheran sono attese fino a 20 milioni di persone e poi ci saranno cerimonie nelle città sante degli sciiti, a Qom, Mashhad, ma anche a Najaf e Kerbala in Iraq, il tutto tra imponenti misure di sicurezza. Le delegazioni di Stati Uniti ed Iran che stanno negoziando l'accordo di pace, secondo i paesi mediatori, Pakistan e Qatar, torneranno ad incontrarsi per un nuovo round di colloqui a Doha solo dopo che sarà stato sepolto l'uomo che per 37 anni è stato la guida del paese, ma soprattutto il severo custode dei valori di una politica violenta e oscurantista.
1: Gerusalemme guarda Teheran con frustrazione perché, al di là della propaganda del regime iraniano per i funerali in pompa magna di Ali Khamenei, resta il fatto che il nuovo Medio Oriente che si sta ridisegnando non è quello di cui da 3 anni parla il primo ministro Netanyahu, che Donald Trump ha costretto a ingoiare il boccone amaro di un memorandum a cui Israele è del tutto contrario. Ieri è stato il ministro della difesa Katz ad avvertire che l'esercito israeliano deve essere pronto ad operare autonomamente contro l'Iran ogni volta che sarà necessario per eliminare una minaccia, così come continua a fare verso i proxy iraniani, in particolare con gli Hezbollah libanesi, militarmente indeboliti ma politicamente di fatto rafforzati grazie all'accordo con l'Iran. La tregua armata ha visto ieri 10 raid israeliani contro obiettivi di Hezbollah dopo che un soldato israeliano era stato ferito nell'area ancora occupata dall'IDF nel sud del paese. La distruzione di interi villaggi e bombardamenti su città come Tiro e Sidone, dove migliaia di sfollati hanno fatto ritorno nei giorni scorsi, mettono a rischio l'anno scolastico di 100.000 bambini libanesi. E l'allarme lanciato dall'UNICEF, che ha contato i danni agli edifici scolastici. 17 scuole sono state completamente distrutte, altre 300 strutture necessitano di interventi di ripristino.
2: A pochi giorni dal vertice NATO di Ankara, Trump ha nuovamente criticato gli alleati europei per il loro scarso contributo alle spese militari. Antonio Soviero.
3: A 4 giorni dal vertice NATO in Turchia, Donald Trump torna ad attaccare gli alleati europei. Si alza così nuovamente la tensione tra le due sponde dell'Atlantico alla vigilia di un summit molto importante. Sul tavolo il sostegno all'Ucraina e il rafforzamento del fianco orientale. È ridicolo che gli Stati Uniti continuino a insistere su un percorso unilaterale nel sostenere militarmente la NATO in assenza di reciprocità da parte degli alleati europei che non ci sono stati vicini, scrive sui social l'inquilino della Casa Bianca. Trump posta anche quanto spendono i paesi membri: gli Stati Uniti 999 miliardi di dollari, il Regno Unito 90,5, Francia 66,5, Italia 48,8 e Polonia 44,3. E secondo il Wall Street Journal, il capo del Pentagono Pete Hegseth aveva intenzione di annunciare nuovi tagli alla presenza militare statunitense in Europa durante la riunione dei vertici militari della NATO dello scorso mese a Bruxelles. Il piano però è stato poi bocciato dal segretario di Stato americano Marco Rubio.
2: Dopo le polemiche per gli attacchi di Trump al governo e alla Premier, ieri alla festa dell'indipendenza americana si è cercato di ricucire lo strappo tra Italia e Stati Uniti. Sentiamo Augusto Cantelmi.
4: Amici, come sempre, nonostante le parole di stima per un rapporto solido e profondo emerse nelle celebrazioni per l'indipendenza nell'ambasciata americana, a Palazzo Chigi in onda si nasconde una certa preoccupazione per il vertice NATO del 7 e 8 luglio ad Ankara. Si temono soprattutto nuove reazioni incontrollabili di Trump. Il presidente americano non abbassa il tiro e accusa i paesi NATO di scarsa collaborazione e l'Italia resta tra quelli che contribuisce di meno nelle spese militari. Nel party di Villa Taverna per la festa dell'indipendenza, non a caso il più acclamato è stato il ministro della difesa Crosetto, che insiste per una politica di riarmo. L'assenza della premier Meloni all'ambasciata americana resta più di un messaggio, anche perché ha preferito andare all'assemblea della UIL per parlare di lavoro. Dinamiche che si incrociano in un quadro politico in piena trasformazione, con una nuova legge elettorale che convince sempre meno la stessa maggioranza che l'ha proposta, causa il pericolo Vannacci. In modo speculare, problemi anche nel centro-sinistra, ora alle prese col nome da dare alla coalizione.
2: Rubate dall'ospedale israelitico di Roma 80 fiale di fentanyl, un potente oppioide. Il governo convoca una riunione d'urgenza. Sentiamo Leonardo Possati.
5: 80 fiale di fentanyl sono scomparse dalla farmacia dell'ospedale israelitico nel

0: quartiere Magliana Roma, una quantità capace di alimentare il mercato nero con circa 20.000 dosi di questo oppiaceo, i cui effetti possono essere letali, anche in minime quantità. Il furto per gli inquirenti ha i contorni di un'operazione su commissione. I carabinieri hanno accertato che la cassaforte era priva di segni di effrazione e le chiavi erano in uso a più dipendenti. Il fatto è grave al punto che da Palazzo Chigi si parla di un comportamento irresponsabile nella gestione della custodia del farmaco. Il sottosegretario Alfredo Mantovano ha presieduto oggi un vertice d'urgenza con i responsabili dell'antidroga e della sanità, ribadendo l'obbligo di rispettare i protocolli per i medicinali ad alto rischio, mentre il ministro Schillaci ha inviato gli ispettori nella struttura e sta predisponendo una nuova circolare per blindare la conservazione e il monitoraggio in tutti gli ospedali italiani. Il fentanyl, conosciuta anche come droga degli zombie, in America ha ucciso decine di migliaia di persone e in Italia lentamente sta prendendo piede nelle piazze dello spaccio. E purtroppo ospedali e farmacie sono le principali fonti di approvvigionamento attraverso piccoli furti per poi rivendere le dosi in strada o attraverso il dark web.
1: Tentato femminicidio a Catania. La donna è stata salvata dalle amiche che erano in videochiamata durante l'aggressione. Raffaella Frullone.
2: Per farsi aprire la porta, gli agenti della questura di Catania hanno dovuto far intervenire i vigili del fuoco. Una volta all'interno hanno trovato sangue in diverse stanze, mobili danneggiati, la vittima col volto tumefatto e lesioni, mentre il compagno a letto fingeva di dormire. Trasportata d'urgenza in ospedale, la donna ha riportato diversi traumi, ma non è in pericolo di vita. Si è salvata grazie alle amiche. La lite, infatti, è scoppiata mentre la donna era collegata in videochiamata con altre ragazze che hanno assistito alle minacce e all'aggressione prima di allertare loro stesse i soccorsi. Gli investigatori parlano di una gelosia morbosa. Già 2 anni fa il trentenne era stato ammonito per violenze nei confronti dell'ex moglie. Sullo sfondo anche un precedente familiare. Il padre dell'uomo, appena uscito dal carcere lo scorso aprile, aveva accoltellato l'ex moglie. Il GIP ha convalidato il fermo disponendo la custodia cautelare in carcere.
1: Tragedia in Versilia, un 80enne ha ucciso l'ex moglie in ospedale e poi si è suicidato. La risposta alla sofferenza è la vicinanza umana, dice l'arcivescovo di Lucca, Monsignor Giulietti. Il servizio di Monica Di Loreto.
3: Tragedia questa mattina nel reparto di degenza dell'ospedale Versilia di Lido di Camaiore in provincia di Lucca, dove una donna di 67 anni è stata uccisa dall'ex marito, un uomo di 80 anni, che subito dopo si è tolto la vita. L'anziano era una presenza quotidiana, arrivava ogni giorno, si sedeva accanto al letto, seguiva il decorso della malattia della donna con una costanza che non si era interrotta nemmeno dopo la separazione. Una routine silenziosa, fatta di vicinanza e preoccupazione, che oggi si è spezzata in un gesto improvviso e drammatico. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo ha colpito la ex moglie con un coltello nella stanza di degenza e poi si è gettato dalla finestra del reparto. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimare entrambi, ma non c'è stato nulla da fare. Le motivazioni restano ancora da chiarire. Gli investigatori parlano di un gesto nato forse dalla disperazione, forse dal peso di una sofferenza che l'uomo non riusciva più a sostenere. E il vescovo di Lucca e Viareggio, Monsignor Paolo Giulietti, parla di un dolore che quando è vissuto nella solitudine può illudere di risolversi togliendo di mezzo le persone, ricordando che la risposta non è questa, è la vicinanza umana che consola chi è nella prova.
1: E la notte scorsa a Milano un 28enne di origine peruviana è morto, annegato in una piscina dove era entrato clandestinamente. Indagati per omissione di soccorso, gli amici che erano assieme a lui. Ci dice tutto Alessio Orlandi.
4: Sono indagati per omissione di soccorso i 3 amici del 28enne peruviano morto ieri sera nella piscina comunale di Via Ponzio a Milano, un bagno notturno finito in tragedia. Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, il giovane, probabilmente dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, è entrato in acqua nel punto più profondo della vasca, pochi secondi e non è più riemerso.
5: Quello che sembra è che abbiano scavalcato il muro di cinta, che come vedete è un muro alto, ma non evidentemente sufficiente a impedire le intrusioni che spesso avvengono. Ma sono ragazzi che scavalcano abbastanza facilmente.
4: I 3 compagni del giovane, un 40enne brasiliano, una 48enne colombiana e un 41enne della Mauritania, pur consapevoli che il loro amico non sapesse nuotare, invece di soccorrerlo sono usciti dalla piscina avvertendo un passante di quanto appena successo. Inutili tentativi di rianimarlo da parte dei medici del 118, il 28enne è morto poco prima di arrivare in ospedale.
1: Ora in Nicaragua c'è apprensione per il vescovo emerito di Estelí, fermato dalla polizia e posto sotto sorveglianza nella sua abitazione. Ce ne parla Rita Salerno.
6: Per alcuni media indipendenti il presule si troverebbe a casa sorvegliato dai militari del regime dopo essere stato trattenuto domenica scorsa, mentre per altri sarebbe nuovamente agli arresti. E il vescovo emerito della diocesi di Estelí in Nicaragua, Monsignor Juan Abelardo Mata, sulla cui sorte c'è totale incertezza. L'arresto sarebbe avvenuto nel corso di una operazione di polizia. Anche il parroco della chiesa La Cruz del Calvario, Francisco Morales, e un diacono sono stati prelevati dai militari insieme con Monsignor Mata e successivamente liberati. Pochi giorni fa, in un'omelia, il presule aveva chiesto ai fedeli di pregare per i sacerdoti costretti dal regime a lasciare il paese, come Monsignor Rolando Alvarez, che vive esiliato a Roma ed è ancora ufficialmente amministratore apostolico di Estelí, oltre che vescovo di Matagalpa. Il regime di Ortega finora espulso almeno 300 religiosi.
1: Parte domani la stagione dei saldi. La spesa media per le famiglie si aggira sui 200 euro. Ci dice di più Giuseppe Caporaso.
7: Al via domani in tutta Italia i saldi estivi, ad eccezione della provincia di Bolzano, dove inizieranno il 16 luglio. Secondo l'ufficio studi di Confcommercio, quest'anno per l'acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 201 euro, pari a 91 euro a persona, per un valore complessivo di 3,2 miliardi. Le famiglie che acquisteranno in saldo dovrebbero essere circa 16 milioni. Per l'acquisto corretto durante il periodo dei saldi, Confcommercio ha fornito una serie di utili indicazioni. La possibilità di cambiare dopo l'acquisto è lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non risulti danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l'obbligo. Per la prova dei capi la decisione del negoziante. Per i pagamenti le carte di credito devono essere accettate da parte del commerciante. I prodotti in vendita devono essere della stagione in corso o di moda e soprattutto per la vendita occorre sempre la scritta su ogni capo acquistato del prezzo normale di vendita, dello sconto e del prezzo finale in saldo.
1: Ora il cinema con la seconda giornata dell'Ecco Film Fest, la rassegna organizzata dalla Fondazione Ente dello Spettacolo. In diretta per noi c'è Elena Seno, a te.
8: Buonasera dall'Eco Film Fest. San Francesco, il filo conduttore di questa edizione, con tutte le sue creature, il titolo proprio della Kermesse, che vede nella suggestiva cornice del lago di Como alternarsi registi, attori e anche produttori. Per il film protagonista stasera Marco Bellocchio con Portobello, il caso di Enzo Tortora, e poi oggi omaggio anche al francese Brise, e poi ancora la proiezione di Metropolis musicata dal vivo. Stamattina invece la presentazione dell'ottavo giorno, documentario di TV 2000, e un altro documentario presentato è quello Agnus Dei, sulla tradizione secolare che è all'origine del palio del Papa. Ma abbiamo detto non solo film, anche libri. Si è davvero da poco conclusa la presentazione di quello dedicato a Sammy Basso, il biologo affetto da invecchiamento precoce, scomparso nel 2024. E allora noi abbiamo intervistato i genitori di Sammy Basso e poi posso restituire la linea allo studio da Lecco, è tutto. Il festival è dedicato a San Francesco. Sammy era legato a San Francesco?
9: Tantissimo. Si è ripresentato in molte occasioni nella sua vita e per lui la vita di San Francesco era la sua vita, in modo molto semplice, il rapporto verso tutte le altre persone, il creato, quel rapporto intimo con il creatore, con il Dio, e dunque sì, sicuramente.
8: Una vita da abbracciare, il titolo del libro. Sammy l'ha abbracciata tutta la sua vita.
10: Sì, Sammy l'ha abbracciata tutta, ma ha abbracciato anche tutte le persone con cui lui veniva a contatto e ha dispensato tanto amore, quindi un abbraccio collettivo a tutti, e era il suo modo di fare proprio.
8: Possiamo dire che è un abbraccio che continua?
10: Sicuramente sì, un abbraccio che continua, perché lui l'ha trasmesso a noi, noi continuiamo a portarlo in giro, quindi un abbraccio collettivo proprio a tutti quelli, anche a tutti quelli che ci ascoltano.
1: Il primo weekend di luglio è all'insegna dell'anticiclone africano, con una nuova ondata di caldo, ma al sud oggi ancora maltempo. Letizia Davoli.
11: Si è spostata verso il sud per poi lasciare il paese l'ondata di maltempo che ha fatto respirare di nuovo l'Italia, anche se solo per qualche ora. Dopo ieri Napoli, un nubifragio ha colpito questa mattina anche Reggio Calabria, un fenomeno molto violento che ha causato danni ingenti.

0: Ancora qualche ora di tempo instabile, soprattutto al sud, ma poi tornerà il sole su tutta l'Italia, con temperature di nuovo in risalita, anche se non sarà il caldo torrido della settimana scorsa. Il primo esodo estivo, che vedrà in movimento oltre 13 milioni di italiani, sarà accompagnato da un anticiclone che regalerà il bel tempo ai vacanzieri e spingerà le temperature verso l'alto, ma non oltre 34 gradi, con un fine settimana senza bollini rossi. Delle 27 città considerate, infatti, tra oggi e domani sono 19 quelle con il bollino verde, mentre domenica 5 luglio i bollini verdi saranno ben 24 e le uniche città in giallo saranno Firenze, Genova e Perugia.
1: Nato 66 anni fa a Pianzano, piccolo centro del Viterbese, padre Vincenzo Bordo è missionario in Corea del Sud, dove ha preso ancora una volta carta e penna per i suoi poveri. Sentiamo perché da Clara Iatosti.
2: Da 36 anni padre Vincenzo Bordo vive in Corea del Sud, missionario oblato di Maria. Grazie a lui nel 1992, accanto alla sua parrocchia a Somnam, nei pressi di Seul, è nata la Casa di Anna, un'iniziativa benefica in favore dei senza tetto. I più sfortunati hanno trovato qui un pasto caldo, abiti puliti, volti amici, ma soprattutto la dignità dei figli di Dio. Ed è per loro che padre Vincenzo ha scritto un nuovo libro. Vi aspetto tutti a Seul, rivolto a quanti parteciperanno alla prossima giornata mondiale della gioventù.
3: Vorrei proporre questo libro ai giovani che il prossimo anno verranno a Seul per questo evento, per aiutarli a scoprire il cammino di Dio nei loro confronti. Non è tanto quello che noi viviamo, è quello che Dio vive in noi. Vi aspetto a Seul, ma più che dire io vi aspetto a Seul, provate a scoprire la presenza di Dio in voi e come Dio è venuto a cercarvi.
2: Ha distribuito 4 milioni di pasti e realizzato numerosi progetti per chi vive nell'ombra. Nel 2014 padre Vincenzo ha ricevuto il premio Oh Amsang, il Nobel della Corea del Sud. Ora ha bisogno del nostro aiuto con i proventi del nuovo libro Aiuterà i dimenticati della scintillante e tecnologica capitale sudcoreana.
1: Ora una breve pausa e il TG tornerà tra pochissimo.
4: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo MaxiBon Stranger Things.
1: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista due prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
2: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
3: Hanno suonato la porta e non ho sentito nulla.
4: Se si sviluppa una discussione, uno sta lì, uno sta là, non riesco ad ascoltare.
5: È tutto un po' ovattato.
6: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
5: È un'altra cosa.
7: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
8: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
9: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi. E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.
10: Ultima ora, ladro in fuga!
11: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
12: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi?

0: Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
1: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende due volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
0: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
2: Da Penny le offerte si allungano! Durano di più! Dal 2 al 15 luglio mini anguria a 79 centesimi al chilo. Acqua naturale Sant'Anna, 6 bottiglie da 2 litri a 2,34 euro.
3: Di nuovo al TG, la nobile visione dei padri fondatori ha reso l'America sinonimo di libertà. Così il Papa è in collegamento con gli Stati Uniti per la consegna della medaglia della libertà. Il paese ha aggiunto, aperto le porte a ondate successive di immigrati, consentendo a loro e ai loro figli di contribuire a plasmare il futuro della nazione. È tutto, grazie per l'attenzione. Prossimo TG alle 20:45. Buona serata.

Venerdì, al nord torna l'anticiclone. In questa giornata il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime sopra i 31-32 gradi, venti da nord. Sabato, regime di alta pressione sulle regioni. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo. Infatti il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso. Al centro, rimonta dell'alta pressione. Giornata che trascorrerà con prevalenti condizioni di bel tempo, sole prevalente e possibili fugaci piogge sul Lazio meridionale nel pomeriggio. Sabato, domina l'anticiclone. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento dato che il cielo si potrà vedere prevalentemente sereno su tutte le regioni. Caldo in aumento. Al sud, la pressione non è forte. In questa giornata si potranno verificare degli episodi temporaleschi sui settori montuosi e coste tirreniche, oltre che su bassa Sardegna e in Sicilia. Sabato, torna l'anticiclone. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Isolate piogge pomeridiane su Reggino Ragusano.

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.

0: Ti sei mai chiesto cosa vuoi fare della tua vita, Pier Giorgio?
1: C'è sempre qualcuno o qualcosa vicino a me che mi spinge ad agire, che mi obbliga a dare.
2: Tuo figlio sarebbe un militante nel partito di Don Sturzo.
3: Cosa fa tuo padre?
1: Ambasciatore d'Italia a Berlino.
0: Ti sei messo contro la società e la classe a cui appartieni.
1: Vorrei che Cristo fosse presente nella scuola, nella politica, nelle fabbriche, ovunque. La carità, che è amore, è un'altra cosa.
4: Se non avessi l'amore, questa sera, in prima serata.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxi Bon Stranger Things.
1: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
2: Psst, psst. Ultima.
3: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, the best!
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
5: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli carissimi, celebriamo la festa di San Tommaso Apostolo, la celebriamo dalla Pontificia Basilica Santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa. Diamo il benvenuto a tutti i fedeli qui presenti, in particolare ai pellegrini che ogni giorno giungono qui in visita in venerazione della Madonna delle Lacrime, e anche salutiamo coloro che stanno partecipando a questa Santa Messa grazie al collegamento televisivo di TV 2000, in particolare gli ammalati, gli anziani e i detenuti. Iniziamo come sempre domandando perdono a Dio per tutti i nostri peccati. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre onnipotente. Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Esulti la tua Chiesa, Dio Onnipotente, nella festa del Santo Apostolo Tommaso. Ci sostenga la sua protezione, perché credendo abbiamo vita nel nome di Gesù Cristo, tuo Figlio, che egli riconobbe come suo Signore e suo Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In Lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore. In Lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito, parola di Dio.
2: Rendiamo grazie.
1: Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. Genti tutte, lodate il Signore. Popoli tutti, cantate la sua lode. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura per sempre. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. E non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Parola del Signore.
1: Lode a te. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli, abbiamo ascoltato un Vangelo pasquale, una buona notizia per eccellenza, uno dei racconti degli evangelisti degli incontri di Cristo risorto con i suoi discepoli. Tommaso, di cui oggi la Chiesa universale festeggia solennemente la memoria, aveva avuto momentaneamente un piglio individualista. Dopo la morte di Gesù si era allontanato dalla comunità e questo non gli aveva consentito di incontrare, vedere il Signore risorto, il quale soltanto con la fraternità mantenuta, con la comunione con i fratelli della comunità dei discepoli, è possibile incontrare. Quando 8 giorni dopo la resurrezione Tommaso è ritornato nella comunità dei suoi confratelli, dei suoi fratelli, dei discepoli di Cristo, ha potuto incontrare il risorto e ha espresso una meravigliosa confessione di fede nella divinità di Cristo, la più alta che conteniamo nel Vangelo, la più completa: mio Signore e mio Dio. E Gesù ha risposto con una beatitudine, come spesso aveva fatto fin dall'inizio della sua predicazione, e ha continuato a elargire promesse di beatitudine, cioè di vera felicità, fino alla fine, anche nell'ultimo incontro con i discepoli, da risorto. Ha detto: beati, e nel testo originale greco del Vangelo di Giovanni c'è una frase nominale con due participi, poi viene tradotta in italiano con dei verbi, ecco, anche con dei tempi coniugati anche in modo diverso, ma sarebbe alla lettera: beati i credenti non vedenti. E alcune volte è stato tradotto: beati coloro che pur non avendo visto crederanno alla predicazione, alla testimonianza di coloro che in tutto il mondo annunceranno la lieta notizia della resurrezione. Ma anche possibile, come viene tradotto adesso, beati coloro che non hanno visto e hanno creduto. I discepoli avevano creduto perché avevano visto, anche se avevano visto dei segni non immediatamente espliciti, come il discepolo amato che la mattina di Pasqua è corso alla tomba di Gesù, ha visto la tomba vuota, ma vide e credette, ci viene scritto dall'Evangelista Giovanni. Ma alcuni esegeti, come il compianto biblista cremonese Don Romeo Cavedo, interpretano questa frase di Gesù anche riferendola a tutte quelle grandi folle che avevano già creduto in Gesù e riconosciuto la divinità di Gesù solo attraverso la manifestazione della sua umanità. Ecco, Gesù di Nazareth, che aveva percorso le vie della Palestina insegnando, e prendendosi cura e guarendo gli infermi, e tanti credettero in lui. Ebbene, coloro che credono pur non avendo visto. Tra le tante testimonianze oculari della lacrimazione della Madonna avvenuta qui a Siracusa nel 1953, ci fu quella testimonianza di una allora giovanissima donna impegnata nell'azione cattolica, la quale si era recata in un primo momento con un atteggiamento scettico, con un pregiudizio, non confidava di poter credere in questo fenomeno della lacrimazione che le era stato annunciato. È andata, ma poi ha visto, ha avuto tra le sue mani l'effigie prodigiosa della Madonna delle Lacrime e ha visto la verità, l'autenticità di quel fenomeno. Quando le chiesero come era cambiata la sua vita di fede dopo un'esperienza così sconvolgente, rispose proprio così. Disse: forse il Signore ha permesso che io potessi vedere il miracolo della lacrimazione perché la mia fede era troppo debole, come inizialmente quella di Tommaso dopo la resurrezione di Gesù. Non è per me un privilegio aver potuto vedere di persona, da vicino, il miracolo della lacrimazione della Madonna. Forse ne avevo bisogno perché la mia fede non era sufficiente. E adesso penso che sia più grande la fede di coloro che non hanno visto questo miracolo, ma ugualmente hanno creduto, come nella beatitudine che Gesù risorto ha proclamato dinanzi a Tommaso. Del resto, anche il segno della lacrimazione di Maria a Siracusa non avrebbe altro senso se non riferito all'unico vero grande segno della nostra fede, che è quello che Gesù nel Vangelo di Matteo chiamava il segno di Giona e che l'Evangelista Matteo poi ci ha spiegato essere per Gesù il segno della sua resurrezione. Coraggio, sia lodato Gesù Cristo.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente, il Signore. Ti presentiamo, o Signore, l'offerta del nostro servizio sacerdotale nel ricordo del martirio del Santo Apostolo Tommaso e ti preghiamo di custodire i tuoi doni in noi che ti offriamo il sacrificio di lode per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori sono. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Pastore Eterno, tu non abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci e proteggi sempre per mezzo dei Santi Apostoli e lo conduci attraverso i tempi sotto la guida di coloro che tu stesso hai eletto vicari del tuo Figlio e hai costituito pastori. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.

consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane e ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, illuminati dal suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Vediamo. O Dio, che in questo sacramento ci fai comunicare realmente al corpo e al sangue del tuo Figlio unigenito, concedi a noi di testimoniare con le opere e con la vita colui che insieme all'Apostolo Tommaso riconosciamo nella fede nostro Signore e nostro Dio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Supplica alla Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Madonna delle Lacrime, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme a un nuovo appuntamento di In Cammino. Oggi andiamo nell'arcidiocesi di Modena-Nonantola per così intraprendere

0: L'arte come una strada da percorrere per trovare itinerari di pace, un cammino che le diocesi possono provare ad intraprendere, come racconteremo oggi attraverso l'esperienza della Chiesa di Modena Non Antona. Ne parliamo con Simona Roversi. Ben trovata, Simona.
1: Buongiorno.
0: Direttrice dell'Ufficio Beni Culturali Edilizia di Culto della diocesi. E con te c'è anche Don Federico Manicardi.
2: Ben trovato. Buongiorno a voi. Federico,
0: collaboratore dello stesso ufficio, coordinatore del MAB Musei Archivi Biblioteche.
2: Giusto.
0: Ho preso appunti giusti.
2: Perfetto.
0: Ottima redazione, quella di in cammino. Allora, dicevamo, Simona, fare catechesi con l'arte, una sfida che nel tempo molti hanno provato a raccogliere. Questo però significa che va riscoperto il patrimonio diocesano ed è spesso una bella riscoperta.
1: È vero, e non è facile. La scoperta e la riscoperta, soprattutto da parte delle comunità, dei loro patrimoni storico-artistici, è a volte faticoso e bisogna anche trovare dei linguaggi nuovi. Questa è stata un po' la nostra sfida, quella di unire non solo la promozione e la valorizzazione del patrimonio, ma anche unire contemporaneamente anche qualcosa che li faccia diventare contemporanei, altrimenti sembra semplicemente di parlare di cose un po' polverose che non possono dire nulla all'uomo moderno.
0: Noi siamo arrivati a questa puntata di oggi proprio perché la diocesi, l'arcidiocesi, ha messo in piedi questo itinerario, questo percorso, opere di pace, itinerari tra arte e cultura. Avete unito queste dimensioni, la cultura, l'arte, e poi con un tema attualissimo che è quello della pace. Come è nata l'idea?
1: Sì, l'idea è nata partendo dalla lettera pastorale del nostro Vescovo, proprio incentrata sulla pace, e ha voluto riprendere le parole di Papa Leone, e quindi noi abbiamo così voluto cercare un modo per unire l'arte e questi temi così importanti. La pace ovviamente, certo, è un tema all'ordine del giorno e che preoccupa tutti noi. Abbiamo giocato sul significato della parola opere, perché ci sono le opere d'arte, inevitabilmente, ma le opere sono il segno di quello che qualcuno può fare, no? E quindi abbiamo unito da una parte la valorizzazione di quello che c'è nella nostra diocesi, partendo dalla nostra cattedrale, abbiamo voluto fare un focus ogni volta su un'opera d'arte che poteva raccontare qualcosa. E poi ogni volta c'è un tema, diciamo 5 temi su cui è basata la lettera pastorale del nostro Vescovo, i vari disarmi. Il disarmo delle coscienze, dei cuori, delle mani, delle parole, e quindi attraverso questa opera d'arte cerchiamo di andare in profondità su questo tema e ci facciamo accompagnare anche da alcuni servizi pastorali della nostra diocesi. E quindi secondo noi un po' la novità è questa, di unire l'arte ma anche qualcosa di vivo della nostra diocesi.
0: Infatti volevo far commentare a Don Federico proprio questo legame: da una lettera pastorale nasce, attraverso la creatività anche di chi si occupa di questi temi, un percorso che attraverso l'arte poi ritorna alla pastorale di fatto.
2: Esattamente, l'idea di fondo è proprio quello, partire dal passato per riscoprire un presente attuale. Le opere d'arte che abbiamo nel nostro territorio abbracciano quasi 1000 anni di storia, quindi hanno sicuramente un vissuto differente a seconda dei secoli e anche mani differenti di coloro che li hanno realizzati. Quindi già quello racconta qualcosa della vita di una comunità che è quella della nostra diocesi. Ma proprio per non farli restare solo nel passato, abbiamo chiesto la collaborazione di altri uffici pastorali, quindi il servizio per la missione, la carità, la pastorale giovanile, per cui a partire da alcuni temi comuni abbiamo cercato di stringere insieme i legami tra un'opera d'arte antica e un'opera segno invece sul territorio. Quindi giocheremo con questi 5 disarmi per aiutare le persone a entrare nel significato.

0: anche spirituale, di un tema che fa parte del nostro oggi.
1: Tra l'altro, al primo appuntamento eravamo anche noi presenti, abbiamo girato un servizio che poi vedremo tra breve. Vorrei in qualche modo chiedere a Don Federico, questi appuntamenti attraverso l'arte sono appuntamenti che servono anche ad ascoltare il territorio, perché anche questa relazione di cui tu mi parlavi tra i diversi uffici mi ricorda un po' lo stile sinodale, no? Quindi abbiamo parlato spesso, poi il vostro vescovo Erio Castellucci, a proposito di cammino sinodale, ha avuto qualcosa da insegnare a tutta Italia e quindi anche alla vostra diocesi.
0: Esattamente, l'idea di fondo è quello di consegnare alle comunità dei luoghi di ascolto e di scambio. E spesso noi, credo non solo a Modena, ma un po' in tutta Italia, tendiamo a fare tante cose però un po' spacchettate,
1: Certo.
0: quindi siamo presi un po' da questa bulimia, ecco, gestionale. Il nostro scopo è quello di trasformare l'arte in un contenitore dove poter ritrovare anche tanti saperi comuni, perché alla fine la sinodalità si gioca nel fare rete, credo, e potersi ascoltare reciprocamente, anche se sulla carta ognuno parla un linguaggio diverso, perché l'arte non parla certamente della pastorale missionaria, ma in realtà sì. Ecco, credo che sia una bella occasione, anche una sfida per noi, per imparare a conoscerci anche all'interno dei vari uffici e delle esperienze pastorali della nostra diocesi.
1: Simona, quanto è difficile ascoltare le opere d'arte e riscoprirle in una diocesi come ad esempio quella di Modena e le sorprese che un patrimonio come quello che avete possono ritornare ad una popolazione, a una comunità che spesso non sa nemmeno di averla, no? Certi
2: Infatti,
1: tesori.
2: non è difficile, basta solo predisporsi ad ascoltare e ad aprire le orecchie, gli occhi e anche un po' i sensi. L'arte diventa uno strumento pastorale, lo è sempre stata fin dalle origini poi del cristianesimo, sia dal punto di vista catechetico, ma abbiamo capito anche pastorale. Al primo appuntamento sono venute tantissime persone, anche molte di più di quello che noi
1: Ecco.
2: ci aspettavamo, e abbiamo ricevuto un grandissimo riscontro di apprezzamento, non solo per l'opera in sé, ma proprio per l'approccio con cui abbiamo affrontato questo argomento. E devo dire che sono arrivate anche persone da molto lontano, dal territorio della provincia, anche dall'Appennino, insomma, facendosi parecchi chilometri per venire fino alla nostra cattedrale. Quindi abbiamo capito che c'è un bisogno di riscoprire e di approcciarsi con un linguaggio diverso. E stavamo pensando di inventarci anche una forma estiva per raggiungere anche zone un po' più lontane, perché in questa prima infilata di incontri, di cinque incontri, siamo rimasti sostanzialmente nella città di Modena, che è la sede della nostra diocesi, ma abbiamo capito che può diventare un format che si può adattare anche alle zone più periferiche della nostra diocesi.
1: Un percorso, Don Federico, che è iniziato in questo anno del Giubileo, dove di itinerari, insomma, sono stati riscoperti proprio per il senso del pellegrinaggio, di andare, arrivare ad una porta santa, andare a riscoprire magari la cattedrale, come in questo senso. In questo caso il Giubileo ha aiutato la creatività nel vostro sistema diocesi, diciamo così.
0: Allora, sicuramente ha aiutato me Simona, nel senso che lei è sempre la pars construens della coppia. L'occasione del Giubileo ha aiutato sicuramente me e lei ad affinare un po' questa collaborazione, perché in realtà già qualche mese fa mi avevate chiamato per presentare il Giubileo e il lavoro
1: Certo.
0: dei ragazzi che avevamo fatto tra Modena e Nonantola. E questa modalità di lavoro sinergica tra di noi e anche con altre realtà del territorio, secondo me è rimasta un po' lì latente, per cui col nuovo anno pastorale ci siamo detti, forse a partire dalla lettera di Donerio, possiamo ritentare un format differente, ma comunque sempre con questo sapore di apertura.
1: Stiamo vedendo anche la locandina del vostro percorso, opere di pace, testimonianze di vita, visite, insomma tematiche. Un percorso che nasce appunto dalla parola disarmo, Simona, ma che va ad incrociare poi di fatto quali aspetti della vita del visitatore?
2: Sicuramente la ricerca della pace, ma partendo da noi stessi, che è un po' diciamo, il tema di fondo della lettera pastorale del Vescovo Erio. Quindi le opere d'arte come chiave di lettura e come linguaggio, certo, anche che smuove l'animo in profondità e i sensi in profondità, per andare a ricercare la pace dentro al nostro cuore, dentro la nostra preghiera, dentro le nostre mani. Quindi, per esempio, il prossimo incontro che faremo a gennaio si occuperà della parola e affronteremo il tema valorizzando un ciclo pittorico centrato sulla missione, quindi andare verso l'altro con il rispetto delle diverse culture e di ricercare attraverso le parole il dialogo, il confronto, ma in un approccio paritario.
1: Un bel percorso attraverso insomma quanto un territorio ha da offrire, quanto i nostri avi hanno messo in piedi per raccontare anche la bellezza, no, del messaggio del Vangelo. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo e vi portiamo proprio a vedere e a sentire le voci di chi ha partecipato al primo appuntamento Opere di Pace, Itinerari tra Arte e Cultura, anche con il Vescovo, il signor Castellucci. Dopo la pubblicità.

0: nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato. 100 ore di luminosità. 3 giorni di controllo del crespo. Senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Da L'Oreal Professionel.
1: Vedi anche tu.
2: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì,
3: ma questa è speciale. È la granita siciliana a senso freddo.
2: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori.
3: Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione.
2: Freddo, eh? Granita siciliana a senso freddo. Il gusto che rinfresca.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
5: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
6: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
7: Direi che è arrivato il momento di fare il colore.
8: Nuovo Excellence Nude senza ammoniaca.
7: Si prende cura dei capelli senza danneggiarli.
8: E grazie al suo riflesso universale valorizza i tuoi colori naturali.
7: Da oggi arricchito con microcheratina.
8: Per capelli due volte più forti.
7: Nuovo Excellence Nude.
9: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
10: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
9: Come ne è uscita?
10: Pare di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
9: Bravissima.
11: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
12: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
13: Il buongiorno ti darò.
14: Activia, equilibrio e leggerezza. Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
15: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente rozione è approvata ad altro consumo come migliore del test.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Caffè dell'Etiopia.

0: in un cremoso gelato e un croccante cioccolato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: In diretta qui a In Cammino stiamo raccontando questa iniziativa dell'Arcidiocesi di Modena Nonantola, Opere di Pace, Itinerari tra Arte e Cultura. Lo stiamo facendo questo percorso insieme a Simona Roversi, che è la direttrice dell'Ufficio Beni Culturali e Edilizia di Culto della Diocesi, e con Don Federico Manicardi, collaboratore dello stesso ufficio e coordinatore del MAB, Musei, Archivi e Biblioteche di Modena Nonantola. Come promesso, andiamo a vedere questo primo incontro, il primo appuntamento di Opere di Pace, Itinerari tra Arte e Cultura, anche con il Vescovo, come dicevamo, Monsignor Erio Castellucci. Vediamo.

0: Nella diocesi di Modena Nonantola e nella diocesi di Carpi il cammino sinodale l'abbiamo fatto, come in tutte le diocesi d'Italia, in un modo tale da ascoltarci a vicenda e da ascoltare la parola di Dio. Abbiamo cercato anche di ascoltare l'arte, cioè in diocesi abbiamo tante opere d'arte, a partire dal Duomo di Modena, che parlano di Vangelo, potremmo dire quasi sono un Vangelo scolpito sulla pietra o rappresentato sulla tela.
1: Vorremmo intrecciare le parole del Vescovo con un'opera che fa parte del nostro patrimonio, che è il Pontile dei Maestri Campionesi. È datata XII secolo, non è semplicemente un'opera scultorea, ma è anche un arredo liturgico. Il Pontile si trasformerà in ambone da cui proclamare la parola di Dio, e oggi è diventato, diciamo così, lo sfondo su cui poter vivere una catechesi con l'arte. Tante sono le scene raccontate, tanti episodi, tutte inerenti a un cammino di vita che è quello compiuto da Gesù. La coscienza viene disarmata quando qualcuno riesce a toccarla. Finché non c'è un gesto o una parola che scuote, che tocca, che interpella, ognuno di noi è difeso, ognuno di noi resta chiuso nella sua interiorità. Quando qualcuno dall'esterno bussa e riesce a rompere questa nostra corazza, ecco che qualcosa può accadere. Ed è interessante vedere come appunto anche in questi gesti dell'ultima cena o della consegna nel giardino del Getsemani, Gesù continua a fare questo. Scuote le coscienze dei discepoli perché non si lasciano andare alla guerra che portano nel cuore.
0: Anche quando nelle nostre comunità cristiane del passato e del presente si vivono momenti di tensione, lo si fa nella consapevolezza che quella non è la meta, che la meta è ben più alta, la meta è la pace portata da Gesù, e questo crea un afflato, un'ispirazione, un desiderio di camminare che va oltre i conflitti del presente. La Chiesa è chiamata a disarmare le coscienze, nel senso di evitare che si addormentino, a partire proprio dalle piccole comunità, cioè dalle esperienze quotidiane, a partire dall'annuncio del Vangelo che in ogni comunità cristiana viene proclamato e predicato. Ogni luogo in cui ci si ascolta e si cerca di integrare le differenze è un luogo dove ci si abitua a creare, a cercare la pace.
2: Don Federico, ti ringraziamo anche per questo doppio contributo, anche in veste di storico, teologo dell'arte in qualche modo. Cosa ti hanno restituito le persone che erano lì presenti?
3: Molta gratitudine, insperata, devo dire, perché il rischio di annoiare è sempre alle porte, soprattutto quando parli di certe cose. Tanta gratitudine perché sicuramente gli abbiamo dato un tempo per fermarsi, e questo tendenzialmente non è scontato. E poi gli abbiamo offerto un'occasione per aprire gli occhi, e anche questo di solito non è scontato. Tante di quelle persone erano già venute tante volte nel corso della loro vita in Duomo, ecco, però mi hanno detto: non abbiamo mai visto il Pontile così, perché spesso accade che si entra, si fa un momento di preghiera, si partecipa a una liturgia, però ecco, è facile che anche la nostra vista sia un po' annebbiata.

0: dedicare tempo per sostare su un'unica cosa ed entrarci insieme ci fa sicuramente uscire diversi e soprattutto anche un pochino più in comunione tra noi, perché si sente che si è
1: Certo.
0: condiviso qualcosa insieme.
1: Che racconto è, Don Federico, questo del Pontile dei Campionesi? Cioè, una grande opera d'arte che racconta anche una Modena dell'epoca. Chiaramente sono elementi di racconto evangelico e tutto, ma c'è dentro anche l'essere Chiesa di Modena in quel racconto artistico?
0: Ahimè sì,
1: Perché ahimè?
0: nel senso che questa storia, la storia del Pontile racconta sicuramente di un periodo storico in cui si è affermata con molta più nettezza la differenza tra clero e laici, quindi il Pontile scherma di fatto l'aula liturgica del piano superiore rispetto ai fedeli che devono rimanere in navata.
1: Molto interessante questo.
0: E ulteriormente il Pontile racconta anche di una lotta anticatara,
1: Spieghiamo.
0: i catari erano degli eretici medievali che non riconoscevano la presenza reale di Gesù nell'Eucarestia, detta
1: Perfetto.
0: proprio in maniera assolutamente tirata. E quindi tutta la presenza del sacrificio di Cristo nelle varie scene rappresentate vuole proprio essere una chiave interpretativa che va contro a questa eresia. Cioè quello che è sull'altare è veramente il corpo di Cristo che si è donato per la vita del
1: Non
0: mondo.
1: credevano alla transustazione.
0: E quella parola lì ancora non la conoscevano, però sì,
1: Però
0: ecco,
1: tecnicamente è
0: tendenzialmente la
1: strano.
0: possiamo dire così.
1: Vorrei chiudere con Don Federico proprio sul senso del disarmo legato alla bellezza, alle opere d'arte, per chiudere in qualche modo, tirare un po' le somme di questa nostra puntata, anche di questa vostra iniziativa.
0: La bellezza credo abbia un grosso potere, che è quello di urtare. Finché siamo presi dalle nostre cose, tendenzialmente ognuno va per la sua strada, ma quando ci si trova di fronte a qualcosa di bello che fa venire i brividi o fa sospirare, ecco, lì vuol dire che qualcosa si è rotto. E abbiamo bisogno di queste esperienze. Credo sicuramente per essere un po' più umani noi, ma soprattutto per sentirci più parte di un noi che è ben più alto, ampio dei confini che un po' riusciamo a immaginare con la testa.
1: Grazie, grazie per questa bella iniziativa, è piaciuto raccontarla anche per dare modo e far capire anche alle altre diocesi, no, che è possibile fare dei percorsi come questi partendo dal proprio patrimonio culturale che tutte le diocesi hanno. Ci sono chiaramente anche altre
0: Certo.
1: diocesi che fanno dei percorsi, ma insomma, ci è piaciuto raccontare anche questo che è proprio in scena in questi mesi. Grazie a Don Federico Manicardi, grazie a Simona Roversi, grazie all'Arcidiocesi di Modena Nonantola, buon cammino, alla prossima, a presto e buona serata.

0: Direi che è arrivato il momento di fare il colore. Nuovo Excellence Nude senza ammoniaca. Si prende cura dei capelli senza danneggiarli. E grazie al suo riflesso universale valorizza i tuoi colori naturali. Da oggi arricchito con microcheratina per capelli due volte più forti. Nuovo Excellence Nude.
1: Da Euronics c'è il sottocosto. Ti aspetta un mare di offerte. Samsung Galaxy S26 Ultra da 512 giga a 1199 euro. Euronics, un mondo più avanti.
2: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
3: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
5: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
6: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché è tutta colpa della malnutrizione.
5: Se The Children non ha mai lasciato Gaza, mai, non si è mai fermata. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
6: Grazie a Save the Children, mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
5: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
7: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
8: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
7: Come ne è uscita?
8: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
7: Bravissima.
9: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
10: Pare di foca ti cambia davvero la vita.
11: Il buongiorno ti darò.
12: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato. 100 ore di luminosità, 3 giorni di controllo del crespo, senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico, da L'Oréal Professionnel.
13: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero 1 in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista 2 prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
14: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
15: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
16: Ultima.
17: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi.
18: E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.
19: Questi sono i nostri ampli mini.
20: Non si vedono.
21: Mi devo toccare, non ci credo.
22: Microscopico proprio.
19: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
23: Mamma mia.
24: È un'altra cosa.
25: Questa è una magia.
16: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803 800.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Mentre preghiamo i misteri del dolore, ricordiamo tutti coloro che stanno vivendo una particolare passione per la malattia, o perché sono in carcere, o perché sono nei campi di guerra, per qualsiasi altro motivo, anche in famiglia, si ricordino che Gesù ha vissuto una vera e autentica passione e l'ha riempita di amore. Anche loro possono seguire l'esempio di Gesù. Il primo mistero del dolore ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. Dalla scena drammatica di Gesù che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi, esce un raggio di luce che viene verso di noi e ci svela tutto il potere devastante del peccato. Il peccato infatti è male perché ci fa male e ci fa male perché ci stacca da Dio, che è vita, è gioia, è pace, è luce, è bellezza infinita. Gesù nell'orto degli ulivi vide tutto il fiume fangoso e ripugnante del peccato umano e ne provò orrore e dolore fino a sudare sangue. Vide anche il nostro peccato. Oggi purtroppo l'umanità ha perso il senso della gravità del peccato. Oggi addirittura si va diffondendo una specie di apologia del peccato, un'esaltazione del male come espressione di libertà e di maturità. Il demonio sta imbrogliando la nostra generazione e la sta conducendo verso il disgusto della vita, verso lo smarrimento di ogni dignità. Apriamo gli occhi. San Francesco sul Monte della Verna pregava piangendo e diceva: «Chi sei tu, o mio Signore? E chi sono io, vile, verme e inutile servo tuo, pensate?» Mentre preghiamo questo mistero del Rosario, Dio ci concede di aprire gli occhi, di capire chi siamo e di mostrarci tutta la bruttezza del peccato, tutta l'amarezza che contiene e tutta la devastazione che produce in noi e attorno a noi, per arrivare a dire con umiltà: mi alzerò e andrò da mio Padre e gli dirò: Padre, ho peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Nella passione di Cristo si è scatenato l'odio, il nostro odio, l'odio di tutta l'umanità. Nella passione di Cristo la cattiveria umana ha reagito di fronte alla bontà di Dio, l'ha percossa, l'ha flagellata. E Dio si è lasciato percuotere e flagellare per dare una svolta alla nostra storia attraverso la terapia dell'amore. Nella passione di Cristo il nostro orgoglio è esploso con irritazione di fronte all'umiltà di Dio. E l'umiltà dell'Onnipotente ha messo in ridicolo l'orgoglio della nostra piccolezza. Nella passione di Cristo la nostra corruzione si è risentita di fronte alla splendente limpidezza di Dio. E la purezza di Dio ha messo in luce il marciume dei nostri sentimenti. E così noi siamo diventati la flagellazione di Dio. Non soltanto ribelli, noi con i nostri assurdi peccati abbiamo costruito la croce di Dio. E qual è stata la reazione di Dio? Una reazione di amore, una reazione di misericordia, una reazione di sconvolgente bontà. Attraverso la vicenda sanguinante della passione, Dio ci ha detto con estrema e convincente chiarezza: nonostante i vostri peccati, vi amo ancora e vi lascio aperta la porta per ritornare a casa. Approfittatene finché avete tempo. Padre nostro.
2: Sì.

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine e ingiustamente condannato alla crocifissione. Il volto di Gesù è bagnato dal sangue che esce dalle ferite aperte dalle spine. Il volto di Gesù è coperto di sputi insolenti. Sono gli sputi delle bestemmie, degli omicidi, degli aborti, delle prostituzioni, delle infedeltà, delle offese alla dignità dell'embrione umano. Mentre Gesù vive la drammatica esperienza della nostra storia devastata dal peccato, ha il divino coraggio di dire: il mio regno non è di questo mondo. Allora c'è un altro mondo, e questo mondo verrà. E noi siamo il popolo che l'attende. Il mondo che verrà sarà il mondo liberato dal male, il mondo della limpidezza, il mondo della bontà senza finzioni, il mondo della carità senza limiti, il mondo della bellezza senza trucchi, il mondo della totale apertura a Dio, il mondo che chiamiamo paradiso. Gesù, con l'amore spinto fino alla passione, ha aperto la strada verso questo nuovo mondo. Ma ora che cosa dobbiamo fare? Durante la passione, ad alcune donne che piangevano, Gesù disse: non piangete su di me, piangete sui vostri figli. Gesù lo dice anche a noi. Quanti giovani oggi vengono distrutti dalla droga, dall'alcol, dal vuoto di ogni ideale, dal divertimento nevrotico e satanizzato, mentre la famiglia spesso è assente, è distratta, non è preoccupata di trasmettere ai figli i veri valori della vita. Preghiamo e impegniamoci a dare una vera educazione ai figli, quanto è urgente. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi,

sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene.

di cui non parlano i libri della storia. Eppure tu fai la storia. Hai scritto uno dei capitoli più belli della storia dell'umanità. Tu hai portato la croce di un altro. Tu sollevi il patibolo e impedisci che schiacci la vittima. Quale sorte grande ha ricevuto dalla provvidenza. Tu ridai dignità a ciascuno di noi, ricordandoci che siamo noi stessi soltanto se non pensiamo a noi stessi. Tu ci ricordi che quando si soffre è importante, è decisivo avere accanto una persona che ci ama. Chiediamoci, qualcuno accanto a noi ha bisogno di noi in questo momento? Tu ci ricordi che Cristo ci aspetta nella strada, sul pianerottolo, nell'ospedale, nel carcere, nelle periferie delle nostre città. Cristo ci aspetta. Lo riconosceremo? Lo soccorreremo? O moriremo nel nostro egoismo? Sta a noi rispondere. Padre nostro.

0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti, diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una vera inondazione di amore. L'uomo stoltamente ha pensato: Dio è morto. Ma se muore Dio, chi ci darà ancora la vita? Se muore Dio, che cos'è la vita? La vita è amore. Allora la croce non è la morte di Dio, ma è il momento in cui si spezza la fragile crosta dell'umanità presa da Dio e parte un'inondazione di amore che rinnova l'umanità. Dalla croce nasce la maternità di Maria, che attraversa i secoli e quotidianamente dipinge di tenerezza la nostra storia. Dalla croce nasce la vita nuova di Saulo. Dalla croce nasce la conversione di Agostino. Dalla croce nasce la povertà felice di Francesco d'Assisi. Dalla croce nasce la bontà infaticabile di Vincenzo De Paoli. Dalla croce nasce l'eroismo di Massimiliano Kolbe. Dalla croce nasce la meravigliosa carità di Madre Teresa di Calcutta. Dalla croce nasce il coraggio di Giovanni Paolo II. Dalla croce nasce la rivoluzione dell'amore. Per questo la croce non è la morte di Dio, ma è la nascita del suo amore nel mondo. È la nascita di un mondo nuovo. Dalla croce inizia nel mondo un'inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Diciamo insieme: benedetta sia la croce di Cristo. Benedetta sia la croce di Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salva. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio. Spirito Santo Amore, che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia. Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore, Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo, Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per
0: noi. Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per
0: noi. Regina assunta in cielo,
1: prega per
0: noi. Regina del rosario,
1: prega per
0: noi. Regina della famiglia,
1: prega per
0: noi. Regina della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Esaudisci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Oh Madre, tu hai conosciuto il dolore, ma hai vinto riempiendolo di amore. Tu hai camminato sulle orme di Gesù e non ti sei fermata quando hai visto che andavano verso la croce. Tu hai creduto che Dio è amore. Tu hai creduto che l'amore è onnipotente. Tu hai creduto che la bontà, quando è crocifissa, vince e risorge. O Madre, tu ora pensi a noi e soffri per noi. Tu ora desideri che nasca in noi il tuo figlio Gesù. Aiutaci, o Madre, perché non siamo deboli nella fede. Prendici per mano e guidaci sulla via del Vangelo per far fiorire di speranza ogni dolore e per cantare il Magnificat con i piccoli e gli umili di tutta la terra, nell'attesa della grande festa del cielo. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Questa benedizione sia una carezza di Maria per tutti quelli che soffrono, tutti quelli che ancora hanno una croce e portano la croce. Maria li conforti, vi benedica, vi protegga, Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andiamo in pace.

0: Molecular olio bifasico. Shake to shine. Per un capello visibilmente riparato. 100 ore di luminosità. 3 giorni di controllo del crespo. Senza appesantire. Absolute Repair Molecular olio bifasico. Da L'Oréal Professionnel.
1: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
2: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
3: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
2: Come ne è uscita?
3: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
2: Bravissima.
4: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
5: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
6: Il buongiorno ti darò.
7: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
8: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione no touch. Prep, ama la tua pelle.

0: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende due volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
3: Vedi anche tu.
4: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì,
5: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
4: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
5: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
4: Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.

0: L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da donne e uomini coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 250° anniversario di fondazione degli Stati Uniti, Papa Leone ricorda di essere figlio di quel paese. Domani il pontefice sarà a Lampedusa e renderà omaggio ai migranti morti in mare. Riunione d'emergenza a Palazzo Chigi dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma, idonee a produrre fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito. Forte allarme dal governo per il comportamento ritenuto irresponsabile di chi avrebbe dovuto garantire la sicurezza. Lotta contro il tempo in Venezuela, devastata dal terremoto. I soccorritori stanno cercando di salvare un bambino di 9 anni, ancora vivo sotto 6 metri di macerie. Dopo 48 ore di forti piogge e violente raffiche di vento, i temporali abbandonano l'Italia. Torna il caldo con l'anticiclone, ma senza afa. Un cordiale saluto dal TG2000, buonasera. Apriamo il giornale con le parole del Papa pronunciate in collegamento con gli Stati Uniti per la consegna della Medaglia della Libertà. L'America, ha affermato il pontefice, è una grande nazione plasmata dagli immigrati. Ci dice tutto Rita Salerno.
1: Dear friends, I am honored to accept the Liberty Medal.
2: Papa Leone XIV interviene in videocollegamento con Filadelfia al conferimento della Liberty Medal in occasione delle celebrazioni per il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Come figlio di questo grande paese fondato da migranti che sognavano la libertà e una vita migliore, dice Leone indossando la medaglia, invoco le benedizioni di Dio sul futuro dell'America affinché gli alti ideali sanciti all'inizio della dichiarazione di indipendenza possano continuare a guidare la nazione nell'unità, nella giustizia e nella pace. E prosegue parlando in inglese ricordando l'importanza di coltivare il rispetto per il valore di ogni vita umana. La grandezza morale di una nazione si manifesta, sottolinea il pontefice, soprattutto nella sua capacità di supportare, proteggere e apprezzare la vita di tutti, specialmente dei più vulnerabili e di coloro il cui valore è messo in discussione. Quanto alla libertà, altro aspetto richiamato nel suo intervento, il pontefice fa notare che la libertà autentica è fondata sulla capacità della persona umana di conoscere la verità e di aderire a ciò che è bene, anche a caro prezzo.
0: E proprio l'attenzione e la vicinanza ai migranti sarà al centro della visita di Papa Leone domani a Lampedusa. Tutte le anticipazioni da Cristiana Caricato.
3: Uno scoglio in mezzo al mare, un tavolato roccioso che scivola verso l'Africa. Lampedusa aspetta impolverata Papa Leone, il secondo pontefice che in 13 anni visita l'isola a cui si aggrappano uomini e donne in fuga.

0: da povertà e guerre, dopo giorni di mare a volte crudelmente patrigno. I relitti dei barconi sono incastrati nella sabbia, avvolti dal profumo del timo. Da due giorni non ci sono sbarchi. Gli ultimi, nella caldissima estate, si sono registrati mercoledì. 54 persone in mattinata e poi 21 nel tardo pomeriggio, trasportati lontano dagli sguardi dei tantissimi turisti nell'hotspot gestito dalla Croce Rossa. Nella storia della regina delle Pelagie, la cui distanza dalla Sicilia è doppia rispetto a quella che la separa dalla Tunisia, la migrazione è stata dramma ma anche occasione per dimostrare la vocazione all'accoglienza, la disposizione naturale a prendere sulle proprie spalle la sofferenza, i sogni e le fatiche di chi attraversa il Mediterraneo.
1: Il rapporto di prossimità con coloro che, salvati dalle acque, vengono fatti sbarcare a Lampedusa, questa prossimità è venuta meno. Ci sono aspetti positivi in questo, però si perde questo contatto immediato con la popolazione.
0: Da qui, Leone, continuerà il discorso portato avanti negli ultimi mesi dalle Canarie, snodo della rotta atlantica, all'incursione a Sant'Angelo Lodigiano, patria della santa delle missioni Francesca Cabrini. Un pellegrinaggio che inizierà nel cimitero di Lampedusa, tra le croci ricavate dal legno imbevuto di acqua e sangue. La porta d'Europa, luogo simbolico e monito per un continente che parla di rimpatri più che di integrazione. Poi il Molo Favarolo, che da domani ricorderà per sempre il lancio della corona di fiori di Francesco, le sue lacrime, il suo grido contro la globalizzazione dell'indifferenza, e poi la messa nello stadio con gli isolani che nella loro infinita generosità non vogliono diventare marginali dopo decenni di aiuto, soccorso, accoglienza, lamentando una militarizzazione di Lampedusa che non rispetta la vocazione.
1: C'è quest'opera d'arte ribattezzata Porta d'Europa, quindi penso che il Papa potrebbe dire che questa porta va lasciata aperta. No, perché una porta chiusa a cosa serve? Se non a chiudersi dentro e rimanere prigionieri di se stessi.
0: Nel Mediterraneo annega la dignità dell'uomo. Lampedusa vuole rimanere un approdo di speranza.
2: Rubate 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma. Forte allarme del governo che si è riunito in emergenza a Palazzo Chigi. Gli ultimi aggiornamenti da Leonardo Possati.
3: Le indagini si concentrano su una decina di dipendenti della farmacia dell'ospedale israelitico di Roma che avevano accesso alle chiavi della cassaforte, oltre al personale della guardiania notturna. Il furto delle 80 fiale di fentanyl, pari a oltre 20.000 dosi potenzialmente mortali, sarebbe avvenuto tra il 22 e il 24 di giugno senza lasciare alcun segno di scasso. La direzione dell'ospedale, in una nota, precisa di aver attivato immediatamente le procedure di legge e di aver sporto denuncia contro ignoti. Siamo parte lesa, spiegano dalla struttura, assicurando piena collaborazione alla magistratura. Intanto il nosocomio ha avviato anche accertamenti interni per ricostruire quanto accaduto. Resta però l'allarme per la sicurezza dei protocolli. La responsabile della farmacia, che ha sporto denuncia il 24 giugno, si è detta incredula per l'accaduto. Intanto Palazzo Chigi ha già annunciato la riconvocazione a breve del tavolo di monitoraggio sul piano antifentanil per imporre controlli più severi in tutte le strutture sanitarie nazionali, ospedali e farmacie. Il fentanyl, conosciuta anche come droga degli zombie, in America ha ucciso decine di migliaia di persone e in Italia lentamente sta prendendo piede nelle piazze dello spaccio, e purtroppo ospedali e farmacie sono le principali fonti di approvvigionamento attraverso piccoli furti per poi rivendere le dosi in strada o attraverso il dark web.
2: Ora in Venezuela, devastata dal terremoto, sempre più accese le polemiche, ma si scava ancora tra le macerie e si spera di salvare un bimbo di 9 anni. Il servizio di Lucia Scione.
4: L'ultima polemica riguarda la sorte di ricoverati e personale del polo pediatrico di Catialamar, poco distante da Caracas. Al momento risultano 16 piccoli pazienti rimasti uccisi nel crollo dell'edificio, ma un elenco ufficiale delle vittime, denunciano i familiari, ancora non c'è. La municipalità non riesce a risalire ai dati dei ricoveri e delle presenze nelle ore del sisma del 24 giugno. E intanto quanti sono bisognosi di cure si stanno avvalendo di strutture da campo che operano in diversi presidi in strada. Qui affrontiamo interventi di urgenza emergenza e casi di trauma media e bassa complessità. Disponiamo inoltre di un'unità di terapia intensiva con 4 posti letto. Abbiamo anche la capacità di accogliere fino a 24 persone. Lionel Mariano è un comandante della Marina brasiliana sbarcata in Venezuela con 99 militari, tra loro 41 operatori

0: sanitari, 58 marines incaricati del supporto logistico. A poco meno di 20 chilometri, a Karabayeda, soccorritori da ogni dove tengono in piedi la speranza di riportare in superficie il piccolo Fabio, 9 anni, da 8 giorni, sepolto con la sua mamma, che non dà segni di vita, sotto 6 metri di macerie. Le preghiere dei venezuelani e delle squadre di ricerca internazionali sono tutte per lui.
1: E c'è un'ultima ora. Il capo della polizia dello Stato venezuelano di La Guaira, Gustavo Romero Matamoros, è ancora vivo sotto le macerie del condominio Oasis Beach di Catialamar, crollato durante i terremoti del 24 giugno. Lo riferiscono i soccorritori citati dai media locali che accompagnano le operazioni di salvataggio. Cambiamo pagina. L'Iran si prepara ai funerali della guida suprema Ali Khamenei. Domani a Teheran sono attese oltre 15 milioni di persone. Ci riferisce Massimiliano Cocchi.
2: Le lacrime del presidente del Parlamento, Mohammad Ghalibaf, e del ministro degli esteri, Abbas Araghchi, davanti alla bara dell'Ayatollah Khamenei, esposta nella grande moschea di Teheran. I funerali dell'uomo che per 37 anni ha guidato la Repubblica Islamica sono cominciati con l'omaggio dei dignitari dei paesi amici, il premier Sharif per il Pakistan, l'ex presidente Medvedev per la Russia e poi i rappresentanti dei talebani, di Hezbollah, di Hamas. La televisione di Stato mostra anche l'arrivo dei familiari. Non c'è il figlio Mojtaba, che è stato nominato nuova guida suprema del paese e che non si è mai mostrato in pubblico. Domani comincerà l'omaggio della gente comune, durerà 3 giorni e sarà un evento senza precedenti. Si prevedono infatti fino a 20 milioni di persone. Poi ci saranno altri 4 giorni di celebrazioni nei luoghi sacri dell'Islam sciita tra l'Iran e l'Iraq. E mentre mediatori di Pakistan e Qatar hanno fatto sapere che i negoziati per l'accordo di pace con gli Stati Uniti riprenderanno a Doha appena possibile, il New York Times ha svelato che Israele, contrario all'accordo, voleva uccidere i mediatori iraniani, ma il piano è stato sventato dagli Stati Uniti, che avrebbero avvertito Teheran. Gli obiettivi, secondo il giornale americano, erano proprio il presidente del Parlamento Ghalibaf e il ministro degli esteri Araghchi.
1: Trump si scaglia di nuovo contro gli alleati europei per il loro scarso contributo alle spese militari nella NATO. A pochi giorni dal vertice di Ankara sentiamo Antonio Soviero.
3: Sale la tensione tra le sponde dell'Atlantico alla vigilia del vertice NATO, inizio settimana prossima in Turchia. Donald Trump torna ad attaccare gli alleati europei. È ridicolo che gli Stati Uniti continuino a percorrere un percorso unilaterale nel sostenere militarmente la NATO in assenza di reciprocità da parte degli alleati europei, scrive sui social l'inquilino della Casa Bianca. Il tycoon posta anche quanto spendono i paesi membri e il divario con gli Stati Uniti è enorme. Inoltre, secondo il Wall Street Journal, il capo del Pentagono, Hegseth, aveva intenzione di annunciare nuovi tagli alla presenza militare statunitense in Europa durante il vertice NATO dello scorso mese a Bruxelles. Il piano è stato poi bocciato dal segretario di Stato Rubio. In attesa del summit, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sentito al telefono il presidente turco Erdogan. I due leader hanno riaffermato l'importanza del fianco sud dell'alleanza.
1: E la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto questo pomeriggio un colloquio telefonico con il comandante della missione UNIFIL in Libano, generale Diodato Abagnara. La premier ha espresso vicinanza al personale di UNIFIL, ringraziando i militari italiani per il coraggio e l'impegno dimostrati nella stabilizzazione del Libano in un contesto tuttora molto complesso. La cronaca in Versilia: una donna ricoverata all'ospedale è stata uccisa dall'ex marito che poi si è tolto la vita. Una tragedia consumata nella solitudine di un dolore che gli inquirenti stanno cercando di ricostruire. Sentiamo Monica Di Loreto.
4: All'ospedale Versilia di Lido di Camaiore, in provincia di Lucca, la mattina è stata segnata da un duplice dramma. Un uomo di 86 anni ha ucciso l'ex moglie di 67, ricoverata nel reparto di degenza, e poi si è tolto la vita. L'anziano era una presenza abituale in corsia. Ogni giorno si fermava accanto al letto della ex moglie, seguiva l'evoluzione della malattia con una costanza che non si era interrotta nemmeno dopo la separazione. Oggi quella routine si è trasformata in un gesto improvviso. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo ha colpito la donna con un coltello nella stanza e subito dopo si è lanciato dalla finestra del reparto. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimare entrambi, ma non c'è stato nulla da fare. Restano da chiarire le motivazioni. Gli investigatori parlano di un dolore che forse l'anziano non riusciva più a sostenere. Il vescovo di Lucca e Viareggio, Monsignor Paolo Giulietti, richiama la vicinanza umana come unica risposta.

0: alla solitudine che può travolgere l'esistenza.
1: E a Milano è finita in tragedia un bagno clandestino in piscina. È morto nella notte per annegamento un 28enne peruviano. Il giovane si era tuffato nonostante l'impianto avesse già chiuso le porte ai bagnanti. Quando sono arrivati sul posto, vigili del fuoco e polizia hanno trovato il giovane in acqua privo di sensi e nonostante i tentativi di rianimazione per lui non c'è stato nulla da fare. I tre amici che erano assieme a lui sono stati denunciati per omissione di soccorso. Domani il giorno dell'indipendenza americana, non solo festeggiamenti, però il 4 luglio i popoli nativi organizzano iniziative di protesta. Sentiamo perché da Marco Burini.
2: Alcuni di loro festeggiano, non si scoraggiano malgrado tutto, malgrado la nazione fondata 250 anni fa li abbia quasi sterminati e poi emarginati o assimilati, malgrado una Casa Bianca che più bianca non si può. I nativi americani cavalcano queste praterie da molto prima che sbarcassero i padri pellegrini, prima che i padri fondatori dichiarassero l'indipendenza. Eppure in questi giorni hanno festeggiato il 4 luglio nel nord dell'Arizona, nei territori Hopi e Navajo. Alcuni sono veterani di guerra, hanno servito il paese che li ha asserviti, ma non serbano rancore. Cercano di conciliare cittadinanza e appartenenza ancestrale, ma sanno bene, come dice l'artista e attivista Unique Yassi, che in alcune riserve manca ancora l'acqua corrente, la povertà è diffusa. Lei non ha affrontato queste difficoltà, ma sento che mi manca qualcosa, dice. Non mi è stata insegnata la mia lingua. Unique invita a entrare nella prospettiva indigena, dove acqua e terra sono preziose, anzi sacre. Sono da onorare e non da distruggere, ma basta vedere come è ridotto il fiume Colorado per capire come gli Stati Uniti hanno preso la strada opposta, un vicolo cieco.
1: Ora il cinema, seconda giornata dell'Ecco Film Fest, la rassegna organizzata dalla Fondazione Ente dello Spettacolo. Sentiamo Elena Seno.
3: Settima edizione per il Lecco Film Fest nella cornice suggestiva del Lago di Como, dedicata a San Francesco, la 4 giorni di proiezioni e presentazioni di film e incontri con registi e attori, organizzata da Fondazione Ente dello Spettacolo.
4: San Francesco, che ha lasciato una traccia indelebile non solamente nella storia della Chiesa, dell'umanità, ma anche nelle arti, ci insegna a guardare tutte le cose, con tutte le tue creature, dice San Francesco lodando Dio. Il festival vuole guardare tutte le creature di Dio, ma anche le creature del cinema, anche quelle creature che non hanno storia, non hanno voce, non hanno dignità. Vogliamo portarle in evidenza.
3: Tra i registi di oggi, Marco Bellocchio con Portobello sul caso di Enzo Tortora e il francese Stéphane Brisé con il suo racconto sul mondo del lavoro. Ancora l'attore Giorgio Pasotti e la produttrice Olivia Musini. Tra i documentari, L'ottavo giorno di TV 2000 e poi Agnus Dei, dedicato alla tradizione secolare all'origine del palio del Papa, con le monache che si prendono cura degli agnelli dai quali sarà tratta la lana necessaria a realizzarlo.
5: L'idea è nata per caso, nel senso che mi sono veramente imbattuto in questa tradizione, in questi due agnelli che entravano dentro Santa Cecilia e non ho potuto fare altro che seguirli e imparare a conoscere questa tradizione che non conoscevo e più mi informavo, più c'erano dei significati che mi interessava raccontare.
1: Primo weekend di luglio all'insegna dell'anticiclone africano e 13 milioni di italiani si mettono in viaggio per le vacanze raggiungendo i luoghi di villeggiatura. Letizia Davoli.
6: Dopo 48 ore di forti piogge, violente raffiche di vento, i temporali abbandonano l'Italia lasciando alle spalle molti danni ma una temperatura finalmente piacevole e un'aria respirabile. E così per tutto il fine settimana splenderà il sole su tutto il paese, non ci saranno allerta caldo e città con il bollino rosso. Tutto verde fino a lunedì, fatta eccezione domenica, per Firenze, Genova e Perugia che avranno il bollino giallo. Gli italiani che si metteranno in viaggio in questo primo weekend di esodo estivo, oltre 13 milioni, troveranno quindi località di mare, montagne, inondate di sole e con temperature alte ma non torride. Le previsioni annunciano il ritorno di un anticiclone che regalerà bel tempo e picchi fino a 34 gradi ma ben lontani dai 38-40 dello scorso fine settimana e soprattutto senza afa. Non ci sarà quindi una nuova ondata di calore almeno per i prossimi giorni, mentre nelle prossime settimane potrà verificarsi, ma è presto per dirlo, un alternarsi dell'anticiclone delle Azzorre più mite con quello africano più torrido. Intanto l'Etna torna a farsi sentire, ripresa l'attività stromboliana delle bocche che si sono aperte a dicembre 2025 vicino al cratere Voragine, regalando da 2 giorni a turisti e residenti lo spettacolo di piccole esplosioni di magma e boati.
1: L'arte è uno strumento potente per lanciare un messaggio di rispetto verso la natura. A dirlo è Guido Daniele, artista che raffigura le mani e non solo, realizzando opere originalissime. Alessandra Camarca.

0: prima volta la Sardegna ospita Manimali, la mostra internazionale dell'artista Guido Daniele, tra i maggiori interpreti mondiali della body painting. Fino al 31 luglio il Fast Shopping Center di Cagliari presenta un'esposizione che ha già conquistato il pubblico in oltre 50 città del mondo, facendo tappa in sedi prestigiose come il Rockefeller Center di New York e Harrods di Londra. Un linguaggio artistico, quello di Daniele, che va oltre l'effetto scenico per trasmettere un messaggio di sensibilizzazione ambientale e tutela della biodiversità.
1: Questa mostra rappresenta un po' la protezione e l'attenzione dell'uomo sugli animali. Devono essere tutti gli animali, cioè sia i selvatici, che sono quelli più attrattivi, più belli, gli elefanti, le tigri, che tra l'altro sono quasi tutti in via di estinzione, sia gli animali domestici.
0: Le opere di Daniele trasformano la mano umana in sorprendenti raffigurazioni di animali attraverso una straordinaria combinazione di body painting, fotografia e illusione ottica.
2: E con l'estro di Daniele termina il TG 2000. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Ora non perdetevi il film Se non avessi l'amore, sulla vita di San Pier Giorgio Frassati, regia di Leandro Castellani con Ottavia Piccolo. Vi auguro una buona visione. Trascorrete ore serene. Arrivederci.

0: Tra poco, su TV 2000, la vita di Pier Giorgio Frassati nel film Se non avessi l'amore.
1: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende due volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
2: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente lozione è approvata da Altro Consumo come migliore del test.
3: Ultima ora, ladro in fuga.
4: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
6: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato. 100 ore di luminosità. 3 giorni di controllo del crespo, senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Da L'Oréal Professionnel.
7: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
8: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
9: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
10: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
11: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
10: Come ne è uscita?
11: Sale di foca, sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
10: Bravissima.
12: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
13: Fave di foca, ti cambia davvero la vita.
14: Il buongiorno ti darò.
15: Vedi anche tu.
16: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza.
17: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
16: Eh sì,
17: ma questa è speciale. È la granita siciliana a senso freddo.
16: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori.
17: Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione.
16: Freddo, eh? Granita siciliana a senso freddo.

0: Allora, sei diventato un eroe. Parlano tutti di te, del tuo coraggio.
1: Se tutto il coraggio consistesse nel mettere la porta a quattro poveri teppisti.
2: Finalmente, grazie a Pier Giorgio, ce l'abbiamo fatta.
3: Non ci speravo più. Ma Pier Giorgio ha pensato tutto lui. Non sono tanti soldi, però sono una casa. Un tetto sicuro per i bambini miei.
2: Certo, forza e coraggio.
4: Se volete possiamo andare, siamo pronti.
2: Bene.
3: Grazie.
2: Ciao, Forza.
3: Ciao.
2: Ecco qui il bastone.
3: Grazie.
4: Ragazzi, possiamo andare.
0: Va bene.
3: Andiamo.
0: Sai, sono sfiduciato. Il prossimo mese consegnerò la mia tesi di laurea e così avrò finito. E dopo? Non so cosa fare. E nemmeno cosa ci attende.
3: Arrivederci.
1: Vedi, se dovessi essere pessimista o realista, se vuoi, anch'io avrei tanti motivi di sfiducia. Problemi familiari e personali. La perdita delle libertà civili. L'approssimarsi di una catastrofe mondiale senza forse riuscire a far nulla per evitarla. Non lo so. Forse anche per me sta avvicinandosi l'ora della croce. Ma non dobbiamo rassegnarci o rinunciare alla speranza, eh?
0: Mi tratterrò fuori Torino per finire la tesi. Ci rivediamo fra un mese.
5: Arrivederci. Auguri.
3: Arrivederci.
5: Auguri. Arrivederci.
1: Tanti Ricordati auguri. Dei poveri nel luogo dove andrai. Trova il tempo per loro. Ce li ha raccomandati Cristo. Le culture e le ideologie passano. La carità resta. E non essere triste. Il cristianesimo è gioia.
0: Ci rivediamo fra un mese. Al 4 luglio. Mi raccomando, non te ne dimenticare.
1: Al 4 luglio.
6: Ma non si rividero più. Il 4 luglio 1925, Pier Giorgio Frassati moriva di poliomielite fulminante, dopo 4 giorni di agonia. Aveva 24 anni.
7: Sei contento? Ciao!
8: Ciao!
9: Ciao!
8: Ciao!
9: Grazie!
1: Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi l'amore, sarei come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, ma non avessi l'amore, non sarei nulla. Sono tre le cose che rimangono: la fede, la speranza, l'amore. Ma di tutte, più grande è l'amore.

E allora, cari amiche e cari amici, lo avete appena visto nelle immagini, siamo tornati in un luogo di grande bellezza e fascino, oltre che ricchissimo di passione per il cinema, la Fondazione Zeffirelli a Firenze. I più fedeli di questo programma ricorderanno la visita che abbiamo fatto di questa fondazione insieme a Pippo

Zeffirelli, che è il figlio adottivo di Franco, un luogo che raccoglie bozzetti, costumi, ricordi di un cinema che resta intramontabile. E quest'anno siamo alla prima edizione di un premio in memoria di Franco Zeffirelli, un premio che subito ha avuto la medaglia da parte del Presidente della Repubblica, questo riconoscimento per il suo importantissimo valore culturale. Chi sono i premiati di quest'anno? Robert Power, che interpretò Gesù di Nazareth, premio speciale, insieme a Placido Domingo, che è un direttore d'orchestra ed è uno dei più stretti collaboratori di Franco Zeffirelli, e poi Marco Bellocchio come regista. Marco Bellocchio è forse il regista che nel cinema di oggi in qualche modo ha la stessa statura che aveva Franco Zeffirelli. Ma noi andiamo subito a incontrare Robert Powell, l'indimenticato Gesù di Nazareth.

0: E allora, ben trovato a Robert Powell, qui a Firenze, premio speciale, lo vediamo accanto a lei, dedicato a Franco Zeffirelli. Ma insomma, lei per il pubblico di tutto il mondo è Gesù di Nazareth, perché questo film lungo 6 ore, quando uscì, venne visto da un numero impressionante di spettatori, 400 milioni, 700 milioni, però resta molto attuale anche oggi. Perché?
1: When Franco and I started filming,
2: quando abbiamo iniziato a girare con Franco, non ci conoscevamo, eravamo due estranei. Lui aveva scelto un attore e io avevo davanti a me un regista. All'inizio abbiamo cercato di portare in scena Gesù con la sua umanità. Abbiamo lavorato così per 2 settimane, ma dopo queste 2 settimane, eravamo in Marocco, quando sono arrivati i girati, allora non si vedevano tutti i giorni ma una volta a settimana, Franco mi ha chiamato e mi ha detto: che ne pensi? E abbiamo capito entrambi che non funzionava. Concentrandoci su Gesù come uomo, l'immagine che veniva fuori era troppo ordinaria, era quella di un altro uomo. Ma Gesù era il figlio di Dio e quindi dovevamo trovare il divino ma senza sovraccaricarlo con la recitazione. E l'abbiamo fatto. I ruoli che ho interpretato nella mia carriera sono sempre stati una versione di me. Ho interpretato centinaia di personaggi, ma in questo caso non funzionava. Serviva qualcosa di diverso. Non ho fatto nulla, non ho aggiunto nulla di me, se non grazie al supporto di truccatori e costumisti. Ho utilizzato la mia voce, ma in scena ci sono Gesù e le sue parole. Quando il film è terminato, circa 50 anni fa, mi sono arrivate qualcosa come 10.000 lettere, solo per me, e tutte dicevano la stessa cosa. Non ho potuto rispondere una per una, ma le ho lette e dicevano tutte la stessa cosa. Dicevano che il Gesù del film era esattamente come lo avevano immaginato. Non ho portato in scena niente di me, ma mi sono fatto da parte e ho lasciato spazio al divino.
3: Che avranno fede in me attraverso loro. Io sono la via, la verità e la vita.
0: Allora, lei ha vissuto, ce lo sta raccontando, un periodo di grandissima popolarità. Praticamente non poteva camminare perché veniva affermato non solo in Italia ma in tutto il mondo, come se fosse stato Gesù. Sicuramente è stato un grosso privilegio questo, però avrà avuto anche il suo risvolto, non voglio dire negativo, ma insomma forse di peso per lei.
2: Appena ho finito di girare sono tornato in Inghilterra. Mi sono fatto la barba, mi sono tagliato i capelli che erano lunghi, ma sono scappato da questo personaggio. Temevo davvero che mi sarei portato dietro quella immagine per sempre. Quando il film è uscito, la reazione è stata enorme. Per i primi 2, 3, 4 anni ho cercato di fare altro. Io non ero Gesù, l'avevo interpretato, ma nel tempo ho capito l'importanza di quello che Franco aveva fatto, la forza delle immagini che aveva creato.

0: sbagliato. Magari io ho sofferto anche un po', ma quello che Franco ha fatto ha funzionato alla grande.
1: Ma Franco Zeffirelli chi era davvero? Le chiederei un ricordo personale. Tra l'altro Franco Zeffirelli è stato anche il padrino dei suoi figli, quindi siete rimasti sicuramente in buoni rapporti e in contatto. Chi era per lei?
2: Well, sometimes, particularly at the beginning.
0: Gridava molto sul set per tante ragioni, perché non facevo quello che voleva, ma anch'io gridavo e gli dicevo: dimmi chiaramente cosa vuoi. Ci sono state scene, come quella della crocifissione, che sono state difficilissime. Ci abbiamo messo 4 mesi. Purtroppo, spesso in Tunisia in quei giorni era bel tempo, ma serviva che il cielo si coprisse e quindi eravamo sempre lì pronti. Quando finalmente la luce è stata giusta, Franco mi ha detto: Robert, dimenticati tutto, dimenticati dove siamo, ora dobbiamo mettere in scena la morte di Gesù. Pensa solo a questo. E quando la luce è stata giusta, mi ha detto: adesso devi morire. Ma per un attore non funziona così, non si muore di colpo. Lui stava dietro di me, la luce era buona e lui non si dava pace. Dovevo morire in quell'esatto momento.
2: Grazie a Dio.
0: Grazie a Dio, da qualche parte il girato di quei giorni esiste, ma io non l'ho più visto. Da allora nessuno ha mai osato utilizzarlo, anche per rispetto a quello che abbiamo fatto, ma è passato tanto tempo. Adesso possiamo raccontarlo sorridendo. In fondo ci siamo capiti e abbiamo lavorato duro per portare a casa il risultato migliore.
1: Le riprese poi sono durate 9 mesi, insomma è stata come una gravidanza tra Tunisia e Marocco, e questo periodo lei l'ha passato sempre insieme a sua moglie. Insomma, siete diventati amici di qualcuno delle grandi star che c'erano nel cast? Come sono andate quelle settimane?
0: In quegli anni mia moglie lavorava, era una ballerina. Sarei dovuto stare via 9 mesi e lei mi sarebbe dovuta venire a trovare, ma quando è arrivata in Marocco non è più tornata a casa. E senza di lei non ce l'avrei mai fatta. Era la mia roccia. Il ruolo era difficilissimo e io avevo bisogno di lei. Gli attori più importanti hanno preso parte alle riprese in Tunisia nella primavera del 1976. Laurence Olivier, Rod Steiger, Anthony Quinn, James Mason. Mia moglie era sul set e Franco le ha dato un lavoro. Quando arrivavano questi attori si sarebbe presa cura di loro. Devo dire che era anche molto bella. E così lei si è occupata di loro e delle loro necessità. In particolare Laurence Olivier era già anziano, aveva dei grossi problemi di pelle sulle braccia e Franco le ha chiesto di curarlo. E Laurence era felice, la adorava. È stata la sua infermiera per 2 settimane e poi ho giocato a tennis con Rod Steiger la domenica mattina, unico giorno in cui non giravamo. Ma soprattutto Franco non voleva che fossi sopraffatto da questo grandissimo cast. Lui mi diceva: più loro sono enormi, più tu sarai bravo, perché la recitazione è fatta di reazione.
3: Abbiamo un caso da risolvere.
4: Allora, su chi indaghiamo?
5: Preparati alla battaglia, Mary.
6: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
7: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
8: Che cosa accadrà dopo?
4: Neanche lei è troppo male come detective?
9: La serie Frankie Drake Mysteries, ogni domenica alle 17.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
11: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
12: Psst, Ultima. Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti...

0: Ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto

0: Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
1: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.

0: 2 atti, 5 ore di film. 900 è un'opera di un'ambizione folle. Raccontare mezzo secolo di storia d'Italia, da inizio Novecento fino al 25 aprile 1945, attraverso i destini paralleli dei due protagonisti. Un cast di star, l'uso pittorico della luce di Vittorio Storaro, la musica di grande intensità di Ennio Morricone, un investimento produttivo all'epoca davvero imponente.
1: There's a lady who's sure all that glitters is gold.
0: A rendere omaggio a un'opera che 50 anni dopo mantiene intatta la potenza di un racconto epico e allo stesso tempo estremamente intimo e personale, la mostra a Parma Bernardo Bertolucci Il Novecento, curata dal docente di letteratura italiana alla Scuola Normale Superiore di Pisa, Gabriele Pedullà.
1: There's a sign on the wall, but she wants to be sure.
0: Per la prima volta si sono aperti gli archivi e sono state esposte centinaia di foto mai viste scattate durante la lavorazione del film, testimonianze video, appunti e scritti di Bertolucci e persino la sceneggiatura originale. Nel percorso della mostra anche opere di artisti dal quarto stato che Bertolucci aveva scelto per introdurre il film, a opere di Lucio Fontana, Mario Schifano e Renato Guttuso. In Novecento Bertolucci ha basato tutto sul rapporto tra Olmo, Gérard Depardieu, e Alfredo, Robert De Niro, il contadino e il padrone, due amici nati lo stesso giorno, il giorno in cui muore Giuseppe Verdi. Il loro diventare prima adolescenti, infine uomini, nel corso delle quattro stagioni, l'estate dell'infanzia, l'autunno e l'inverno, quando si impone il regime fascista, la primavera del 1945. La loro vita si intreccia con gli avvenimenti storici e con quella di altri personaggi, alcuni immemorabili, Burt Lancaster, Sterling Hayden, Dominic Sandah, Donald Sutherland. Bertolucci, quando girò il film, era fresco dell'inatteso e straordinario successo e scandalo al box office di Ultimo Tango a Parigi. L'uscita di Novecento provocò una marea di reazioni, dall'entusiasmo al totale rifiuto. Quando qualche anno fa il film tornò nelle sale restaurato, Bertolucci ebbe a dire: «Mi sembra sempre più un esperimento, produttivo, umano, ma soprattutto per me estetico. Un film in cui ci sono delle pagine molto belle, che ha ancora molto da dire nel mondo di oggi».

0: siamo nel 1987 ed è in corso il maxi processo di Palermo. 8 giurati, 4 uomini e 4 donne, chiusi, pensate, per 36 giorni in una camera di consiglio blindata, devono decidere condanne e assoluzioni di 460 imputati. Popolizio e Rubini sono il presidente e il giudice *ad latere*. Questa è una storia per non dimenticare. Sentite.
1: Sarà una lunga convivenza durante la quale saremo reclusi.
2: Insomma, per un poco di tempo saremo come una grande famiglia. Dormiamo sotto lo stesso tetto, mangiamo alla stessa tavola. Speriamo anche di esserci simpatici.
3: Questo fatto non se lo ricordano tutti, quindi secondo me è importante che sia stato fatto questo film, perché quello che è successo in quegli anni

0: anni sì, perché è importante oggi tornarci su questo e raccontarlo in questa maniera.
1: Intanto penso, nessuno lo conosce in realtà questo episodio, e molti giovani non sanno del maxi processo, tantissimi. Sì, si sa Falcone, Borsellino, ci sono, ma del maxi processo non si sa, ormai è passato tanto tempo, no? Ancor meno si sa della Camera di Consiglio. La Camera di Consiglio è quella che poi ha fatto le 460 sentenze.
2: Prima di dare un ergastolo bisogna pensarci 100 volte. Si rinchiude una persona in carcere per tutta la vita.
3: Questo processo è stato fatto apposta a Palermo perché la città partecipasse. E tu lo vuoi concludere di notte? Come se fossimo noi a doverci vergognare!
4: Stiamo dando 19 ergastoli e non so nemmeno io quanti migliaia d'anni di prigione!
5: Ma che cosa sta succedendo?
6: Che dobbiamo fare, signor Presidente?
7: Questo è un allarme. Ma lo capisci o no?
4: Fateci uscire!
8: Mamma! Luigi!
5: Hai paura anche tu ora?
0: Che cosa prevale, appunto, la paura oppure la... insomma, invece il desiderio di far bene, no? Di fare in modo che la vicenda si chiuda.
9: Il senso del dovere e anche il bene comune. L'idea che esista il bene comune, no? In qualche modo, e che ci siano delle regole che vanno rispettate. Mi sembra un film importante, in un momento in cui le regole ormai sono stracciate, non esistono più, lì siamo invece tutti quanti insieme per ricordarci che le regole esistono e come. E questo penso che ci conforti tantissimo e sia una bellissima lezione.
10: Ma può essere finalmente rilevante il modo in cui hanno fatto questi soldi e tutti questi appoggi? Prima dalla vecchia mafia, Bondade, Buscetta, e adesso dall'alleanza con i corleonesi.
11: Ma Lidia... Infatti è proprio su questo che li abbiamo condannati per associazione mafiosa.
10: Qualcuno ha detto che i Salvo sono il tramite tra la mafia e la politica. E forse bisognava approfondire. Sono sempre stati inquisiti, ma mai condannati. Perché li trattano sempre con i guanti bianchi a questi?
12: Io penso che dietro il furore del personaggio che interpreto, Pietro Grasso, che anche lui, fra l'altro, che mi ha spiegato molto, ci sia come sempre la competenza, perché ognuna di queste 460 sentenze sono state analizzate, lavorate, controlavorate, dibattute. Quindi, diciamo, forse la cosa più bella che mi riguarda in questa scena è la mancanza di superficialità, che è quello che invece ci inonda in questo momento.
10: Potrebbe andare proprio così, che usciamo e ci fanno secche.
13: Appena usciamo mia figlia mi fa secca, questo è sicuro.
6: È vero, si sposa tua figlia, ma quando?
13: Domani. Ti rendi conto? Ce l'avrei fatta precisa. Peccato.
1: Loro erano scortati, se non hanno fatto tutto il maxi processo, avevano dei doppi perché avevano paura che li potessero uccidere, sia il presidente, sia il giudice e tutti quelli del maxi processo. Quindi così è una iniezione, non so come dire, per ricordare e anche per... vedere che ci sono persone semplici e coraggiose che fanno per il bene comune.
11: E adesso? Signore, potete uscire.
13: Uscire?
11: Non è grandissimo, ma almeno respiriamo.
13: È una sorpresa bellissima.
14: Ah, non sarà pericoloso stare fuori.
6: Sì, perciò ora ci bombardano dall'alto.
14: Le pareti dell'aula bunker le hanno costruite a prova di missile. Vuol dire che qualche rischio c'era.
11: È vero, ma siamo all'interno del carcere del Lucertone e da quando abbiamo iniziato il processo questo è il posto più sicuro d'Italia.
0: C'è una scena in cui poi loro escono, no? Perché sono blindati, poi vedono la luna e comunque anche in una situazione di respirano un attimo, non so, magari è una banalità detta così, però ci dimostra che anche in quella situazione di tensione e di costrizione anche per loro, no? Comunque quella cosa rimane, non si cancella, anche di fronte a questa grande responsabilità che avevano.
9: Penso che fosse proprio la scintilla che ha mosso Fiorella, la voglia di raccontare che appunto queste persone non erano degli automi, non erano, invece che dietro c'era l'umanità di questa gente e che quindi appunto la luna rappresenta la voglia anche di vedere la vita, insomma il cuore, i loro amori, le loro storie e quindi anche la paura, perché gente che ha fatto tutto questo, come dire, proprio nel pieno della travolta dalla paura, perché era la prima volta che si giudicava la mafia, ancora c'erano quelli che dicevano la mafia non esiste.
8: Esiste un cinema necessario, capace di raccontare la realtà ma senza rinunciare a cuore e sentimenti. Adesso andiamo a raccontare le storie di cinque giovanissime. Tutte hanno in comune un rapporto difficile con le famiglie di provenienza, in particolare con le loro madri. Tutte si trovano ad affrontare da sole una gravidanza imprevista e tutte accettano in maniera diversa di dire sì alla vita. È il nuovo film dei fratelli Dardenne, Beniamini dei Festival. Hanno vinto per questa pellicola il premio per la migliore sceneggiatura all'ultimo Festival di Cannes. E pensate, questo film l'hanno girato all'interno di una vera casa famiglia per giovani madri.
15: Lo senti?
16: Batte veloce, mi fa paura.
15: Te l'ho detto, è normale coi neonati.
17: Qui c'è la cameretta del bambino con vista sulla Mosa.
16: Potrà vedere le barche, la nostra prima casa. Ce la faremo.
17: Ce la faremo.
16: Perché mi hai abbandonato?
15: A che cosa ti serve saperlo?
16: Ne ho bisogno. Quando vedremo tua madre?
17: Non lo so.
15: Non ci si deve illudere che un figlio metta a posto le cose. Deve essere noi che piange, non lo prendi?
16: Anch'io sto piangendo.
18: Quando sono arrivata, mi vergognavo di essere una ragazza madre.
8: Tutte queste ragazze, la gravidanza sembrerebbe un errore, però nessuna vuole rinunciare a questa vita, no? A far nascere questa vita. E questo è il cuore del film?
19: Tutti se liberano di qualcosa.
20: In definitiva, tutte queste ragazze si liberano di qualche cosa del loro passato e del loro presente per arrivare a una nuova luce, a qualcosa di nuovo. Ogni percorso singolo apre a una nuova possibilità di vita.
21: Oggi era il primo giorno che uscivo da sola. Domani andrà meglio.
22: Ma certo. Dylan mi ha fatto vedere le foto della piccola, è bellissima.
21: Beh, lei ora dorme.
22: È troppo bella.
23: No. Abbiamo cercato di fare un film semplice, la semplicità è tutta lì, come queste cinque ragazze dicano in maniera diversa sì alla vita. Quando abbiamo visitato la casa famiglia che ospita queste ragazze, che nella realtà esiste davvero, abbiamo visto un gruppo di donne e di bambini che dice sì alla vita, ed è questo che abbiamo cercato di raccontare.
24: Ma ho il sussidio mensile, giuro che ti rimborso. Ti do 100 euro al mese.
25: Non per rinfacciare, ma soldi te ne ho già prestati.
24: Hai detto che potevo tenerli.
25: Eri nella merda e non volevo peggiorare le cose, ma tu mi hai fregata.
24: Non ti ho fregata, io volevo abortire. Non ci avevo ancora ripensato.
26: L'enjeu è l'intérêt de l'enfant et de la jeune mère.
20: La sfida è la tutela dell'interesse del bambino, ma anche delle giovani madri. Come fare in modo che la giovane donna trovi un vero legame con il bambino? Come fare in modo che la giovane madre diventi responsabile verso suo figlio? Questo ci ha sedotto. Certo, non mancano le difficoltà e abbiamo voluto raccontare anche queste. Ma quello che ci ha colpito è questo mondo. Le educatrici, la psicologa, la direttrice, tutto il personale della casa e le giovani madri, tutte impegnate intorno alla sfida di fare crescere questi bambini.
26: Autour de ces enfants qui doivent grandir.
21: Ecco qua.
25: Perché sei così fredda con me?
24: Non sono fredda, mamma.
25: Dimmi cosa hai da dire, Arianna. Cosa ti ha messo in testa quella stronza di psicologa? Eh?
24: Nessuno mi ha detto niente. Sono stata io a decidere.
25: A decidere cosa? Perché la porti via? Non deve sentire?
8: Voi fate un cinema sociale, se vi va la definizione, col cuore, ma che offre una specifica visione della realtà. È difficile per voi fare il vostro cinema oggi?
26: Strictement pour nous.
23: Per noi, in senso stretto, no. O forse le difficoltà le avevamo anche anni fa. Per registi più giovani, oggi è davvero difficile. Non solo per reperire i fondi, ma anche perché è cambiato l'interesse del pubblico. Siamo in un'epoca che cerca lo stordimento e questo cinema va in una direzione tutta diversa.
26: Donc ça va être plus difficile de commencer.
16: Per favore, abbracciami, mamma. Mamma.
8: Sono tanti i bambini, ma non solo loro, anche le loro famiglie, che si sono appassionati e sono cresciuti con la saga di Toy Story, che compie 30 anni. Il primo capitolo di Toy Story in America arrivava al cinema il 22 novembre del 1995, grazie alla Pixar. È il primo film che è stato realizzato interamente al computer ed è stato un grandissimo successo in tutto il mondo e naturalmente anche in Italia. Nella versione originale

0: originale la voce di Woody era di Tom Hanks e in Italia del nostro Fabrizio Frizzi. Poi ci sono molti personaggi che restano nel cuore del pubblico: Buzz Lightyear, Mr. Potato, ognuno ha il suo preferito. Questa settimana ci salutiamo con le immagini in anteprima del nuovo capitolo di Toy Story, il quinto, che arriverà al cinema soltanto il prossimo anno, in cui ritroviamo i personaggi che conosciamo e uno nuovo, che diciamo così ha a che fare con la tecnologia. Effetto Notte torna la prossima settimana, sempre subito dopo il grande cinema di TV 2000. Potete rivedere questa puntata e tutte le puntate di questo programma sulla nostra app Play 2000. E adesso Toy Story.
1: Sono i miei amici.
2: Tutto ok, amici.
3: Conosci quelle forme di vita?
1: Sì, sono amici, i giocattoli di Andy.
4: Tutto a posto, gente, venite fuori. Sono Buzz Lightyear e vengo in pace.
2: Oh, sapessi come sono contento che non sei un dinosauro.
4: Beh, ciao a tutti. Grazie, grazie di cuore, amici, per il caldo benvenuto.

0: storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
1: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
2: Viaggia da sola.
1: So badare a me stessa.
3: Non ami ancora.
4: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
0: La valle delle rose selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
1: Da Euronics c'è il sottocosto. Ti aspetta un mare di offerte. Lavatrice Hisense 9 kg classe A-10% a 299 euro. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da quando ho scoperto l'Inespecialist Dance potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
3: L'Inespecialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
2: E ora si cambia marcia.
3: L'Inespecialist, speciali per te.
4: Ad agosto la meraviglia sarà godersi l'eclissi totale di sole dal mare.
5: Ma tu te la perderai, perché questa crociera è sold out.
4: Per fortuna ce ne saranno altre di meraviglie con Costa.
5: Prenota la tua estate, se non vuoi perderti anche quelle.
6: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
7: Ultima.
8: Da Penny le offerte si allungano! Durano di più! Dal 2 al 15 luglio mini anguria a 79 centesimi al chilo. Acqua naturale Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a 2,34 euro.

Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: per me la vita comincia e non finisce mai.
1: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
2: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
3: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
4: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
5: Soul, domenica alle 21.05.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
1: Da Euronics c'è il sottocosto. Ti aspetta un mare di offerte. Samsung Galaxy S26 Ultra da 512 giga a 1199 euro. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da quando ho scoperto l'In Special Response potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
3: L'In Special Response, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
2: E ora si cambia marcia.
3: L'In Specialist, speciali per te.
4: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni per essere il mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nel secolo dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal
0: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia.

0: Grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
0: nei secoli dei secoli. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la nascita di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani,
1: prega per noi.
0: Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci
0: alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei
0: secoli. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Nel quinto mistero gaudioso contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimentichiamo noi i nostri debiti,
2: come anche noi dimentichiamo i nostri debiti, e non abbandonarci
0: alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei
0: secoli. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani.
1: Prega per noi.

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Per i fedeli defunti, l'eterno riposo dona loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: Signori, buongiorno, bentrovati. Una di quelle puntate che abbiamo detto la facciamo, la facciamo, la facciamo. Sicuramente la faremo, ci siamo riusciti. Vogliamo parlare di quell'uomo straordinario, straordinariamente bello, attore, straordinariamente bravo, sensibile, tanto. Lui era veramente tanto, Alain Delon. E per parlare di Alain Delon ci voleva la perfezione assoluta, tagliata in due, divisa come un'arancia perfettamente tagliata in due, che sono Gloria Satta, Fiamma Satta, eccole! Le sorelle, più splendori, più...
3: L'arancia, tu che cosa sei dell'arancia?
4: Un mandarino!
2: Un mandarino, eccole, guardatele, guardatele. Non solo hanno la bellezza dalla loro parte, ma hanno una bellezza interiore oltre che esteriore. Gloria Satta, giornalista, critico cinematografico del Messaggero, Legion d'Onore, Cavaliere della Repubblica Francese, anche questo. Fiamma Satta, giornalista, scrittrice, sceneggiatrice, conduttrice. Ti ho fatto piangere da ridere, da ridere. E poi lui, Alain Delon. Perché questa puntata? Perché come raccontano Alain Delon Fiamma e Gloria non lo racconta nessuno.
3: Questo è vero.
2: Questo è vero.
3: Tutto il resto no, per questo è vero.
2: E attenzione, Fiamma Satta mi ha detto: mi sono vestita di blu per un motivo oggi.
3: Sì,
2: perché?
3: Ma perché per me, nella mia visione di Alain Delon, il blu è il suo colore.

0: suoi occhi erano blu, non erano azzurri come quelli delle sorelle Sappe, erano blu, blu cerchiati di nero. Esatto.
1: Blu cerchiati di nero, come ho una magnifica ossessione per Delon, dice Fiamma Satta, ossessione che definisco salvifica.
0: Sì. Allora, perché le mie sono costretta a parlare mezzo secondo di me, cioè io sono preda ogni tanto di magnifiche ossessioni. Nel corso degli anni, delle situazioni, delle contingenze, me ne sono venute diverse. La più importante di tutti era quella per Edoardo, che mi ha accompagnato e mi ha salvato in un momento veramente molto pesante della mia vita, molto duro. E vedere le sue commedie, leggere le sue poesie, conoscere la sua storia, approfondire l'argomento Edoardo mi ha salvato. E la seconda magnifica ossessione recente è quella di Alain Delon. Io l'ho sempre amato, ho sempre visto i suoi film, l'ho sempre stimato come grandissimo attore. Perché ti prego Paola, sottolineiamo che non deve essere ricordato solo per la bellezza.
1: Era un grandissimo
0: perché
1: attore.
0: Perché ad essere belli non c'è nessun talento, si
1: nessun
0: nasce
1: merito,
0: belli.
1: Nessun merito.
0: E allora... lui aveva un grande talento e quindi quando è morto ho stranamente cominciato ad approfondire la sua storia.
1: A studiarlo di
0: la
1: più.
0: La sua biografia, a studiarlo di più, a vedere tutta la sua filmografia e mi sono ossessionata.
1: Allora, mi telefonano le due meravigliose, ho questa fortuna, e mi dicono il primo film da far vedere? Questo, 1960, la dico in titolo italiano, Delitto in pieno sole. Guardatelo.
2: Signorina? Signorina? Ha dimenticato l'appuntamento? È arrivato quel signore?
3: Già, me ne ero completamente scordata.
4: Che c'è?
3: È arrivato il padre di Filippo. Mi aveva avvertito. Dovevo aspettarlo.
4: Che è venuto a fare?
3: Per vendere il battello. Devo esserci anch'io. Vieni anche tu?
4: No, io ti aspetto.
3: Sapendoti qui vorrà vederti. Sai, Tom, il signor Greenleaf è una persona molto buona. Mi ha detto, data la sua situazione, le farò dare un anticipo sull'eredità. Comunque vadano le cose.
4: Beh, ti aspetto là.
3: A fra poco.
1: Allora, bello come il cielo, la luna, il sole e le altre stelle. Gloria Satta.
5: Allora, questo è il film che poi consacra il suo mito, no? Lui era un giovane attore già lanciato, però con questo film, che resta forse uno dei migliori di Alain Delon, perché lui ha una filmografia sterminata, lui si consacra un mito, una star. Lui era una star. C'erano gli attori, c'erano i grandi attori, lui è stato una star, che è qualcosa di diverso.
0: Perdonami, sorella.
5: Mi devi già interrompere?
0: No, ti voglio dire, era una star con grande talento, cioè aveva un grande attore.
5: La star non è soltanto un grande attore, ma è quello che il grande attore si presume che abbia il talento, e lui ce l'aveva, ma la star aveva un carisma tale che quello ci nasci, non te lo inventi, non lo affini
1: non
5: neanche
1: te lo inventi, però Gloria, Fiamma, lui non avrebbe dovuto avere questo è il ruolo principale. Che poi verrà ripetuto nel film Il talento di Mr. Ripley, sì, quello è la
5: storia. È un personaggio ripreso da tanti altri attori, ma forse il migliore in assoluto è il suo. Sì,
1: non avrebbe dovuto avere questo ruolo principale, che invece conquista come?
0: Perché lui era stato, diciamo, scelto dal regista René Clément, che è un grandissimo regista francese, per il ruolo secondario, cioè per l'amico, per Philip Greenleaf, non per Ripley, ma Delon, giovane come ha detto Gloria, già attore esperto, insistette tantissimo per avere il ruolo principale, perché ci si rispecchiava, perché vedeva,
1: ci si ritrovava
0: l'ambiguità, la capacità seduttiva, quindi insiste moltissimo con il regista e con i produttori per avere il ruolo principale.
1: Come lo ottiene?
0: Lo ottiene perché durante una discussione in cui lui insisteva e gli altri dicevano no, sei troppo giovane e tutto, la moglie di René Clément, che era la costumista del film, Bella Clément, dall'altra stanza, Le Petit a raison! il ragazzo ha ragione, cioè doveva farlo lui.
5: E Delon questo episodio lo raccontava sempre. Era proprio il suo orgoglio, sì. Perché lui diceva una cosa: io devo la mia carriera alle donne, sì. Perché lui comincia a fare l'attore perché era l'amico della moglie del regista Legret, continua e la moglie di Clément lo impone al marito, praticamente lo convince che deve fare il protagonista, e avanti e indietro lui dice: io devo la mia carriera alle donne. Quindi era bello sentirlo parlare, perché questo episodio riaffiorava sempre, riaffiorava.
1: Era bello sentirlo parlare, e Gloria Satta l'ha incontrato ovviamente, ma sì. Questo va da sé. Il concetto è: chi non ha incontrato Gloria Satta? Noi parliamo di questa star, attenzione, ha detto, e stanno dicendo benissimo le sorelle Satta, lui è stato e resterà per sempre una star, che è cosa diversa dall'essere un attore famosissimo. Forse avrà faticato per dimostrare di essere bravissimo, oltre che splendidamente bello, non sappiamo. Una carriera che deve alle donne. Tra un istante, ci fermiamo solo per un momento, ripartiamo da Romy Schneider e Alain Delon, ovviamente, con Gloria e Fiamma Satta.

0: Ascoltiamo la parola di Dio, una parola che ha il potere di salvare, guarire e illuminare la nostra vita.
1: Sulla strada, il Vangelo della Domenica, sabato alle 14:35 e domenica alle 8.
2: Per me la vita comincia e non finisce mai.
3: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
4: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
5: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
6: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
1: Soul, domenica alle 21:05.
7: Dedicata ad Alain Delon, meraviglioso e grandissimo attore, una star del cinema, ci voleva il top del top. Gloria Satta, Fiamma Satta, in studio con noi. Grazie ancora una volta di essere qui. Allora, Romy Schneider, Alain Delon. Storia d'amore.
8: La grande storia d'amore che ha fatto sognare, è stata la prima coppia mediatica di due star giovani, bellissimi, innamorati, gli anni 50, erano legatissimi, facevano i film insieme, i fotografi impazzivano e adesso queste sono cose di ordinaria amministrazione, no? I paparazzi si infiammano per qualunque apparizione, per qualunque influencer. All'epoca questo sono stati i primi che hanno fatto sognare e lui ha sempre detto che è stato, lui poi la lasciò perché Alain Delon lasciava le sue donne, le amava intensamente, ma dopo un po' le lasciava. Quando sentiva che la passione si era affievolita, se ne andava lasciando cuori infranti, dolori, eccetera. Quindi la lasciò, però a un certo punto ha sempre avuto dell'affetto per lei, al punto da imporla nel cast del film La Piscina, un altro dei film epocali di Alain Delon.
7: Stupendo.
8: La impose al regista e insieme recuperarono questa famosa coppia, il film fu un successo epocale, uno dei più bei noir della storia del cinema.
7: Lo facciamo vedere
8: e poi possiamo dire, per chiudere con Romy Schneider, quando Romy Schneider morì giovanissima dopo una vita di dolori terribili, perse un figlio in un incidente tremendo eccetera, Alain Delon le scrisse una lettera pubblica in cui le disse: io ti ho sempre amata, sei stato il mio più grande amore perché sei stato il primo, quindi il più sincero, mi sono anche pentito, cioè, di averti fatto soffrire. Il giorno del funerale tirò fuori che protagonista fino all'ultimo non rinunciava alla ribalta in nessuna occasione. Scrisse questa lettera pubblica per celebrare tutto il suo amore per Romy Schneider, per chiederle scusa.
7: Stiamo tenendo un attimo la tensione prima di farvi vedere qualche scena del film La Piscina. Generosità alla fine in quest'uomo,
9: ecco,
7: Fiamma.
9: Brava.
7: Generosità.
9: Io ho profonda stima, rispetto, amore per questo attore, grande attore, anche per questa sua totale, perenne, duratura, riconoscenza e gratitudine verso tutte le donne che lui ha amato, le ha amate tutte e ha mantenuto l'amicizia con loro fino alla fine, ma anche verso i registi, i maestri che lui ha avuto, da Visconti a René Clément, cioè la riconoscenza, la lealtà verso gli amici, che era un suo, e soprattutto per il suo amore incredibile per gli animali, per la natura e per gli animali.
7: Come al solito Fiamma Satta ha fatto la scaletta della nostra scaletta senza conoscerla. Perché? Perché è straordinariamente brava, esattamente come sua sorella Gloria. E allora di tutto questo noi parliamo, ma guardatela questa, andatela a ritrovare questo film, guardatela questa scena, guardate la scena tratta dal film La Piscina, dove Delon impone Romy Schneider, vuole che Romy Schneider sia al suo fianco e fa veramente bene.
9: Posso interromperti mezzo secondo? Tra l'altro all'epoca della Piscina non era stata scelta appunto Romy Schneider, ma Romy Schneider aveva uno stallo nella sua carriera, non la cercava, non la faceva lavorare più nessuno, era rimasta a Sissi. È con La Piscina, grazie ad Alain Delon, che lei diventa una grandissima attrice cercata dai più grandi registi.
7: E questo andava detto e si chiama per l'appunto amore che diventa amicizia, che diventa generosità. Guardate.
10: Indovina chi è?
11: Me ne infischio.
10: Era Harry.
11: Si trova qui?
10: Sì.
11: In qualunque posto andiamo, il primo che ci telefona è sempre lui.
12: È qui con sua figlia. Le fa visitare la costa.
11: Ha una figlia?
12: Beh, se lo dice lui.
11: Non me ne ha mai parlato.
12: Neanche a me.
11: Quanti anni ha?
12: Non so niente.
11: La figlia di Harry. Deve essere un bel figlio.
7: Mamma mia, che concentrato di bellezza e bravura.
9: Tutti e due, vero?
7: Tutti e due, un concentrato di bellezza e bravura. Nessuno la faceva lavorare, lei prende una svolta.
9: Sì, la sua vita
7: straordinaria,
9: proprio cambia, professionale cambia, sì.
7: E sentite, qui dal colore, oltre il blu, degli occhi appunto della piscina, vi riportiamo al bianco e nero, perché il film è Rocco e i suoi fratelli.
9: Certo.
7: Luchino Visconti, 1960, Alain Delon, guardate.
13: A un paese nostro, è un paese dell'oliva, du mal de luna, un paese degli arcobaleni. Ti ricordo, Vincente? Ti ricordo, capomastro, quando comincia a costruire una casa, getta una pietra sull'ombra della prima persona che si trova a passare.
9: Perché?
13: Perché ci vuole un sacrificio. Perché la casa venga su, solida.

0: capolavoro, eh? Capolavoro, capolavoro.
1: Lui è perfetto.
2: È perfetto in questo film, poi ritroverà Visconti nel Gattopardo. Certo. Il Gattopardo sarà questo capolavoro ineguagliato della storia del cinema, in cui stringe un'altra amicizia che è durata tutta la vita con Claudia Cardinale.
1: Ah, sì.
2: Sono morti a distanza di poco.
1: A distanza di poco,
2: ma quando morì lui l'anno scorso, ricordiamoci che il mese scorso avrebbe compiuto 90 anni.
1: Avrebbe compiuto 90 anni
2: Alain Delon. Quando lui morì, lei spese parole veramente commosse, ma lo so perché io ero presente anche a Cannes, quando festeggiarono il cinquantennale del film nel 2013 e ci fu una serata solenne e loro due si tenevano la mano e salivano il famoso scala alla Montée des Marches del Festival di Cannes, no? Il tappeto rosso più prestigioso del mondo, e io stavo lì vicino, li vedevo che tremavano tutti e due, tremavano perché avevano avuto una carriera strepitosa, erano già anziani, ma questo film è rimasto nell'immaginario collettivo. Possiamo fare tutti i remake che vogliamo.
3: No, non li facciamo.
2: Abbiamo fatti, però.
3: Non li facciamo.
2: Possiamo fare tutti i remake che vogliamo, però.

0: sono dei capolavori che secondo me vanno lasciati dove stanno, inventiamoci qualche altra cosa. E ho detto tutto.
1: Brava, e ho detto tutto e tutto ho detto. Fiamma, la capacità di essere quel ragazzo migrato dal sud con tanto dolore negli occhi.
2: Di Rocco.
1: Di Rocco, essere lo splendido.
0: Tancredi.
2: Per questo io sostengo che lui, oltre a essere bello, era un attore di grandissimo talento. Il talento di Monsieur Delon. Perché veramente lui poteva fare Tancredi, poteva fare Le Samurai, Il Silenzioso Killer, poteva fare tutto.
0: E sai perché?
2: Non riusciva bene nella commedia,
0: secondo me.
2: Non
0: gliene fregava niente.
2: No.
0: Lui lo sai quando...
1: Scusate, sono meravigliose! Ci stiamo prendendo la verità!
2: L'unica volta che ha fatto una commedia rivestiva un...
0: prete, era vestito da prete, lasciamolo perdere, lasciamolo nel dimenticato.
1: Insomma, ecco.
0: No, ma lui sai cosa diceva? C'era, negli anni 60-70, cioè, il cinema ha campato anche della leggendaria rivalità con Jean-Paul Belmondo, un altro meraviglioso attore. Loro in realtà erano molto amici. Io quando è morto Alain Delon ho parlato col figlio di Belmondo che piangeva come un bambino perché ricordava l'amicizia sincera, c'era una rivalità molto leale. Ebbene, lui diceva, la differenza tra me e Belmondo è che lui è un
2: comediante.
0: Lui diceva in francese comediante, ma comediante in italiano, tradurlo comediante è dispregiativo, no? È un interprete. Io sono un acteur, sono un attore, perché lui interpreta benissimo i suoi personaggi, io li divento. Cioè io
2: mi
0: medesimo totalmente, divento quella persona che devo interpretare, ed è vero, questo è il segreto del suo talento, del suo fascino.
1: Questa era la differenza. Ecco, chiedo a Gloria e poi subito Fiamma. Gloria, intanto tu lo hai incontrato, ripeto, tu hai incontrato tutti, no? Ed era...
0: Sì.
1: Lasciava senza parole.
0: Lasciava senza parole, ho avuto una serie di incontri, uno più sorprendente dell'altro. Il primo... Nei primi mesi era gennaio del 76, pensate, un'era geologica fa, io da pochissimo avevo cominciato a lavorare al Messaggero, pensate gli anni che ho, vabbè, cominciato da poco.
1: Bella come sei.
0: E misi a lavorare, dico voglio intervistare Alain Delon, era inavvicinabile eccetera, alla fine tanto fatto, tanto brigato che riesco a ottenere un'intervista esclusiva con lui sul set di uno dei suoi film più belli, Mr. Klein, lui lo stava girando in Svizzera. Io parto, arrivo, tutta baldanzosa, non avendo dormito la notte perché ero molto emozionata, la mia prima grande intervista, lo scoop, eccetera. E dico, va bene, a che ora lo vedo? Monsieur Delon, sono arrivata, tutta la gente del suo seguito mi dice, si calmi, lei ha tempo, sì, si metta qui in albergo, mangi, faccia delle pezzeggiate. Io passo, insomma, per fartela in breve, passo 3 giorni in questo albergo bellissimo, senza vedere anima viva. Mangiavo, guardavo la televisione, sbirciavo nel parco, ma dove sta? Ma dico, come siete là? Arriverà. Dopo 3 giorni stavo perdendo le speranze, dico, sono venuta a farmi una vacanza in Svizzera, non richiesta, non voluta. Si accomodi, mi mettono in un salottino, dopo un po' da dietro una colonna sbuca, c'aveva ancora in testa il cappello di Mr. Klein perché aveva appena girato una scena. Io rimango inebetita, si siede, va bene, facciamo l'intervista. E mi fa un'intervista a 360 gradi, io capito tutta infervorata, giovane giornalista, domande cattivissime, molto imbarazzanti. Mi risponde a tutto e poi alla fine chiedo, ma scusate, perché mi avete fatto aspettare 3 giorni? Perché Monsieur Delon voleva avere la possibilità di vederla, di studiarla da lontano.
2: L'avete
0: recuperata negli archivi polverosi del Messaggero. Ebbene, io, dice, Monsieur Delon doveva vederla da lontano, studiarla. Lui in questi 3 giorni mi aveva seguito da lontano per vedere che tipo fossi, cosa facevo, come mi comportavo. Perché lui, la prima cosa che mi ha colpito di lui... Io ho visto, quando è entrato nella stanza, ho visto entrare un felino, non una persona. Era
2: felino.
0: Diffidente, guardingo come un felino, e che è un tratto della sua personalità che poi è rimasta. E poi questo è stato il primo di una serie di incontri, che ce ne sono stati altri, sempre tutti sorprendenti, mai nell'ordinario, perché lui era così.
1: Allora, leggete quella frase, sento il problema della solitudine, su questo arriverò con Fiamma. Con Fiamma Santa tra un istante, ma prima l'avevamo promesso, perché se non facciamo vedere... un po' del Gattopardo a proposito di felino, ci sentiamo decisamente in colpa, guardateli tutti e
2: vediamoli.
1: Due, adesso li immaginiamo sicuramente insieme, Angelica e Tancredi, loro, gli unici.

0: Caro zio, se gli applausi non sono scrosciati è solo perché un leone della tua specie incute il rispetto non incoraggia sconvenienze. Ma ti meritavi un'ovazione.
1: E ora venga al nostro tavolo a cenare con noi.
2: No, Angelica, i ricordi di gioventù sono ancora molto vivi e so fin troppo bene quanto vi sarebbe fastidioso cenare con un vecchio zio.
0: Questo non è vero.
2: Ma sì, gli innamorati vogliono stare soli.
1: Ma principe...
2: E poi non ho molto appetito. Ora vai con Tancredi, Angelica, e non pensate a me.
0: Grazie, zio. Grazie.
3: Allora, sono eterni.
4: Fiamma. Tu mi hai raccontato, nelle tante telefonate che ci siamo fatte, di questa attenzione che hai posto ad un... Ecco, quello che poi lo ha reso un felino, come diceva Gloria, no? Questa infanzia molto dolorosa.
3: Beh, sì, abbastanza. Sì,
4: questi genitori...
3: Lui è stato, a parte i genitori, si sono separati, divorziati prestissimo, lui aveva 2-3 anni, ma la mamma lavorava, non poteva badare a lui, lo ha affidato prima delle suore, poi dalle suore non andava bene, perché lo ha dato a una famiglia affidataria. Sì. E lo andavano, il padre non andava mai a trovarlo e la mamma andava pochissimo quando poteva. Quindi questo bambino, questo che ha vissuto con questa famiglia affidataria fino ai 10 anni, ai 9 anni, ed è rimasto affezionatissimo alla signora, sempre sul quadretto, e si è sentito abbandonato. Si è sentito totalmente solo, nonostante poi questi genitori affidatari lo amassero, gli volessero bene. Questo signore era il secondino del carcere Pargino di Fresnes. Quindi il giovane Alain, il bambino, andava a giocare sempre nelle carceri, ha assistito addirittura a una fucilazione. Da lì, si presume, il suo... è stato scioccato e anche un po' così affascinato da quel mondo, tutti i polizieschi che ha fatto,
4: certo.
3: La passione per le armi, che se vogliamo è una delle sue ombre, però voglio dire...
4: Vabbè, stiamo descrivendo,
3: esatto,
4: un uomo che ha avuto ombre e luci,
3: ombre, come tutti noi,
4: come ogni essere umano, insomma.
3: Quindi lui si è sempre sentito solo e quando poi a 17 anni ha deciso di andare, di arruolarsi nella marina francese, e c'era la guerra in Indocina,
4: certo,
3: aveva bisogno dell'approvazione, del permesso dei genitori. E questa è la cosa che lo ha ferito di più.
5: Non gliel'ha mai perdonato.
3: Non gliel'ha mai perdonato perché gli hanno dato il permesso senza fiatare. E lui dopo, anche da grande, dice: ma come? C'è un figlio che vi chiede di andare in guerra e voi non fate una piega? Dite va bene, vai, vai. Quindi questa cosa lo ha segnato per tutta la vita. Lui ha sempre affermato di sentire una profonda solitudine. Se tu lo guardi le sue foto,
4: quella
3: i suoi film, c'ha quella ruga lì, quel corrucciamento che è amabile, ormai lo sappiamo, lo amiamo anche per quella
4: certo,
3: ruga, però insomma nasconde, fa trasparire qualche profondo disagio.
4: Diciamo un profondo, profondo dolore. Sì. Chi non lo ha tradito mai, non tradiscono mai gli animali. Sono stati questi animali. Ci sono delle fotografie di Rendelon con i suoi cani, i suoi gatti,
3: sì,
4: dove ha un'allegria infantile,
3: sì, sì,
4: nell'avvicinarli, no? Nel tenerli accanto. Perché sicuramente, forse non aveva avuto modo di avere un cane da piccolo, da ragazzino, però questo per lui è stato un capitolo di grande amore della sua vita.
3: E sosteneva che i cani, tutti gli animali, lui amava i cavalli, i gatti,
4: sì,
3: tutti,
4: certo,
3: ma i cani in particolare erano gli amici più fedeli, non l'avrebbero mai abbandonato e lui avrebbe dato la vita per loro, cioè era proprio... follemente innamorato degli animali.
5: Si è fatto seppellire tra i suoi cani nella sua tenuta,
3: sì,
5: di Ducì, dove poi ha vissuto gli ultimi anni della vita ed è morto. Ha chiesto di essere seppellito tra i suoi cani. Lì c'erano 50 tombe di cani nella sua enorme tenuta. No? E lui ha voluto lì. Tant'è vero che prima di morire aveva detto una cosa che aveva fatto giustamente infuriare gli animalisti. Dice, quando io morirò sparate al mio cane perché non mi sopravviverebbe.
4: Ma per carità, certo. Allora...
5: Quindi...
4: Guardate questa fotografia, ecco, dà un senso,
3: sì,
4: no, di questo affetto. In questo senso intendo
3: profondo,
4: dire quasi
3: vero,
4: infantile, nel senso,
3: sì,
4: che, sapete, gli animali quando hanno a che fare con i bambini sono ancora più diretti, poi ci considerano bambinoni quando siamo un po' più grandi, ma il senso è questo, cioè un legame unico.
3: A proposito degli animali, posso? Ti rubo certo. due secondi. Abbiamo visto il gattopardo prima, no? Certo. Cioè il cane del principe Bendigone. Di Salina, Bendigò, e anche nel libro il personaggio che il cane più amava era Tancredi. Sì. Mentre girava nel film, quella Lano che doveva interpretare Bendigò, certo. si era follemente innamorato di Alain Delon e Alain Delon di lui. Quindi tutte le scene di Bendigò, se con guardiamo attentamente quelle scene di Bendigò con Tancredi, sono vere. Cioè stanno veramente giocando e appassionandosi l'uno all'altro, è meraviglioso.
4: Gloria Satta, che lo ha incontrato appunto più volte, ha potuto, lei, la Francia per queste due sorelle è la seconda patria, no?
3: No, per me no, ma per lei.
4: E ha potuto parlare nel suo fluente francese, noi, io volevamo savoir, ma in realtà, noi, io volevamo savoir, ma in realtà... I grandi attori, le star, si appoggiano anche ai loro doppiatori.
5: Sì.
4: Ai loro doppiatori. Certo. Noi abbiamo incontrato Gino La Monica, grande voce anche di Alain Delon, che lo ricorda.
5: Pensa, che bello.
4: Così.
5: Che
3: bello. Vediamo. Bello, brava.
6: Ciao a tutti. Siamo qui per ricordare lo straordinario, affascinante Alain Delon, che io ho avuto il piacere di doppiare non soltanto in due o tre film, ma soprattutto in La prima notte di Uchete, che credo nella sua carriera, credo fosse il film più importante dal punto di vista intellettuale, dalla profondità del film. Ma voglio raccontare questo piccolo aneddoto che mette in buona luce il personaggio, la persona Alain Delon. Allora, io ero a Roma e stavo doppiando insieme a Duccio Tessari, che era il regista di Zorro. Lui, oltre che direttore di doppiaggio, era uno straordinario regista e eravamo molto amici. E sapendo che io avrei doppiato Delon, mi dice: lo vuoi conoscere? Vieni a Cinecittà. Io vado a Cinecittà, entro in uno studio e vedo questo bellissimo uomo vestito da Zorro, che mi sembrava altissimo. In realtà non era altissimo, era come me, suppongo forse 2-3 centimetri di più. E Duccio fa a Alain Delon, dice: Alain, lui è la tua voce italiana. Lui viene verso di me e vestito da Zorro, immaginate la scena, mi fa: grazie di esistere. E questo grazie di esistere praticamente rimarrà indelebile nel mio passato di attore, perché è stata un'emozione, una grande emozione. E non so cosa dirvi ancora di Delon, era straordinario anche come persona, dolce, gentile, carino. Lo stesso Duccio Tessari me ne parlò molto bene. E quindi questo è il ricordo che ho di lui. Grazie, arrivederci.
4: Allora, grazie a Gino La Monica. Sì. Una persona gentile, così lo ricorda.
3: Una persona gentile, comunque, visto che parliamo di voce, io voglio dire che i doppiatori, appunto lui e anche il grande Massimo Turci, che tutti i primi film, tutti gli anni 60 li ha doppiati Massimo Turci. Comunque, la voce di Alain Delon è pazzesca, bisognerebbe vedere i film in originale, perché quella voce non si dimentica, neanche Dalida l'ha dimenticata. Ed era un grande cantante, hanno fatto insieme a Dalida, con cui hanno avuto una storia d'amore anche abbastanza importante, Alain e Dalida, Parole Parole, la canzone di
4: Mina e Alberto Lupo.
5: Parlava italiano benissimo, sì. Parlava italiano benissimo, e l'aveva imparata ai tempi di film di Visconti, poi lui si era legato molto di amicizia con Renato Salvatori. Sì. Ed era proprio un suo amico fraterno, veniva sempre a Roma e andava ospite di Renato Salvatori in una casa nel ghetto bellissima.
3: Davanti al Teatro Marcello.
5: E lui aveva questo culto dell'amicizia virile, maschile per gli uomini, no? E Renato Salvatori era veramente come suo fratello.
4: Aveva questo culto dell'amicizia, aveva una devozione Uno dice, non te lo immagini uomo di fede, ma era una devozione totale per la Madonna.
3: Sì,
4: Madonna.
3: Assolutamente.
5: Maria, sì.
3: E lui è appunto la passione, la devozione, la riconoscenza per le donne, per tutte. Ma lui diceva sempre che per lui la donna più importante della sua vita era Maria. E con Maria lui riusciva a confidarsi, parlava, chiedeva consiglio, cioè era sempre presente. C'è un'intervista che gira anche nel web, quindi è facilmente trovabile, che durante, appunto, intervistato in televisione, racconta di questa sua devozione, mette la mano in tasca nei jeans e tira fuori
4: una medaglietta
3: piccola, sì, proprio sì. Una statuetta piccola che teneva in tasca,
4: che portava sempre con
3: sé. E ti devo dire che proprio per questa sua vicinanza alla Madonna, mi piace, prima di addormentarmi io dico sempre un Ave Maria, perché comunque che uno
4: perché
3: abbia
4: sì.
3: fede o no,
4: sì.
3: noi siamo figli di una grande madre, che può essere Maria, può essere la terra, può essere... Noi siamo figli non solo di un padre, ma siamo figli di una grande madre, quindi io... Un'Ave Maria la dico sempre, ma da quando Alain è morto io la dico anche per lui.
4: Fiamma, con il tuo cuore grande, Gloria, che gli ha visto ritirare nel 2019 la Palma d'Oro alla carriera, Cannes, con un'emozione totale. Lui totale. Si emozionò.
5: Sì, anche perché gliela consegnò la figlia, amatissima. Sì. Lì apriamo un capitolo.
3: Non lo apriamo.
5: Nelle sue luci e ombre c'è anche il rapporto di discriminazione che ha operato nei confronti dei suoi tre figli. Lasciamo perdere. Ma lì gli fecero trovare questa Palma d'Onore e gliela consegnò la figlia, a sorpresa. Lui si mise a piangere sul palcoscenico e disse: adesso posso anche morire.
3: Tutti si ribellarono, in realtà dopo poco ebbe un ictus
5: però poi se l'è
3: e si durante è ripreso. Questo discorso è molto importante, perché lui ha detto: non è difficile avere successo,
4: è difficile
3: la difficoltà
4: mantenerlo.
3: È durare,
4: certo.
3: E lui è durato dal 1957, il suo primo film, al 2008, l'ultimo. È stata una durata incredibile.
4: Siamo qui a parlarne. Fiamma, abbiamo 30 secondi. Tu hai portato una nota scritta?
3: No, non ho portato niente. No, c'erano delle sue parole. No, dai, no. Invece no. Ti porto il mio sogno, scusa.
4: Il tuo sogno.
3: Lascia le note scritte, parlavamo.
4: Allora,
3: il mio sogno, non mi vuoi
4: sogno.
3: Chiedere qual è il mio sogno?
4: Qual è il tuo sogno?
3: Paola.
4: Attenzione, Fiamma Satta e Gloria Satta. Qual è il tuo sogno?
3: No, attenzione voi due, guardatemi tutte e due. Il mio sogno, lo dico davanti a tutti, è andare a Douchy, a fare una delle mie passeggiate a Douchy.
5: La tenuta di
3: Alain Delon, dove lui è sepolto nella cappella, quindi rende omaggio ad Alain Delon, sepolto lì, insieme ad Anthony Delon, che è suo figlio,
4: certo,
3: che ha scritto un libro molto bello su di lui, insieme, quindi io, Anthony,
5: e il cane.
3: Paola e Gloria.
4: Ah. Signori, il programma è perfetto!
5: Abbiamo lanciato!
4: Gloria Satta!
5: L'abbiamo lanciato!
4: Grazie infinite, Alain Delon!
3: Ciao!
4: Andiamo avanti, ci fermiamo solo per un attimo, poi la storia di una grande donna e grande atleta, tra poco. Grazie ragazze. Grazie.

0: Una notte d'estate. Il mare restituisce una storia destinata a cambiare tutto. 10 agosto 2013.
1: Vengo svegliato da delle voci di tante persone.
0: A pochi metri dalla riva, oltre 100 vite in bilico tra speranza e paura.
2: Ancora oggi mi viene la pelle d'oca.
0: La cronaca.
3: I corpi erano già composti.
0: I ricordi, le emozioni di una notte che nessuno ha dimenticato.
4: Per molto tempo non ho potuto ripensarci senza commuovere.
0: Il primo sbarco, domani in seconda serata. Per il ciclo Stelle senza tempo.
5: Conosci Frank Valente?
6: Il vedovo, sai cosa ha detto?
5: Che gli sembri un'orchidea nera.
6: Dove stai andando?
7: Fuori.
6: Papà,
8: credevo che vi fosse tornato il giudizio e che non veniste.
7: Già, ma intanto mi tenevate il vostro sicuro.
8: Ah, della frutta per Ralfi.
7: Andiamo a un cinema?
8: Ma io sono in lutto.
7: Andremo a un film triste. Ralfi, io vorrei sposare tua madre, spero che a te non ti spiace.
8: Vorrei un vestito molto semplice, non di gran lusso.
0: Orchidea nera, domenica in prima serata. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Domani alle 17.30.
9: Sono donne che la mattina mangiano pane e coraggio, pane e umanità e pane e volontà di fare qualcosa per gli altri, perché si possono cambiare le cose. La frase dei Gandhi, essere il cambiamento che vuoi vedere nel mondo, l'ha presa proprio alla lettera. Alessandra Campedelli, autrice di questo libro, ve lo mostro subito perché è un libro da comprare, lei è questa signora. E tutti gli applausi possibili e immaginabili vanno a questa donna eccezionale, professoressa di educazione fisica e professoressa di sostegno, allenatrice di pallavolo. Benvenuta innanzitutto.
10: Grazie
9: Paola. Alessandra. Allora, un'allenatrice di pallavolo in Iran e Pakistan, edito saggiamente da Baldini e Castoldi. Questo libro, da sempre innamorata della pallavolo, da sempre sportiva.
10: Sì, da sempre sportiva, la pallavolo è entrata dopo nella mia vita.
9: Però è entrata.
10: Però è entrata.
9: È entrata. Allora, è arrivata in Iran nei giorni, in giorni importanti. Chi era stata brutalmente uccisa?
10: Sì, io ero in Iran nel 2022, quando il 16 settembre è morta Mahsa Amini, una ragazza di 22 anni che stava tranquillamente passeggiando con la sua famiglia per le vie di Teheran, quando è stata avvicinata dalla polizia morale, portata in carcere per la sola colpa di non indossare nel modo adeguato l'hijab. Si vedeva un ciuffo di capelli. È stata portata in carcere e qualche giorno dopo il suo corpo è stato riconsegnato alla famiglia, tentando di far credere alla famiglia che Mahsa fosse morta per un arresto cardiaco. Invece la famiglia chiaramente si è accorta subito che era stata barbaramente percossa.
9: E tu allenavi
10: la nazionale femminile,
9: la nazionale
10: di pallavolo.
9: Femminile di pallavolo.
10: Sì.
9: Come?
10: È stata una sfida, una grande sfida per me. Sono partita dall'Italia per tante ragioni, ma anche proprio perché la federazione mi aveva fatto credere che attraverso il mio arrivo quelle ragazze, quelle donne avrebbero potuto avere più spazio, più visibilità, più importanza. E questo era il mio obiettivo. Poi in realtà non è stato così. In realtà quando sono arrivata ci ho messo poco a capire che la volontà non era quella forse, ma...
9: Però aspettate un attimo. Alessandra non viene da una tradizione familiare di grande sport. Però un giorno si imbatte in una frase di Nelson Mandela. Abbiamo citato Gandhi prima, adesso citiamo Nelson Mandela. Quale?
10: Lo sport ha il potere di cambiare il mondo.
9: Questo lui lo sapeva bene.
10: La mia scintilla. Ho avuto la fortuna di trovarmi davanti alla TV proprio quando E Mandela disse queste frasi: parla un linguaggio che è accessibile a tutti. E questo è stato ciò che mi ha...
9: Ti ha convinto. Convinta. Però, ripeto, questa è una donna fuori da qualsiasi idea che voi abbiate del beh sì, che brava. No, è di più. È di più. Questa è generosità ed è coraggio. L'amore per la pallavolo, io prima ho detto un amore da sempre per la pallavolo, forse perché leggendoti viene fuori questo, però la pallavolo, che è questo sport così strano e così bello, no? dove uno alza e l'altro schiaccia, dove c'è questa sfida costante, continua, per te ha significato aprire determinate porte. Per esempio, lavorare con la Nazionale per le persone sorde.
10: Sì, un'esperienza favolosa, non solo dal punto di vista sportivo, lo è stato, ma anche umano. Un'esperienza che ci ha portate a vincere parecchie medaglie, ma soprattutto a superare barriere, a superare ostacoli che queste ragazze vedevano davanti a sé e che hanno, grazie allo sport, compreso che possano essere superati, che possono diventare un qualcosa che fa crescere. Ecco.
9: E quindi, tu hai fatto questa operazione eccezionale, peraltro poi scopriremo come sia diventato un fatto anche di famiglia, per le persone sorde. Farlo per le donne che vengono brutalmente assassinate perché una ciocca di capelli esce dal velo, o perché hanno una propria opinione, o perché ovunque nel mondo, sia chiaro, perché tanto essere donna in questo mondo continua a essere un'operazione complicatissima, assolutamente complicata. Per le tue ragazze della Nazionale iraniana, tu che cosa hai fatto? Perché tu hai fatto, Alessandra.
10: Ma io sono arrivata e ho provato a portare loro della speranza, ho provato a portare loro la possibilità di confrontarsi con altre culture. Il governo spesso non lo permette. Ho banalmente, diciamo, costretto un po' con le mie lotte la federazione a poter far imparare l'inglese a queste ragazze.
9: Perché
10: l'inglese permette un qualcosa in più. Ho permesso a qualche ragazza che non aveva mai viaggiato di uscire dall'Iran e di vedere com'è il mondo. E poi abbiamo raggiunto questa grande medaglia, che vedevate prima, una medaglia importante non tanto per il metallo, ma importante perché ha dimostrato che in soli 8 mesi di lavoro anche le donne iraniane possono trovare il loro spazio.
9: Qual era il metallo?
10: Era l'argento.
9: Un Dove argento li trovavate?
10: A Konya, per gli Islamic Games, che sono le Olimpiadi islamiche, e devo dire che è stato importantissimo perché l'Iran femminile non saliva sul podio dal 1956.
9: Leggetelo questo libro, leggetelo, perché la medaglia è d'argento, ma la leonessa è d'oro, ve lo possiamo garantire. E dicendo la medaglia è d'argento, tanto, tanto di cappello. Allora, poi viene un tempo in cui queste persone, queste donne alle quali tu hai dato così tanto, le hai dovute lasciare.
10: Sì.
9: Arriva quel tempo in cui devi lasciare.
10: È stata una scelta difficilissima. A un certo punto, qualche mese dopo la morte di Max Amini, la situazione per me era diventata insostenibile. E sono stata costretta, insieme alle mie ragazze, ad incontrare il presidente, l'allora presidente dell'Iran, Raisi. Raisi era chiamato il macellaio di Teheran perché nell'88 aveva firmato le condanne a morte per impiccagione per un'infinità, per migliaia di giovani e dissidenti che avevano la sola colpa di protestare. E quando mi sono trovata vicina a questa persona e le situazioni che si sono create in quell'incontro e che ho riportato un po' nel libro, mi hanno portata a capire che non ero più in grado di sostenere una situazione simile. Stavo lavorando per una federazione che negava tutto ciò che stava accadendo, una federazione che faceva capo a un governo sanguinario, che reprimeva e uccideva giornalmente delle donne, dei bambini, degli uomini, perché non la pensavano nello stesso modo.
9: Tu scrivi: io posso, questo è il titolo del libro, posso scegliere di partire, di restare, di tornare. Mi sento fortunata, non tutte le donne che ho incontrato possono fare la stessa cosa. Quando hai detto addio alle tue ragazze, per addio intendo dire quando l'allenatore non è più allenatore, no? Cosa è prevalso? Fammelo dire, il senso di colpa, il...
10: Una tristezza infinita, perché io non ho detto addio alle ragazze, io sono scappata. Un giorno ho avuto la possibilità di scappare e sono scappata. E ho detto addio alle mie ragazze tramite messaggio, stando molto attenta perché eravamo controllate, il mio telefono era controllato e quello delle ragazze è ancora controllato. Ho cercato di spiegare loro le mie ragioni, e ho continuato a sentirle, le sento tuttora, perché loro l'avevano capito che io ero lì per loro e quindi comunque hanno compreso la mia decisione.
9: E... Sai Alessandra, Nelson Mandela ci ha messo così tanti anni. No? Bisogna forse avere solo tenacia, pazienza e credere, crederci profondamente. Se pensate che dopo questo andar via Alessandra Campedelli sia tornata a casa, mamma di Niccolò e Riccardo, che giocano entrambi a pallavolo, non c'erano dubbi. No, tu sei andata in Pakistan.
10: Sì.
9: Perché?
10: Un'esperienza completamente diversa, differente. Sono stata contattata da Empower Sport Academy e quindi non da una federazione, perché la federazione pakistana ancora è latitante, è una delle federazioni povere. E Empower Sport Academy è una onlus americana che è stata fondata da pakistani emigrati, ma molto abbienti, che hanno deciso di restituire qualcosa al loro paese. Organizzando e proponendo attività, opportunità per le donne attraverso lo sport. E mi chiedevano un aiuto per poterlo fare attraverso il volley. E quindi chiaramente mi sono sentita anche onorata per questo. Loro hanno detto, hai già fatto un'esperienza con una nazionale di ragazze islamiche, proviamoci in un altro paese islamico e ho deciso di partire.
9: Ah, lei quando decide, decide, poi vi raccontiamo ancora altre cose. Allora, Fair Play, premio Fair Play Menarini Ambassador nel 2023, poi poco dopo Natale, le hanno proprio fatto superare così Natale, 2024, nominata Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Sì. Quindi avrei dovuto chiamarti Cavaliere fin dall'inizio. Poi nel 2023, quindi poco prima, incontri Papa Francesco. Qua ti vediamo insieme al nostro presidente Sergio Mattarella, incontri Papa Francesco. Ecco, i tuoi incontri con questi uomini che fanno di tutto e che hanno fatto di tutto per costruire ponti. No?
10: Certo.
9: Di cosa sono fatti?
10: Di persone con la P maiuscola. Perché è questo che si avverte quando... È questo che ho avvertito in questo incontro che sempre mi emoziona. E è la stessa cosa che provo quando incontro il nostro presidente. Perché sono persone che capiscono cosa ci sta dietro delle scelte come questa. E che comprendono che una donna che fa questa scelta non lo fa per lo stipendio. Lo fa per un qualcosa di più profondo in cui crede.
9: Dunque, Alessandra poco fa mi diceva, adesso voglio andare in Africa. E io penso alla sua famiglia, penso ai suoi amici, ai suoi fortunati allievi. Non è una smania da passaporto in luoghi difficili, Alessandra, è una volontà, no?
10: È un tentativo di restituire qualcosa che a me è stato dato attraverso lo sport.
9: Cioè tu ti senti una che debba... Se piangi tu, attacco a piangere pure io, piangono anche le signore del pubblico e non sappiamo come finire questo momento. Ma se volete piangere a casa, fatelo per noi, gentilmente, perché questa è un'intervista che non è un'intervista, è l'incontro con una persona che vuole cambiare le cose. Quindi...
10: Che ci prova.
9: Però...
10: Che senti, prova a lasciare una goccia.
9: Tu hai scritto come ho potuto credere di cambiare qualcosa in mondi così distanti dal mio. Eppure, Alessandra.
10: Sì, qualche goccia è rimasta e questo devo dire mi rende orgogliosa.
9: Sì.
10: Ho ricevuto un messaggio bellissimo tra i tanti che ho ricevuto per il mio compleanno, Paola, e quest'anno in settembre, una delle ragazze iraniane, e pensa, una delle ragazze che io avevo escluso dalla competizione, perché dando delle motivazioni tecniche non era abbastanza forte in quel momento dal punto di vista proprio della forza fisica per poter reggere una manifestazione, eccetera. Gliel'avevo spiegato, molto educatamente lei chiaramente aveva accettato la scelta e adesso mi ha scritto dei messaggi in cui scrive grazie a te ho comunque capito che dovevo alzare l'asticella, grazie a te adesso sono diventata più forte nella pallavolo, ma soprattutto più forte nella vita. Ecco, queste sono le gocce.
9: Quindi tu hai alzato la palla e le tue ragazze hanno schiacciato, no? E se servirà tempo, Alessandra, se ci vorrà tempo perché qualcosa si modifichi e diventi rispetto, tu saprai di aver fatto la tua parte, no?
10: Sicuramente io ce l'ho messa tutta, spero davvero che nei loro paesi possano avere l'attenzione e la possibilità di crescita che meritano, non solo le mie ragazze chiaramente, ma tutte quelle donne che ho incontrato.

0: perché io posso scegliere adesso di raccontare, io posso fare tutto quello che è a mia disposizione, però ho provato anche cosa significhi essere là in quelle culture e non potere. Quindi la frustrazione del non potere, Paola, è davvero tanta.
1: Sì.
0: E quindi essere qui, per forza che devo fare qualcosa, perché qui io posso, e quindi mi auguro di avere ancora opportunità.
1: Per forza, tu dici.
0: Lo devo a queste donne.
1: Signore, come la salutiamo? Mi sto rivolgendo, scusate, siamo tutti collegati con voi a casa, ma guardo le mie signore del pubblico, le mie amiche. Come la salutiamo questa donna? Alessandra Campedelli, io posso, un'allenatrice di pallavolo in Iran e Pakistan, Boldini e Castoldi editore, leggete questo libro. Alessandra Campedelli.
0: Grazie.
2: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. È estate, dunque finalmente tempo di vacanze, tempo di riposo, di meritato riposo dopo un anno di lavoro intenso, anche insomma di attività familiare particolarmente concentrate, a volte impegnative. Però non tutte le vacanze sono uguali, perché ci sono delle vacanze che rappresentano scelte etiche, responsabili, di solidarietà, e ci sono sempre più persone che di fatto scelgono un tipo di villeggiatura che consente di essere di aiuto, di sostenere le persone più fragili, le famiglie che hanno maggiori difficoltà, e anche di contribuire a valorizzare e a rilanciare territori differenti. E noi oggi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo scelto di fare con voi questo viaggio, proponendovi, anzi esplorando e raccontando questo particolare tipo di vacanza. E lo facciamo con l'aiuto dei nostri ospiti. Io do un benvenuto, che poi è un bentornato, a Fabio Rocchi, presidente dell'Associazione Ospitalità Religiosa Italiana, e questo approdo è l'approdo di un lungo percorso anche personale di riscoperta che l'ha portato proprio a cambiare vita, a cambiare mestiere. Bentornato Fabio.
3: Grazie, bentrovati.
2: E collegato con noi Maurizio Davolio, presidente dell'Associazione Italiana Turismo Responsabile ITR. Ben arrivato Davolio.
4: Un piacere.
2: Allora, Rocchi, partiamo da voi. Allora, che cos'è esattamente questa sorta di consorzio, l'Associazione Ospitalità Religiosa Italiana? Quante strutture annovera, comprende, dove si trovano? Che cosa le distingue?
3: Possiamo definirlo un contenitore col quale noi vogliamo promuovere al grande pubblico le tante strutture religiose no profit che in Italia lavorano singolarmente, non hanno il potere della pubblicità, i grandi mezzi. E noi diamo loro la possibilità di essere conosciuti e quindi di portare più ospiti alla loro attività.
2: Quindi sono alberghi, pensioni, che tipo di edifici a volte? Perché alcuni sono storici, antichi.
3: Sono categorizzati sotto l'aspetto delle strutture extra alberghiere, anche se ci sono alcuni alberghi di proprietà di enti religiosi. In genere sono case per ferie per la maggior parte, poi ci sono i monasteri, i conventi, sono le più disparate forme di ospitalità, e questo modo di essere variegato consente anche di scegliere veramente tante possibilità di soggiorno.
2: Perché noi attraverso il portale possiamo indirizzarci ad una di queste strutture e tutti possono accedere?
3: Ecco, siccome le strutture sono tante, noi sulla nostra associazione sono circa 1300 ed è difficile quindi scegliere, noi diamo l'opportunità sul sito di indicare le nostre necessità per fare in modo di avere poi una risposta che mi indichi quali sono le strutture che rispondono alle mie necessità, e quindi so che lì troverò veramente quello che mi serve.
2: Brevemente, rispetto all'inizio, quando magari arrivavano associazioni scout, persone, gruppi legati alle parrocchie, oggi avete visto un po' cambiare questo tipo di turismo? Chi è che viene da voi?
3: C'è stato assolutamente un ribaltamento, nel senso che la possibilità di essere promossa al grande pubblico ha creato un arrivo di persone che fondamentalmente con le parrocchie, con la chiesa non ha nulla a che fare, ma che voleva fare un'esperienza di soggiorno. Quindi

0: non l'attività commerciale che li accoglie, qualcosa di diverso, di più familiare, di più accogliente per vivere un modo diverso di fare la vacanza.
1: E attenzione, perché poi queste strutture si trovano spesso in località splendide, immerse nella natura, in luoghi di silenzio, nei centri storici di città d'arte, ma ne parleremo, perché vado da Davos.

0: Prego, prego. Nella nostra concezione è un turismo in cui è molto profondo il rapporto ospita e chi è ospitato. Noi, oltre a proporre la visita delle bellezze artistiche, storiche e volumistiche, proponiamo sempre una relazione con le popolazioni locali, l'incontro, la narrazione, ecco, questo differenzia il nostro approccio al turismo rispetto a quello convenzionale.
1: Come fate la scelta? Come avviene, insomma, la scelta delle strutture, per esempio? In base a quali criteri?
0: Allora, noi intanto premetto che siamo 24 organizzatori di viaggio, tour operator, quali sono sempre strutture ricettive che siano gestite dalle famiglie oppure dalle cooperative. Ovviamente, paesi del mondo. E questo per fare sì che, da un lato, la ricaduta economica generata dal turismo vada a vantaggio della comunità locale, di
1: Sì,
0: esponenti della
1: sì.
0: comunità locale, e dall'altro, questo favorisce sicuramente le relazioni della struttura rispetto ad alberghi, resort, diciamo, più impersonali, più
1: Sì.
0: industriali, appartenenti a.
1: Grazie, grazie. Ci ha dato un'idea, perché qui, insomma, è la dimensione commerciale che viene meno a favore di quella familiare, della riscoperta delle relazioni, il rapporto più stretto con il territorio, anche qui la possibilità di esplorarne aspetti magari meno conosciuti con le persone del luogo. Rocchi, torno da lei perché l'ospitalità religiosa ha conosciuto, noi ci siamo incontrati qui diversi anni fa, ma ha conosciuto proprio un grande slancio in questi ultimi anni, ovviamente grazie anche allo strumento, al mezzo di diffusione, quindi grazie a internet, ma anche perché, insomma, è comprensiva, consente anche una grande varietà di scelte. Esiste anche una pagina, che suggerisce ed individua la vacanza etica. Che cosa intendete per vacanza
2: Sì,
1: etica?
2: partiamo dal presupposto che tutte queste strutture destinano una parte poi degli introiti alle attività delle diocesi, degli ordini e delle congregazioni, ma in particolare noi abbiamo inserito nella pagina Vacanza Etica quelle strutture che sono proprio finalizzate per finanziare dei progetti specifici, caritatevoli, missionari, assistenziali, proprio con quegli introiti. Quindi nel momento in cui io faccio una semplice vacanza, niente di più, in realtà io finanzio un progetto che servirà poi ad aiutare gli ultimi.
1: E questo mi piace moltissimo perché poi, insomma, è legato anche alle attività caritative tipiche di quella congregazione o di quell'ordine religioso specifico, e quindi, insomma, c'è anche qui un grande valore aggiunto. Tra l'altro ci tengo a dire che si tratta di una proposta che ha il patrocinio dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale del Tempo Libero, del Turismo e dello Sport della CEI, tanto che si parla proprio di vere e proprie fabbriche del bene. Allora, Davoglio, continuando a parlare di un suggerimento di vacanza diverso, voi avete delle proposte che oltrepassano i confini nazionali e indirizzano chi fosse interessato verso 12 progetti di cooperazione internazionale. Ce ne sono in Africa, ce ne sono in Asia, nelle Americhe. Ci fa qualche esempio?
0: Sì, noi siamo presenti in tanti progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo che hanno al centro il turismo. Ecco, devo dire, mi permetto di dire che in merito all'ospitalità religiosa, in Libano io sono sempre ospitato nei conventi dei francescani e dei maronitti, quindi questo lo dico a Rocchi, che penso che gli faccia piacere. Ecco, no, allora abbiamo progetti nell'America, appunto, in Africa, attualmente abbiamo progetti anche nell'Asia occidentale, e quindi in Giordania, Libano. Purtroppo questi progetti stanno sulla situazione nazionale, c'è molto a viaggiare in questi paesi, però noi guardiamo al futuro, guardiamo con speranza
1: Esatto, e
0: al futuro,
1: li
0: cerchiamo
1: preparate
0: di
1: già.
0: creare le premesse.
1: E
0: noi prepariamo il futuro del turismo in questi paesi.
1: Perfetto, questo anche ci piace molto. Insomma, oggi abbiamo scelto quello che proprio incontra il gradimento di Siamo Noi. Noi adesso dobbiamo andare in pubblicità, però intanto il viaggio è appena

0: appena cominciato, e poi prevede un'altra ospite che già potete vedere inquadrata nei nostri schermi. Non è per nulla un ospite qualunque, ammesso che ci sia un ospite qualunque, nessun ospite qui dentro è un ospite qualunque, e si chiama Maria Sole Di Biase ed è stata designata, ci tengo a dirlo, appena designata, perché era il 7 maggio scorso, al Fiere della Repubblica dal nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A tra pochissimo.
1: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
2: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
3: Effettivamente piace.
2: So. Alla fine non è difficile.
1: No? Scola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene,
1: ecco,
3: qua.
1: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
6: La marmellata è solo a base di agrumi.
7: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative.
8: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
9: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
4: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
10: Buongiorno!
11: Ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
12: Siamo nel cuore di Cascia.
13: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
14: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
15: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
16: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
0: Eccoci, rientrati in studio, siamo noi in questa speciale puntata di fine stagione che ci fa fare un viaggio con cui vogliamo proporvi vacanze un po' diverse, perché hanno, possiedono una dimensione etica differente, la possibilità per chi sceglie questa modalità di vivere un'esperienza che ci consente a volte anche di cambiare, ma di guardare anche dentro noi stessi. E ci siamo lasciati con la presentazione di una giovanissima ospite che si chiama Maria Sole Di Biase, è stata designata al Fiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella il 7 maggio scorso. Io sono molto felice di ritrovarla, perché insomma ho avuto l'onore e la responsabilità di presentarla a quella cerimonia al Quirinale e ho toccato con mano l'emozione di questi ragazzi meravigliosi, tant'è che il loro batticuore è diventato anche il mio. Bentornata Maria Sole.
17: Grazie mille.
0: Allora, intanto vorrei dire al nostro pubblico, perché magari ci si confonde quando si tratta di attestati d'onore, di onorificenza, ce ne sono diverse, chi è un alfiere? Allora, gli alfieri sono giovani, giovanissime, si va dai 12 fino ai 18-19 anni, sono ragazzi che si sono distinti per i loro meriti nello studio, nelle attività culturali, nelle attività artistiche, nello sport, ma soprattutto si sono distinti per i loro comportamenti che sono proprio ispirati al senso civico, alla solidarietà, e in effetti il tema di quest'anno era proprio sperimentare e comunicare la solidarietà. Allora, Maria Sole, intanto, poiché voglio raccontarla per intero la tua storia, dici subito tu quanti anni hai?
17: Io ho compiuto da poco 15 anni.
0: Ecco, quindi Maria Sole è proprio nella schiera degli alfieri più giovani, è di Nicolino, siamo in provincia di Torino. Immagino che il pubblico se la stia domandando, com'è stato per te sapere di essere stata designata addirittura dal Presidente della Repubblica alfiere? Chi te l'ha detto? Come te l'ha detto? Come te lo ricordi quel momento lì?
17: Per me era un'emozione enorme sin dal primo momento, quando ho scoperto di essere diventata effettivamente alfiere della Repubblica. L'ho scoperto con il comunicato ufficiale del Quirinale, quindi sabato 11 aprile, ed ero molto molto incredula e non ci ho creduto per molto tempo.
0: Poi però invece ti sei trovata lì. E io ce l'ho l'immagine di tutti voi pietrificati in attesa, lo ero pure io in un certo senso, dell'ingresso del Presidente nella sala delle feste. Tra l'altro, poi ce lo dirai, il Presidente, quando ti consegnava materialmente l'attestato, ti ha anche sussurrato delle parole, adesso ci dirai. Veniamo alla motivazione, che ha a che fare con il tuo volontariato, che è iniziato, se non

0: non sbaglio, in prima e in seconda media, con un'associazione che sostiene i bambini, i ragazzi con sindrome di Down, che si chiama Air Down. È un'attività verso cui sei stata orientata e direi ispirata da un insegnante che ha avuto un'importanza nella tua vita, insegnante di italiano, giusto?
1: Sì, esatto, la mia insegnante di italiano che ha proposto a noi ragazzi di fare qualche pomeriggio in associazione per vedere come ci trovavamo e io mi sono trovata bene sin dal primo momento, mi sono sentita subito a casa.
0: Ecco, tu hai anche detto nelle interviste che hai concesso che il tempo è diventato sempre di più il tempo che hai condiviso con questi ragazzi e questi bambini, più pomeriggi, più ore, ma non è tempo sottratto, ma è stato tempo aggiunto alla tua vita. E li accompagni anche, l'hai fatto da subito, nei loro soggiorni estivi. Ora, non è scontato il soggiorno estivo per un bambino, per un ragazzo che soffre della sindrome di Down, comporta delle difficoltà. Tra l'altro, tra poco partirete, credo dal 19 al 25 luglio. Vi state preparando.
1: Esatto.
0: Molto del lavoro significa prepararli a salutare i genitori, ad essere con altri ragazzi senza di loro.
1: Sì, esatto, prepariamo i ragazzi e i bambini al distacco dai propri genitori, dalla loro zona di comfort, dal loro anche letto semplicemente, quindi comunque deve esserci un percorso, un po' costante.
0: Tra l'altro, Maria Sole, vi preparate anche voi a distaccarvi dalla vostra zona di comfort. Io so che la prima volta che tu hai accompagnato questi ragazzi, eri molto tesa, anche spaventata da questo tuo ruolo, e invece poi, gli ultimi giorni piangevi perché a casa non volevi tornare ancora. È così?
1: Sì, esatto, perché mi sono trovata lì per la prima volta, non conoscevo nessuno tranne la mia professoressa e non sapevo come approcciarmi con gli altri, con i bambini, con i ragazzi, ma anche solo con i volontari. Poi pian piano abbiamo sciolto un po' il ghiaccio e siamo diventati tutti grandi amici.
0: Ecco, e adesso insomma ripartirà il gruppo. Che cosa fanno questi ragazzi lì? Perché imparano anche, acquisiscono delle competenze che li rendono autonomi.
1: Sì, assolutamente. Partendo dal fare il loro letto, quindi mettere le lenzuola, svuotare anche la valigia, anche a comprare delle cose, i souvenir da portare a casa. Quando andiamo, più loro devono entrare nel negozio e comprare ciò che vogliono, contare i soldi per poi dare alla cassa.
0: Io so che ce n'è tanti di ricordi, ce n'è tanti di aneddoti, molti altri te ne arriveranno dalle prossime esperienze, però c'è una bambina che un po' ti è rimasta nel cuore perché il distacco dalla mamma per lei era stato particolarmente difficile ed è stata una grande soddisfazione vedere come lei ha imparato ad adattarsi a questa assenza. Ci spieghi?
1: Sì, esatto. Happy, una bimba che arrivò al campo un giorno dopo e sin dal primo momento che ha lasciato la mamma iniziava subito a piangere dicendo che le mancava la mamma e a tavola me la sono ritrovata di fianco e le avevo detto che la mamma sarebbe arrivata poi la domenica. E quindi era iniziato un gioco così, che ogni volta che eravamo a tavola lei mi chiedeva quando arrivava la mamma e io le dicevo che arrivava domenica e l'ultimo giorno quando arrivò la mamma me lo chiese e io le dissi che era arrivata ormai la mamma e si è messa a ridere.
0: E poi è diventato un gioco tra voi, quando arriva la mamma, quando vi incontrate. E io adesso torno dai nostri ospiti che sono qui ospiti adulti, però te lo devo chiedere, che ti ha detto il presidente mentre ti consegnava l'attestato?
1: Il presidente mi ha chiesto se era un'emozione vedere crescere i ragazzi, i bambini, e io ero un po' intimorita da cosa rispondergli, quindi annuivo, perché avevo anche la voce un po' che mi tremava, insomma.
0: E però con lo sguardo e quella voce l'hai trasmessa la gioia di aiutarli a crescere. Rocky ha sentito quanta emozione e il fatto che questa ragazza, che ha solo i 15 anni, accompagni spesso dei coetanei, anche dei bambini più piccoli, e li aiuti a comprendere chi sono, anche lontano dai genitori per quella settimana, che possibilità ha.

0: hanno, che posto nel mondo possono trovare e riconoscere significa accogliere? L'accoglienza è, diciamo, uno dei vostri valori, c'è una carta che si ispira a precisi valori, quali altri?
1: Esatto, sono i valori che sono fondati fondamentalmente sull'amicizia. Tutto quello che dall'amicizia deriva, questa bellissima storia che abbiamo sentito, è rapporti, rapporti tra persone, profondi legami che si creano nei gruppi che frequentano queste case, ma anche in chi ospita, con chi è ospitato. Quindi legami anche non necessariamente legati alla fede, ma legami personali che si creano continuamente e che durano nel tempo. Noi abbiamo questo feedback, cioè nel tempo rimangono amicizie, conoscenze, ci si sente, si ritorna in quei luoghi. Quindi è un senso di pace
0: È molto
1: continua.
0: più che una vacanza questa, è un'esperienza umana che dilata i suoi confini. D'Avoglio, ma un turista responsabile? Ah, ecco, D'Avoglio, lo ritroviamo tra pochissimo perché mi dicono dalla regia che dobbiamo andare in pubblicità.
2: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
3: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17:30.
4: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
5: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
6: Effettivamente piace.
4: Alla fine non è difficile. No? Scola sta pasta, va?
7: Cioè, la telecamera va bene qua.
4: Ecco, idee a profusione.
3: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
8: La Chiesa italiana è in cammino, lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa chiesa, vogliamo raccontarvela.
3: In cammino, dal lunedì al venerdì alle 19:30.
0: Eccoci rientrati in studio, siamo noi e come sapete ci sono temi che a siamo noi stanno particolarmente a cuore e quante volte abbiamo parlato delle fatiche dei caregiver, giovani, spesso giovanissimi, che si prendono cura di familiari, di genitori malati e non più autosufficienti, oppure genitori che si prendono cura di figli, di bambini, di ragazzi, di quasi adulti con bisogni speciali, lo fanno con totale dedizione, davvero H24, spesso senza mai riuscire a trarre un respiro, a concedersi un momento di riposo. Ecco, la Fondazione Don Carlo Gnocchi, oggi parliamo di vacanze, ha offerto a tre famiglie la possibilità di vivere una settimana di riposo, di relax. Le famiglie hanno dei bambini che sono seguiti dal reparto di riabilitazione dell'età evolutiva dell'Istituto di Ricovero e Cura Don Gnocchi di Firenze e sono andati in vacanza e la nostra Marta Manzo li ha seguiti.
9: Inizialmente quando sono stata contattata ero un po' incredula, poi in realtà, insomma, parlandone anche con mio marito abbiamo fatto questa scelta. È la prima esperienza che facciamo noi tre da soli.
10: Quest'anno abbiamo avviato una collaborazione con la Fondazione Don Gnocchi per ospitare delle famiglie. La volontà di questo progetto è quella di prendersi cura di famiglie che non hanno la possibilità di poter fare delle vacanze, di potersi riposare.
11: Ci siamo seduti, abbiamo trovato delle soluzioni facili perché il garden era già pronto ad accogliere famiglie con disabilità.
10: Organizzando anche delle attività specifiche, quali dei corsi di nuoto, piuttosto che dei laboratori a loro dedicati.
12: Non la facevamo 6 anni. Marco ripeteva: sì, ma io sono andato in vacanza a gennaio. A gennaio dico: sì, io sono andato in vacanza a gennaio, dice, in ospedale. Oh, ma quello non è una vacanza.
13: Il personale è molto preparato, è molto disponibile.
9: Piano piano, conosciuti gli spazi e tutto, sinceramente abbiamo cercato di fare un po' tutte le attività. Giulia ha iniziato a fare questo corso di nuoto, è entrata molto in empatia anche con l'istruttore, da una lezione prova.

0: abbiamo poi continuato, infatti tuttora sta facendo appunto il corso.
1: È la prima vacanza senza associazioni che facciamo noi tre da quando in carrozzina in sedia a rotelle.
0: Poi abbiamo conosciuto altre due famiglie che vivono la nostra stessa quotidianità e quindi con tutte le varie difficoltà che ci si presentano tutti i giorni, tutti i momenti.
2: Diciamo che casa è trasformata in un ospedale. Alla mattina arriva l'osso, poi viene l'infermiere, poi il logopedista, poi il fisioterapista, poi chi più ne ha più ne metta, voglio dire. Stando in vacanza, giustamente, staccare dalla vita quotidiana, che ormai è quella, e gestire Marco molto più tranquillamente è diverso.
3: La mattina ci siamo alzati, siamo andati a fare colazione, siamo tornati, terapia a Marco, aerosol, macchina della tosse, tutta la sua routine. Siamo stati in piscina e oggi gioca ai Lego.
4: È una vacanza così, dove anche noi possiamo riposarci, perché tutti e due lavoriamo.
3: Non avere il pensiero di preparare pranzo, cena, corri a destra, corri a sinistra, è un po' più rilassante.
2: Ha colto tutte le nostre esigenze alla fine, anzi.
0: Ci ha permesso di stare insieme anche fra di noi, perché spesso la quotidianità non ti permette nemmeno di fare due parole, due chiacchiere.
5: Siamo contenti di averli potuti sollevare anche pochi giorni.
2: Per dare una mano ai caregiver, questa esperienza bisogna ripeterla almeno due volte l'anno.
0: Due, tre l'anno, anzi molte di più.
6: Rocky, intanto dicono tanto quei sorrisi che non so quanto abituale in vite così difficili, così complicate, faticose, e poi ci vorrebbero due o tre vacanze così, insomma, all'anno. Ecco, lì capiamo che cosa significa non potersi concedere una pausa. E mi domandavo, ascoltandole, se anche voi come ospitalità religiosa avete delle strutture che sono attrezzate per consentire a famiglie dove ci sono bisogni speciali di, appunto, darsi un periodo di riposo.
7: Certamente, io sul sito posso andare a trovare queste strutture e tra l'altro anche quest'anno, ormai da 10 anni, già il Giubileo della Misericordia di Papa Francesco, ci sono dei gestori che gratuitamente ospitano le famiglie più bisognose. Quindi, oltre alle normali famiglie ospiti in vacanza, ogni anno anche loro destinano una settimana gratuita a quelle famiglie che non potrebbero permettersi altrimenti una vacanza in strutture speciali.
6: E anche là dove, insomma, c'è bisogno di avere un'assistenza, e così riesce, certo, a trovare quello spazio. Ci fa piacere sentirlo. Davoglio, poiché, insomma, la vostra offerta ha a che fare con un turismo che è definito responsabile, tocca capire, in base alla vostra esperienza, chi è davvero un turista responsabile e che cosa non lo rende tale.
8: Intanto spero che si senta meglio quello che dico, non lo so.
6: Già adesso un pochino meglio.
8: Ecco, il turista responsabile adotta un comportamento rispettoso nei confronti del territorio che visita, della popolazione che ci abita, della cultura del luogo. E questo rispetto riguarda i temi ambientali e quindi tutto il tema dell'acqua, la raccolta dei rifiuti, gli sprechi alimentari, la plastica, eccetera, ma anche e soprattutto la responsabilità e la responsabilità, quindi il rispetto delle persone, rispetto delle minoranze. Noi sono una ricchezza, sì. Ecco, non sono degli intrusi, sono una ricchezza culturale, storica, luoghi.
6: Bello che si crei anche questo ponte tra il territorio che ospita e per le persone che scelgono questo tipo di vacanza. Torno da te, Maria Sole, perché tu stai appunto per accompagnare, l'hai fatto tante volte, un gruppo di ragazzi con sindrome di Down che hanno dai 6 ai 15 anni. I più grandi hanno la tua età, insomma, 15 anni, sì. Sei giovanissima. Questo però ti pone in una posizione, se vogliamo, un po' diversa rispetto agli altri educatori. Che rapporto riesci a instaurare da quindicenne con loro?
9: Magari i bambini e i ragazzi si fidano un po' di chi vedono loro coetaneo. Quindi alcune volte mi ritrovo ad essere un loro punto di riferimento soprattutto per i ragazzi che hanno la mia stessa età, che non vogliono parlare di certe cose con qualcuno di più grande, ma hanno bisogno di qualcuno che magari sta passando la loro stessa situazione.
6: Senti Maria Sole, ti ha detto il presidente, immagino la soddisfazione di vederli crescere, di aiutarli a crescere. È così grande questa soddisfazione che mi pare di capire che nelle tue intenzioni, forse ispirata dalla tua insegnante, tu vorresti fare questo mestiere?
9: Sì, io vorrei diventare insegnante alle scuole medie, quindi spero di poter diventare come la docente che mi ha ispirato, insomma.
6: Grazie, grazie Maria Sole. Ringraziamo l'alfiere di Biase e Rocchi, vengo da lei per un'ultima considerazione. Vogliamo riassumere, ci siamo dette tante cose, strutture dappertutto, luoghi molto belli. Qual è il vero valore aggiunto di un'esperienza in cui scegliamo l'ospitalità religiosa, in strutture legate all'ospitalità religiosa?
7: È l'accoglienza, chi accoglie e chi viene accolto, c'è un rapporto diretto. Non è una semplice attività commerciale nel quale io consegno la chiave di una camera, ma si crea un rapporto personale tra chi è lì e chi arriva per le vacanze. E questa è una cosa che rimane nel bagaglio che ognuno si riporta a casa.
6: Grazie davvero. Allora io ringrazio gli ospiti che sono stati oggi con noi. Auguro buone vacanze a loro, ma anche a voi che ci seguite, perché questa è l'ultima puntata della stagione 2025-2026. E allora è il momento di fare dei ringraziamenti. Io li leggo non perché non conosca le persone con cui lavoro, ma perché non voglio lasciare fuori nessuno. Allora ringrazio tutta la squadra di questa emittente formidabile che è TV2000, a partire dal direttore, il capo progetto di Siamo Noi, la redazione, la produzione, i videomaker, la regia, il direttore della fotografia, le truccatrici, i responsabili del reparto trucco, tutta la squadra tecnica qui dentro lo studio e fuori. E ringrazio il pubblico che è qui fisicamente, che è parte della famiglia di Siamo Noi, il pubblico che siete voi dietro gli schermi, perché ci seguite da tanto tempo e anche quest'anno siete continuati a crescere, dunque grazie. E in attesa di tornare, diciamo, con la prossima stagione, io mi trasferisco in radio sulla nostra In Blu 2000. Intanto però vi ricordo che abbiamo preparato delle bellissime puntate, una selezione delle migliori puntate di Siamo Noi, non devo scordarlo questo, e voi potete scegliere anche quelle che più vi sono piaciute, le potete rivedere su Play 2000. Quanto a me, mi trasferisco per i mesi estivi in attesa di rientrare con la stagione nuova sulla radio In Blu 2000 con il nuovo programma dal 20 luglio, che è già un titolo, Giovani si diventa, e che devo dire che è nato anche intorno alla grande emozione che ragazzi come gli Alfieri e come Maria Sole mi hanno trasmesso. Dunque, a risentirci e grazie a tutti e buone vacanze.

Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme a un nuovo appuntamento di In Cammino. Oggi andiamo nell'arcidiocesi di Modena-Nonantola per così intraprendere un cammino, un itinerario tra arte, bellezza e pace. Dopo la sigla.

0: L'arte come una strada da percorrere per trovare itinerari di pace, un cammino che le diocesi possono provare ad intraprendere, come racconteremo oggi attraverso l'esperienza della Chiesa di Modena Non Antona. Ne parliamo con Simona Roversi. Ben trovata, Simona.
1: Buongiorno.
0: Direttrice dell'Ufficio Beni Culturali Edilizia di Culto della Diocesi. E con te c'è anche Don Federico Manicardi.
2: Buongiorno a voi.
0: Federico, collaboratore dello stesso ufficio, coordinatore del MAB Musei Archivi Biblioteche.
2: Giusto. Corretto?
0: Preso appunti giusti.
2: Perfetto.
0: Ottima redazione, quella del cammino. Allora, dicevamo, Simona, fare catechesi con l'arte, una sfida che nel tempo molti hanno provato a raccogliere. Questo però significa che va riscoperto il patrimonio diocesano ed è spesso una bella riscoperta.
1: È vero, e non è facile. La scoperta e la riscoperta, soprattutto da parte delle comunità, dei loro patrimoni storico-artistici, è a volte faticoso e bisogna anche trovare dei linguaggi nuovi. Questa è stata un po' la nostra sfida, quella di unire non solo la promozione e la valorizzazione del patrimonio, ma anche unire contemporaneamente anche qualcosa che li faccia diventare contemporanei, altrimenti sembra semplicemente di parlare di cose un po' polverose che non possono dire nulla all'uomo moderno.
0: Noi siamo arrivati a questa puntata di oggi proprio perché la diocesi, l'arcidiocesi, ha messo in piedi questo itinerario, questo percorso, opere di pace, itinerari tra arte e cultura. Avete unito queste dimensioni, la cultura, l'arte, e poi con un tema attualissimo che è quello della pace. Come è nata l'idea?
1: Sì, l'idea è nata partendo dalla lettera pastorale del nostro Vescovo, proprio incentrata sulla pace, e ha voluto riprendere le parole di Papa Leone, e quindi noi abbiamo così voluto cercare un modo per unire l'arte e questi temi così importanti. La pace ovviamente certo. È un tema all'ordine del giorno e che preoccupa tutti noi. Abbiamo giocato sul significato della parola opere, perché ci sono le opere d'arte, inevitabilmente, ma le opere sono il segno di quello che qualcuno può fare, no? E quindi abbiamo unito da una parte la valorizzazione di quello che c'è nella nostra diocesi, partendo dalla nostra cattedrale, ma abbiamo voluto fare un focus ogni volta su un'opera d'arte che poteva raccontare qualcosa. E poi ogni volta c'è un tema, diciamo i cinque temi su cui è basata la lettera pastorale del nostro Vescovo, i vari disarmi. Il disarmo delle coscienze, dei cuori, delle mani, delle parole, e quindi attraverso questa opera d'arte cerchiamo di andare in profondità su questo tema e ci facciamo accompagnare anche da alcuni servizi pastorali della nostra diocesi. E quindi secondo noi un po' la novità è questa, di unire l'arte ma anche qualcosa di vivo della nostra diocesi.
0: Infatti volevo far commentare a Don Federico proprio questo legame. Da una lettera pastorale nasce, attraverso la creatività anche di chi si occupa di questi temi, un percorso che attraverso l'arte poi ritorna alla pastorale di fatto.
2: Esattamente, l'idea di fondo è proprio quello, partire dal passato per riscoprire un presente attuale. Le opere d'arte che abbiamo nel nostro territorio abbracciano quasi 1000 anni di storia, quindi hanno sicuramente un vissuto differente a seconda dei secoli e anche mani differenti di coloro che li hanno realizzati. Quindi già quello racconta qualcosa della vita di una comunità che è quella della nostra diocesi. Ma proprio per non farli restare solo nel passato, abbiamo chiesto la collaborazione di altri uffici pastorali, quindi il servizio per la missione, la carità, la pastorale giovanile, per cui a partire da alcuni temi comuni abbiamo cercato di stringere insieme i legami tra un'opera d'arte antica e un'opera segno invece sul territorio. Quindi giocheremo con questi cinque disarmi per aiutare le persone a entrare nel significato anche spirituale di un tema che fa parte del nostro oggi.
0: Tra l'altro al primo appuntamento eravamo anche noi presenti, abbiamo girato un servizio che poi vedremo tra breve. Vorrei in qualche modo chiedere a Don Federico, questi appuntamenti attraverso l'arte sono appuntamenti che servono anche ad ascoltare il territorio, perché anche questa relazione di cui tu mi parlavi tra i diversi uffici mi ricorda un po' lo stile sinodale, no? Quindi abbiamo parlato spesso, poi il vostro vescovo Erio Castellucci, a proposito di cammino sinodale, ha avuto qualcosa da insegnare a tutta Italia e quindi anche alla vostra diocesi.
2: Esattamente, l'idea di fondo è quello di consegnare alle comunità dei luoghi di ascolto e di scambio. E spesso noi, credo non solo a Modena, ma un po' in tutta Italia, tendiamo a fare tante cose però un po' spacchettate, quindi siamo presi un po' da questa bulimia, ecco, gestionale. E il nostro scopo è quello di trasformare l'arte in un contenitore dove poter ritrovare anche tanti saperi comuni, perché alla fine la sinodalità si gioca nel fare rete, credo, e potersi ascoltare reciprocamente, anche se sulla carta ognuno parla un linguaggio diverso, perché l'arte non parla certamente della pastorale missionaria, ma in realtà sì. Ecco, credo che sia una bella occasione e anche una sfida per noi per imparare a conoscerci anche all'interno dei vari uffici e delle esperienze pastorali della nostra diocesi.
0: Simona, quanto è difficile